0: dove l'ha scroccato?
1: Non sono ancora, mi sono detto, sto godendomi la diretta.
0: La biretta l'hai portata?
1: La gestualità.
0: La biretta l'hai portata?
1: La biretta l'ho portata, l'ho portato la birra.
0: Va bene. E allora veniteci a trovare e portateci, oltre che radio abbonamento, anche le birre, per favore, che sono finite. E allora, no, che volevamo
2: te,
0: dire?
2: Te la sei bevuta tutta te, io non l'ho assaggiato manco un sorso.
0: Guarda, io non lo posso dire che cosa ti bevi tu in diretta, perché altrimenti ti scancellano dagli annuali.
2: Io bevo solo Gazzacola.
0: Esatto. E, comunque, no, dai, che stavamo a dire che siamo arrivati al secondo momento più atteso della settimana, perché il primo era il pensierino. Mi sono scordato di dirlo, adesso lo sapete. Il secondo momento più atteso della settimana di Onda Rossa è...
3: La classifica.
0: La classifica di chi?
3: La classifica dei più venduti.
0: Onore a loro.
3: La classifica, sempre, appunto, dell'industria discografica italiana, insomma.
0: Della FIMI, Confindustria.
3: Che ci regala sempre delle bellissime cose.
0: Sì, bellissime, bellissime. Io non la guardo più perché mi voglio emozionare ogni volta di più in diretta.
3: E vabbè, insomma, allora cominciamo subito, perché al primo posto c'è il Vangelo.
2: Secondo
0: sì, esatto, così. Di chi è il Vangelo? Di chi?
3: Di Shiva.
0: Ah, già l'avevamo visto.
3: E infatti, insomma, è un po' complicata la cosa.
0: Ma
3: che
0: è la
3: Vangelo,
0: seconda settimana
3: Shiva,
0: adesso.
3: Vabbè,
0: quant'è che sta?
3: Quattro settimane che sta in classifica e sta al primo posto.
0: Allora, che genere fa Shiva? Partiamo dalle basi.
3: Questa è una bella domanda, difficilissima da rispondere.
0: Allora,
3: insomma,
0: chi sta se prima o poi volevano sapere.
3: Diciamo, vorrei evitare brutte parole in radio a quest'ora.
0: Va bene, dai, secondo posto, secondo posto.
3: Secondo posto, Nerissima Serpe con Nerissima, una nuova entrata.
0: Che cos'è?
3: Nerissima Serpe. Vabbè, insomma. Al terzo posto, Tutto è possibile, Geolia.
2: È famoso, confermo.
3: In risalita,
2: È un maschio, no?
3: Nerissima, certo, è un tipo. E al quarto posto,
0: onore.
3: Ottantesima settimana, tutta vita sempre, Olly.
0: Su una pinna.
3: Io mi emoziono quando lo dico ogni volta. Insomma, 80 settimane, ma pensate voi.
0: Grande,
3: insomma.
0: Olly. E a me lo diciamo sempre: Olly, da questa canzone, Olly non avrà preso nemmeno un centesimo. Per star là ancora a quel posto, sarà l'unico polaccio. Ci ha preso una lira, Olly, chiamaci 06 49 17 50.
3: Davvero, vabbè,
0: se qualcuno conosce Olly
3: una grande felicità per me,
0: chiamateci,
3: insomma.
0: Porco due.
3: Andiamo al quinto posto, una nuova entrata anche qui di Michael Jackson, Michael's Songs from the Motion,
0: certo,
3: Picture.
0: Vabbè, è uscito il film, non c'è
3: la colonna sonora del film, insomma.
0: Vai, andiamo avanti.
3: Al sesto posto, Disincanto con
0: Disincanto, il famoso Madame, il famoso stato di cartone animato, invece no.
3: Al settimo posto abbiamo Giuli con Solito Cinema.
0: Solito Giuli.
3: Qui mi azzittisco che Giuli mi mancava alla collezione.
0: Non ce l'avevamo ancora Giuli?
3: No, mancava.
0: Manco con Sony, con chi?
3: Purtroppo constatiamo che Kid Yugi, anche gli eroi muoiono, e lui invece scende all'ottavo posto. Insomma.
0: Ma forse risale?
3: Vedremo in futuro. Ma
0: è risalito, sei sicuro che è sceso?
3: Vabbè, qua sta all'ottavo posto e non ci sono indicazioni, quindi è rimasto lì da quelle parti. Al nono posto Bad Bunny,
0: lui invece resiste. Devi
3: tirare Mas Fotos, insomma, che proprio anche lui 70 settimane se la batte con Olly.
0: Che mi dicevi che anche tu ti senti un po'
2: BTS?
0: Bad Bunny.
3: Sì, no, perché pure io, insomma, ho lo stesso tipo di pettinatura che si è fatto Bad Bunny.
0: E io invece ho la stessa barba, quindi diciamo che
3: allora siamo a posto.
0: In due siamo Bad Bunny.
3: E al decimo posto chiude Achille Lauro con Comuni Immortali.
0: Sempre da Ozaian, grande
2: BTS,
0: Achillone.
2: Quindi.
3: I BTS sono scesi purtroppo al 16° posto.
0: I BTS erano quelli pop coreani.
3: I coreani, insomma.
0: I coreani, i coreani del...
3: Quelli che si sono fermati per fare il militare.
0: Sì, sì.
3: Però hanno fatto 2 anni di militare in Corea. Peggio di Totò, alcune.
0: Va bene, allora. Qualcuno si è accorto che c'è l'Eurovision quest'anno? Come al solito, Rolling Stones ci regala delle perle. Perché? Perché appunto qualche settimana fa l'avevamo anche detto, no? Che il grande successo di Sanremo, di Salda Vinci, che forse non c'era il 1° maggio, però detto.
3: Non c'era.
0: Che appunto spopolava dappertutto, era diventato...
3: Ma stai parlando di scommesse per caso?
0: Esatto, sto parlando di scommesse.
2: Si può scommettere?
0: Si può scommettere su tutto.
3: Ormai.
0: La cosa triste di questo mondo è che puoi scommettere su tutto, penso anche sugli insulti.
2: Dai, famo la colletta e puntiamo su Salda Vinci.
0: No, allora, da che
3: mi
0: era...
3: Mi sa che non ti converrebbe.
0: No, da che era dato primo è diventato decimo, infatti...
2: Sì.

0: Vabbè, è meglio così, vinciamo di più.
1: Però, mica lo so, però, perché insomma.
2: Però tra appunto questo, diciamo, voler per forza parlare di Sal Da Vinci e del nostro vincitore di Sanremo, che effettivamente fa pena, e sembra quasi una roba propagandistica del governo poco prima del referendum, per sempre sì, e invece poi è stato no.
0: Mi sei andato il propagandista?
2: Sì. E, no, però invece dell'Eurovision, sempre nello stesso articolo della Listonza, è interessante, cioè, questo paragrafo qua che dice appunto che ci ricorda che
1: molti paesi l'hanno boicottato,
2: esatto, hanno boicottato, cinque proprio si sono
1: esclusi,
2: esclusi: Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia e Islanda, e quindi è il minimo storico dei partecipanti dell'Eurovision, e la mancanza della Spagna, che è uno dei paesi, dei cinque paesi più diciamo influenti e anche finanziatori, se non mi sembra di capire.
1: Eh sì, perché insomma abbiamo appurato che questa è una competizione televisiva fatta dalle televisioni, esatto, europee, che insomma si coordinano per appunto,
2: e la Spagna è proprio una di queste,
1: questo bello spettacolino triste.
2: La Spagna è proprio una di queste, e tant'è sì, che si è proprio tirata fuori anche appunto dal trasmettere lo show in diretta, e quindi niente,
1: e speriamo che non lo fanno proprio, perché insomma non toglierebbe molto alla musica internazionale.
2: Sì, questo Eurovision però invece purtroppo si farà a prescindere, ci sarà Israele ma non ci sarà la Russia, e è imbarazzante anche vedere come appunto chi organizza questi eventi ha cioè due pesi e due misure, due giudizi diversi su alcune cose. Boh, io sicuramente
0: che
2: non voglio
0: ci sia la Russia,
2: No, esatto, non vogliamo, sono, cioè nel senso, non è che io voglio dire che la Russia
1: no, infatti non ci interessa la Russia, ma
2: meglio,
1: ci interessa
2: è meglio
1: di
2: Israele, però c'è da dire che
1: anche perché Israele come paese europeo, diciamo, non mi sembra che sia proprio un paese europeo. Mi sbaglio,
2: abbiamo visto tante volte come nel corso degli anni proprio riguardo all'Eurovision è stato anche tra virgolette insomma barone, e ci è voluto sta per forza in un certo punto della classifica. Detto questo, a noi della Russia non ci è mai fregato niente, però è simpatico secondo me rendersi conto di che cosa stiamo parlando. Detto questo, per rispondere all'articolo, qualcuno si è accorto che c'è quest'anno l'Eurovision? No, ma d'altronde noi non ce ne siamo mai accorti.
1: Esatto,
2: nel senso,
1: esatto.
2: Come d'altronde io non mi sono accorto che c'è stato il concerto del primo maggio.
1: Va bene, allora alziamo il livello con una bella canzoncina.
2: Sì, alziamo il livello, ce l'hai tu la canzone?
1: Sì, sì, è già partita.
2: No matter what, no matter what, you got

0: tardi, 18:56.
1: Sempre all'ascolto della vostra trasmissione preferita.
2: Esatto, vi fa ascoltare questi grandissimi successi.
1: Solo grandi successi, come d'altronde sempre da queste frequenze. No. Allora, no, abbiamo qua questo articolo che mi ha passato il direttore. Io vi volevo chiedere, ma secondo voi se non citiamo né la fonte né nell'intervistato è un problema? No, comunque l'intervista prosegue così. Alla fine è ceduto allo streaming? No, è che non è che ho ceduto, mi difendo, del resto sono passati 6 mesi dall'uscita del disco, comunque ho deciso che ripeterò l'operazione anche per i mesi successivi, per i successivi lavori. È un modo per combattere un sistema, a mio avviso. Quale? Quello che regola le assegnazioni dei dischi d'oro e dei dischi di platino, perché praticamente in poche parole non funziona. Io non ho lo stesso pubblico di, vabbè, insomma, questo dice che non c'ha gli stessi fan,
2: sì, non esatto. Ci interessa magari anche parlare di lui.
1: Però insomma dice che per guadagnare con il digitale quello che guadagnava con un disco fisico dovrebbe totalizzare 100 milioni di streaming. Quindi appunto magari questo è un artista un po' oggi che appunto il grande dell'introito, come anche poi d'altronde dichiara, lo fa con il merchandising. Ma ci sono articoli ovunque, tutti quanti i vari giornali o magazine, insomma, che parlano di questa roba qua. I gruppi si sostengono solo con questa roba. Gruppi che riempiono palazzetti, si fanno i tour a netto delle spese e insomma tutte quante le cose, tenendo conto solo delle entrate, ci vanno a finire sotto di qualche centinaia o migliaia d'euro, perché proprio è insostenibile un mercato della musica mondiale a questi livelli qua, con questi tipi di regole, se non fosse appunto per il merchandising, per una serie di roba, per le magliette in particolare, perché poi con i dischi nemmeno ci vanno a star più dentro.
0: Certo.
1: Quindi stiamo a parlare proprio veramente di questo tipo di cose qua.
0: Vasco Rossi?
1: No.
2: Vabbè, insomma, se pensi che gli U2 molti anni fa hanno fatto la tournée mondiale, hanno guadagnato, non so, tipo 400 milioni di dollari per la loro tournée.
1: Comunque,
2: concerti e merchandising, insomma.
1: Appunto, l'ultimo pezzo che volevo dire è che continua il giornalista dicendo: attualmente il disco d'oro viene assegnato dalla FIMI agli album che vendono l'equivalente di 25.000 copie. Dove equivalente sta a significare non solo le vendite fisiche, ma anche la conversione degli streaming sulle piattaforme. Cioè, quindi per farvi capire,
2: sì, un insomma,
0: cellulare, quanto vale
1: un cellulare con la manetta, pezzi che girano, insomma,
0: certo.
1: È una roba che. Vabbè, niente, è finito la parte interessante dell'articolo. Musica.
2: Musica?
1: Sì, musica,
2: vabbè,
1: dai.
2: Io ce l'ho, insomma. Parliamo, questo pezzo si chiama Italy, visto che siamo in tema.
1: Ah, vedi, la riprendiamo anche con...
2: Esatto, con il precedente.
1: Con lo slap. I was just by the local bottega, the alley, the shova kazaki, le pegas, and I wear it dala ma alley. Now I step up bottegas with dalis and bali, a kali, un kasa makali, matali, you know I'm styling. Pretty nigga like Vega, I'm violent. The boss is too much when he fighting. It's violence, I'm stylish, I don't need a stylist. 60 biggest, I holly, get holla. Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy. Take your bitch in your course, she's a blogger. Then buy it, buy it, buy it, buy it. Hey, she but you give a guy. Baby girl, I'm on 10, got the Bobby, the guy, guy. Oji, the guay, guay, the cabby, the guy. That boy called us July, Dubai, July. It's the suit that I'm wearing, you lying. Nunca se toque in the night. Since the biggest, I call it, I call it Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy, Italy. Money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy. Big, le big, yeah, I'm styling. Italy, Italy. Money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy. Big, le big, yeah, I'm styling. I just did fashion week, I was front row, I'm tweaking the pieces, I piece them, you peep it, the placement is texture and palettes. Every week, fashion week, when you talk, I them bashas like defense, or talk, I casino, mataka, na ucho, di carrot. Used to do murashini, but no gidi, sejo, tachini, our money's kotani, our money, get toga for fun. T Teddy Bege Moschino, the Zabatike Valentino, remember Fulani, Are Shabale Pai, and Fanagis, and Swiggis for Fanny, Fanagis, and Swanagi Benzo Muchina, Utsabi Osha, and Fanagis, and Safari, Piggy Game Atari, Fezagona Fanina, McFitile Mago Benjali. Dead, I deny in Fanagis, but still deny in Fanagis, such as Regis, as I hear my way, nothing by it. Let the game in a Hali, Hagi shoot as a Bali, Jago Bofi the Bali, Linda Tagago Valley, Italy, Italy, Italy, Italy. Money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy, big, big, big, Stalin, Italy, Italy, money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy, big, big, big, Stalin, Italy, Italy, money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy. Big in big, Stalin, Italy, Italy, money, Paris, big, Dallas, Italy, Italy, big in big, Stalin.

0: E allora si parlava anche qui di Italia, vabbè.
1: Ve ne ricordate quando i sindacati portavano le 99 poste al 1° maggio?
0: Sì, no, ma insomma nel passato qualche bel concerto si è pure visto, insomma, infatti molte persone raccontano che la loro prima esperienza, diciamo, musicale di un concerto che hanno visto è stato quello del 1° maggio, anche le persone non di Roma, perché appunto era un'occasione, diciamo, anche per molte persone giovani di assistere a un concerto.
2: Vedere.
1: No, ma sicuramente lo sarà tuttora, cioè immagino.
0: Ah, certo, ci saranno, no, ma insomma, numeri sempre a molto alti, perché chiaramente, insomma, tu hai fatto il Festival di Sanremo a gratis, la gente ci va, chiaramente.
1: No, però appunto.
0: E invece volevo fare un brevissimo accenno. Prego. Al fatto, cioè, che c'è Kento che sta portando un bellissimo spettacolo in teatro, quindi insomma cercate Kento e il suo spettacolo che parla di carcere, quindi insomma sarà,
2: sì,
0: anche a
2: Kento
0: Roma.
2: Kento ne parla spesso di carcere, sì.
0: E invece lui
2: e
0: ci
2: con
0: piace
2: l'intelligenza
0: molto.
2: Ci, esatto, piace molto, andatelo a vedere, andiamolo a vedere.
1: Sì, sì, andiamo a vedere.
0: Andiamo. Infatti.
1: Va bene, comunque sono le 19.
0: Sono 19.05.
1: Chissà se i voli pindaci di pizze scadenti.
0: Quello lo sapremo solamente all'ultimo momento.
1: Comunque, perché, probabilmente insomma, sì, subito dopo, fondamentale, subito dopo ancora una replica di Blues Afternoon, giusto? Oppure andate in diretta stasera?
2: No, no, domani.
1: E vabbè, chi voleva capire ha capito.
0: Quindi dobbiamo mettere la sigla, perché non,
1: no,
0: c'ho ancora,
1: so,
0: la sigla.
1: No,
0: mettiamo una bella canzoncina.
1: Un'altra canzone. No, non lo so, nel senso, io avrei aperto tante cose, però poi alla fine è passato tanto tempo.
0: Esatto, infatti non ci facciamo il sangue amaro.
1: No, non ci facciamo il sangue amaro. Andiamo avanti.
2: Ma sì,
0: dai, alza il volume, va.

0: E allora 19.07, ancora siamo qui,
1: ancora volete mettere musica?
0: Vabbè,
1: eh?
0: I nostri appassionatissimi ascoltatori e ascoltatrici, insomma, capiranno che insomma
1: ci piace, a noi ci piace.
2: Sì, no, sì, sì. Soprattutto
1: farvi ascoltare cose
2: un po' del bastone reggae ogni tanto, secondo me un po' steppa ci vuole, dai. Qui in Omega io
1: ci vuole un po' di reggae.
2: Sì, un bel po' di bassone, pure qua, pure in queste, venerdì pomeriggio c'è, ah sì, beh, è vero, è fondamentale. Fondamentale! Cioè fondamentale subito dopo. Però fino, cioè, era pesca all'atmosfera. Poi non è vero, pure i Mine Vacanti mettono sempre. Però noi non lo mettiamo mai. Cioè, nel senso, non abbiamo avuto un gruppo ska come ospite, non ci abbiamo mai avuto un gruppo reggae.
1: Ci sarà un motivo.
2: Qual è questo motivo? Qual è questo motivo?
1: Tu non lo puoi sapere perché se lo scopino.
0: Esatto, noi qua dirigiamo. Vabbè, là, io... il presidente, il direttore, chiaramente, insomma,
2: io
0: boicottano la musica reggae.
1: Dai, su, ho alzato il canale. Vediamo
0: che ci fai sentire. Speriamo, insomma.
2: Sono rimasto.

0: Cool and the Dogs Out. Perché ci hai fatto sentire questo pezzo?
1: Lascia fa. Dai, è tardi. Sono 19:11.
0: Penso c'era un motivo che volesse. No.
2: No, era un pezzo così che andava di farci sentire.
1: Sì, come al solito.
2: Quindi possiamo passare giustamente ai saluti.
1: Sì, passiamo ai saluti come al solito. Un abbraccio a chi ci ascolta
2: privato la propria libertà.
1: Speriamo che quei mura bruci il prima possibile. E se vediamo fuori per fare la grande festa. Dai.
2: Esatto, e fate sempre il radio abbonamento. È facilissimo, basta andare sul sito della radio www.ondarossa.info. Lì trovate tutte le informazioni, c'è un bellissimo banner. Cliccandoci
0: venite
2: sopra.
0: Venite alla festa della radio, 49 certo. anni di Radio Onda Rossa, venerdì 22 maggio e domenica 24. Domenica 24 qui sotto la radio, invece il 22 maggio alla SDIA Fucsia, Jack Paninaro. Sam, come si pronuncia questo?
2: Sam
0: Arcanda.
1: Arcanda.
0: War BDC.
2: Sì, BDC l'abbiamo sentite.
0: BDC è sempre K-pop, no?
2: No, no assolutamente no. Le abbiamo sentite so. Insieme alle Mine Vaganti qualche tempo, qualche anzi poco tempo fa.
0: Serni Ola H Etica. Carenza 503 o 503. Giusto? Giusto?
2: Ottimo.
1: No, nel senso io ho però messo al contrario per evocare
2: gli spiriti maligni.
1: Sì, maligni. Sicuramente maligni. E alza un attimo il canale mio. Tu curioso di sentire che c'è? Basta. Questo era un piccolo pezzetto per il nostro pubblico
2: okay.
1: asiatico che ci siamo scordati
2: giustamente vabbè ma andiamo rimedieremo
1: no, non alza. Sì, rimedieremo la settimana prossima d'altronde che è il oggi che giorno era
0: se oggi è 8
1: ci sentiamo comunque 7. In ogni caso la settimana scorsa
0: sì più o meno
1: come al solito sigla più bella del mondo
2: sì. Dai allora parte la sigla e i saluti
1: io lo so,
2: a tutti e tutte
1: io lo so diretto che tu c'hai tante canzoni da metti da qua fino a Natale io lo so
2: no veramente fino a Ferragosto poi a Natale ancora mi devo attrezzare però okay. Fino a Ferragosto sì insomma.
1: Però usciranno altre canzoni fino a Ferragosto
2: certo
1: e quindi ci avrai arretrati esatto
2: le posticipiamo a Natale dobbiamo... sì. Non so faremo una trasmissione

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi. Ne ho tanti perché
4: sono una zecca. Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a cura

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Veloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set

0: Subito si torna ai microfoni di Rendo Rosso dopo la doppietta musicale di O Compagno Automatico. Sono le 11:12 minuti primi di questo mercoledì 6 maggio. Abbiamo anticipato all'inizio che avremmo parlato della Grecia, particolarmente della sua capitale Atena, e nello specifico di una occupazione, di un progetto di autonomia, di solidarietà, di organizzazione dal basso, come lo è Prostigica, che pretende di essere sgomberato dal governo della regione Attica tra giugno e luglio di quest'anno, tutto in base a un accordo, no, firmato con fondi dell'Unione Europea, un accordo di giugno dell'anno scorso per 15 milioni di euro, che comprende anche un accordo con il Ministero della Cultura e l'Azienda per il Pubblico Impiego, e che cerca o cercherebbe una restaurazione per fare una specie di social housing, sradicando basicamente un'esperienza di, ripeto, autonomia, di alternatività, di democrazia dal basso, di organizzazione dal basso, di solidarietà in una capitale europea, che sta cercando sempre di, diciamo, raggiungere questi parametri, tra virgolette, parametri no europei, che pretendono, diciamo, le linee guide dell'Unione Europea, dove non viene considerata basicamente un'alternativa dal basso. Per parlare appunto di questa situazione, per parlare un po' della storia di Prostigica, noi siamo in comunicazione telefonica con due compagni, una compagna romana che è stata ad Atene ed una compagna greca che si occupa di studiare questi casi. Credo che entrambe mi dovrebbero ascoltare, io saluterò e darò il benvenuto. Compagni, ci siete dall'altra parte, buongiorno, calimera.
1: Ciao, ciao.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno entrambe. Allora, io darò prima di tutto parola alla compagna romana, giustamente per un po' fare l'intervento, raccontarci un po' la situazione di Prostigica, perché ricordiamo, diciamo, anche come abbiamo anticipato, che significa questa situazione di lotta, dove il lema è vincere o vincere. Significa che, per esempio, il compagno Aristoteles Chansi si trova in uno sciopero della fame come protesta, come forma di protesta contro questa situazione. Quindi, compagna, a voi la parola.
1: Esatto, intanto grazie per questo spazio. Sì, il compagno ha iniziato proprio questo ormai da 100 giorni, lo sciopero della fame, proprio perché l'accordo riguardo lo sgombero della comunità di Prostigica non prevede nessuna tutela o ricollocazione degli abitanti. E questo per dire che Prostigica è una comunità di 400 persone, e come anticipato è un esempio di autogestione partita dal basso, che comprende persone da 27 aree geografiche, e il complesso in sé è un complesso molto grande di 8 edifici, che si trova comunque in centro città, tra lo stadio e ben due strutture ospedaliere molto grandi, e quindi diciamo che è una zona appetibile per i soliti progetti che sentiamo propagandistici delle istituzioni, progetti di rigenerazione. E per l'appunto il contratto per questo progetto è stato siglato un anno fa, quindi diciamo che la comunità di Prostigica sta affrontando in prossimità di giugno-luglio di quest'anno un momento di forte lotta, e quindi ha bisogno di tutte le attenzioni possibili e di solidarietà anche internazionale per poter tutelare questo spazio. Che per l'appunto da 16 anni è riuscito a costruire una comunità autogestita che ha fatto fronte anche a quello che è il welfare assente istituzionale, quindi attraverso il far fronte a necessità come avere un presidio sanitario autogestito, organizzazione di stoccaggio di cibo, mobili. E per l'appunto c'è anche un asilo nido all'interno di questa comunità, quindi diciamo che è un esempio virtuoso di autogestione, organizzazione orizzontale, che assolutamente ha bisogno del nostro aiuto per essere tutelata. E per quanto riguarda i dettagli storici e anche riguardo l'importanza architettonica comunque di questo quartiere, passo la parola alla, ad una compagna greca che per l'appunto fa ricerca su, su questo tema.
3: Grazie, grazie compagna, ringrazio anch'io voi per lo spazio e buongiorno a tutte e tutti. E allora io cerco brevemente di dare un quadro storico un po' della situazione. E questo complesso residenziale di Prosfidica di Leoforos Alexandras, come il nome complesso, praticamente è stato costruito negli anni 30 dallo Stato greco per accogliere i profughi greci espulsi dall'Asia Minore dopo la catastrofe del 1922. Quindi riguarda un esempio dei pochi rimasti ad oggi di edilizia sociale e modernista in Grecia. E, praticamente parliamo di un quartiere di 8 palazzi a stecca su 3 piani, doppia esposizione, quindi diciamo riguarda tutti i valori architettonici del movimento di Bauhaus, e per cui anche tra gli anni 2003 e 2009 in due fasi, con l'aiuto dell'Università, Dipartimento di Architettura dell'Università di Atene, è stato riconosciuto come un monumento di valore architettonica. E, parliamo di un posto appunto di valore e anche di memoria collettiva, anche perché è stato appunto luogo per sradicati, migranti, ma anche perché è importante durante la guerra civile greca. E Prosfidica è stato un centro di resistenza contro i fascisti, e dove appunto sono stati scontri significativi, e fino ad oggi si può vedere anche i fori dei proiettili su, sulle facciate. E, come diceva anche la compagna, la comunità ormai attiva in modo organizzato da 2010 ha avuto anche diciamo questo lavoro difficile di dover cacciare progressivamente varie mafie dal complesso, perché appunto sono stati stabiliti reti di mafia di droga che hanno creato laboratori dentro gli appartamenti vuoti che hanno occupato, ma anche mafie di trafficking eccetera. Quindi la cosa diciamo simbolica, come diceva anche lei, è che tutte queste strutture sono state proprio create negli spazi liberati da queste mafie, e fino ad oggi il loro ruolo è appunto di mutuo aiuto e di servizi sociali non solo per i propri abitanti ma anche per il quartiere e anche per la città. E appunto questo patto tra regione, ministero e l'ente dell'impiego pubblico purtroppo riconosce diciamo il valore architettonico, ma non riconosce il lavoro degli stessi abitanti, non riconosce proprio che ci sono queste persone che abitano là dentro, prendono cura di questi palazzi comunque lasciati andare a decadere dallo stesso Stato. E un ultimo dettaglio è che penso sia importante, che in realtà questo patto riguarda il recupero dei primi 4 palazzi, e la regione dichiara che questi palazzi sono in totale possesso appunto possesso della regione. Invece ci sono 13 appartamenti di proprietà privata, che è un dato che comunque va proprio trascurato. Ecco, non vorrei prendere altro tempo, grazie mille ancora per la parola.
0: Grazie a voi veramente per la disponibilità. Un'ultima cosa prima di lasciarvi liberi, perché so che avete ovviamente degli impegni da portare avanti, forse come possiamo ancora portare solidarietà internazionalista a questo caso, diciamo, a questa situazione, perché dicevamo non si tratta solo delle famiglie, no, che rischiano di essere sgomberate, non si tratta solo di solo come se fosse poco, dico, una realtà umana che ha portato avanti una storia di resistenza, di solidarietà, no, che pretende essere spazzata via, ma anche di un compagno che ora per ora sta realizzando uno sciopero della fame da 100 giorni come forma di protesta. Quali sarebbero le forme di essere, diciamo, solidali attraverso la diffusione, attraverso il contatto diretto? Che cosa potremmo fare oltre a, come farà Radio Onda Rossa, tenere sempre aperti i microfoni?
1: Possiamo andare lì, si può andare lì e aiutare, praticamente parlando, con la mano d'opera, perché comunque attualmente stanno cercando di ristrutturare il più possibile in maniera autonoma gli edifici della comunità. E poi il Comitato Internazionalista con cui si può coordinare per fare eventi di raccolta fondi oppure eventi di solidarietà in qualunque stato, e quindi anche in Italia infatti ci saranno prossimamente delle iniziative a cui vi invitiamo a partecipare. E infatti prossimamente il 10 maggio ci sarà un'iniziativa a Venezia, il 12 maggio a Trieste e il 13 maggio a Bolzano. E poi con qualsiasi comunicazione solidale con la comunità. E per qualsiasi coordinamento, ripeto, potete contattare il Comitato Internazionalista e poi lasceremo magari tutte quante le mail e i contatti specifici. E quindi prima di tutto parlarne tanto, andare lì e cercare di tutelare il più possibile e attenzionare la questione della comunità.
0: Certo, sì, così faremo. Resteranno, come dicevo, aperti i microfoni di Radio Onda Rossa. Compagne, non vi rubiamo più del tempo, grazie veramente per l'intervento.
1: Grazie a voi.
0: Buon proseguimento, buona lotta.
3: Grazie, buona
1: grazie.
0: Arrivederci, ciao ciao.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Veloni, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set

0: siti www.assemblearietantipsichiatrica.unablogs.org.
1: Scrivi a Senza Numero, via Augusto Dulceri 211 00176, Roma.

E la nostra selezione si apre alle 13, 46 minuti, 50 secondi. Si apre con una grandissima chitarrista inglese, anche lei arriva da Brighton. Che ripercorre un po' la tradizione del folk statunitense, i Monti Appalachi. E allora il sorprendente fingerstyle di Jennifer Raymond, Bonfire of the Billionaires.

0: Guanifer Raymond. E adesso facciamo un passo indietro fino al 1972.
1: Blocks. The Backwards of Time.
0: Backwards. Anno in cui c'è il secondo album per Ixuma, pseudonimo di McFarlane Gregory Anthony Mackey, poliedrico musicista, artista e drammaturgo Bahamens, nato alle Bahamas, si trasferì a New York già negli anni 50, diventando parte integrante della scena del Greenwich Village con Bobby Dylan, Jimi Hendrix e molti altri naturalmente. Allora, per voi Ixuma, I Place Called Heart.

avanti con la musica, adesso passiamo al duo texano degli Hatchmel, che esce con un nuovo disco che si chiama Spiritually Unemployed.

0: come detto è in corso la Biennale di Venezia, scusate per la mia voce, in corso a Venezia il blocco del padiglione israeliano. Allora ci colleghiamo subito con la Biennale. Pronto?
1: Pronto?
0: Eccoci.
1: Pronto? Ciao a tutte, ciao a tutte.
0: Eccoci, ti sentiamo benissimo. Allora, dici che cosa sta succedendo.
1: Ok, allora noi sono qua con una compagna e siamo qua fuori dalla Biennale. Ci troviamo al momento giusto all'esterno, diciamo, si è appena concluso il corteo, diciamo, contro la partecipazione del padiglione Israele, il padiglione genocida Israele, nella, appunto, all'interno della Biennale di Venezia 2026. E in particolare, mentre la leadership israeliana affronta dei mandati di arresto della Corte Istituzionale di Giustizia per crimini di guerra e crimini contro l'umanità, la Biennale accoglie la sua rappresentante e la sua partecipazione. Quindi la Biennale è complice del genocidio. In particolare il 17 marzo ANGA, quindi Art No Genocide Alliance, ha consegnato una lettera alla Biennale chiedendo l'esclusione del padiglione israeliano. Quella lettera al momento ha 236 firmatari, 18 team di padiglioni nazionali, 111 artisti, 38 curator e 81 lavoratori dell'arte. E la lista continua. Eppure la Biennale non ha risposto a queste richieste. Quindi ci riuniamo come lavoratori e lavoratrici dell'arte per rifiutare la normalizzazione di uno stato genocida e dell'apartheid sul palcoscenico mondiale della Biennale di Venezia.
2: E poi è anche importante dire che il padiglione genocida è stato chiuso nel 2024 a causa proprio delle pressioni delle campagne che con ANGA sono state prodotte, e rimane chiuso ancora oggi nello spazio storico ai giardini. Ma alla luce di tutto questo, la Biennale ha scelto comunque di fornire a Israele una sede alternativa all'Arsenale per l'edizione di quest'anno del 2006. E ovviamente questa non è una decisione amministrativa neutrale, ma è proprio un sostegno istituzionale attivo a Israele. Quindi, diciamo, la Biennale continua a ignorare le preoccupazioni urgenti di tutti i lavoratori dell'arte che rendono possibile poi l'evento di Biennale stesso.
1: Rimandiamo diciamo pubblicamente al corteo cittadino che si terrà venerdì, quindi questo venerdì dopodomani, l'8 maggio, a seguito di l'indizione di uno sciopero di 24 ore del settore culturale che è stato lanciato da ANGA, Biennale Ocene, Sale Dox, Mi Riconosci, Vogliamo Tutt'altro e molte altre organizzazioni culturali. E lo sciopero, diciamo, culminerà l'8 maggio con una convergenza con un corteo cittadino che partirà l'8, quindi sempre venerdì, alle 16:30 in via Garibaldi a Venezia.
0: E allora ringraziamo le compagne per questo

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
6: Bolle, mille bolle, blu, bolle, per intorno alle bolle, mille bolle, blu.
7: E vi ricordo che appunto questa radio ha seguito moltissimo nel corso degli anni 90, primi anni 2000, il percorso appunto punk rock e soprattutto punk rock legato alla scena femminista attraverso una delle trasmissioni che c'erano, che appunto Ape Regina, che ci ha dato la stessa il contatto, che era all'interno del martedì autogestito da femministe e lesbiche, e la stessa Ape Regina ci ha dato il contatto appunto per The Creeping Terrors, che di cui appunto ascolteremo l'intervista.
8: Ciao, sono Consuelo, grazie per averci in radio prima di tutto. The Creeping Terrors sono nati più di 10 anni fa a Londra, e ci sono state svariati cambi di members nei Creeping Terrors. Diciamo che siamo nati come un duo, io e un altro ragazzo all'inizio, poi c'è stata con il primo album, Evil Witch Beach, eravamo tutte donne, quindi è una band completa, quindi io sempre voce e basso, e ho scritto le canzoni, tuttora scrivo la parte del basso sia i testi e la direzione più o meno del gruppo. E quando abbiamo fatto il primo album, appunto Evil Witch Beach, quindi diciamo sì, una decina di anni fa, eravamo io basso e voce, un'altra Francesca alla chitarra, poi avevamo Antonia alla batteria e Joanna all'altra chitarra, quindi eravamo bel gruppo femminile completo. Poi per una cosa o per l'altra, Joanna è finlandese, è tornata a vivere in Finlandia, Francesca è tornata a vivere in Italia, eccetera eccetera, siamo ritrovate che diciamo che le formazioni del Creeping Terrors sono cambiate svariate volte con l'EP. Quindi dopo Evil Witch Beach album abbiamo fatto un EP Channel Zero, e quindi lì era già completamente una lineup diversa. Diciamo che come costante ci sono sempre io, ma suonavo con altri 3 ragazzi, a quel punto avevamo una keyboard. E poi abbiamo fatto l'album nel Medusa Complex, e lì una lineup ancora diversa, con Steve che è stato chitarrista a un certo punto della formazione dei Christian Bell, e quindi avevamo un suono molto da rock. Ultimamente siamo tornati a essere in due, un duo femminile, io e Isabella sta anche producendo l'album alla Nox Production. Diciamo che questo album che stiamo registrando adesso, che si chiama Spectrophilia, speriamo di farlo uscire per autunno 2026, quindi sì, una decina d'anni molto intensi.
7: Mi viene in mente una cosa: come nasce The Creeping Terrors? Come nasce proprio il nome?
8: Diciamo che io sono appassionata di film horror, proprio sono una super horror fan, vado a festival horror, mi piace tutto l'horror, è stata anche la mia dissertation all'università, quindi ho fatto in passato cortometraggi horror, i video di Creeping Terror sono sempre fatti comunque da me. E The Creeping Terrors, noi all'inizio ci chiamavamo Dementia 13, che è un film horror inglese, molto interessante, degli anni 50, però avevamo scoperto che c'era un'altra band con lo stesso nome, allora abbiamo dovuto cambiare in The Creeping Terrors, che è un film completamente horror demenziale, stile blob americano, sempre di quegli anni lì. Ci piaceva come suonava The Creeping Terrors.

0: E questa è appunto una delle tracce che ci ha inviato una delle componenti di The Creeping Terrors, che si intitola proprio appunto Medusa. Continuiamo l'intervista che abbiamo condotto con appunto Consuelo delle The Creeping Terrors, per ascoltarci un po' ancora questo gruppo musicale, che cosa ha fatto, qual è la loro storia e anche diciamo il loro contributo nella scena underground.
1: Puoi raccontarci in che modo le Riot Girls hanno influenzato il vostro modo appunto di stare sul palco e di scrivere musica?
2: Sì, io ovviamente sono italiana di La Spezia, e quando ero appunto teenagers ero parte del movimento molto attivo Riot Girls. Ho avuto due bands completamente femminili. La prima erano Juicy Shoes, avevamo fatto un 7 pollici con le sexy super porno core,

0: dell'elemento goth, come appunto ci muoviamo sul palco, come mi hanno detto mi muovo sul palco, è molto molto comunque Kathleen Anna, e cerco sempre di avere le ragazze davanti, e diciamo che i testi infatti sono un mix di horror dal punto di vista femminile e del female gaze, con degli elementi ovviamente Riot Girls.
1: Ma quindi tu pensi che la scena Riot Girl è ancora presente oggi nel vostro modo di fare musica e di vivere la scena underground?
0: Direi di sì. Adesso in Inghilterra c'è proprio una scena specifica, la Riot Girl adesso, che è portata avanti da un movimento chiamato Loud Women, però diciamo che sono più sul lato punk. E noi diciamo che non riusciamo bene a infilarci da nessuna parte, perché abbiamo sia l'elemento punk e rock girl, però abbiamo l'elemento anche death rock e l'elemento molto molto horror, quindi non riescono nella scena, diciamo sì, nella scena punk siamo troppo scure, nella scena goth siamo troppo aggressive. E quindi per me è proprio quello il bello, che non ce la fanno bene a inserirci dove possiamo essere.

questa è un'altra delle tracce di The Killing Sparrows. Paola Max, che è stata una celebre attrice teatrale francese, ricordata soprattutto appunto per gli spettacoli horror macrabi e sanguinolenti teatrali, ed è oggi spesso riletta anche in chiave femminista e teorica, appunto come corpo spettacolarizzato della violenza, come anticipazione della final girl horror e come figura, diciamo, ambigua tra vittima, diva e performer. Un esempio di fascinazione moderna per appunto il corpo femminile. E quindi negli ultimi anni è tornata al centro di studi sul teatro, sul genere e sulla cultura visuale horror, e dovrebbe essere proprio la traccia dell'ultimo album di cui ci parlava appunto Consuelo, delle Creeping Terrors.

insieme tutto quello che mi piace, e quindi metto insieme sia gli elementi horror, sia gli elementi death rock, sia gli elementi punk e riot girls insieme. Quindi ci sono delle canzoni magari più lente, dedicate a... per esempio una canzone che si chiama Paola Mazza, che è dedicata alla, all'attrice del grande

0: Pignol, che era la donna più assassinata del mondo. Poi abbiamo canzoni come Double Standard, che parlano ancora appunto molto molto su Red Girls. Abbiamo canzoni in italiano come sul Catcalling, la ragazza zombificata, sì. Oppure su mestruazioni aliene, quindi andiamo sul demenziale totale come ovulazione aliena. Quindi abbiamo, diciamo che tocchiamo le cose che, almeno tocco le cose che, a cui, che mi piacciono con i testi. E poi se non rientriamo dentro la casella perfetta che devi avere come icona death rock femme fatale, come icona punk, pazienza, voglio che la band sia quello che mi sento.
1: Hai parlato di testi, continuiamo a sì. Parlare di testi e continuiamo un po' a capire, a raccontarci che cosa sono i vostri testi, da dove nascono dalla rabbia, dall'ironia, dall'affascinazione per il macabro, quello che è appunto dell'horror, per quello che appunto ci hai appena detto, oppure ci sono anche temi che vuoi in qualche modo far emergere?
0: È un mix. Diciamo che la scena horror appunto è sempre stata comunque molto più maschile che femminile, c'è sempre stato molto di più il male gaze, specie nel giallo eccetera, nonostante mi piace molto come genere. E quando appunto ero in università facevo molti cortometraggi horror e volevo proprio dare qualcosa, volevo dare il punto femminile di horror. Quindi questa cosa si nota nei testi, certamente, e avendo sempre, diciamo, i personaggi femminili in una posizione di potere, di power, quindi ci sono testi come Intercourse with the Dead, appunto Paola Max, eccetera, sì, c'è senz'altro una parte di ironia nei testi e di senso dell'umorismo macabro. Ci sono anche testi più politici. Nel primo album abbiamo fatto il primo album, praticamente verso la fine del primo album è successa la Brexit, che noi abbiamo sentito veramente, è stata una cosa abbastanza pesante qua, è stato veramente l'inizio della fine, diciamo, sotto un punto di vista molto molto fascista, grazie a quel pezzo di Nigel Farage, abbiamo dedicato una canzone a lui chiamata The Fascist Monster Must Die, che è una canzone contro Brexit e contro gente come Farage, che dovrebbe solo implodere. Quindi sì, ci sono anche questi tipo, c'è un mix di politica, l'amore per l'horror, e mettiamo le nostre idee abbastanza chiare. Cerchiamo sempre di introdurre le canzoni quando siamo dal vivo, così che almeno il pubblico sa di cosa stiamo cantando, anche perché cantiamo in diverse lingue, cantiamo in inglese, in italiano, in spagnolo, e abbiamo una canzone anche in tedesco, quindi cerchiamo di sì, cantare in diverse lingue e introdurre le canzoni per il pubblico.
1: Ma in realtà adesso ci andiamo proprio ad ascoltare The Fascist Monster Must Die, perché mi sembra assolutamente

E a me sembra di essere ritornata veramente a 20 anni fa. E quindi andrò sicuramente ad ascoltare questo gruppo, che è appunto questo gruppo musicale, questo duetto dei Creeping Terrors, che saranno appunto a Roma sabato sera, sabato 9.

non mettere appunto, non ascoltare la traccia delle Tigre de Septon. Per finire così questo breve parentesi musicale di questa mattina, di questo giovedì 9 maggio, sì, vabbè, di questo giovedì 7 maggio.

0: Allora, continuiamo questi redazionali a sentire appunto i percorsi che ci sono in giro per l'Italia anche per quanto riguarda in questo caso un'assemblea pubblica proposta da Mare Libero e promossa insieme ai movimenti sulla costa per discutere dell'impatto ambientale, sanitario e sociale dell'espansione portuale e delle attività appunto sul territorio diciamo napoletano. L'incontro appunto si terrà oggi alle 17 in Piazza Municipio e vedrà appunto la partecipazione di compagni e compagne, attiviste e esperti e la cittadinanza più in generale. Al centro del confronto c'è la difesa della costa, il diritto al mare, l'inquinamento prodotto dalle grandi navi e critica al modello di sviluppo legato alle mega infrastrutture portuali e alla logistica militare. In collegamento abbiamo Nicola Angrisano, direttore artistico editoriale di Libero Edizioni, che ci parlerà appunto innanzitutto, magari ci fai anche un riassunto delle puntate precedenti di quest'ultimo mese, forse non come radio non abbiamo continuato a seguire i piccoli passi, diciamo piccoli e grandi passi che avete fatto e che avete organizzato in quest'ultimo mese, però ci facciamo raccontare e adesso ai microfoni di Radio Onda Rossa.
1: Innanzitutto buongiorno e grazie per lo spazio che ci concedete, buongiorno e grazie quindi per tutti su Radio Onda Rossa. A Napoli, come stavi raccontando, oggi si terrà un'assemblea pubblica in Piazza Municipio per parlare del nostro mare e dell'aggressione che avviene al nostro mare. Purtroppo questa assemblea nasce con un triste accadimento. La Digos ha appena comunicato che essendo entrato in vigore il decreto sicurezza, anche per le assemblee in piazza bisogna fare comunicazioni che se non autorizzate sono passibili di essere sanzionati con multe salatissime, 10.000 euro, e quindi per la prima volta ci troviamo costretti a fare un'assemblea in piazza con una comunicazione alla Digos. È un'assemblea che parla dei coloni del mare. MSC, la grande compagnia di shipping italo-svizzera, è fortemente coinvolta nell'inquinamento del nostro territorio, perché le navi da crociera MSC parcheggiate bellamente nel porto di Napoli inquinano quanto 4.000 autovetture accese. La banchina di Napoli non è elettrificata e dunque è una delle principali fonti di inquinamento della città. Purtroppo la questione però non finisce qui, nel senso che non è solamente una questione di inquinamento ambientale. MSC è anche protagonista in prima linea dell'evento Coppa America che si terrà a Napoli, è il main sponsor di questo evento, che ha definitivamente defraudato la città di Napoli del sogno di una spiaggia pubblica. A Bagnoli stanno realizzando un grande porto per pochi che rimarrà in perdura memoria come un furto con destrezza. In pochissimi mesi, in segretezza, sono riusciti a imporre alla città un evento che al territorio di Bagnoli, ma alla città tutta, sta portando e porterà una serie di disagi.
0: Allora ci racconti anche che cosa è successo in qualche altra informazione, perché ci hai parlato appunto di sequestro di navi eccetera, ci dai qualche altra informazione al riguardo?
1: Con il movimento BDS Italia, che promuove il boicottaggio, il disinvestimento e il sanzionamento per proteggere il popolo palestinese, è stata fatta un'indagine che negli ultimi mesi ha portato risultati interessanti. Pensate che solamente nei mesi tra marzo e aprile sono stati fermati, grazie alle nostre segnalazioni, 20 container tra Gioia Tauro e Cagliari. Cosa trasportano questi container? Questi due container trasportano 520 tonnellate di acciaio dual use che vengono importati da Israele, che partono dall'India e arrivano a Israele transitando nei nostri porti, e in realtà è materiale che serve a realizzare poi nelle fabbriche italiane proiettili da 155 millimetri che vengono usati per la guerra. Ma la logistica è una questione che va guardata a 360 gradi. Questi qui sono sicuramente più interessanti come traffico, perché denunciano in maniera esplicita un traffico di materiale per la guerra, ma la logistica è anche quella che consente a chi occupa territori in Cisgiordania di poter continuare a farlo, anche solamente trasportando, che ne so, zucchero piuttosto che detersivi, piuttosto che, è una cosa a 360 gradi, e il supporto di MSC a Israele è una cosa oramai esplicita e abbastanza svelata. Si tratta solamente di imporre che almeno nei nostri porti questo materiale non possa transitare. È questo che faremo oggi nell'assemblea, soprattutto con il tentativo di informare la popolazione, che è comunque vittima di un washing reputazionale che sta facendo MSC in città. Tenete presente che MSC è anche il grande sponsor della società sportiva Calcio Napoli, e tutte le magliette del Napoli regano il marchio MSC a celebrare questa grande compagnia, che comunque è complice anche del genocidio in Palestina, oltre che complice dell'inquinamento della nostra città.
0: Grazie, grazie mille. Questa appunto è un'iniziativa e un percorso di resistenza che stiamo seguendo per quanto riguarda il territorio campano, in particolare appunto il territorio napoletano, ma è importante appunto capire che i porti portuali e le popolazioni che appunto vivono nei territori si stanno mobilitando per creare appunto dei percorsi di resistenza contro l'inquinamento, l'ambiente, ma anche appunto come porto e luogo dove transitano merci e dove appunto c'è complicità con in questo caso con la Palestina e con il genocidio.
1: Assolutamente, assolutamente. È un nostro compito quello di continuare ad informare, svelare quello che sotto traccia invece risulta oramai evidente, e quindi ringraziamo voi per averci dato spazio e invitiamo tutti i cittadini napoletani a convergere in questa assemblea pubblica a partire dalle ore 17 oggi pomeriggio in Piazza Municipio.
0: Grazie mille.
1: A Napoli.
0: Grazie ancora.
1: Grazie a voi, grazie a voi, buon lavoro.
0: Ci sentiremo, sì, prestissimo.
1: Saluti, grazie.
0: Buona giornata.

0: Sì, è sempre un piacere fare informazione con voi. Allora, la Freedom Flottilla Italia in questo momento ha una missione per mare, che è la missione di 100 porti, 100 città, con l'obiettivo di creare delle reti solide e resistenti sul territorio nazionale che possano mettere in evidenza e riparlare della Palestina su ogni territorio che la missione toccherà. È una missione fatta, costituita da una barca a vela, la Ghassan Kanafani, che supportata, che quindi toccherà i vari porti, e parallelamente supportata da un camper che invece toccherà la terraferma, sviluppando appunto degli eventi nei vari paesi e nelle varie piazze. Come dicevo, la Ghassan Kanafani è partita da Taranto il 2 maggio, quindi quello è stato lo start della missione, accompagnata da un camper. Quindi la Ghassan Kanafani ha proseguito sino al porto di Schiavonea in Calabria, nella provincia di Cosenza, mentre il camper ha fatto subito una prima fermata a Trebisacce. A Trebisacce abbiamo incontrato la popolazione e fatto un incontro con loro nel primo pomeriggio. Dopodiché ci siamo spostati verso la piazza di Schiavonea. Alle 19 lì abbiamo fatto abbiamo aspettato intanto la barca che arrivasse da Taranto. Quindi nel primo pomeriggio abbiamo fatto un incontro presso il carcere di Rossano, dove c'è stato un presidio dove sono presenti 3 prigionieri politici palestinesi. Nel tardo pomeriggio abbiamo fatto un presidio in piazza Schiavonea. Ovviamente ogni realtà sta organizzando i propri eventi all'interno del proprio territorio. E questo tutto il 3. Il 4 mattina invece c'è stato l'ingresso presso il carcere di Rossano Calabro. Quindi lì si è potuto, grazie a Mimmo Lucano, salutare i prigionieri presenti all'interno del carcere di massima sicurezza. Abbiamo avuto un piccolo problema, non c'è stato possibile incontrare direttamente i prigionieri attraverso il nostro responsabile della logistica, che è Shukri Albur, che avrebbe fatto comunque da traduttore, però il successivo appuntamento sarà quello di poter incontrare direttamente i detenuti e capire bene qual è la loro situazione attuale. Fatto questo, nella mattinata del 4 ci siamo spostati a Crotone, il 5 e il 6 abbiamo fatto presidi permanenti in piazza, quindi fino ad oggi, a questa mattina, eravamo presenti su Crotone. Questa mattina invece, sia con l'imbarcazione che con il camper, siamo partiti alla volta di Rocella Ionica. Lì approderà l'imbarcazione e il camper e abbiamo diversi appuntamenti dal 7, quindi da oggi fino al 10, distribuiti sul territorio tra Rocella Ionica, Polistena e Cinque Trombi, e da lì poi man mano andremo oltre. Quindi la missione è abbastanza articolata, richiede moltissimo impegno, e la cosa positiva è che tutte le realtà che stiamo incontrando ci stanno supportando appieno. Quindi diciamo che fino ad oggi il lavoro fatto sta proprio dando i propri frutti attraverso questo incontro diretto con le varie cittadinanze.
1: Grazie, grazie mille. Quindi allora, i prossimi appuntamenti saranno, ce li hai detti, cercheremo di ovviamente di seguirli. E una cosa che, cioè, vuoi aggiungere altre cose rispetto appunto anche in relazione ad altri eventi che possono essere sparsi in giro per l'Italia?
0: 100 porti, 100 città coinvolgerà tutto il territorio nazionale, quindi vedrà coinvolta anche la Sicilia, la Campania e a salire su verso la Toscana e fino praticamente alla Liguria. Quindi è una missione che è, come dicevo prima, abbastanza complessa e articolata, perché riguarda un po' tutti i territori italiani, con la costa grazie all'imbarcazione, ma soprattutto nell'entroterra con il camper, che riuscirà poi ad abbracciare paesi e città spostati ovviamente verso la terraferma, quindi nell'entroterra.
1: Sì, e altra cosa appunto per quanto riguarda invece l'equipaggio di mare, che qual è un po' il percorso che si vuole fare? Noi ovviamente parliamo un pochino di tutti gli appuntamenti per aggregare, per cercare di supportare il percorso che state costruendo, ovviamente.
0: Sì. Certo, entrambi, perché il camper è stato pensato proprio per supportare l'equipaggio di mare e l'imbarcazione, quindi si prosegue in linea parallela. È ovvio che i tempi di percorrenza dell'imbarcazione sono differenti rispetto a quelli del camper, quindi comunque sia nel momento stesso in cui l'equipaggio, la carafani, approda in porto e l'equipaggio di mare insomma è pronto, si associa all'equipaggio di terra e agli eventi si è presenti con entrambi gli equipaggi, insomma, proprio per dare il punto di vista sia del mare che della terra a chi poi verrà ad incontrarci, a supportarci.
1: Sì, grazie mille. Ci sarebbero tante altre domande che ti vorrei fare, sia sull'appunto anche qual è, diciamo, il ruolo nella rete italiana e della Freedom Flotilla Coalition, quindi come in qualche modo anche, cioè, si cerca di supportare la Freedom Flotilla Italia, ma anche dare sempre uno sguardo e attenzionare quello che succede in una rete che è internazionale e ovviamente difficile da organizzare, proprio, cioè, sia, se mi immagino, sia dal punto di vista proprio dell'equipaggio, l'equipaggio che non significa soltanto appunto le persone che scelgono di andare, ma anche di trovare imbarcazioni e armarle, cioè armarle nel senso, è un termine tecnico di navigazione.
0: Nautico, certo. Sì. Certo, sì, quello sì. Noi in questo momento, oltre ad essere coinvolti direttamente con la missione 100 porti 100 città, la Freedom Flotilla fa parte anche di una realtà molto più grande, che è la Freedom Flotilla Coalition. Come coalition noi abbiamo in mare delle imbarcazioni e supportiamo anche i nostri compagni che sono stati bloccati, fermati, arrestati e purtroppo dall'esercito israeliano. E quindi le nostre imbarcazioni in questo momento si trovano a nord della Grecia, costeggiando costa a costa appunto le coste greche, andranno in supporto alle altre imbarcazioni della Sumud rimaste, se non sbaglio sono 32 in questo momento, e poi tutte insieme, grazie all'apporto anche di altre imbarcazioni della coalition che arriveranno dalla Turchia, ci direzioneremo tutti insieme verso Gaza. Quindi com'è giusto avere un punto di osservazione sul territorio italiano, così è giusto avere una visione un po' più ampia a livello internazionale e cercare di supportarci, insomma, tutti quanti insieme.
1: Grazie mille per questo intervento. Ovviamente noi dedicheremo spazio proprio e seguiremo tutti gli eventi e gli appuntamenti che lancerete e cercheremo appunto di dare informazioni, di dare spazio a questa forma appunto di lotta che riguarda in particolare appunto la Freedom Flotilla per quanto riguarda la forzatura del blocco di Gaza.

0: è stato proprio di darci degli aggiornamenti riguardo appunto la situazione della flottiglia, della condizione appunto di Saif e Tiago, e anche appunto i prossimi appuntamenti che possono esserci a Roma e non solo.
1: Allora, innanzitutto grazie a Radio Onda Rossa per questa attenzione sempre presente sulla Palestina innanzitutto e dunque anche sulla flottiglia. La situazione è drammatica, non c'è un altro modo per descriverla, quella di Saif Aboubekcheh e Tiago Avila, perché sono due ostaggi rapiti in maniera illegale da territorio italiano, questo lo sappiamo. Io penso che possiamo tranquillamente parlare di una extraordinary rendition, perché è chiaro che l'azione è avvenuta ed è stata così tanto anticipata da essere avvenuta praticamente in Grecia, poco fuori dalle acque territoriali greche, proprio perché si puntava in particolare a Saif. E perché Saif sarebbe sceso in Turchia e non sarebbe arrivato fino a Gaza, e questo è perché è troppo pericoloso in questo momento storico per una persona di origine palestinese farsi arrestare in un paese dove per i soli palestinesi è prevista la pena di morte. Quindi questa operazione è avvenuta come la presa di due ostaggi, la cattura di due ostaggi, perché erano i leader della flottiglia insieme ad altri. A loro sicuramente le figure, diciamo così, rappresentative. Diciamo, la situazione è drammatica perché loro sono entrambi in sciopero della fame dal momento della cattura, quindi dalla notte tra il 29 e il 30, e Saif ha iniziato anche uno sciopero della sete. Questo è molto preoccupante. Proprio stamattina è stato visitato dalle autorità consolari svedesi, perché ha sia cittadinanza svedese che spagnola, e hanno confermato che viene sottoposto a interrogatori senza alcuna garanzia, interrogatori serrati, interrogatori con violenze verbali, fisiche, in condizioni di totale deprivazione di ogni diritto. In più c'è questa forte preoccupazione per lo sciopero della sete, perché sappiamo benissimo che essere in sciopero della fame e in sciopero anche della sete mette la vita a rischio. Ci tengo a precisarlo, sono gli israeliani che hanno messo la vita a rischio di tutti i partecipanti della flottiglia e continuano a mettere a rischio la vita di Saif e Tiago e naturalmente di tutta la popolazione palestinese. Ci tengo a dirlo perché non cadiamo, rigettiamo, rispediamo al mittente ogni ipocrita valutazione come quella che ci è venuta dalla Commissione europea, per cui la flottiglia deve essere scoraggiata perché mette a rischio la vita dei partecipanti. Sono gli israeliani a mettere a rischio la vita dei partecipanti, perché la flottiglia stava facendo una cosa assolutamente legale, che è quella di navigare in acque internazionali con l'intenzione legittima di rompere un assedio illegittimo a Gaza. Allora, due cose mi preme dire. Sappiamo, dicevo, la situazione è drammatica perché la detenzione dei due attivisti, che al momento è una detenzione per la quale non sono state ancora formalizzate delle accuse. Noi sappiamo quali sono le ipotesi accusatorie dalle avvocate di Adala, ma ancora non abbiamo accuse formalizzate. La detenzione è stata estesa, prorogata fino a domenica prossima, quindi siamo a giovedì, e se voi capite bene che uno sciopero della fame e anche della sete nel caso di Saïs si prolunga per così tanti giorni, può avere conseguenze drammatiche. Saïs è consapevole che per la legge israeliana possono forzarlo ad assumere liquidi, e lui ha detto che questa sarebbe un'ulteriore violazione dei propri diritti. Ma in ogni caso la situazione è appunto drammatica, perché stiamo parlando di ostaggi in uno stato di detenzione fuori da ogni regola, come avviene sistematicamente peraltro nelle prigioni palestinesi. Stiamo parlando di interrogatori privi di ogni garanzia. Ho menzionato non a caso l'ipocrita e vergognosa posizione della Commissione europea. Ne abbiamo sentite tantissime di posizioni vergognose, di voci vergognose in questi giorni, inclusa naturalmente quella di La Russa. Ma perché ho menzionato la Commissione europea? Perché domani ci sarà un presidio contro Rubio, che giustamente non è benvenuto mai, ma in questo momento ancora meno, e per chiedere lo stop immediato agli accordi di associazione tra Unione Europea e Israele. Il presidio è stato lanciato dal Movimento Studenti Palestinesi in Italia, ma diciamo che in questo momento, in questi giorni, ogni realtà che ha partecipato agli equipaggi di terra della precedente flottiglia, di questi, sta assumendo tutte le date come date proprie, per arrivare naturalmente al 15-16 maggio, anniversario della Nakba. Però iniziamo da domani, anzi iniziamo anche da oggi, perché mi scuso se magari ho perso qualche appuntamento di oggi, ma volevo intanto rilanciare questo di domani, perché siamo in una fase veramente delicata e veramente preoccupante. Noi dobbiamo difendere la flottiglia per la Palestina, per il diritto al dissenso qui in mare, in terra, perché questo è sotto attacco. Thiago e Saïs sono tenuti in ostaggio perché la flottiglia è evidente, fa paura al di là del blocco, fa paura per l'enorme eco che ha avuto, fa paura perché è un movimento internazionalista a cui partecipano persone veramente dalle provenienze più varie, e dalla Malesia, dal Sudafrica. Persone che non siamo magari abituate, no, a vedere in piazza insieme a noi, in questa piazza ideale globale che ci offre la flottiglia. Quindi fa una grande paura per questo, per questa capacità che ha avuto di attivazione, di mobilitazione, di attenzione, per questo eco che ha avuto anche in Palestina. E quindi questo è un tentativo di zittirla, di non far ripartire la flottiglia, ma anche di zittire noi. Gli attivisti ripartiranno domani da Creta, navigando verso est, navigando verso Gaza. La tappa successiva sarà la la Turchia, e ieri è stata lanciata una assemblea che si terrà attorno al 10-11 maggio, un'assemblea transnazionale, globale, internazionalista. Tutti gli occhi devono essere puntati sulla Palestina e su questo mare che dobbiamo tornare a liberare per arrivare in Palestina.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set

0: 10:28 minuti primi, questa è Radio Onda Rossa. Come vi avevamo annunciato a inizio mattinata, vorremmo parlare, anzi parleremo adesso del Corviale. Abbiamo con noi una compagna del collettivo Suburbia, a cui diamo il buongiorno e che ringraziamo. Ciao.
1: Ciao, grazie.
0: Ciao, grazie a te. E appunto abbiamo letto che questa domenica ci sarà un'assemblea pubblica all'arena di Corviale, che nasce da una situazione che questo quartiere sta vivendo, se vogliamo parlarne, insomma.
1: Sì, allora noi appunto domenica 10 alle 4 faremo un'assemblea all'arena di Corviale per parlare in generale della militarizzazione e del controllo che sta subendo il nostro quartiere, ma in generale molti altri quartieri di periferia, e vorremmo in realtà concentrarci sul tema della videosorveglianza, perché a Corviale da febbraio sono state impostate un centinaio di telecamere che controllano tutto il territorio. Corviale, essendo fatta essenzialmente di due strade, queste telecamere permettono il controllo di chiunque entri e chiunque esca, e queste telecamere sono state impostate, diciamo, dal giorno alla notte, essenzialmente senza avvisare niente e nessuno, e sono telecamere che sono fatte dalla Leonardo, quindi che sappiamo essere un'azienda che produce armi, produce guerra, è un'azienda anche che produce armi che hanno incentivato il genocidio in Palestina, quindi per noi è importante sottolineare questo, e però hanno la particolarità anche di essere telecamere che sono potenziate attraverso l'intelligenza artificiale. Questo lo riteniamo particolarmente grave, perché non ci sono state date informazioni particolari su come l'intelligenza artificiale essenzialmente andrà a funzionare su questo tipo di telecamere, che ruolo avrà, e tutto quello che ci è dato a sapere essenzialmente da quelle pochissime informazioni che sono girate è che andrà a evidenziare dei comportamenti sospetti. Per noi chiaramente sospetto vuol dire davvero poco, soprattutto perché Corviale è innanzitutto un quartiere che viene poco vissuto socialmente, quindi sospetto può voler dire anche semplicemente un gruppo di amicizie che si vede sotto casa. Non abbiamo, diciamo, delle informazioni chiare, soprattutto anche ci preme il fatto che l'intelligenza artificiale funziona attraverso dei pattern che sono essenzialmente dati da noi, non sono realmente macchine intelligenti, e quindi riprende anche tutti quei pattern razzisti, patriarcali e così via. Quindi il sospetto potrebbe anche essere semplicemente considerata una persona non bianca che gira per le strade, e quindi sì, ci preme sottolineare sicuramente questo elemento di vaghezza assoluta rispetto all'impostazione di queste telecamere, e ci preme sottolinearlo come tema in generale che si sta sviluppando sia nelle periferie sia nel centro. Quindi pensiamo che è un qualcosa di cui si sta parlando molto poco anche nei nostri spazi.

0: territori che vogliono essenzialmente vedere a una città nuova, intelligente, più sicura. C'è anche un po' il tema dell'ambientalismo molto vago, essenzialmente, come
1: sì, anche essenzialmente perché tutto questo discorso delle smart cities è sostanzialmente molto poco più che propaganda, nel senso che poi sotto questo nome si può attivare di tutto, tra cui la videosorveglianza, appunto.
0: Sì, perché infatti il discorso dell'ambientalismo è essenzialmente un greenwashing e tra l'altro questo è anche un po' un avviso che vogliamo dare a altri quartieri in cui ci potrebbero essere azioni di questo tipo. Tutti questi progetti sono fatti sotto i progetti del 5G. Quindi essenzialmente quello che è successo a Corviale è che hanno fatto dei lavori di potenziamento della rete elettrica, in cui appunto c'erano questi cartelli del 5G, che è una cosa di cui non ci siamo preoccupati particolarmente, perché appunto tendiamo a vederli come magari dei lavori neutrali di potenziamento della rete elettrica, ma queste telecamere funzionano attraverso il 5G e quindi nei progetti del 5G ci sono anche progetti di videosorveglianza che sono essenzialmente nascosti, quindi non è detto esplicitamente.
1: Senti, all'inizio parlavi insomma di una militarizzazione dei quartieri periferici sotto cui cade anche Corviale, che appunto, ma che riguarda anche altri quartieri, e quindi una presenza dello Stato sempre più invadente e solo militare. Non so se vuoi raccontarci un po' a Corviale cosa ha significato prima di questo progetto della videosorveglianza.
0: Sì, certo, su Corviale essenzialmente da un annetto circa c'è una militarizzazione molto massiccia. La risposta che è stato dato a un paio di casi particolarmente eclatanti di appunto criminalità, come la vogliamo chiamare, è stata appunto questa militarizzazione massiccia che ha portato Corviale a essere invasa da posti di blocco di carabinieri e polizia continui. Abbiamo visto anche dei casi molto gravi, cioè veniva fermato comunque la qualunque, chiaramente poi l'immagine è anche quella molto classica del militare per strada che viene percepito come sicurezza, ma che chiaramente non è sicurezza per nessuno. E il sistema che si sta sviluppando a Corviale comunque è quello: si pensa che l'unica cosa che può portare alla sicurezza sia questo, vengono fatte le feste della polizia in cui vengono premiati i più grandi, appunto i migliori, appunto, di quelli che vengono considerati, il sistema è questo. Ovviamente c'è un'incomprensione tanto di quello che possa essere sicurezza, perché sicuramente non è sicurezza quello che possono fare agenti esterni, agenti di polizia e così via, ma anche che ci sia un quartiere in qualche modo vissuto, che la sicurezza le facciano le persone che si conoscono e così via, ma anche un'incomprensione totale di quello che sia il problema della criminalità, che viene affrontato soltanto attraverso militarizzazione, incarcerazioni di massa, senza darne una base che sia totalmente anche economica, poiché se le persone spesso sono portate a criminalità eccetera è perché non hanno altre possibilità nella vita, e quindi il progetto appunto viene legato soltanto a questo.
1: Senti, questa militarizzazione come viene vissuta dalla popolazione in generale, oltre a voi del collettivo, insomma, avete un riscontro?
0: Sì, diciamo che chiaramente Corviale è un quartiere molto particolare, perché essendo essenzialmente composto da un palazzo e basta, un palazzone, è un quartiere che noi comunque ne vediamo la difficoltà anche nel fatto che c'è molta poca socialità, molte poche persone che si vivono il quartiere, e quindi quel poco di socialità che si può creare viene essenzialmente repressa da questo tipo di operazioni, di militarizzazione, di videosorveglianza e così via. Quindi quello che noi abbiamo visto è sicuramente un viversi il quartiere sempre di meno, che è proprio il contrario di quello che potrebbe appunto creare magari dei sistemi di sicurezza reali, appunto, non semplicemente di sicurezza propagandata. D'altra parte c'è anche un sistema di propaganda molto forte, comunque si cerca di puntare tantissimo su quegli episodi appunto isolati che avvengono per instillare una paura verso delle criminalità che però sono spesso anche molto più immaginate. Cioè su Corviale c'è una propaganda fortissima che vuole metterti essenzialmente paura di vivere il tuo quartiere, quando in realtà la situazione poi è molto differente, perché se noi guardiamo una problematica è che quel quartiere non venga vissuto, non che si abbia

0: paura appunto di vivere quel quartiere.
1: Senza dubbio. E senti, parlavi tu prima che rispetto a questo progetto di videosorveglianza volevate insomma avvertire in qualche modo anche altri quartieri e ci chiedevamo insomma se come siete collegati a altri collettivi, altri compagni e compagne auto-organizzati che si muovono in altri quartieri di periferia anche rispetto poi all'assemblea di domenica.
0: Sì, appunto stiamo cercando di entrare in contatto il più possibile con altre realtà sia di periferia ma anche vabbè, in generale altre realtà. Pensiamo che il momento di domenica sia importante proprio per fare questo, sia per appunto parlare di un tema che, di cui si sta parlando molto poco, sia per fare, cioè crediamo che sia necessario fare una rete di fronte a questo tipo appunto di avversità, anche perché da Corviale appunto queste telecamere sono state impostate, ma in un quartiere in cui magari ancora non ci sono si può fare un qualche tipo di lotta partendo diciamo dall'inizio, quindi magari anche evitando che vengano messe o comunque facendole ma portando appunto a un contrasto. Quello appunto, quindi ci preme molto fare rete, darci appunto delle strategie comuni, raccontarci di episodi simili e quindi non rimanere magari nell'isolamento del proprio quartiere, e ci preme soprattutto che questo non venga preso come un qualcosa di neutrale, di naturale, che da un giorno all'altro il tuo quartiere venga videosorvegliato e di fatto tu venga videosorvegliato nei tuoi spostamenti.
1: Quindi non so appunto se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti l'appuntamento se lo vuoi ribadire e magari poi ci possiamo risentire per insomma immagino dopo questa assemblea l'idea di Suburbia sia continuare questa lotta.
0: Sì, assolutamente, nel senso quello è l'obiettivo, è cominciare a creare appunto delle relazioni un po' più specifiche appunto e delle alleanze che possono appunto continuare su questa strada. Comunque sì, ribadisco l'appuntamento, è questa domenica 10 maggio alle 4 all'Arena di Corviale, che è dietro il terzo lotto, e appunto questo.
1: E senti, ti suggeriamo anche, come dire, uno spazio di condivisione di queste lotte che abbiamo attivato da questi microfoni, che è una trasmissione che va in onda ogni 3 settimane, che si chiama Le Nuove Mani sulla Città, in cui stiamo appunto in cui viene dato voce alle varie realtà di quartiere, sulle speculazioni, sulla militarizzazione, e quindi pensiamo che potrebbe essere molto importante aggiungere la voce di Corviale.
0: Ma certo, magari, grazie mille.
1: Quindi intanto buona assemblea, buona lotta e ci risentiamo presto.
0: Certo, grazie mille, grazie a Radio Onda Rossa.
1: Grazie a te, ciao.
0: Grazie.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri e la Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

della festa e pranzo sociale sotto la radio, alle ore 15 laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna, ore 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi, alle ore 19 DJ set a cura del

funziona tutto se hai gettone. La chiami libertà se ti lasciano scegliere la tua prigione. Reggo il caldo ma non la pressione, reggo l'alcol ma non le persone. Ho parlato di lei con educazione, lei porta in alto il mio nome come qualche tempo fa. Libertà e partecipazione, ma anche in

0: E siamo in collegamento con Alessandro Mantovani del Fatto Quotidiano, che è su una delle imbarcazioni della Global Sumul Flottiglia. Pronto, ci senti?
1: Ciao, sì, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
0: Quindi siete partiti da Creta?
1: Siamo partiti stamattina alle 6, da voi erano le 5, stiamo navigando sotto Creta, stiamo arrivando alla punta est di Creta, un po' più avanti dovremmo ricongiungerci con le barche greche, che se non ho capito male sono 6, e poi proseguire verso Marmaris in Turchia, dove la flottiglia ha in programma un'assemblea in cui si valuterà come e per dove procedere.
0: E dove incontrerete insomma anche un'altra parte della flottiglia, una parte turca?
1: Se... Sì, ci sono altre barche turche che aspettano lì.
0: E senti, in questi giorni a Creta abbiamo letto insomma di solidarietà della popolazione, e, come sono andate queste giornate?
1: Beh, io devo dire, la mia impressione è che a un'iniziale diffidenza della popolazione generale di Hierapetra, che insomma è una cittadina di poco più di 20.000 abitanti sul mare, una cittadina balneare, immaginate insomma con i negozietti che vendono cose per la spiaggia sul lungomare, un porto prevalentemente di pesca, più pesca che di porto, e pian pianino invece veniva tanta gente a chiedere, a informarsi, a dare solidarietà. È stato molto bello, una piccola rete esisteva già, perché voi sapete che la flottiglia si è fermata a Creta anche lo scorso anno, cioè a settembre. Adesso stiamo proprio passando vicino a Cucunissi, che è l'isolotto dove ci eravamo fermati l'anno scorso, e alcune barche erano rimaste qui perché avevano avuto dei problemi, quindi per tutto l'inverno ci sono persone, compagni della flottiglia che hanno fatto avanti e indietro con Creta per riparare queste barche, riportarle indietro. Ci sono almeno 4-5 barche che sono ripartite quest'anno dopo essersi fermate a metà del tragitto lo scorso anno, e quindi c'era una piccola rete di solidarietà già costruita in questi mesi.
0: Senti, e invece le forze dell'ordine greche, che insomma ci sono sembrate molto complici di quanto ha fatto Israele in questi giorni di permanenza a Creta, si sono fatte vedere?
1: Ma allora, io credo che sia evidente che nessuno fa un'operazione in acque che non sono acque greche, ma sono molto vicine alle acque greche, sono acque che sono sotto la responsabilità greca per la ricerca e il soccorso in mare. E voi sapete meglio di me che la Grecia è molto attenta contro l'immigrazione, per cui sono acque ben sorvegliate, nelle quali io non posso credere, anche se hanno detto il contrario, che il governo israeliano non abbia informato le autorità greche di un'operazione come quella che è stata condotta in modo spregiudicato, illegale, la notte tra il 29 e il 30 aprile, 22 barche abbordate, 184 persone trasferite su una nave prigione, una barca lasciata alla deriva con 7 persone sopra, le altre lasciate alla deriva con danni vari perché non potessero ripartire neanche se fossero state ritrovate dagli attivisti della flottiglia. Insomma, un'operazione di questo genere non ci credo che non fossero informati. Dopodiché la Guardia Costiera nei giorni seguenti ha fatto dei normali controlli di polizia a bordo, molto civili, non particolarmente penetranti. Cioè, qui adesso io sono su una barca che si chiama Vivi, e Sabra, per ricordare Sabra e Shatila, il massacro dei palestinesi nel 1982. E che sono venuti, hanno fatto un controllo quando siamo arrivati, un controllo quando siamo ripartiti, ma insomma non sono nemmeno saliti a bordo, hanno chiesto i passaporti, ci sono stati passati i passaporti in un cestino da una barca all'altra, hanno guardato che le facce corrispondessero grosso modo ai passaporti e siamo andati oltre. Non mi sembra che abbiano fatto particolari problemi, anche per la questione più delicata che c'era, cioè le persone che erano state abbordate e sequestrate dagli israeliani, che poi erano stati sbarcati da una nave della Guardia Costiera greca in territorio cretese, quindi greco, avevano dei problemi con le procedure di immigrazione e migrazione, soprattutto in un Schengen bisognava fare un po' di formalità che non mi sembra che i greci abbiano reso particolarmente complicate, anzi hanno pure detto sarebbero scortato e protetto la flottiglia, non ci ha creduto quasi nessuno. Io questa nave della Guardia Costiera greca non la vedo, ma non escludo nemmeno che sia nelle vicinanze. Insomma, un atteggiamento non particolarmente ostile nei giorni seguenti all'operazione israeliana. Teniamo conto, il Dipartimento di Stato americano ha chiesto a tutti i paesi della NATO, compresa la Grecia, quindi, di non aprire i porti alla flottiglia, però problemi gravi non mi sembra che ci siano stati. Mi auguro che non ci saranno neanche in Turchia, altro paese della NATO dove siamo diretti, perché ieri c'è stata una richiesta esplicita del governo americano di non far entrare le barche della flottiglia. Vediamo come reagirà il governo di Erdogan.
0: E senti, avevamo letto che dopo la violenta azione di Israele 21 mi sembra persone degli equipaggi della flottiglia erano state trasportate in ospedale. Le condizioni sono risolte per tutti e tutte queste persone?
1: Credo di più. A memoria in ospedale sono andati in 34. Io ho visto persone con il naso rotto, ho visto persone con le costole rotte, ho visto persone con il braccio al collo anche se credo che non fosse rotto, ho visto persone colpite a bruciapelo da proiettili di gomma. Il grosso delle violenze sulla nave prigione, così è stata chiamata, sono state un momento finale quando hanno separato Tiago Avila e Saif Abugashev dagli altri. Sapete benissimo che sono stati i due deportati in Israele, che stanno affrontando una carcerazione terrificante, interrogatori per fino a 8 ore al giorno. Non è un carcere normale, Shikna è un centro di detenzione e di interrogatorio del servizio segreto interno israeliano, che noi chiamiamo Shin Bet. Sono in carcere, mi pare di ricordare, fino a domenica senza formalizzazione delle accuse. Le accuse grosso modo sono quelle che abbiamo visto nella campagna di stampa in questi mesi contro di loro. Io francamente, più che del comportamento di Israele, le cui escalation ovviamente ci preoccupano da tutti i punti di vista, per noi e soprattutto per quello che significano per i palestinesi a Gaza e anche in Cisgiordania, sono preoccupato dell'atteggiamento sostanzialmente acquiescente dei governi europei, compreso quello italiano, con l'eccezione naturalmente della Spagna, dell'Irlanda, della Slovenia, di paesi che però non hanno la forza da soli per riorientare l'Unione Europea. Cioè, questa la cosa grave, non è soltanto l'atto di pirateria e la violazione dei diritti umani, è che questo purtroppo avviene con questa acquiescenza, e se tu il bullo lo lasci fare, poi non ti devi sorprendere se la farà più grossa la volta dopo.
0: Sì, anche perché insomma sappiamo che oltre a, insomma, sono dettagli rispetto a quello che hai detto te, ma insomma l'imbarcazione su cui erano Tiago e Saif batteva bandiera italiana, e comunque sono due cittadini europei, e quindi è vero che un cittadino europeo e un cittadino brasiliano, è vero che la Spagna si è mossa per il suo cittadino, il Brasile si è mosso, ma non si capisce l'Unione Europea che stia facendo e gli altri paesi.
1: Sì, però insomma abbiamo un'infinità di sanzioni contro la Russia. Io non penso che l'invasione dell'Ucraina sia una bella cosa, però l'idea che avvenga un sequestro di persona e una deportazione in Israele, persona sequestrata su una barca italiana, e che il governo italiano, il ministro degli esteri italiani non faccia neanche quelle cose che si fanno, come è stato fatto quando adesso recentemente successe in Cisgiordania che un colono armato fece inginocchiare due carabinieri, in quel caso niente di che, ma almeno la convocazione dell'ambasciatore alla Farnesina a Roma l'hanno fatta, qui nemmeno questo, e questo sinceramente è molto preoccupante. A me dispiace anche che non ci siano parlamentari dell'opposizione imbarcati quest'anno, mentre l'anno scorso c'erano, anche se stanno sostenendo la flottiglia come possono. Io stesso ho sentito molti di loro, anche se io ovviamente sono uno che sta qui a fare il lavoro suo, non è che sono la flottiglia, però ci sono contatti anche con la flottiglia, e questo lo so da loro. Insomma, diciamo che questa missione per certi aspetti è ancora più necessaria di quella precedente, durante la quale, io ricordo sempre, è stato negoziato quel minimo di cessate il fuoco che pure regge fino a un certo punto, ma che evidentemente non ha risolto i problemi di Gaza, della Palestina, nemmeno dal punto di vista umanitario, se pensiamo alla mancanza di corrente elettrica, di acqua potabile, non alla ricostruzione, ma al fatto che non si riesce neanche a scavare le macerie, che succedono cose terrificanti, tipo qualche giorno fa quando hanno ammazzato un bambino di 9 anni perché si era spinto troppo vicino alla linea gialla fissata dagli israeliani, e quindi hanno ritenuto una minaccia. Questo, a quanto hanno detto i suoi familiari, era in giro a cercare cartoni per accendere un fuoco che serve perché non c'è corrente, non c'è energia, centinaia di migliaia di persone vivono tuttora nelle tende a 7 mesi da questo cessate il fuoco entrato in vigore il 10 ottobre. La flottiglia è una manifestazione in mezzo al mare che serve a portare aiuti, serve a tentare di rompere simbolicamente l'assedio, ma è soprattutto una manifestazione pacifica e non violenta per tentare di riportare gli occhi del mondo su Gaza.
0: Senza dubbio, infatti per questo insomma siamo tutte grati e grazie a chi è su quelle imbarcazioni, e insomma cercheremo di svolgere il più possibile il nostro ruolo di equipaggi di terra, come ci siamo abituati a autodefinirci, e anche aspettando insomma le notizie poi su Tiago e Saif, che fino a domenica mattina penso non ce ne saranno di nuove.
1: Temo di no.
0: E senti, per chiudere, il clima sulla tua barca com'è?
1: Ma guarda, il clima sulla mia barca è buono, direi ottimo. Siamo 4 italiani, un comandante catalano che era stato intercettato su un'altra barca, adesso l'hanno mandato da noi perché il nostro comandante è andato via, un ragazzo messicano. Il clima è buono, noi siamo molto tranquilli, il clima era buono anche a Hierapetra, dove per diversi giorni la flottiglia ha fatto base in un bar che c'è lì tra la spiaggia e il porto, e lì si sono svolte anche assemblee, un'assemblea molto bella in cui si è discusso degli abbordaggi, di quello che ha funzionato, di quello che non ha funzionato. Insomma, credo che il clima, l'atmosfera su questa come sulle altre barche sia buona. Naturalmente c'è preoccupazione, non è che possiamo dire di non essere preoccupati, probabilmente questa navigazione fino in Turchia sarà più tranquilla delle altre, poi vediamo che succede.
0: Ci ricordi quando dovreste arrivare sulla costa turca?
1: Noi dovremmo arrivare a Marmaris diciamo nella giornata di domani.
0: Bene, quindi ci risentiremo per sapere insomma del vostro arrivo a Marmaris. Intanto credo si dica buon vento e soprattutto buona lotta e grazie.
1: Grazie, un abbraccio a voi.

0: Siamo in diretta quando sono le 11:36 minuti primi. Ringraziamo Giovanni che sta al telefono con noi perché insomma, esperto di Russia, l'abbiamo sentito tante volte, però quest'oggi invece lo interpelliamo come professore esperto di Unione Sovietica. Tra le tutte tante celebrazioni della giornata, noi volevo scegliere quella del 9 maggio del 45, perché comunque alla fine mai come in questo periodo bisogna ricordare la disfatta, insomma, da parte non di generici personaggi, ma dei partigiani in Italia, dell'Armata Rossa da un'altra parte, del nazifascismo in Europa. Questo anche per fare un po' di storia, insomma, che mi sembra ci dà molta confusione sotto il cielo in questo periodo. Ti ringraziamo, buongiorno.
1: Buongiorno, sì, la confusione è grande sotto il cielo, ma la situazione non è ottima, per parafrasare Mao, quindi,
0: quindi allora, come dire. Oggi insomma, sappiamo che ci sono stati questi 3 giorni di tregua nella guerra russo-ucraina per celebrare da parte della Russia appunto la liberazione dell'Europa dal nazifascismo, però noi volevamo un po' ritornare al 9 maggio del 45 con te, insomma, un po' riportare in luce cosa è successo ormai diversi anni fa, che però insomma ancora molto la cui storia è ancora molto attuale.
1: Ma il 9 maggio del 45 è la data in cui viene firmata la resa ufficiale delle forze del Terzo Reich a quelli che sono gli alleati. A Mosca è il 9 maggio, non l'8, perché come ancora oggi c'era il fuso orario. E però appunto l'apporto dato dall'Armata Rossa fu enorme, a parte che l'Unione Sovietica ha avuto 26 milioni e 600 mila caduti tra militari e civili durante la guerra, ha avuto intere città della parte occidentale dell'Unione Sovietica rase al suolo, ci sono state battaglie enormi. Noi di solito parliamo della battaglia di Stalingrado oppure della battaglia di Kursk, però giusto per dirne una di battaglia che non viene mai ricordata, nella battaglia di Rzhev a 300 chilometri ad ovest da Mosca sono morti 1.300.000 soldati sovietici e 700.000 soldati della Wehrmacht, quindi parliamo di uno scontro di proporzioni titaniche che ha portato in alcune regioni dell'Unione Sovietica all'annientamento dell'insediamento ebraico, così come dell'insediamento di Rom e di altre minoranze nazionali, e che ha visto appunto una reazione popolare da parte di tutti i popoli dell'Unione Sovietica nel provare a sconfiggere quella che era la macchina di guerra nazifascista, in cui, è bene ricordarlo, fino al 1943 vi erano anche soldati italiani mandati lì al fronte per scelta di Benito Mussolini.
0: Quindi diciamo che non soltanto insomma questa data viene ricordata come la appunto la vittoria, la firma del trattato, ma anche insomma in questi della liberazione di diversi anche campi di concentramento, perché anche sulla questione ebraica sicuramente insomma l'Armata Rossa ha permesso la liberazione e l'apertura dei campi di concentramento, e anche di arrivare forse un po' prima degli americani degli inglesi, che in quel insomma che sui campi di concentramento e sulla questione dei semiti, degli antisemitismo, ma anche diciamo delle varie rastrellamenti su varie etnie che c'erano stati, avevano fatto insomma un po' finta di niente. Diciamo.
1: Innanzitutto per me è molto importante ricordare che il 7 marzo del 1945 il campo di concentramento in cui era mio nonno, che era stato deportato per ragioni politiche perché da giovane soldato aveva disertato e si era unito alle formazioni partigiane sotto Danzica, è stato liberato appunto dall'Armata Rossa, quindi come dire, in un certo senso anche la mia ossessione per la Russia nasce da lì. Quindi è vero, anche perché gran parte dei campi di sterminio e di concentramento erano concentrati ad est, tra la Polonia e la Germania. Ad Auschwitz sono entrati appunto i sovietici, così come sono entrati a Theresien e in altri luoghi di morte. E questo ha avuto anche un'importanza, pure tu parlavi della memoria ebraica, è vero che poi dopo la guerra vi sono state le pressioni, ma legate anche a quello che era il contesto internazionale e quindi successive, ma c'è stato il Comitato Antifascista Ebraico in Unione Sovietica, di cui resta una testimonianza enorme in un libro che poi non venne pubblicato in Unione Sovietica, di Vassili Grossman e di Lea Ehrenburg, che è il libro nero degli ebrei sovietici e così via. Però non ci sono stati soltanto gli ebrei, giusto per dare un'idea di un'altra cifra. Nei primi mesi dell'aggressione all'Unione Sovietica, quindi tra la fine del 1941 e l'inizio del 1942, sono quasi 2 milioni i soldati sovietici che morirono in campi di concentramento. Quindi, oppure, altra cifra, la Bielorussia, per riottenere lo stesso numero di abitanti che aveva al 1941, dovrà aspettare 30 anni per avere quel saldo demografico. Durante la guerra, questa piccola repubblica all'epoca sovietica ha perso circa il 30% della popolazione.
0: Quindi diciamo, quando si parla insomma di morti per la liberazione del nazifascismo, insomma diciamo che l'Unione Sovietica ha dato tanto in questa...
1: Sì, forse si dovrebbe parlare dell'Unione Sovietica, così come si dovrebbe parlare anche della Cina, della sua lotta contro il militarismo giapponese. Quindi, come dire, da un lato non bisogna...
0: E anche scegliere... della Cina come l'unico paese, perché io l'ho scoperto anche da poco, che aveva permesso a tantissimi ebrei tedeschi, per esempio, di andare via, per esempio Shanghai, io non lo sapevo, ma è stata per decenni, per diversi anni, forse non so per decenni, ma diversi anni, insomma un posto dove tantissimi, per esempio, ebrei tedeschi poterono andare in maniera molto facilitata, molto facile, senza visti, senza niente, proprio per scappare da rastrellamenti.
1: Esattamente, oggi il problema è che noi abbiamo due narrazioni che alla fine si completano, perché mettono il segno negativo o positivo a secondo di quello che vogliono dire. Da un lato abbiamo Vladimir Putin e il Cremlino che russificano la vittoria sul nazismo, ignorando come in realtà sia stata una vittoria dei popoli dell'Unione Sovietica, in collaborazione anche con i popoli d'Europa, perché appunto anche la resistenza dell'Unione Sovietica è stata di ispirazione a centinaia di migliaia di combattenti in Francia, in Italia, in Jugoslavia, in Grecia e in altri paesi. Dall'altro lato però abbiamo chi ignora questo tipo di sacrificio, e quindi a questo punto si trova anche impreparato a capire il perché vi è un sentimento popolare così forte di legame con questa parte della storia, che alle volte non è nemmeno un sentimento politico, ma è un sentimento di chi ha perso i propri cari o di chi ha avuto i propri nonni, ormai anche bisnonni, che hanno vissuto le tragedie della guerra.
0: Infatti volevo poi ricordare insomma oggi questa storia, perché tanto si parla non solo insomma della questione della Biennale, della guerra con l'Ucraina e via dicendo, ma soprattutto per me la cosa più terribile è che non si parli di parte della Russia come storia europea. Cioè, come se fosse una storia molto differente a noi, come se non ci fossero legami e non ci fosse una condivisione degli ultimi decenni di storia, per non parlare di secoli, ma anche rimanendo soltanto nel secolo scorso, e che ha permesso insomma appunto anche una liberazione appunto dei campi di concentramento, del nazifascismo e via dicendo. Quindi insomma più della lontana, o comunque non più o meno, però anche insieme anche ai lontani Stati Uniti d'America.
1: Sì, in realtà sul discorso se la Russia sia Europa o no, si potrebbe fare una diretta di 24 ore, perché il tema è parecchio così. Però oggettivamente il problema è che prima di tutto noi confondiamo Russia e Unione Sovietica, che la Russia attuale con l'Unione Sovietica, che sono due cose comunque diverse. In secondo luogo vi è questa pulsione di piegare la narrazione storica a quelle che sono le esigenze immediate del presente, e questo di solito porta sempre a distorsioni e situazioni poco piacevoli, mettiamola così.
0: Va bene Giovanni, io non so se vuoi aggiungere qualcosa anche di odierno o se no...
1: Ma di odierno quello che posso dire è che c'era grande attesa per la parata che è stata fatta in ranghi ridotti, perché non c'era la presenza dei mezzi militari. E questa sorta di attesa di anno in anno viene anche un po' alimentata da un lato dal Cremlino. Peskov, il portavoce di Putin, aveva detto che ci sarebbe stato un intervento importante di Putin. In realtà non è accaduto assolutamente niente, non vi è stato nessun intervento così importante di Putin, un intervento anche abbastanza scialbo, di ripetizione di una serie di cose che conosciamo già. E la cosa, le due cose curiose sono: c'è stata per la prima volta nella storia delle parate una sfilata di un reparto nordcoreano. Questo evidentemente come tributo a quello che è stato la partecipazione nordcoreana nella campagna per riportare sotto il controllo russo i territori della regione di Kursk, e dall'altro lato che vi è stata un video trasmesso con immagini dei combattimenti in Ucraina, di droni, sottomarini e navi, un po' una sorta di parata via etere, mettiamola così. Quindi, come dire, anche su questo tutta l'attesa che si diceva, come per cui c'era chi pensava in un rilancio del regime, chi in realtà in un segnale della caduta del regime, tutto questo non è avvenuto e dovrebbe servirci da monito nel capire come i processi, soprattutto in un paese così grande come la Russia, sono sempre molto più complicati di quelle che sono certe semplificazioni mediatiche.
0: Allora ti chiedo un ultimo commento alle dichiarazioni oggi di Federico Mollicone, che rilascia questa intervista sulla stampa, dove dice che ci sono 2 milioni di morti tra Ucraina e Russia in questi anni. Questi numeri da dove vengono?
1: È quello che vorrei sapere anche io.
0: 2 milioni di morti, non lo so.
1: Allora, ci sono conteggi indipendenti dal lato russo, fatti da due media che comunque non sono legati al governo russo, anzi sono anche balnati, diciamo così, Mediazona e la BBC in lingua russa, che attestano attorno a circa 200-230 mila caduti.
0: Quindi si è sbagliato di qualche zero.
1: Da parte russa. E il problema reale è che noi non sappiamo alcune di queste cifre, anche perché da parte ucraina non ci sono cifre ufficiali. È chiaro, c'è la guerra, quindi nessuno ha intenzione, no, di mostrare cifre del genere. Quindi sarebbe interessante capire se vengono da una disamina dei dati statistici russi e ucraini, da studi della popolazione, ok, però non lo so, sapendo di cosa si occupa Mollicone ce lo vedo poco a spulciare.
0: No, perché lui dice, però siccome l'Italia, l'Italia faccia tutto questo rapporto estremo, perché lui dice inviamo armi, soldi, aiuti, quindi è evidente che lui ha anche dei responsi, come si dice, dei dispacci ucraini sulla questione sappiamo. Questo
1: nel
0: è quanto ci dice sulla stampa.
1: Nel senso che da qualche anno, però è stata ripetuta più volte, c'era qualche pubblicazione ucraina che parlava di 1 milione di morti russi, però queste pubblicazioni non hanno mai trovato conferma nemmeno da studi indipendenti, quindi essenzialmente sono cose che sapremo forse dopo la guerra. Però per dirne una, proprio poi non ti rubo più spazio, quando nel 2020 viene pubblicato l'annuario statistico del Ministero Russo della Difesa per quanto riguarda gli avvenimenti del 41-45, ovvero della Seconda Guerra Mondiale sul fronte orientale, lì vi erano ancora 8 milioni di dispersi, che possiamo capire 75 anni dopo difficilmente sarebbero in vita. Però questo per far capire come è complicato pure fare certi conteggi.
0: Ma certo, non ci sono riusciti neanche fino in fondo sulla questione in Palestina di Gaza, ovviamente.
1: Esattamente, quindi diciamo che
0: c'è tanta propaganda, questo è indubbio, da una parte, perché ovviamente nessuno vuole dire quante persone vengono uccise, ma vuole solo dire quante ne ha uccise, quindi è ovvio che
1: nessuno scopre le carte, utilizziamo questa sorta di linguaggio, diciamo, un po' più giocoso, però nessuno scopre le carte, questa è la verità.
0: Giovanni, noi ti ringraziamo tantissimo, è stato un piacere come al solito parlare con te, e ci sentiamo presto.
1: A presto, ciao.
0: Grazie, ciao.

E con questo andiamo a concludere la mattinata di oggi, 11:51 minuti primi, e siamo sempre comunque qui a Via De Volci 56, sottoscrivetemi, mi raccomando, per Radio Onda Rossa, 49 anni di radio resistente, militante e tutto di più. 22 maggio vi aspettiamo alla Segna Viscosa, 24 maggio sotto la radio, e c'è il crowdfunding Stormy Six.

Onda Rossa 8.01, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. E fra poco andiamo a cominciare la rassegna stampa. Intanto vi ricordo che quest'oggi ci sarà il laboratorio di autodifesa abitativa lunedì 11 maggio dalle 18.30 alle 19.45 al CSO Atti Auro e Marco in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 280. Sarà un momento per incontrarci e confrontarci su tutto ciò che ruota intorno all'abitare, una casa, un quartiere e una città, partendo dalle nostre esperienze e bisogni, cercando risposte e soluzioni nel mutuo appoggio e nella solidarietà. Se hai problemi col tuo proprietario, se hai subito una minaccia di sfratto, se pensi che la casa sia prima di tutto un diritto per tutti, ci vediamo ogni lunedì alle 18.30 al CSOAT Aureo e Marco in Viale dei Caduti della Liberazione 268. Questo è l'evento che ci sarà quest'oggi in città, non ne vedo altri sul calendario del giorno. E tra l'altro l'evento ci sarebbe dovuto essere settimana scorsa, ma che non c'è stato perché c'era la manifestazione contro il DDL Buongiorno. Che cos'altro vi posso dire? Vi ricordo i nostri contatti: lo 0649 1750 è il numero al quale potete chiamarci, mentre la mail è ondarossa@ondarossa.info, il sito web è www.ondarossa.info. Poi oggi è 11 maggio, ci mancano circa due settimane, sì, un po' meno di due settimane al grande evento, alla festa della radio, ai 49 anni di Radio Onda Rossa, che verranno festeggiati il venerdì 22 maggio e domenica 24. Il 22 sarà al CSOA ex SNI in via Prenestina 173, mentre la domenica, come ogni 24 maggio, sarà qui sotto il radio in via dei Volci. Ci sarà un pranzo dalle 13, poi canti, letture dalla Palestina e DJ set. E il venerdì invece, appunto, ci saranno concerti con Fuxia, Young Paninaru, Samarcanda, War, BDC, Cerni, Hola Caetica e Carenza 503. Insomma, mi sembra di avervi detto, se non tutto, comunque diverse cose importanti. Forse l'unica cosa che manca è ricordarvi del radioabbonamento. È partito il radioabbonamento, come sapete, insomma, la Radio Libera non si sostiene con pubblicità, insomma, o vari sponsor, padrini o padroni o qualsivoglia, bensì appunto con il sostegno di chi ci ascolta. È stata una scelta. E che cosa vi posso dire? Che se andate sul sito www.ondarossa.info trovate direttamente il banner che vi rimanda al sito di Produzioni dal Basso, dal quale potete sostenere il crowdfunding della radio. Se no, appunto, chiaramente ci sono tutti gli appuntamenti della radio. Il primo è senz'altro quello della festa, poi ci sarà il crack di giugno al Forte Prenestino. Tra l'altro, sul sito del radioabbonamento, oltre a trovare un po' di storia della radio e come funziona, e anche un po' all'importanza delle radio in FM in un momento come quello di oggi, di social network, piccole bolle, e dell'importanza, appunto, di, come dire, di rompere quell'algoritmo con le radio FM, trovate anche tutti gli obiettivi e come verranno usati i fondi raccolti. Allora, detto ciò, io farei così: adesso probabilmente sbaglierò un paio di cose e poi vi manderei la sigla e poi una canzone. Però, appunto, già ho dei primi problemi, ma comunque ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo, ce la faremo.

pare vero avere serpe in seno. Thank you, polizia di stato, puoi spicciarmi camera. Vengo sempre male, un po' sfogato, un po' tagliato nella foto segnaletica.

0: Andiamo ad iniziare la rassegna stampa dei giornali.
1: Il sito www.ondarossa.info.
2: Una carrellata dei primi titoli, questo ce lo andiamo a leggere nelle pagine interne.
3: E ritorniamo ai microfoni.
4: Parliamo un po' di quello che è accaduto.
5: Non si accende neanche il computer questa mattina, non so bene come sia possibile.

0: notte mi innamorerò e sarò nostalgico dei baci che non t'ho mai dato. Un giorno ho detto la famiglia me la sceglierò e la polizia mi imbocca pure se non c'ha il mandato.
1: 8:13, buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, buongiorno a chiunque privato o privata della propria libertà. Allora andiamo a cominciare la rassegna stampa della mattina, una rassegna stampa che vede diverse notizie sulle prime pagine del giorno, non c'è un monopolio di una notizia unica, bensì si parla tanto dell'antivirus che insomma... spaventa, e ieri appunto c'è stato lo sbarco a Tenerife della nave dove c'erano le persone, insomma, in particolare, e poi insomma sono cominciate a uscire che alcune di queste persone hanno manifestato i sintomi poco dopo, in particolare si parla qui di una persona francese, ma lo stesso è successo, se non sbaglio, poco dopo, insomma se ne parlava nei quotidiani online, per un americano. Poi nelle prime pagine del giorno si trova ancora lo strappo di Giuli ieri, che insomma ha azzerato un po' i vertici del proprio staff, in particolare Merlino e Proietti, che sono due funzionari di area di Fratelli d'Italia. Tutto ciò è legato ai fondi negati al documentario su Re Genio. Diciamo che si parla, più in generale, forse tutto ciò si inserisce all'interno comunque del dibattito della destra. Non è, insomma, Giuli già aveva avuto anche a che ridire ultimamente, aveva polemizzato con altri vertici, fra cui Matteo Salvini. E chiaramente non si può non parlare di Teheran, di ciò che, insomma, degli accordi, delle proposte che vengono fatte e che vengono rifiutate dall'altro lato, perché Teheran ha fatto una proposta agli USA, insomma, di pace, e Trump l'ha commentata come se fosse una presa in giro. E poi l'altra notizia, che la troviamo più o meno su tutte le prime pagine, è il caso Garlasco, insomma il caso Garlasco, gli sviluppi che ci sono stati, in particolare che vedono sempre più coinvolto Sempio, come insomma si è noto abbastanza. Detto ciò, possiamo partire da una prima pagina, lo facciamo magari dalla prima pagina del Corriere della Sera. Trump, Iran, nuova rottura, risposta di Teheran al piano USA per la tregua. Il Tycoon appunto commenta che tutto ciò è inaccettabile. Dunque non si sblocca la crisi in Medio Oriente, Teheran ha posto le proprie condizioni per un accordo, ma Trump ha replicato con decisione e la risposta è totalmente inaccettabile. Nel Corriere della Sera se ne parla da pagina 2 a 5. Sulla pagina 3, Donald resta a mani vuote, va da Xi senza un accordo ma con molte richieste, e cambia i toni sull'uranio, l'arricchimento tanto è tutto sepolto sotto le macerie. Donald Trump arriverà mercoledì a Pechino senza un accordo con l'Iran per la fine della guerra e lo sblocco di Hormuz. Il presidente americano aveva rinviato la missione in Cina, originariamente prevista per il 30 marzo, proprio perché non voleva negoziare con Xi Jinping con una guerra in corso. Non ce l'ha fatta. La controproposta arrivata domenica da Teheran, in ritardo di 2 giorni, non è risolutiva, ma al tempo stesso la tregua sembra destinata a tenere. A proposito della guerra che sembra destinata a tenere, in realtà oggi non lo trovo, per ora non l'ho ancora trovato sulle prime pagine, però erano poi di ieri le dichiarazioni di Netanyahu, che invece diceva tutt'altro, insomma minacciava proprio che la guerra con l'Iran non era assolutamente finita. E se il presidente iraniano Masoud Pezeshkian mette le mani avanti, l'Iran non si piegherà mai al nemico, Trump replica ignorando il merito delle proposte del regime degli Ayatollah. preferisce accusare l'Iran di aver preso in giro per anni l'America, approfittando dell'incapacità del dei presidenti americani democratici, e in realtà insomma coglie per insultare pesantemente Obama e Biden, e poi minaccia: per 47 anni avete deriso il nostro paese, avete ucciso la nostra gente, avete massacrato 42.000 vostri manifestanti innocenti e disarmati, non riderete più. Minacce più vaghe di quelle di riportare l'Iran all'età della pietra preannunciate solo qualche giorno fa. Se Teheran è fiaccata dal blocco navale americano che non gli consente più di esportare petrolio vitale per l'economia, ora cerca soprattutto di tenere a bada l'ala più radicale. Se parliamo di avviare colloqui, dice il presidente, non significa che ci arrendiamo e ci ritiriamo, difendiamo gli interessi della nazione. Anche Trump sembra più ansioso di porre fine a una guerra impopolare, potrebbe preparare un parziale passo indietro. Poi appunto, vabbè, salto un pezzetto, più o meno questo è quanto è successo, diciamo, nei colloqui nei colloqui che ci sono stati fra insomma i vertici dell'Iran, i vertici della Casa Bianca. Sotto si parla invece appunto del ruolo che sta svolgendo in questo momento Israele. Sono a pagina 3 del Corriere. Non è di certo quello che vuole Israele. Netanyahu, che ieri sera ha telefonato a Trump, continua ad avvertire che la guerra non è finita, rimane l'offensiva in Libano e contro Hamas a Gaza. Minaccia di riprendere i bombardamenti contro l'Iran, giudica prioritaria la questione del recupero dell'uranio, ma è ormai chiaro che il presidente non ha voglia di infilarsi in un altro conflitto aperto di durata e conseguenze imprevedibili. La tregua, nonostante qualche strappo, è destinata a durare, e Trump, che da tempo preme su Xi Jinping perché smetta di sostenere Teheran sul piano tecnologico e militare, si prepara a incalzarlo con ancora maggior determinazione, minacciando sanzioni più dure per i soggetti che violano gli embarghi, ma potrebbe offrire contropartite economiche. Sarà preceduto a Pechino da una nutrita missione di imprenditori e forse anche tecnologiche. Vabbè, questo è più o meno alcune delle prime notizie sui colloqui fra Trump e Iran. Torniamo alla prima pagina del Corriere della Sera, perché la fotonotizia in realtà è dedicata allo sbarco delle persone dalla nave che insomma è attraccata a Tenerife, e viene accompagnata così da questo titolo, insomma, come al solito con toni piuttosto distesi e per niente bellicisti: lo sbarco blindato dei prigionieri del virus. Di tutto ciò se ne parla a pagina 10, 11 e 13 del Corriere. Tute, mascherine, jet, sbarco blindato per i 94 positivi. E per i 94 positivo un francese. Si tratta appunto di un passeggero che avrebbe l'antivirus, e poi si parla della paura tra i turisti. A pagina 10 e 11 c'è uno specchietto che accompagna le tappe, insomma, di questa vicenda, la partenza del 1 aprile della crociera di lusso Hondius, per appassionati di birdwatching, poi l'11 aprile, insomma, il fatto che c'è stata a quanto pare la prima vittima, il paziente, il cosiddetto paziente zero, i primi sintomi si erano manifestati il 6 aprile, e poi appunto il 10 maggio l'arrivo della barca. Vabbè, non è che sia un grande report. Per quanto riguarda l'Italia, senza sintomi, sono a pagina 13, senza sintomi 4 vigilati in Italia, gli accertamenti sui loro contatti, passeggeri del volo in isolamento fiduciario, in arrivo la circolare del Ministero alle regioni. E sotto c'è un'intervista a Maria Rosaria Campitiello, che ricopre il ruolo di capo dipartimento prevenzione e ricerca di emergenza sanitaria del Ministero della Salute, che si affretta a dire che è totalmente diverso, che il virus è totalmente diverso dal Covid, che la contagiosità è molto più bassa, che qui non è arrivato e che non sarà un'altra pandemia. Sembrano proprio risuonare come le ultime parole famose. E torniamo in prima pagina, appunto vi dicevo, il primo titolo è dedicato a Trump Iran, la fotonotizia è dedicata al virus, e poi sulla spalla sinistra c'è un'intervista al presidente finlandese Stubb, è l'ora di parlare con Mosca. Alexander Stubb, il presidente della Finlandia, crede che l'ipotesi di pace tra Russia e Ucraina per quest'anno non sia sul tavolo, ma è anche convinto che sia ora che l'Europa parli con Putin. Gli USA, rapporti difficili ma non si ritireranno. Poi ancora andiamo a vedere qualche notizia di questa prima pagina del Corriere. Appunto si parla dello scontro di Giuli all'interno della destra. Giuli va allo scontro e fa fuori il suo staff. Altro terremoto al Ministero della Cultura. Alessandro Giulia azzera tutto lo staff. Già partiti i decreti di revoca per Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica del MIC e uomo di fiducia del sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, e per Elena Proietti, a capo della segreteria personale del ministro. Appunto, come dicevamo in apertura, questo terremoto, questo scossone è dato dalla mancanza di fondi nei confronti del documentario di Regeni, dunque insomma, e quindi queste sono state le contromisure che ha preso il ministro Giuli. Che cos'altro dire forse di questa vicenda? Per ora niente, mentre vi nomino che in prima pagina del Corriere si parla di Garlasco, nuove tracce Stasi ai PM su Chiara, c'è un virgolettato, non parlo di avance, e poi c'è un'intervista a Giovanni Ferrero della Nutella, non sacrifico posti per l'AI prima dell'alba, scrivo i libri. Questa imperdibile intervista è a pagina 26-27, vediamo se la raggiungiamo immediatamente. L'intervista a Giovanni Ferrari, spero che anche nell'aldilà, spero che anche nell'aldilà ci sia un barattolo di Nutella. Da noi nessuno perderà il posto per l'intelligenza artificiale. Giovanni Ferrero in libreria con Il discepolo, virgolettato, ispirato a Caravaggio, scrivo tra la notte e l'alba. Mi sembra veramente un'intervista imperdibile, forse vale i 2 euro del Corriere della Sera. Restiamo ad alba perché è il nostro cuore pulsante, il cervello produttivo, non solo la sede identitaria e sentimentale. Vabbè, merita decisamente uno spazio a parte questa intervista. Andiamo a concludere la prima pagina del Corriere della Sera. Sulla spalla destra c'è un editoriale di Paolo Giordano, La pace cosmica che non c'è nel giardino della Biennale. A 4 anni dal febbraio 2022 siamo ancora qui a tentare di stabilire ciò che è guerra e ciò che è pace. Noi, perché chi si trova in mezzo a una delle tante guerre attive non ha confusione di sorta sull'argomento né troppo tempo per pensarci. Per esempio ho letto nei giorni scorsi le dichiarazioni così: la Biennale di Venezia sarà la vera tregua, un giardino di pace. Chi è, ancora virgolettato, chiudere a qualcuno significa rendere più fragile l'apertura verso l'altro. Ammetto di non capire. cioè capisco gli slogan, ne afferro la retorica, colgo l'efficacia di opporre parole luminose come fragilità e apertura ad altre cupe come chiudere, ma non capisco che cosa si stia davvero dicendo. E se appunto questo abbozzo di editoriale, che poi prosegue a pagina 28, sembra essere più o meno confuso, più o meno ingenuo su cosa è guerra e cosa no, nella spalla sinistra abbiamo un immancabile editoriale di Angelo Panebianco, vero pioniere degli editoriali bellicisti. La difesa non è bellicismo, è il titolo. Ideologia e linguaggio. Provatevi a dire che, stante la pericolosità della situazione internazionale, è giusto che i paesi europei provvedano a rafforzare ciascuno e collettivamente la loro capacità di difesa militare. Ormai direi che anche a, insomma, se ce ne fosse stato bisogno, però comunque a distanza di, insomma, dopo il 7 ottobre in poi, no? Quando si parla di difesa che non è bellicismo, eccetera, insomma, fa, ormai non so manco più se è un campanello d'allarme o se proprio, insomma, è esplicita la retorica iperbellicista colonialista. Vi imbatterete subito in qualcuno che vi accuserà di avere una posizione bellicista, eccoci, o guerrafondaia, se non che bellicista, se le parole hanno un senso, è la posizione di chi vuole fare la guerra, di cui vuole attaccare qualcun altro. Come si fa a definire bellicista chi vuole soltanto che il paese in cui vive sia messo in grado di difendersi da eventuali minacce o aggressioni altrui? Chi lo dice evidentemente è vittima di un autoindottrinamento ideologico che lo rende incapace di discernimento, il che si palesa nell'uso scorretto che egli fa delle parole. Al fondo, come ha osservato, insomma, il suo collega Ernesto Galli della Loggia, c'è la bizzarra convinzione secondo cui basta decidere di non avere nemici perché, abracadabra, i nemici non esistono o, se esistono, scompaiono improvvisamente, come per magia. Va bene, ripeto che forse la cosa più interessante di questa prima pagina, quantomeno ciò che viene scritto nelle interviste, era l'intervista a Giovanni Ferrero, molto meglio direi di Angelo Panebianco. Comunque andiamo a vedere la prima pagina della Repubblica, vado velocemente perché in realtà è piuttosto ripetitiva rispetto a quella del Corriere. Inverte semplicemente le priorità, mette in alto l'antivirus, poi ne ha la pancia, dando comunque grande spazio alle dinamiche di politica interna della destra, quindi allo strappo di Giuli, così lo chiama, governo lo strappo di Giuli, azzerati vertici dello staff. Si dà meno risalto, ma comunque trova spazio, le notizie internazionali, cioè Teheran agli USA, stop alla guerra, Trump è una presa in giro inaccettabile. Poi gelo dell'Unione Europea sul dialogo con Putin, Germania scettica, trappola di Mosca. Si parla di Garlasco, cioè un editoriale di Concita De Gregorio, Garlasco, la morbosità collettiva che ci allontana dalla realtà. E poi la smemorata di Cra Montana, aiutatemi, non ricordo nulla, voglio vedere i video, Tiziana De Giorgio. Andiamo sulla Stampa, che apre su Iran USA, pace in frantumi, si di Teheran al piano americano, ma non c'è l'uranio. L'ira di Trump inaccettabile, finiranno di ridere. Queste appunto sono le minacce di Trump. Diciamo che in tutte le proposte che sono state fatte dagli Stati Uniti, ciò che veniva meno era appunto proprio la questione dell'uranio e più in generale appunto quella del nucleare, al quale però Teheran appunto non è disponibile a rinunciare evidentemente. L'Iran risponde a Donald Trump e affida al Pakistan la risposta al piano di pace americano in 14 punti per chiudere il conflitto, ma dal dossier sparisce il nucleare, la rabbia del presidente USA. Su questo apre la stampa, se ne parla da pagina 2 a pagina 4. E poi c'è un commento, diciamo, a questa situazione più geopolitica di Massimo Cacciari: se la civiltà corre verso la catastrofe, quando si attraversano epoche di rottura, avviene sempre che figure e conflitti tendano ad assumere un significato simbolico. Vi sono momenti di crisi, per così dire, normali, in cui l'ordine, la legge si riassestano e riformano per potersi adattare a mutamenti locali di situazioni e così resistere e durare. Ma altri, nei quali la trasformazione è così sistemica, invece così investe così organicamente tutti gli aspetti della vita da rendere patetico ogni riformismo e da costringere a pensare a nuovi ordini globali. Prosegue a pagina 8. Possiamo leggere ancora un pezzetto, ma altri nei quali la trasformazione è così sistemica, investe così organicamente tutti gli aspetti della vita da rendere patetico ogni riformismo e da costringere a pensare a nuovi ordini globali. Credo che la nostra epoca abbia questi caratteri catastrofici. Catastrofe significa letteralmente cambiamento radicale di stato, non è l'apocalisse, poiché nell'idea di apocalisse vi è il giudizio divino che mette fine alla storia, e però ci somiglia, ne avverte in qualche modo la tremenda imminenza. E noi, credo, per citare un verso di Goethe, ci sentiamo tra lo sgomento e la paura, maturi a un tale giorno. Va bene, possiamo direi tornare in prima pagina. C'è un commento: ora il tempo gioca per i Pasdaran, di Alessia Melcangi. Continua la saga della guerra non guerra, quella in cui ogni tentativo di dialogo viene subito corretto da un attacco, ogni spiraglio diplomatico da una minaccia, ogni apertura da una posizione massimalista. Due strade ormai ben tracciate si sovrappongono, quella negoziale e quella militare. Titola così perché poi prosegue a pagina 3, quindi subito dietro. Prendere tempo e giocare al rialzo, l'azzardo dei Pasdaran con il Tycoon. I falchi sono convinti di poter resistere, ma non all'infinito. Il blocco di internet piega l'economia. Poi c'è ancora un commento di Anna Fo alle ferite morali dei soldati di Israele. Un giovane israeliano in visita a Madrid si ferma al Prado davanti a un quadro famoso che mostra un uomo con le mani alzate che guarda con gli occhi pieni di terrore i soldati che puntano i fucili su di lui. E vabbè, non leggiamo come prosegue a pagina 20-27. C'è un riquadro in questa prima pagina della stampa che è concentrata sul conflitto in Ucraina, lo zar più debole e il peso dell'Europa, di Stefano Stefanini, da una piazza rossa indecifrabile. Meno sfoggio di potenza militare quando più ce ne sarebbe stato bisogno. Putin fa sapere di essere pronto a negoziare anche con gli europei. Cosa ha voluto dire? E poi accanto a questo commento ce n'è un altro: le nuove carte in mano a Zelensky. Il signor Zelensky, invece del capo di una cricca di neonazisti, conoscendo l'abitudine di Putin di non chiamare mai i suoi nemici più odiati con il loro nome, la sua decisione di menzionarlo potrebbe essere il segno di un mutamento. Questo è un commento che si trova a pagina 27, mentre prima vi leggevo appunto degli articoli che riportano un po' la situazione in Europa orientale. Putin e l'Unione Europea non si fida, scetticismo delle cancellerie dopo l'apertura al dialogo del leader russo, gelo di Berlino, Kushner e Witkoff presto saranno a Mosca. Questa è la nostra guerra e la stiamo vincendo. Parla qui il portavoce del Cremlino, queste sono le dichiarazioni. Questa è la nostra guerra e la stiamo vincendo. Prima o poi le truppe di Kiev dovranno abbandonare il Donbass. Il presidente dell'Ucraina invece, Volodymyr Zelensky, virgoletta così, l'esercito russo non sta rispettando il cessato del fuoco, continua gli assalti nei settori per loro strategicamente più importanti. Insomma, poi qua c'è tutto un punto della situazione. A pagina 7, sulla spalla destra, lo zar sperava in un regalo di Donald, adesso deve fare i conti con l'Europa. Bruxelles è l'unica che può discutere assieme a Kiev che cosa sia accettabile nei negoziati. E abbiamo quasi finito di vedere la prima pagina della stampa. Appunto, abbiamo visto che, diciamo, tutte la prima notizia è dedicata alle prime notizie, tutti questi commenti sono dedicati alla, insomma, alle varie guerre che ci sono. E la fotonotizia invece è dedicata a Julie e è commentata così: Julie cancel culture. Rispetto appunto al fatto che ha azzerato, insomma, il proprio staff, abbia licenziato due big dello staff. Poi ci sono riportato un virgolettato di altri, di Fratelli d'Italia, che commentano così, che dice: vuole farsi cacciare. Questo appunto per riportare tutte le tensioni che comunque ci sono in questo momento, a un anno dalle elezioni, nell'ala di destra della maggioranza. Infatti il tutto è anche commentato da un articolo di Francesco Rigatelli, Cardini, due punti, destra in crisi strutturale, e ancora un articolo di Alberto Mattioli, l'egemonia meloniana in macerio. E poi sulla spalla destra invece si parla dell'antivirus, perché la paura antivirus ci serve a capire i veri rischi globali, di Antonella Viola. Negli ultimi giorni il focolaio di antivirus identificato a bordo della nave Hondius ha riacceso paure che riportano alla memoria la pandemia da Covid-19. È comprensibile, si parla di un virus potenzialmente letale, di casi internazionali, di tracciamenti, di decessi, e soprattutto si parla del virus Andes. E poi ancora sotto, quelle ronde nere contro i clochard, ma virgolettato, ma se non lo faccio io, chi lo deve fare? Intriso di ideologia sulla supremazia della razza, reimmigrazioni e affini, uno degli adolescenti che a Roma hanno aggredito stranieri clochard osserva il padre e ripete, stupito dalla perquisizione: se non ci penso io, chi? Se ne parla a pagina 17. Direi che possiamo andare a vedere che cosa si dice a riguardo. È una notizia appunto che non abbiamo, che non si trova neanche su altre testate. Ma se non lo faccio io, chi lo deve fare? Intriso di ideologia sulla supremazia della razza, reimmigrazione e affini, uno degli adolescenti che a Roma hanno aggredito stranieri e clochard osserva il padre e ripete, quasi stupito della perquisizione della polizia, appunto, se non ci penso io, chi? Come in Arancia Meccanica, insieme ai due suoi amici vicini a gruppi di estrema destra, la notte del 7 febbraio ha assalito 5 persone che dormivano e passavano in zona stazione Termini a Roma. Senza tetto, immigrati che agli occhi dei tre ragazzi di 17, 19 e 20 anni apparivano come, virgolettati, inferiori, indesiderati, da spazzare via. Una caccia all'uomo, così è scritto negli atti, come a Catanzaro, Milano, Bologna, Verona. Prima l'agguato con sfollagente telescopico e mazze, poi le botte e infine la fuga tra risata e pacche sulle spalle. è una convinzione che si può riassumere così, virgolettato: molte delle vittime non hanno nemmeno un tetto sulla testa, figurati se denunciano. A farsi avanti un uomo di origine nigeriana che racconta agli agenti della polizia ferroviaria di essere stato strattonato, insultato, spintonato da tre ragazzini che hanno inveito contro di lui, le sue origini, il colore della sua pelle. Gli agenti della Digos di Roma hanno setacciato i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, parlato con alcuni testimoni, analizzato i tabulati telefonici e hanno individuato la banda e altre quattro aggressioni. Una caccia all'uomo dunque organizzata da tre ragazzi che di giorno studiano e di notte, con bomber nero, pantaloni neri e stivali neri, escono per colpire gli tra virgolette inferiori. Va bene, io qua mi fermo, anche perché secondo me la descrizione che fa la stampa è piuttosto raccapricciante, perché insomma, appunto, piuttosto che descrivere in questa maniera macchiettistica e romanzata come si vestono queste persone, comunque mi sembra invece più interessante e importante invece parlare del fatto che comunque sono esattamente il prodotto di tante altre cose a cui stiamo assistendo. Comunque si pensi ai toni della politica, oppure forse l'esempio ancora più esplicito, che però sono iperlegittimati anche lì dalla politica, il fenomeno, no, di tutti gli influencer della politica, del self-made, penso appunto, vabbè, senza nominarli, insomma, mi sembra abbastanza esplicito. Oppure, visto che a questa pagina 17 c'è anche la foto di Roma Termini, che certo è il luogo dell'accaduto, se ci si fa un giro a Roma Termini si può anche tranquillamente assistere a come militari o polizia trattano appunto persone senza tetto, insomma, o che vivono da quelle parti. Poi, insomma, non ci si può stupire se appunto tre ragazzi si sentono legittimati a fare una roba del genere. Quindi, piuttosto appunto che parlare del come si vestono, forse parlerei di tutto ciò che legittima queste persone, che penso sia molto più che Arancia Meccanica oppure il bomber nero. Tornando in prima pagina e concludendo, in realtà si parla della legge elettorale, la frenata di Fratelli d'Italia, che il centrosinistra non voglia sedersi al tavolo per discutere la nuova legge elettorale, ormai è chiaro anche agli uomini di Giorgia Meloni. E c'è un commento di Elly Schlein che dice che la legge appunto è irricevibile, se ne parla a pagina 12. Legge elettorale di Fratelli d'Italia pronta a concessioni, Forza Italia dubbi di incostituzionalità, ipotesi di ridurre il premio di maggioranza all'opposizione almeno il 40% dei seggi. E poi c'è un'intervista a Stefano Bonaccini subito sotto, che vabbè, insomma, secondo me possiamo saltare per gli o le appassionati di Partito Democratico, la trovate a pagina 12 della stampa. Che facciamo? Sono le 8:45, insomma, abbiamo visto i tre quotidiani principali. Mi prenderei giusto uno stacco musicale e poi torno in voce e andiamo a vedere il Fatto Quotidiano, che invece dà tutte altre priorità e ci parla, insomma, sì, di altre vicende.
2: Run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blows. Cedrazine, your fever's greet me again. Never kisses, or do you ever send our full stars?

E allora alle 8:50 torniamo in voce, abbiamo dato lettura un po', abbiamo visto le prime pagine di Stampa, Corriere della Sera e Repubblica. E a questo punto io in realtà passerei a un'altra prima pagina, in particolare a quella del

Parla di Giuli che caccia i due big, di questo anche già l'abbiamo visto. Poi parla Fabio Mussi, i veri riformisti, chi non difende Trump e Israele. Se ne parla a pagina 8, ma sotto c'è un'inchiesta di Mediapart, l'era di Palantir, il generale unico di tutte le guerre. Qui se ne parla invece a pagina 4. Cioè, appunto, queste erano le prime notizie in prima pagina, però poi se si apre il giornale. Pagina 2 è dedicata al conflitto senza fine tra Europa e Asia. Pace, l'Iran risponde, Trump minaccia altre 2 settimane di guerra. Però poi invece a pagina 3 si parla della flottiglia. Noi ne abbiamo parlato ieri, abbiamo dato la notizia, insomma, della liberazione di Saif e Tiago. Qui sul Fatto Quotidiano se ne parla a pagina 3. Saif e Tiago rientrano a casa. L'attivista palestinese appena atterrato in Spagna andrò in Turchia per tornare dalla Sumud. L'articolo è dell'inviato Alessandro Mantovani, a volte sentito anche da questi microfoni. Le barche turche che vanno incontro in alto mare a quelle in arrivo da Creta e dalle Cicliadi. Scusate, Cicladi. L'ingresso nella notte tra sabato e domenica nella baia di Marmaris, tutta illuminata come ti aspetti in una città di vacanze e divertimento dove c'è sempre musica a tutto volume, anche se l'alta stagione deve ancora venire. È un porto naturale, enorme, circondato da montagne verdissime. E poi i festeggiamenti a bordo con le fiamme rosse dei Bengala accesi dagli equipaggi. La Global Sumud Flotilla ha trovato riparo in Turchia, ora le barche sono 48 e si arriva a 53 con quelle dei, virgolettato, cugini separati della storica Freedom Flotilla, che stanno per conto loro sulla vicina isola di Simi, che però è greca. La navigazione tra Grecia e Turchia è stata serena, era difficile che Israele o chi per lui attaccasse la flotta che andava a nord-est e non ancora verso Gaza. Il clima è rilassato, qui si rimarrà forse fino al 14 maggio. E ieri mattina presto sono arrivati sui cellulari le prime foto di Saif, finalmente libero all'aeroporto di Aten, dove l'hanno spedito in aereo da Israele dopo la fine della durissima carcerazione a cui è stato sottoposto insieme al brasiliano Thiago Avila. Poi qua si parla un pochino di Saif, palestinese di 44 anni con passaporto spagnolo, con passaporto spagnolo e svedese. Sembrava provato, dimagrito, ha perso 15 kg, ha detto ieri, ma una volta arrivato all'aeroporto di El Prat di Barcellona, dove vive con la moglie e i figli, ha dichiarato non solo che la battaglia per la Palestina e per Gaza continua e che ci sono migliaia di prigionieri palestinesi da liberare, ma anche che sarebbe andato a preparare la valigia per raggiungere i miei compagni in Turchia, da dove però difficilmente farà rotta verso la striscia. Di Avila, invece, non ci sono immagini. Gli israeliani l'hanno portato via terra in Egitto e dal Cairo ha preso un aereo per il Brasile. Entrambi membri dello steering committee e figure chiave della flottiglia. I due erano stati trattenuti alla marina israeliana e deportati in Israele dopo l'abbordaggio, insomma, delle 22 barche a ovest di Creta. Che cos'altro dire? Vabbè, sì, si parla delle prove vaghe da parte dell'esercito israeliano, chiaramente. Intanto però l'ultimo avvertimento del ministro degli esteri israeliani è rivolto alla flottiglia delle provocazioni, a virgolettato flottiglia delle provocazioni, e non a quello che chiamavano flottiglia di Hamas. Dicono che non sarà permessa alcuna breccia nel blocco navale per loro legittimo che chiude Gaza anche dal mare dal 2008, il blocco che la flottiglia vuole rompere. Il governo turco, perché in tutto ciò è importante, chiaramente sono anche importanti i ruoli che stanno svolgendo
i governi in questo momento. Il governo turco ha consentito solo uno scalo tecnico alla flottiglia, contravvenendo comunque all'invito del Dipartimento di Stato USA, che chiedeva di non aprire i porti. Nessuna accoglienza ufficiale, ovviamente, solo tolleranza verso una flotta che ha largo consenso popolare.

in Turchia, ma è stata confinata alla fonda, non proprio in porto, davanti alla marina di Albatros, sul lato orientale della baia di Marmaris. Le formalità di accesso dei volontari in Turchia si sono protratte ben oltre l'ora di pranzo, in un clima molto sereno, con gruppi di attivisti turchi ammessi anche nell'area doganale. Va bene. Poi volevo vedere, c'è cioè un'intervista a una sociologa dell'Academic College di Tel Aviv, Noa Lavie. Israele ha i giovani più conservatori e a destra dell'Ocse il voto va bene, sorprenderà. Si fidano solo dell'IDF, la guerra ha scavato in loro una dissonanza cognitiva. Queste appunto sono le parole della sociologa in questione. Si tratta tra l'altro di uno studio in particolare di giovani adulti in Israele tra i 18 e i 35 anni. La ricerca è ancora in corso, ma già ora la professoressa disegna il profilo di una generazione conservatrice e tradizionalista. I giovani adulti israeliani sono più di destra dei loro coetanei dei paesi Ocse. In cosa si riconoscono? Vediamo se riesco a leggere. Interviste e focus group con individui da tutti i segmenti culturali, dagli ultraortodossi ai palestinesi israeliani, raccontano di una Gen Z israeliana antiliberale e molto identificata con l'appartenenza religiosa. La maggior parte degli intervistati si riconosce nel partito di Likud e si definisce in uno spettro tra il religioso e il tradizionalista. Questo trend si è rafforzato dopo il 7 ottobre 2023. Va bene. Poi, allora vi torno un attimo in prima pagina per dirvi che trova anche spazio un'altra notizia che riguarda un fenomeno che poi da questi microfoni pure abbiamo trattato, che è quello degli studentati, in particolare degli studentati a Roma, di questi studentati di lusso che comunque insomma sono il nuovo trend di speculazione. Se ne parla a partire dalla prima pagina del Fatto Quotidiano. Roma ora copia Milano. Studentati sì, ma privati. Posti pubblici restano pochissimi e intanto quasi tutti i finanziamenti statali finiscono ai grandi speculatori. Nasce la città dell'istruzione, però solo per i ricchi. Se ne parla a 10-11 del Fatto. Ci arriveremo, ma intanto andrei gradualmente sfogliando il Fatto, perché appunto a pagina 4 c'era questo reportage su Palantir. Dal Pentagono all'Iran, la Palantir si è presa il monopolio della guerra. Il 4 aprile scorso Palantir ha presentato il bilancio del primo trimestre 2026, annunciando risultati finanziari oltre le attese, con un incremento dei ricavi dell'85% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e previsioni a più 71% sull'anno solare. L'azienda statunitense, specializzata nello sviluppo di piattaforme software avanzate, ha comunicato un utile netto di 892 milioni di dollari. È un dato di fatto. Palantir, cofondata nel 2003 e presieduta da allora da Peter Thiel, figura del tecnofascismo, è la grande vincitrice della guerra in Iran. L'arma principale di Palantir si chiama Maven, un software che consente di analizzare migliaia di dati provenienti da fonti diverse, e si parla delle immagini satellitari, dei flussi video di droni, mappe, rapporti di intelligence e altro. Il 13 marzo l'azienda ha pubblicato online un video in cui Cameron Stanley, il responsabile del digitale e dell'intelligenza artificiale del Pentagono, mostrava le funzionalità rivoluzionarie di Maven che permettevano di ridurre i tempi di kill chain, le operazioni per eliminare gli avversari, e analisi immediata di dati eterogenei, localizzazioni in tempo reali di potenziali bersagli, designazione degli obiettivi di elaborazione dalle opzioni possibili per raggiungere obiettivi prefissati.
In poco più di un mese, fino al cessate il fuoco con Teheran dell'8 aprile, gli USA avrebbero condotto 13.000 attacchi, ma avrebbe elaborato 1.000 decisioni all'ora. 1.000 decisioni all'ora. Come l'applicazione Uber mette in relazione autisti e passeggeri, così gli strumenti di IA del Maven Smart System identificano rapidamente le unità più adatte a una missione e propongono un piano per dispiegarla, ha spiegato al Times Brian Clark, un ricercatore di Washington. Durante l'invasione americana dell'Iraq nel 2003, scrive il New York Times, era stata mobilitata un'unità di intelligence di circa 2.000 persone per analizzare i dati nel campo di battaglia e identificare gli obiettivi. Oggi, nell'operazione Epic Fury contro l'Iran, la stessa missione può essere svolta da una ventina di soldati. Il progetto Maven non è stato immaginato da Palantir, ma è un'idea del Pentagono, lanciata nel 2017 per automatizzare il trattamento delle immagini inviate dai droni. Secondo la giornalista Catherine Manson, il suo ideatore, Drew Cukor, colonnello dei Marines, aveva però sin dall'inizio ambizioni più grandi: colpire persone e oggetti. La prima azienda a interessarsi del progetto non fu Palantir, bensì, pensate un po', Google. Nel 2018 il gigante del web accettò di collaborare con Cukor, scatenando la più grande protesta nella storia della Silicon Valley. Più di 4.000 dipendenti firmarono una petizione per chiedere all'azienda di ritirarsi dal progetto. Un anno dopo, Palantir e il suo dirigente, Alex Karp, ripresero il progetto. Quale iniziativa migliore per un'azienda in cui il cui nome rimanda alle pietre veggenti del Signore degli Anelli di Tolkien? In un editoriale del 2023, Karp non nascondeva di voler modellare una tecnologia capace di plasmare la politica internazionale di questo secolo, così come le armi nucleari hanno plasmato il secolo scorso. Palantir aveva già familiarità con questo tipo di accordi. Nel 2004 l'azienda venne finanziata dal fondo della CIA e fu il suo unico cliente fino al 2008. In seguito anche il fisco statunitense, l'FBI e l'NSA hanno fatto ricorso ai suoi servizi, e dal 2011 l'ICE, la controversa Agenzia Federale per l'Immigrazione degli Stati Uniti, utilizza i suoi strumenti per espulsione di massa di immigrati. Nel luglio 2025 il Pentagono ha accordato all'azienda un contratto di 10 miliardi di dollari su 10 anni e nel marzo 2026 ha trasformato Maven in un programma ufficiale. La sua missione è fornire ai soldati strumenti destinati a individuare, dissuadere e dominare gli avversari. Palantir ha messo solide radici anche in Europa. Il 25 marzo del 2025 la NATO ha annunciato l'adozione di Maven per equipaggiare il comando delle proprie operazioni sul campo. In Francia la presenza di Palantir è consolidata tanto nel settore privato che pubblico. La Direzione Generale della Sicurezza Interna, DGSI, ha firmato un contratto con l'azienda del 2016, pochi mesi dopo gli attentati del 2015 e l'apertura di una filiale nella società a Parigi, poi rinnovato nel 2019, 2022 e 2025. Va bene. Io su questo, cioè più o meno si va a concludere così il reportage che viene riportato qui a pagina 4 del Fatto Quotidiano. Il colosso dell'intelligenza artificiale, l'azienda di Thiel e Karp, fan man bassa di appalti con i software intelligenti, ricavi più 71% nel 2026. Oltre alla difesa USA, fornisce anche a CNSA e ICE, NATO, servizi francesi, Ucraina e Israele. Questo appunto è il sunto che fa qui a pagina 4. A pagina 5, poi appunto io piano piano vorrei arrivare agli studentati di cui si parlava in prima pagina del Fatto,
però a pagina 5 si parla dell'abuso, sull'abuso di ufficio, il gioco delle tre carte di Nordio all'Europa, che la risposta di Carlo Nordio all'interrogazione dei deputati del PD, Deborah Serracchiani, insomma, e altri, sull'abuso d'ufficio, che il Fatto Rivela fosse destinata a essere foriera di polemiche, lo dimostra il tempo che il guardasigilli ha impiegato per scrivere un paio di cartelle, addirittura un mese, visto che la richiesta Dem era del 26 marzo, quando il Parlamento UE approvava la direttiva sulla corruzione, costata 2 anni di trattative con l'Italia, che nel frattempo, agosto 2024, ha cancellato l'abuso d'ufficio, strapazzando a morte pure il traffico di influenze. La Consulta ha salvato entrambi, ma ora l'abuso d'ufficio entra in contrasto con una sola norma europea e non con la sola convenzione di Merida, che non rientra negli obblighi per cui una norma può essere bocciata. E poi si parla anche di Giulio, appunto, che perde i suoi due pezzi, cacciati i vertici del ministero. E pagina 6 e 7 si parla del caso Minetti. E poi a pagina 8, appunto, c'era questa intervista a Fabio Mossi, l'ex ministro, tra virgolette, rosso, e dirsi riformisti è solo moda, da Trump a Gaza fanno fuffa. Lui si definisce moderato. Chi sta con Donald e Israele è estremista o moderato? E lui, appunto, dice che quelli sono gli estremisti. Lui parla del PC, è stato un pilastro civile, lo definisce come pilastro civile e sociale dell'Italia. Gli viene chiesto che cosa farebbe se dovesse essere eletto al governo: recupererei i soldi per fare le riforme, gratterei da quei 200 miliardi di euro andati ai ricchi e tolti ai poveri. E poi, appunto, finiamo a pagina 10 e 11, dove si parla, appunto, del diritto all'abitare e del ruolo che stanno svolgendo questi studentati di lusso. Fra le varie fotonotizie, immagini che ci sono, c'è il Social Lab di San Lorenzo, se lo individuo bene, secondo me è proprio lui, e ci sono gli ex Mercati Generali e c'è anche il sindaco Gualtieri e la ministra dell'Università Bernini. E adesso andremo a vedere effettivamente che cosa c'entrano tutti questi personaggi o luoghi l'uno con l'altro. L'articolo è di Sara Gainford. E vi leggo l'inizio, ci prendiamo poi una pausa e poi ci andiamo a leggere tutto il resto. Roma, si contano 25 nuovi studentati privati in fase di progettazione, costruzione e apertura. Sembrerebbe una bella notizia, se non fosse che, ad analizzare meglio il quadro, la capitale sta emergendo come la nuova frontiera dell'estrazione di rendita e della speculazione immobiliare e finanziaria, proprio attraverso lo student housing. Si tratta per lo più di residenze private all inclusive, con costi molto alti anche quando beneficiano del contributo pubblico del PNRR. Ci sono un po' di numeri che vi riporto prima di andare in pausa musicale. I numeri sono 80.000 posti letto, è il fabbisogno stimato per gli universitari fuori sede nella sola città di Roma. Gli iscritti totali agli atenei della capitale sono 213.000. 2.376 sono i posti disponibili oggi nelle strutture pubbliche di Lazio Disco, quindi, cioè, 80.000 è il fabbisogno stimato, 2.376 sono i posti disponibili nelle strutture pubbliche. 140 milioni sono le risorse statali per i nuovi studentati a Roma, solo il 2,4% è destinato a strutture pubbliche.
E poi si rilancia un'iniziativa di questo venerdì a Roma, si discuterà di questo studio, il report fuori sede, studentati, fondi immobiliari e il diritto di abitare a Roma, fa il punto sull'espansione degli studentati privati a Roma, sarà presentato il 15 maggio nell'ambito dell'iniziativa organizzata da Nonna Roma, Roma sei tu la mia città, comunità e diritti contro l'esclusione urbana, presso lo spazio pubblico in via di Porta Maggiore 52. Andiamo in pausa e poi torniamo in voce.

87.99 e 20. Buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Appunto, siamo in rassegna stampa e come preannunciavamo andrei a leggere questo articolo, in parte inchiesta, su quanto sta accadendo a Roma da un punto di vista degli studentati. Siamo a pagina 10 e 11, si parla di finanziarizzazione, dal diritto all'abitare al dominio dei fondi. Il modello Milano a Roma passa dagli studentati privati. A fronte di circa 213.000 iscritti agli Atenei romani e un fabbisogno stimato di 80.000 posti letti per studenti fuori sede, l'offerta pubblica garantita dall'ente regionale per il diritto allo studio Lazio Disco, con 13 residenze proprie a Roma, a monte a soli 2.376 posti. 86 posti. Quella degli Atenei è praticamente inesistente, solo la Sapienza ha posti propri, ovvero 240 della residenza, insomma, qua cita dei nomi, Luca Seriani, destinati agli studenti della Scuola Superiore di Studi Avanzati. Nuove residenze pubbliche sono in programma, ma produrranno meno di 1.000 posti. Intanto gli Atenei pubblici si avvalgono soprattutto di posti privati, sono 217 quelli convenzionati con Lazio Disco. Le università private e cattoliche, dal canto loro, possono contare su un'offerta leggermente più ampia, circa 650 posti nelle residenze per cui è stato possibile trovare i dati. Vi è poi la galassia dell'offerta privata di grandi operatori come Campus e Campus X e quella dei collegi di merito religiosi e pensionati universitari, anche convenzionati con Lazio Disco e gli Atenei pubblici e privati. Ma il panorama dello student housing romano sta cambiando rapidamente con l'ingresso di nuovi attori finanziari, anche assistiti dai fondi dedicati al tema del PNRR. La zona di Ostiense Marconi è quella a più alta densità di nuovi studentati privati. Il progetto per gli ex mercati generali, approvato a luglio dal comune e contestato dagli abitanti, prevede la realizzazione di 10 nuovi edifici per 2.056 posti a canoni tra 500 e 1.050 euro al mese a posto letto senza IVA e ricavi a partire da 32 milioni l'anno grazie alla concessione dell'area pubblica. La destinazione è turistico-ricettiva. Si tratta in effetti di un albergo, nonostante il progetto sia raccontato come uno studentato. Poco distante, in via Pigafetta, è in costruzione un grande complesso di circa 13.000 metri quadri a destinazione mista che prevede 314 posti per studenti e 117 unità abitative. Ancora in via Ostiense 169 è iniziata la costruzione di uno studentato campus che beneficia di oltre 12 milioni del quinto bando in attuazione della legge 338 del 2000 per la realizzazione di alloggi per studenti. Hanno lanciato, insomma, insieme a Pemia Reim Italy SGR e Casse Depositi e Prestiti, Campus ha lanciato i fondi Campus Sviluppo, Campus Long Term. Il portafoglio iniziale include investimenti per 78 milioni di progetti che includono uno studentato in via Ostiense. In Viale Marconi aprirà quello gestito da Joivi, un edificio di Fabbrica SGR che fa capo a Caltagirone, forse lo stesso dove l'Unione Inquilini sta seguendo gli sfratti di alcuni abitanti. In Viale Trastevere Invimit ha affidato a Unicampus la gestione di un nuovo studentato che sarà realizzato in una sede in una ex sede di IMSS. Il PNRR ha finanziato due studentati in Viale Marconi e vabbè, in Piazzale Caravaggio, gestiti da Immuni SRL.
Anche il quadrante est della città è interessato da numerose realizzazioni. Lo stentato in costruzione in via Partini a Casalbertone, finanziato da Barings con Sevils, e lo studentato dell'ex Cinema Impero a Torpignattara, accanto a quest'ultimo la società Havana S.P.A. ha presentato un progetto per 253 posti ammesso al bando PNRR del 2024 che potrebbe passare nel canale CDP. Per scongiurare il rischio di non raggiungere il target PNRR, quest'ultimo è stato infatti ridotto a 30.000 posti letto da realizzare entro il 15 luglio ed è stato creato un nuovo bando da 599 milioni affidato a CDP e pubblicato il 20 gennaio. Chi non sarebbe riuscito a rispettare i tempi è stato dirottato qui. Tra i progetti che potrebbero rientrare nel bando di CDP del quadrante est di Roma troviamo quelli col maggior numero di posti, uno studentato da 600 posti della società Battersea, il Green Valley Student House da 107 posti, il T Campo Tor Vergata, un nuovo edificio per 253 posti accanto al Campus X Tor Vergata da 1500 posti, 500 dei quali finanziati con oltre 11 milioni dal bando del PNRR del 2022, nonostante la struttura di Fabbrica SGR sia stata inaugurata nel 2020. A San Pietro poi è iniziata la costruzione di uno studentato da 410 posti, finanziata da TechBau. Analizzando i soggetti promotori dei nuovi studentati, il quadro che emerge è quello di una progressiva finanziarizzazione dell'abitare studentesco usato come laboratorio per l'ingresso di fondi immobiliari italiani e stranieri nel mercato dell'edilizia sociale di cui lo student housing fa parte. Da Heines a Barings, passando per Invimit e CDP, i fondi usano i progetti immobiliari come prodotti finanziari da cui ricavare rendimenti alti garantiti da fondi pubblici e da un quadro normativo di progressiva deregolamentazione urbanistica. Se in termini quantitativi i risultati del PNRR sono stati molto deludenti, sul fronte dell'edilizia tre decreti hanno introdotto negli ultimi anni semplificazioni estreme per i progetti, ad esempio incrementi volumetrici del 35% in deroga alle norme comunali e senza obblighi di realizzare un piano attuativo preventivo. Lo strumento con cui vengono pianificati i servizi nel caso di nuove costruzioni, Asso Immobiliare ha già chiesto l'estensione e la stabilizzazione del regime del PNRR. Le risorse pubbliche per gli studentati privati a Roma ammontano complessivamente a 140 milioni di euro, 30 per 3 interventi finanziati col quinto bando, di cui solo 3,4 milioni per uno studentato pubblico di Lazio Disco, 23 milioni del PNRR dati Campus e Campus X nel 2022, altri 60 per interventi confermati dal bando del PNRR del 2024 e circa 30 per quelli che potrebbero rientrare nel bando CDP. Sono fondi pubblici destinati quasi interamente a strutture private, alcune già esistenti, per posti locati a canoni di quasi mercato. Di più, i posti privati convenzionati realizzati con il PNRR sono pagati due volte. Lo Stato paga la realizzazione degli alloggi e Lazio Disco copre la carta del canone PNRR, circa 700 euro per una singola, che supera i tetti applicati dalle graduatorie per il diritto allo studio. Il tutto in assenza di un sistema di monitoraggio e di coordinamento tra Ministero, enti regionali e operatori privati. Parallelamente stanno aumentando gli annunci su piattaforme digitali come Spothome e altre, specializzate negli affitti a medio termine, 12-18 mesi, a canoni più alti di mercato per quartieri semicentrali,
ha tradizionale vocazione residenziale studentesca. E per i ricercatori Filippo Celata, Barbara Brolle e Gianluca Bei, il numero di annunci su queste piattaforme nella capitale, circa 7.000, è ancora contenuto rispetto ad altre città, ma in rapida crescita. Nell'arco di un solo anno, inizio 2024, fine 2025, i canoni di locazione in alcuni quartieri semi-centrali e semi-periferici, zone a vocazione residenziale, sedi di università, di nuovi studentati privati e di un'offerta di case sempre più mediata dalle piattaforme, i canoni di locazione sono aumentati vertiginosamente. E tra i quartieri analizzati, Ostiense, più del 20,9%, a Pigneto registrano le variazioni più elevate, seguite poi da San Paolo, San Lorenzo, Pietralata Tiburtino. Il processo di gentrificazione anche nei quartieri semiperiferici è anche l'esito di una politica urbanistica locale che sta usando questa leva per attirare capitali privati e assicurare la redditività degli investimenti immobiliari. Sul lato delle politiche pubbliche, infatti, il dato più rilevante è l'assenza nel quadro normativo romano e laziale di qualsiasi meccanismo sistematico di redistribuzione delle plusvalenze realizzate con l'estrazione di rendita dell'edilizia privata. La giunta comunale del PD sta di fatto assecondando i processi di finanziarizzazione della casa, insieme all'invasione di studenti privati, la modifica delle norme tecniche di attuazione per rendere flessibile, virgolettato, il piano regolatore, l'assenza di regolamentazioni degli affitti brevi e di medio termine, la vendita dell'edilizia residenziale pubblica nelle aree centrali. Sono 3.963 le case popolari del piano di alienazione. La bassissima previsione di quote di edilizia residenziale sociale obbligatorie nelle trasformazioni urbane, perlomeno per lo più in zone periferiche, stanno rendendo Roma una città per ricchi. E va bene, questo insomma è un processo che da questi microfoni stiamo provando a seguire da vicino. Penso anche alla trasmissione Le Nuove Mani sulla Città, che trovate sul sito, che parla, insomma, ha parlato anche proprio di questo fenomeno e comunque ha gli occhi su ciò che accade in città. E tra l'altro vi segnalo che andrà in onda proprio questo giovedì dalle 16. E, sulla spalla destra di questa pagina, siamo a pagina 11 del Fatto Quotidiano, Eni, la spesa per sponsorizzazioni decolla, 130 milioni e poca trasparenza, di Gianni Dragoni. E poi, secondo me, per quanto riguarda il Fatto Quotidiano, in realtà l'abbiamo visto più o meno tutto, nel senso che poi sfogliando ancora pagina 12 e 13 è dedicata agli editoriali. Ce n'è uno che riprende insomma la gaffe, per essere gentili, di Valditara sul fatto che insomma, quando aveva detto che sono state le Brigate Rosse, che aveva parlato del fatto rispetto all'omicidio di Piersanti Mattarella, si era giustificato dicendo fosse un lapsus, e poi secondo me insomma è finito il Fatto Quotidiano. Vi lascio con una canzone e poi torniamo in voce.

9.36, continuiamo a commentare in realtà l'articolo appena letto, che grazie a un radioascoltatore, che ci ricorda come Hines, il colosso immobiliare globale di cui abbiamo letto poc'anzi, che ha le mani sulla città, ci ricordava come appunto è... insomma, è importante ricordare che abbia dei legami finanziari con Israele, in particolare per aver ricevuto investimenti da Menora Miv Takim, se non leggo male, compagnia assicurativa israeliana coinvolta nel finanziamento di insediamenti. Appunto, nell'articolo ciò non viene menzionato, ma è sempre stato al centro comunque delle battaglie dal basso. Se cercate su, insomma, basta fare una piccola ricerca, c'è un articolo di Dinamo Press sugli ex mercati, mi riferisco alle lotte al basso, in particolare quelle degli ex mercati generali, se ne parla insomma su Dinamo Press, ma anche in realtà su Roma Today. C'era un articolo che risale al 9 gennaio, probabilmente quando era stata fatta un'azione che segnalava appunto le complicità, e si esponeva una bandiera anche una bandiera palestinese dagli ex mercati generali.

0: Io andrei in conclusione di rassegna stampa sulla cronaca di Roma. Non c'è un granché, insomma, la vittoria della Roma, e poi si parla di altre cose che secondo me non sono particolarmente interessanti. Termini e Tiburtini, furti di bagagli vanno ad alta velocità. Si parla della Race for the Cure, 200.000 in corsa. E appunto della vittoria della Roma, ribaltone Champions, Dybala chiuderò con il derby. Insomma, quindi non leggerei la cronaca di Roma. Sulla stampa c'era questo articolo: se l'AI è il nuovo cane, l'intelligenza artificiale rimpiazzerà la compagnia degli animali domestici perché non sporca e non invecchia, ma finirà per lasciarci soli. Insomma, se ne parla a pagina 20 della stampa, ma anche di questo non darei lettura. Quindi direi che possiamo concludere la rassegna stampa. Vi lascio con ancora un po' di musica e poi appunto con una replica, perché oggi non ci sarà lo spazio comunicazioni. Da questa voce è tutto, vi saluto, buona settimana.
1: Espero que estos consejos te puedan ayudar.
2: Tiene tantas propiedades que los nativos de Costa Rica y México la conocen como la fruta del árbol de la buena salud. La papaya es una fruta tropical muy popular.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato autogestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Veloni, la russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi. Ne ho tanti perché
4: sono una zecca. Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a cura della Cicala. Scappa di la polizia che le is e nel tuo diente
0: spodrito che son poco lo sueño che uno han desaparecido. Useremo un gazebo per proteggerci dal sole.
1: Potete trovare tutte le informazioni e il programma della due giorni della festa sul sito ondarossa.info.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.
7: Bolle, mille bolle blu, bolle per intorno a me, bolle, mille bolle blu.
8: E adesso andrà in onda un redazionale che era stato fatto tempo fa tra Cuba, tra embargo e resistenza, con due compagni da poco rientrati a Cuba. Si parla della situazione sull'isola.

Bene, quindi dopo questo pezzo di musica cubana noi vi proponiamo il primo audio che ci giunge da Cuba. Scusate, non è partito.

Il 16 aprile del 1961, decine di migliaia di persone erano radunate sull'Avenida 23, una delle principali arterie dell'Havana, e l'angolo della via numero 12, che porta all'ingresso del cimitero monumentale di Colonna. Migliaia di loro erano miliziani armati, che presto sarebbero partiti per andare a combattere l'invasione mercenaria e statunitense che sarebbe iniziata a Playa Girón, la baia dei Porci, nel giro di ore, e che in meno di 2 giorni dal suo inizio i rivoluzionari avrebbero sconfitto. Tutta quella gente si era radunata in quel luogo del quartiere Vedado per 2 motivi: onorare i caduti dei bombardamenti di San Antonio de los Baños e di Santiago de Cuba, che erano il preludio dell'invasione imperialista, e dichiarare al mondo che la rivoluzione cubana era e sarebbe stata una rivoluzione socialista. Di fronte a quelle migliaia di fucili alzati, Fidel, anche e soprattutto in un momento così drammatico e di pericolo, in uno dei tanti atti di pedagogia e formazione politica collettiva e di democrazia diretta, costruiva il rapporto di direzione, anch'essa collettiva, della rivoluzione tra masse popolari e la loro dirigenza. Il 16 aprile di quest'anno, pochi giorni fa, in un altro momento di grave pericolo per la rivoluzione, nello stesso luogo di 65 anni fa, di nuovo decine di migliaia di persone, e tra loro alcuni combattenti di Playa Girón, si sono radunati assieme alla massima dirigenza del paese per ribadire la loro determinazione a difendere la rivoluzione socialista cubana con ogni mezzo, da ogni aggressione e minaccia dell'imperialismo. Nella stessa mattinata del 16 aprile, terminata la manifestazione, il presidente Díaz-Canel ha inaugurato l'incontro internazionale di comunicazione e militanza politica, Patria, che prende il suo nome dal titolo del giornale fondato da José Martí, il poeta e saggista rivoluzionario cubano. Di comunicazione e militanza politica, Patria, che prende il suo nome dal titolo del giornale fondato da José Martí, il poeta e saggista rivoluzionario cubano, che ha guidato politicamente l'ultima guerra di indipendenza cubana dal 1895 contro l'impero decadente spagnolo. In 3 giorni di seminari, workshop, presentazioni e dibattiti si sono incontrati militanti politici, comunicatori sociali, media attivisti e giornalisti del sud del mondo politico.

0: le multipiattaforme e televisioni Al Mayadeen libanese, Russia Today, Alma TV cubano libanese, Telesur, l'ISRT, la radio e televisione cubana, solo per citarne alcune, ma anche giornali, riviste e radio. Un incontro per sconfiggere le operazioni di guerra psicologica e cognitiva dell'imperialismo, che con i suoi blocchi, il terrorismo economico e i bombardamenti mediatici prepara le operazioni di destabilizzazione, aggressioni militari e genocidi contro popoli e governi che resistono al suo dominio. Lo abbiamo visto molte volte in questi anni, dalla Palestina allo Yemen, dalla Russia al Libano e all'Iran. Ora Cuba è nei piani di aggressione militare degli Stati Uniti e dell'amministrazione Trump. Varie fonti giornalistiche statunitensi e internazionali, citando funzionari anonimi del Pentagono, hanno riportato la preparazione di piani operativi d'attacco. Le domande che circolano sull'isola e che sono emerse anche nell'incontro internazionale Patria sono: quando e come? Sul se, purtroppo, non ci sono molti dubbi. E Cuba si prepara. Qui ci difenderemo, qui si combatterà, ha dichiarato il presidente Díaz-Canel al termine del suo discorso giovedì 16 aprile. Lo ha ribadito in un'intervista a Russia Today, visitando il loro stand durante l'incontro internazionale, aggiungendo: non mi piace fare paragoni con altri paesi, in particolare con uno con cui siamo legati per la memoria di Chavez, ma qui combatteremo. Qui il popolo è disposto a combattere per difendere la rivoluzione e il socialismo. Se 32 cubani sono morti combattendo per difendere il presidente di un altro paese, cosa saranno capaci di fare milioni di cubani per difendere il proprio? Mentre la Havana veniva attraversata da questa onda di guerriglia comunicativa che si riverberava in vari paesi del mondo a dimostrare che Cuba non è sola, la situazione elettroenergetica del paese, almeno in questi giorni, è migliorata sensibilmente. L'arrivo del petrolio russo, unito a quella di una centrale elettrica galleggiante turca, ha iniziato a far sentire i suoi effetti, riducendo notevolmente le lunghe ore di blackout giornaliere. La domanda è: durerà e quanto? Una nuova petroliera russa dovrebbe arrivare. Quando esattamente ancora non si sa. La rottura del blocco navale degli idrocarburi rimane un fatto politicamente e concretamente importante. Ed è forte la gratitudine del popolo cubano nei confronti del popolo e del governo russo. Non si può dire altrettanto per quanto riguarda i governi di altri paesi, che brillano per la loro oscena ipocrisia. È il caso del Brasile e della Colombia, che a parte qualche pseudo dichiarazione di solidarietà, in realtà notevolmente cerchiobottiste, per non disturbare chi governa Washington, si guardano bene, pur essendo entrambi paesi produttori di petrolio e stando geograficamente molto più vicino, di venderlo a Cuba. Il Messico, pur avendo sospeso l'invio di combustibile all'isola per le minacce di ritorsioni economiche doganali da parte degli Stati Uniti, ha inviato 4 navi di aiuti umanitari, tra medicinali e alimentari. Si è ringraziato pubblicamente in ripetute occasioni il governo e il popolo messicano, ma va detto che il non riuscire a superare il diktat, peraltro notevolmente indebolito dalla forzatura russa del blocco navale degli Stati Uniti, è assolutamente insufficiente nella situazione di crisi che vive Cuba. Capitolo a parte merita la pagina vergognosa che sta scrivendo il governo attuale ad interim del Venezuela, per il quale Cuba ha semplicemente smesso di esistere. Oltre a non ottemperare minimamente da tempo a qualsiasi obbligo negli accordi accordi commerciali e a interrompere definitivamente il rifornimento di petrolio, già pagato peraltro, l'attuale governo venezuelano, di fronte alle reiterate minacce e aggressioni, come il tentativo di sbarco di controrivoluzionari fortemente armati, terminato con la morte di 5 di loro e la cattura degli altri, dopo un conflitto a fuoco iniziato dai fascisti, si è guardato bene di proferire parola. Al contrario, la presidente ad interim dell'attuale governo venezuelano ha partecipato alla stessa convention di magnati del petrolio negli Stati Uniti, invitandoli a partecipare nel banchetto della svendita delle risorse petrolifere e minerarie del Venezuela. Convention dove il fascista della Casa Bianca ha detto testualmente: Cuba è la prossima, riferendosi all'aggressione militare in preparazione. Il silenzio della presidente ad interim è stato eloquente. La manifestazione a Roma dell'11 aprile, per passare a notizie meno stomachevoli e più liete, ha avuto una forte eco sui mezzi di informazione cubani, assieme alle decine di iniziative e mobilitazioni in molti paesi, ancora insufficienti per partecipazione e quantità, per frenare la barbarie dell'imperialismo e impedire a Cuba il pericolo è concreto e reale, diventi il prossimo Iran. Comunque queste mobilitazioni sono un segnale che qualcosa di importante si inizia a muovere. Organizzare la resistenza a fianco dei popoli oppressi del mondo deve diventare un obbligo morale di tutti. Molte iniziative si stanno organizzando per la difesa dell'isola ribelle e da queste frequenze daremo notizie delle prossime. Per il momento da Cuba è tutto.
1: Bene, questi erano gli audio che ci giungevano da Cuba e come potete sentire, insomma, anche dal tono del compagno che ci raccontava la situazione, le mobilitazioni che ci sono state qui a Roma, ma un po' che continuano, no? La solidarietà, gli invii, i tentativi di carovane, no? Giusto l'altro giorno, perché di Cuba anche qui da un lato se ne parla poco, dall'altro proprio ieri leggevo su Repubblica: Cuba ha dato una nuova svolta, no? Con i pannelli solari, che era una delle idee, delle richieste, se volete, anche da parte della solidarietà militante, insomma, qui nel nostro paese. Oggi invece, ad esempio, una testata online come Pagine Estere iniziava proprio con un articolo su Cuba e parlava del doppio cappio di Washington su Cuba, quello dell'embargo, ma anche quello delle minacce di invasioni, e lo fa esattamente a 65 anni di quella che fu la sconfitta di Playa Guion, altrimenti conosciuta come Baia dei Porci. Ecco, voi non siete tornati non da un po', insomma, diciamo, però non da tantissimo da Cuba, per poterci raccontare oppure dare una vostra impressione rispetto a quello che è il clima giù a fronte di quelle che sono le minacce trampiane, mettiamola così.
2: Allora, buonasera a tutte e a tutti. Io sono tornata a fine marzo da Cuba, dove ho passato 15 giorni e la realtà che vi vorrei raccontare e restituire è un po' diversa rispetto alla propaganda e alla guerra mediatica che il popolo cubano subisce, perché è un popolo che, nonostante l'embargo, dimostra tantissima resilienza. La gente si inventa, si organizza, cerca di resistere in ogni modo e attua una sopravvivenza che non vuole affogare nella disperazione. Quindi quello che io ho trovato, stando poi nei quartieri popolari, perché sono andata a trovare una parte della mia famiglia. È stata una riorganizzazione, per esempio, dei trasporti. Non c'è il carburante, non ci sono mezzi pubblici, non ci sono macchine, ma la gente si è riorganizzata con risciò, tricicli, ci sono questi piccole apette furgonate che hanno la possibilità di caricare 7-8 persone, 7-8 posti dietro, che girano di continuo per la città, e la gente utilizza quello per spostarsi. Tutte le attività commerciali, come i ristoranti, hanno degli orari ridotti, ma si sono riorganizzati con dei generatori. Chiaramente questa è una visione parziale, e cioè quello che io ho visto in una città come L'Avana. Le condizioni che mi venivano descritte di altre parti, altre province dell'isola, erano completamente diverse. Però
1: peggiori o migliori?
2: Peggiori, peggiori chiaramente, anche perché avevano molta più difficoltà negli spostamenti. Comunque L'Avana è la capitale, comunque c'è molta vita, molta attività, la gente sta per strada. Per le strade io ho notato, per esempio, che in ogni casa se c'è uno spazio che può essere tipo un piccolo salotto, viene riadibito e riallestito come se fosse una piccola bottega. Vendono, scambiano cose. Per strada si trova in continuazione gente che vende banchetti di frutta e verdura, biscotti, oggetti vari. Un'altra cosa che io posso aver notato, per esempio, nelle zone più turistiche, i musei funzionano in maniera ridotta, ma funzionano. Gli ospedali non hanno i materiali necessari, quindi non hanno attrezzature mediche, non hanno medicinali, hanno bisogno proprio dei materiali, ma continuano ad essere aperti. Anche durante i blackout ho visto che c'erano delle luci nell'ospedale che era vicino alla mia zona. In questo senso la solidarietà internazionale è fondamentale per fare in modo che il popolo cubano non si senta abbandonato e non si senta, cioè, e si vada oltre questa narrazione, questa propaganda che ce lo descrive come un popolo fallito. Non è assolutamente così. Poi io ho avuto anche la fortuna di capitare in quelle due settimane in cui c'è stata quella grossa mobilitazione internazionale che si chiamava Nuestra America con voi, e che ha visto comunque riunire quasi 20 paesi, tantissime associazioni, moltissimi collettivi, tantissime attiviste e attivisti che hanno portato concretamente la loro solidarietà, portando tonnellate di medicinali e materiali sanitari. E grazie al loro incontro ho potuto partecipare anche ad alcuni appuntamenti che si sono svolti in alcuni luoghi della città, tra cui la Casa dell'Amistad, dove c'è stato il primo appuntamento con l'intervento di Aleida Guevara, la figlia del Che, che ha descritto un po' tutta la situazione medico-sanitaria in cui si sta trovando Cuba. Siamo stati per esempio anche al CENESEX, che è il centro di educazione sessuale nazionale, che è diretto dalla nipote di Fidel, Mariela Castro, e è un centro che mi ha molto colpito perché si occupa sia di ricerca, formazione, educazione alla sessualità, politiche di genere, percorsi di integrazione e visibilizzazione della comunità LGBTQ. Hanno raccontato per esempio come il centro ha contribuito alla riscrittura di quello che è il loro codice della famiglia, quindi di come hanno contribuito per esempio a riscrivere la legislazione che riguarda l'adozione monogenitoriale, che riguarda la maternità surrogata altruistica, i matrimoni fra
1: noi.
2: Stanno dal molto. Punto di vista dei diritti sociali, assolutamente sì. Assolutamente sì, e infatti sono quelli che poi vogliono che la politica fascista trampiana vuole smantellare tutto lo stato sociale che sono riusciti a creare, e l'hanno creato nonostante le difficoltà e i disagi dell'embargo.
1: Infatti proprio su questo volevo chiedere, no? Magari anche a te che ci sei stato, insomma, più volte, se nel corso di questi anni questo l'embargo quanto ha inciso, quanto sia vero o quanto sia anche questo propaganda che poi il popolo cubano, insomma, vorrebbe un altro tipo di situazione, governo, o insomma, quante diciamo fake news, per usare un termine che va molto di moda, ci vengono raccontate.
3: Diciamo buonasera intanto a tutte e a tutti, scusate papo, ci faccio un po' di raucedine. Le fake news sono la propaganda che l'imperialismo sta attuando rispetto a Cuba, e non solo a Cuba. Diciamo che girano più fake news che notizie vere, se andiamo a vedere sui social. Per cui le grosse propaganda, diciamo che l'America ci ha investito parecchio sulla questione di creare proprio dei social destinati a notizie false. Utilizzando anche notizie vere però montate a misura per essere indirizzate contro il lavoro che sta facendo comunque il governo cubano e la popolazione cubana. Cuba io la vivo da 30 anni, dal 1995, e diciamo, è il momento peggiore che Cuba abbia mai avuto in questi 30 anni. Più che embargo è un blocco. Noi chiamiamo blocco, non embargo, poi un blocco totale, un blocco commerciale, un blocco economico, un blocco militare, un blocco delle relazioni internazionali che gli americani indirizzano verso Cuba. Diciamo che la guerra mediatica che stanno attuando è una guerra psicologica essenzialmente, che induce poi, che porterà anche molto probabilmente all'aggressione militare, cosa che da Cuba se l'aspetta. Non se l'aspettano forse gli internazionalisti degli altri paesi, ma Cuba se la sta aspettando. Questo 65esimo anno di ricorrenza di Playa Girón è la prima volta che la comandanza cubana si presenta mimetica, per cui dà un segnale. Lo chiamano il periodo del piede guerra, per cui tutto ciò in questo momento è indirizzato alla difesa, anche l'addestramento della popolazione cubana. I comitati di difesa rivoluzionaria sono iperattivi in questo periodo, stanno addestrando le persone dei propri quartieri. È un popolo che resiste, è un popolo che tenta di resistere con i mezzi che ha. È chiaro che se facciamo mancare la voce della solidarietà internazionale rischia di essere inghiottita a livello militare. Considerando che uno dei ministri degli Stati Uniti d'America ha detto che faranno di Cuba un parcheggio, possiamo immaginare quello che è successo a Gaza riportato all'interno del territorio della Isla Grande.
1: Si vorrebbero spianare decisamente tutto. Infatti, ad esempio, se c'era stato, come dicevi te, un po' un allentamento rispetto alle misure dell'embargo precedentemente da parte di Obama, vedo che ultimamente Trump ne ha messe 231 in più, quindi vietando qualsiasi tipo di importazione dal rum al tabacco a qualsiasi contatto, no? Probabilmente anche su pressione della comunità degli esuli cubani, ma anche perché sta rimettendo mano a quelle che è l'immagine, le sconfitte degli Stati Uniti nelle varie parti del mondo. Non a caso, lo dicevo insomma prima, poco fa, un'altra delle sue affermazioni proprio di queste ore è quello di dire se c'ero io in Vietnam avevamo vinto, cioè, quindi veramente siamo nel delirio e nella riscrittura della storia.
3: Anche perché mi sembra che dalla seconda guerra mondiale che l'America non vince più una guerra, fare guerra ai terzi, ma non hanno mai vinto nulla fino adesso. Vincere su Cuba forse gli sembra facile, rispetto a quello che
1: diciamo
3: stanno
1: che
3: pure...
1: sono bravi a distruggere tutto e poi a mandare le proprie multinazionali a recuperare i soldi della ricostruzione.
3: Esattamente. Abbiamo visto pure che sta comunque prendendo una batosta dall'Iran, per cui comunque sia, che lui continua a dire che sta vincendo la guerra, se lo dice da solo, perché non mi pare ci sono risultati in questa direzione. E Cuba resiste. Cuba resiste e vuole resistere. È chiaro che all'interno di Cuba ci sono delle contraddizioni, c'è la contra, esatto, c'è la controrivoluzione che sta lavorando più da fuori che da dentro, sta alimentando alcuni personaggi con dei soldi, con delle promesse che non ha neanche sono mai arrivate, per esempio quello che è successo Moron. Che avevano promesso a quei ragazzi che sarebbero arrivate le moto elettriche e dei soldi, non gli è mai arrivato niente se non la carcerazione da parte dell'esercito cubano per i fatti per quello che è accaduto, per quell'assalto al Partito Comunista di quella provincia. E la guerra mediatica, ritorno a dire, è la parte più importante che l'America sta sviluppando in questo periodo, e bisogna rispondere con la controinformazione colpo su colpo a quello che sta avvenendo. Nel nostro piccolo ci stiamo provando, è nato spontaneamente una forma di coordinamento che oggi stiamo cercando di dargli invece delle gambe e degli obiettivi e delle prospettive a lungo termine. E sono state fatte diverse iniziative raccogliendo la necessità dell'illuminare Cuba. Abbiamo realizzato diverse iniziative, adesso siamo pronti a andare all'acquisto di pannelli fotovoltaici che in questa prima ondata verranno donati all'Università dello Sport dell'Havana Manuel Fajardo, con l'idea di mandare una seconda spedizione invece ai consultori medici o alle case per l'infanzia. Questa è l'idea. Diciamo che c'è risposta al momento su questa cosa, però non è sufficiente. Anche il corteo nazionale che è stato fatto, che comunque ha visto una buona partecipazione, che in realtà non mi aspettavo quei numeri, quello che manca però in questo momento è la componente giovanile all'interno di queste manifestazioni.
1: È vero, questa cosa insomma me ne sono resa conto anch'io, no?
3: Per cui stiamo lavorando anche adesso anche con l'università per rimettere in piedi, riprendere i giovani, insomma trasferire quello che è stata la militanza su Cuba e gli obiettivi che abbiamo a breve. Diciamo che abbiamo presentato anche un documentario, un nuovo Cinema Aquila, l'altra settimana. Devo dire che il dibattito successivo non è stato molto entusiasmante, per cui anche a questi compagni che chiederemo perché muovevano delle critiche, erano critici ma non ho detto a che cosa erano critici rispetto all'operato del governo cubano, chiederemo a loro che cosa pensavano, perché hanno solo lanciato la cosa là ma non hanno detto qual era la criticità. E comunque ha visto la sala del cinema piena, perché comunque attenzione su Cuba c'è. Siamo certi che se cade Cuba cade un sistema di solidarietà internazionale che solo Cuba ha saputo dare in questa maniera. Senso, Cuba non ha mai esportato guerre, ha sempre esportato internazionalismo, ha sempre esportato medici. Abbiamo medici da noi ormai dal Covid e stanno tentando di mandarli via. Cui abbiamo avuto la fortuna che un presidente regionale di destra va contro il governo che dice no, i medici me li tengo, perché sono una risorsa, chiaramente, come invece hanno fatto altri paesi che hanno dismesso i rapporti commerciali e sanitari con Cuba. Haiti ha rimandato via i medici, e altre nazioni hanno chiuso le ambasciate.
1: Questo sul diktat americano, nordamericano, statunitense, diciamo.
3: Certo, è chiaro che su indicazione degli Stati Uniti, per cui diciamo che stanno cercando di isolare Cuba da questo punto di vista, ma Cuba non è sola, Cuba è ormai nel mondo, cioè è come la Palestina siamo tutti, e tutti saremo Cuba. La prossima iniziativa, se vogliamo, la vogliamo preannunciare, per esempio a Cuba stanno raccogliendo le firme contro l'invasione americana. Stiamo proponendo all'ambasciata italiana cubana a Roma di poter rilanciare questa cosa. Siamo pronti ad andare a firmare, anche per quanto possa servire una firma, è giustamente un atto politico, non altro, per dire, c'è anche qua chi non vi vuole, chi non vuole l'aggressione americana, nordamericana sull'isola. Questa è una dei prossimi che prenderemo di farci carico.
1: Sì, l'altra cosa che veniva detta anche da queste corrispondenze è quanto, insomma, i giornali cubani riescono a riprendere, no, le mobilitazioni, quindi quanto questo poi diventa anche un sostegno reale per la popolazione. Ecco, anche rispetto ad esempio a questo, no? Ci sono, oltre la raccolta di firme contro l'invasione, c'è un modo per costruire, dare visibilità, insomma, al sostegno alla popolazione cubana? Perché tu parlavi anche del tentativo di ricostruire dei momenti, un coordinamento, no? C'è un, quello che volevo chiederti, c'è un'idea nazionale, la manifestazione nazionale,
3: sì.
1: Oppure c'è ancora tante organizzazioni separate? Te lo chiedo perché
3: al momento
1: sono,
3: ci sono tante
1: poco.
3: Organizzazioni separate a livello nazionale, stiamo cercando di raccogliere queste sintonie, queste sinergie, per cercare di mettere tutto quanto insieme. Chiaramente c'è una richiesta anche a livello internazionale, perché si è creata la rete internazionale di solidarietà con Cuba, in cui ci si chiede di occuparci della parte italiana, per cui articoli, video, giornali, tutto ciò che potremmo creare come controinformazione la prendiamo da loro, ma la rimandiamo con quella che è l'attività sui nostri territori. Io mi auguro che in questa situazione si possa costruire qualche cosa a livello nazionale, che dobbiamo rilanciare comunque l'internazionalismo.
1: E anche a livello europeo, sai se ci sono altre organizzazioni
3: che stanno in movimento? Non ti so dire quali al momento, però è stata fatta un incontro internazionale proprio sulla solidarietà a Cuba, e che non ho notizie dei partecipanti. Lo so che è stato fatto un'iniziativa internazionale a L'Avana, che è stata chiamata Patria,
1: che è quella di cui parlavi te prima.
3: È finita l'altro ieri. È una cosa internazionale, c'era uno stand da parte di diverse nazioni in cui c'erano delle riunioni specifiche sulla solidarietà internazionale a Cuba. Qui a breve avremo anche dei feedback rispetto a questa cosa. È finita l'altro ieri, per cui stanno riorganizzando tutto il discorso che è stato fatto in questa settimana.
1: I report, diciamo, un po' di materiale.
3: Ecco, una cosa che volevo dire a breve è che non stiamo lavorando da soli, noi siamo in contatto diretto con l'organizzazione cubana che sta tenendo i rapporti internazionali sulla situazione attuale. Per le notizie che ci arrivano direttamente da loro, non filtrate, ci arrivano per come sono, per cui quello è, stiamo tenendo questo tipo di rapporto, e ci stanno chiedendo di occuparci del capitolo Italia all'interno di questa organizzazione. I capitoli, le varie nazioni, ci si chiederà di avere la capacità di gestire il capitolo Italia.
1: Siamo un capitolo di un libro tutto da scrivere.
3: Sì.
1: Un'altra, insomma, sempre vi dico anche rispetto un po' a, diciamo, la mia ignoranza, poco conoscenza rispetto al corteo, quello dell'altro giorno, sentivo parlare, no, di altre, comunque, che ci sono anche a livello nazionale, dei momenti organizzati, no, dei associazioni che comunque continuano ad andare a Cuba a portare solidarietà. Insomma, quindi se uno volesse, tra virgolette, ovvio, non c'è niente magari di strutturato, però magari parlando con una compagna dice: no, ma io vado a Cuba magari ad agosto, però ci vado con un'organizzazione che è milanese, non di qua, eccetera. Invece se uno dice: voglio andare a Cuba, voglio andare a vedere, ci sono delle possibilità di carovane, tra virgolette, altri momenti di confronto?
3: Guarda,
1: che sapete?
3: Ne parte una adesso, cioè la carovana del primo maggio, che è partita ieri, adesso credo che siano arrivati oggi. Però ecco, la cosa che c'è la possibilità di organizzare, c'è la possibilità di aggregarsi a qualcun altro, ma non vogliamo aggregarci a partiti, essenzialmente non vogliamo aggregarci a convoi che servono a poco, se non alla facciata politica di quello che vai a fare. Siamo più disposti a organizzarci da soli per andare giù a Cuba a portare non solo aiuti alimentari o aiuti sanitari, ma anche per avere un contatto diretto e insieme riorganizzarci e riorganizzare.
1: Non so se vuoi aggiungere qualcosa rispetto anche...
2: Ma io penso che sia stato assolutamente chiaro. Non...
1: No, magari anche un'opinione, no? Nel senso che, insomma, è vero, la generazione, tra virgolette, più vecchia, di cui ovviamente faccio anche parte, insomma, Cuba ce l'ha nel cuore, l'ha vissuta, le battaglie, anche un mito, no? Rispetto alla capacità di resistere, la piccola isola rispetto... Cioè, era l'inizio, no, di tutta una serie di rivoluzioni del secolo scorso, e che oggi forse stanno, insomma, lo vediamo nelle piazze, ancora c'è poco tensione, appeal, come si dice, no? Usiamo una parola, no? Che non piace, però viene usata, rispetto invece alle nuove generazioni. Ecco, l'impressione, no? Che cosa possiamo mettere in campo, come possiamo risvegliare alcune coscienze, che cosa possiamo raccontare di più? Così, senza impegno, proprio come... voglia che voi vi riportate indietro.
3: Ma io personalmente ovviamente informare su cosa è stata e su cosa Cuba. Cuba è,
1: quindi dici un'attività nelle scuole, per esempio.
3: Un'attività nelle scuole, cioè ci sono dei gruppi adesso che stanno facendo parte di questo costituendo coordinamento, che hanno già proposto gli incontri nelle università e nelle scuole sullo specifico di Cuba. Cos'era, che cos'è, che cosa sarà, se ci sarà. Per cui sì, io penso che il lavoro di formazione e controinformazione su quello che su Cuba è uno dei primi passi per poter riattrarre quella parte di generazione che è mancata in piazza, o che comunque era talmente poca che nella realtà mi aspettavo che il mondo che è sceso in piazza dalla Palestina, il mondo giovanile è sceso in piazza dalla Palestina, fosse stato anche almeno in parte al corteo nazionale per Cuba, e non c'è stato lo stesso riscontro. Insomma, sono scesi in piazza i giovani delle realtà organizzate che non,
1: sì, che hanno alcuni punti di forza, ma anche, certo, alcuni limiti, come ben sappiamo.
2: Certo. Sì, anche perché c'è comunque una, se ne parla ancora troppo poco di Cuba, e quello che ci arriva è una narrazione totalmente falsata di quella che è poi la realtà che uno vede là. Per cui magari il mio invito è veramente ad andarci, se si ha la possibilità, a visitarla in maniera indipendente, in maniera organizzata, come uno preferisce fare, però è veramente un paese interessantissimo da vedere, conoscere, visitare, sia per la sua storia che anche per questa resilienza che avevamo tentato di raccontare del popolo cubano.
1: Sicuramente, non so se volete aggiungere altro. Insomma, è ovvio che di fronte la difficoltà, no, di avere anche a volte notizie dirette, se non filtrate, no, perché poi è ovvio, la radio cerca anche di leggere, no, dalle dichiarazioni di Rubio, dalle dichiarazioni di Trump, una sorta di allarme al di là delle nostre capacità poi di mettere in campo iniziative, organizzazione, uno s'allarma, sa leggere, che probabilmente diventano anche forme, cioè questa percezione di un possibile attacco, che io non me l'immagino magari tanto in questo momento diretto militare, ma più in termini di attacco mediatico o di attacco appunto economico, per cui costruire intorno un maggior... ancora di più una chiusura nei confronti di Cuba ormai è in qualche modo sotto gli occhi di tutti, no? E quindi se non lo rompi adesso c'è il rischio che poi arriviamo un po' troppo tardi, cioè, per capirci.
3: E forse già tardi comunque, nel senso che torno a dire, loro si aspettano l'invasione militare, e si stanno preparando a questo. A noi forse i tempi sembrano più lunghi, ma loro se la stanno vivendo pesantemente sulla vita tutti i giorni. Un giorno potrebbe essere buono, un giorno potrebbe essere buono per qualsiasi giorno potrebbe essere buono per un attacco, considerando anche che Trump deve fare qualcosa, che vince, perché la sua popolarità è crollata almeno del 30%, sta perdendo in Iran come sta perdendo in altre parti, qualcosa forse può pensare di vincere facile su Cuba, ma lì sarà un'altra carneficina come è stata, come è tuttora Gaza, perché il popolo cubano non arretra, non si arrende, non è il Venezuela, per cui il popolo cubano è pronto a morire sul serio. Abbiamo visto pure i 32 caduti in Venezuela,
1: sì, Venezuela.
3: Tra i 100 morti 32 erano i militanti cubani del MINIT e del FAR a guardia a controllo di Maduro, per cui lì poi su Venezuela bisogna più tutto un altro, cioè da aprire un altro capitolo, perché io a questo punto sto quasi pensare di il Venezuela è perso, è una battaglia persa ormai, non è possibile pensare quello che sta facendo il Venezuela, e non si parla più di Maduro, non si parla più del presidente del Venezuela e della de Celia, la prima combattente, cioè, si parla di reintegro nel mercato monetario internazionale e nella banca mondiale per svincolare 5 miliardi di dollari che gli servono per aumentare i stipendi. 17 ministri cambiati dopo il 3 gennaio, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non funziona. L'America che determina il prezzo del petrolio venezuelano, che decide quali sono le navi che partono e quali
1: diciamo
3: no.
1: Diciamo che sta ricostruendo il giardino di casa, esatto. Un po' più abbassata rispetto a prima, esatto, insomma, esatto. Le mire erano più sul Messico, adesso sta scendendo un po' più giù.
3: Dove ci sono il Venezuela, perché ci sono le materie prime, Cuba perché ce l'ha 90 miglia e poi è una spina nel fianco da sempre degli americani.
2: Beh, se cade Cuba, cade un simbolo per tutta l'America Latina.
1: Sì, cade, infatti uno dei militi.
3: Certo.
1: Diciamo il Nicaragua è già accaduto. Se vogliamo dire così, insomma, rispetto sia all'impostazione economica d'Ortega, quindi la svendita di alcune aree completamente al libero mercato, anzi a zone completamente franche per le multinazionali, sia la repressione che ha messo in atto, insomma, se ne parla molto poco, insomma, però quello che ci ricordiamo di qualche anno fa, a chi protestava, e studenti e giovani, cioè, ha mandato, insomma, l'ha uccisi nelle piazze, no? E di allora se ne parla pochissimo, e anche di lì le notizie ne arrivano pochissime. Insomma, poi è ovvio che è vero, Trump deve un po' distrarre l'attenzione rispetto all'incapacità, no? I disastri che sta combinando, non so, in altre aree del mondo, però è anche vero, non so quanto riesca a reggere un altro caos rispetto ad esempio ai paesi dell'America Latina, quindi bisogna vedere anche, insomma, quanto riesce a portare avanti, no? Perché sa, in questo modo è uno scenario, insomma, gioco un po' a sfascio tutto, per capirci, quindi sarà a maggior ragione dovremmo avere una capacità, no? Di ripensare e mettere insieme le tante nostre solidarietà, parzialità, no? Per riconnettersi, no? Da un punto di vista internazionale e poter avere una strategia. E un'ultima cosa e poi, insomma, vi lascio, so che avete altri impegni. Dicevi che erano presenti in questo incontro a marzo, quando ci siete state te, varie realtà di varie, sì, nazioni. Sai, insomma, per me è più o meno uno scenario di...
2: Allora, io sono stata principalmente con la parte italiana. La parte italiana era composta da associazioni varie, partiti, sindacati, e poi c'erano degli europei, tedeschi, c'erano inglesi, tant'è che a un certo punto c'erano irlandesi, c'è stato anche il concerto dei Kneecap, che è una band piuttosto famosa, insomma... Poi sono arrivati un po' più tardi, diciamo, rispetto a quello che era l'appuntamento generale che era previsto per il 21 di marzo. Purtroppo hanno trovato brutto tempo e le barche partite dal Messico sono arrivate più tardi, quindi la flottiglia
1: a un certo punto si erano pure perse, no?
2: Si erano anche perse e tant'è che le ultime mi sembra che siano arrivate il 29 marzo a L'Avana, quindi molto più tardi rispetto alle altre.
1: Vabbè, insomma, e invece a livello cioè più l'area più europea, a livello invece di altri paesi asiatici o d'altre cose, c'era una presenza?
3: Oddio. C'era il Brasile, l'asiatico, quello di Latino. C'era
1: quello, parliamo di Latin America, no? Anche se poi nell'audio veniva molto criticato il Brasile, la Colombia, da un punto di vista del governo almeno.
3: Sì.
1: No, mi chiedevo se c'era, insomma, anche a
2: non mi sembra,
3: no,
2: non lo so.
1: No. No, era per curiosità.
3: No, sinceramente non lo so. No, anche io sono andato via mentre arrivava, io sono tornato da via da Cuba il 23 marzo.
1: Ah, quindi ancora non erano,
3: sì,
1: presenti.
3: No, ero, diciamo, l'ultima attività l'ho fatta lì al Padiglione Cubano, che era col concerto e con l'incontro che c'è stato là, e poi il giorno dopo sono partito.
1: Va bene, non so se volete lanciare un ultimo messaggio, un ultimo, diciamo, non di cappello, però insomma, due parole a chi ascolta questa radio per...
3: Andiamo a leggere dove le notizie possiamo trovare. Evitiamo di accontentarci di quello che passa la televisione, dei nostri social. Ci sono altri canali dove andare a prendere altre informazioni, che è cubadebatte.co o russiatoday.cu, o anche seguire Almayed spagnolo e anche in inglese, dove almeno le notizie non sono filtrate come quelle che arrivano a noi. Ci sono dei canali, cioè gramma.cu, ci sono dei canali YouTube, no, canali YouTube, dei canali online su cui andare a leggere le informazioni.
1: Bene.
3: E poi rilanceremo appena possibile le prossime iniziative su Cuba, tra cui stiamo preparando la proiezione di un film documentario che è La dittatura dell'algoritmo, che proprio rispetto alla guerra mediatica che gli Stati Uniti d'America hanno messo in campo contro Cuba.
1: E quindi vabbè, avremo modo di riparlarne se ci sono altre iniziative, ovviamente piano piano che si diffondono. Ne riparleremo e poi vabbè, insomma, la radio è sempre aperta, speriamo che non avvenga questa famosa invasione, che pure, come dicevi te, insomma, come dicevano questi audio a Cuba, insomma, la stanno aspettando. Io insomma mi auguro invece che non avvenga, no? Cioè, mi auguro, certo, che insomma la pressione internazionale, insomma lo scenario internazionale, le batoste che potrebbe prendere, insomma, anche in quell'occasione, insomma, Trump e tutto il suo seguito, la famosa coalizione Epstein, come viene chiamata, rispetto al tentativo, no, di distrazione di massa per farci dimenticare quanto siano corruttibili e criminali alcuni personaggi, speriamo, insomma, che abbia la meglio sugli scenari, purtroppo, che non possiamo però far finta che non esistono.
4: Radio Russo. La voce della cultura antagonista.
5: Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così ha stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua.
6: E ti pare una cosa facile?
7: E cambiamo il piano regolatore.
5: E cosa?
6: E poi cambiamo il piano regolatore.
5: Non c'è bisogno. La città va in là e questa è zona agricola. E quanto la puoi pagare oggi? 300, 500, 1000 lire al metro quadrato? Ma domani questa terra, questo stesso metro quadrato, ne può valere 60, 70 mila, eppure di più. Tutto dipende da noi. Il 5000% di profitto.

0: Ciao, ciao a tutte, ciao, ciao a tutti.
1: Buon pomeriggio.
0: Ciao, qua a Radio Onda Rossa.
2: Ciao.
0: Siamo tante, tanti oggi qua in radio, sentite più voci, perché diciamo che questa è la prima puntata di un nuovo ciclo di trasmissioni che abbiamo deciso di costruire collettivamente e di intitolare Le Nuove Mani sulla Città. Avete sentito in sigla la clip di un film storico di Francesco Rosi, Le Mani sulla Città, che parlava di processi di speculazione negli anni 60. Con queste nuove mani entriamo dritti invece nella contemporaneità per parlare insieme di quelli che sono processi di trasformazione che stanno investendo sempre più in maniera distruttiva i territori che abitiamo. Il sottotitolo di questa trasmissione è Osservatorio Urbano Permanente e diciamo che questo è uno spazio radiofonico a più voci che vuole funzionare da momento collante di confronto, di approfondimento per ciò che riguarda processi economici e sociali che attaccano in maniera sempre più aggressiva i nostri territori, la nostra città e le nostre vite, direi. L'esigenza di aprire questo spazio è nata per dare continuità a una serie di incontri, di assemblee che si sono costituite dal basso negli ultimi mesi nella città di Roma, nell'area metropolitana, ma direi anche oltre. E più che altro questa è una rete di assemblee che coinvolge diverse realtà e che affrontano problematiche reali dei territori e lottano contro speculazione, gentrificazione, processi di erosione dei territori, sottrazione di spazi sociali, e l'elenco infausto potrebbe essere molto più lungo. Non so se le persone qui con me vogliono aggiungere qualcosa, ma io direi vai.
3: No, siamo molto felici di iniziare questo ciclo. Le trasmissioni per ora ci saranno una ogni 3 settimane e ci diamo del tempo per costruirle ogni volta. Anche in questo caso accogliamo qualsiasi proposta, vogliamo appunto anche che la costruzione sia il più possibile collettiva, sia come idee, sia come tematiche da proporre, sia anche come interventi, quindi persone, gruppi, collettività, comitati che vogliono venire qui a raccontarci, a parlare, a farci la loro analisi, a raccontarci un po' cosa si muove nel territorio che hanno vicino e quindi insomma poi oltretutto noi cercheremo anche sempre di consultare, intervistare, coinvolgere persone anche esperte delle varie tematiche e argomenti che mano a mano affronteremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi.
0: Sì, infatti questo spazio, diciamo, radiofonico ha più voci, quindi corale, polifonico, diciamo, si vuole porre come un nodo di questa rete che si sta creando, uno dei tanti nodi, per provare a comprendere quello che sta succedendo in città, nei territori, tramite la voce di chi è investito e investita da questi processi, tramite la voce di chi ne fa analisi e li studia, ma anche tramite la voce di chi si oppone a questi processi. E proviamo a costruire, come diceva la compagna, di volta in volta delle puntate tematiche di approfondimento. E ci interessa molto provare a proporre certamente momenti di analisi, ma anche provare a costruire collettivamente delle narrazioni alternative del sociale e dell'urbano, così come parlare di possibili pratiche sul territorio e contropratiche. Non so se ancora chi è qui con me qui vuole aggiungere qualcosa, visto che è un punto a cui teniamo particolarmente.
4: Ma sì, su questo, diciamo, sulle pratiche, ovviamente rispettando poi anche i luoghi e i tempi per confrontarsi, ci interessa poi usare anche gli approfondimenti tematici e, diciamo, tra virgolette, la teoria o comunque lo sguardo generale che possiamo approfondire a partire dai luoghi, ma ci interessa anche poi per usarlo come strumento anche di appunto di controtrame e comunque di riuscire in qualche modo a anticipare o comunque a poterci fare un'idea di quello che accade per poterci poi appunto confrontare e agire insieme.
0: Ma infatti diciamo che l'idea era quella di assemblarsi come un osservatorio permanente, corale, di quello che accade poi in città di volta in volta. Poi dico sempre città, ma ovviamente questo è limitante, parliamo di territori in senso lato, non necessariamente nemmeno su Roma peraltro. ci tenevamo a sottolineare che noi vorremmo adottare una prospettiva che tiene insieme tanti punti, vuole tenere insieme tanti fili e discorsi che parrebbero essere lontani, perché si parlerà di processi di speculazione, studentati privati, così come per esempio di forme di marginalità estrema, persone senza dimora e così via. Questo perché l'intento è proprio quello di articolare, come se fossero tasselli di un mosaico, un discorso che tenga insieme tutto per illuminare quanto tutto in realtà faccia parte dello stesso sistema. Per questo, diciamo, parleremo di estrattivismo, privatizzazione degli spazi pubblici, grandi opere, tanto quanto, e questo ci teniamo molto, quelle che sono le forme intersezionali di disuguaglianza abitativa, di accesso alla città, forme di marginalità, violenza sociale, ma anche militarizzazione, repressione e sorveglianza di corpi e territori. Anche qua l'elenco di nuovo infausto potrebbe essere lunghissimo, e per questo i microfoni sono aperti. Come dicevamo, ci teniamo molto a dare voci agli spazi in lotta e voce alle soggettività che attraversano quotidianamente i territori di cui parliamo. Perciò direi, chiamateci, mandateci mail
3: 0649 1750.
1: Email è ondarossa@ondarossa.info. Naturalmente vi aspettiamo numerosi, perché è importante la partecipazione e la condivisione di tutto quello che credete sia opportuno affrontare, no? Noi siamo uno spazio di contronarrazione, se vogliamo, rispetto a quello che viene quotidianamente fatto passare in mainstreaming dai giornali, televisioni o tutta la comunicazione che naturalmente si concentra nel andare a dare una visione positiva di queste attività, di queste situazioni infauste, come dicevi prima giustamente tu, che attraversano la nostra città
0: e che ci aggrediscono sempre di più e ci sottraggono spazi di vita. Se non avete altro da aggiungere, io partirei con Crisi Metropolitana, che abbiamo scelto apposta per darci il via, sperando che ci porti fortuna.

0: ai compagni qui presenti.
1: Sì, entriamo nel vivo ed iniziamo a parlare appunto di ad affrontare, ad analizzare quelle che sono le parole che vengono maggiormente utilizzate. Oggi partiamo da una di quelle più, diciamo così, sdoganate dalla pubblica amministrazione, soprattutto dalla giunta che attualmente gestisce la nostra città e che abbiamo sentito da più e più parti, che è quella della riqualificazione urbana, che, come diciamo così, solitamente spesso viene fatta passare come un qualcosa di positivo, come qualcosa che dovrebbe eventualmente portare un giovamento non solo alla città, ma soprattutto alla cittadinanza che vive. Dovrebbe passare appunto attraverso il recupero di aree abbandonate, nuovi servizi, nuove opportunità. Però il problema qual è? Che se andiamo ad affrontare, andiamo a guardare più da vicino tutte queste azioni che vengono portate avanti, ci accorgiamo che dietro a queste parole si muovono delle logiche che sono sicuramente molto più complesse, ma soprattutto molto più preoccupanti. Partiamo da un concetto fondamentale, che naturalmente è quello che riguarda la nostra città, cioè perché si parla di riqualificazione. Parliamo di riqualificazione perché Roma è una città che finanziariamente è fragilissima, debito pubblico enorme, costi di gestione altissimi per quanto riguarda la manutenzione del patrimonio pubblico stesso e soprattutto sempre meno risorse che arrivano alla città dallo Stato piuttosto che dalla Regione per andare a colmare questi gap e queste problematiche. In questo contesto lo spazio pubblico assume un ruolo preponderante, quindi piazze, edifici, aree dismesse, tutto quello che potrebbe eventualmente essere fatto passare per degradato diventa in realtà una delle poche cose che per il comune può ancora mettere, diciamo così, può ancora avere un valore non soltanto sociale, ma soprattutto in questo caso un valore economico. E qui avviene il primo passaggio chiave, ovvero lo spazio pubblico smette di essere un diritto e diventa semplicemente un asset economico. Asset economico che, per rendere possibile questa trasformazione, ha uno strumento centrale che ad esempio potrebbe essere quello del partenariato pubblico-privato. Qui entriamo in ulteriori parole che vengono utilizzate, il project financing, si fa un po' più tecnica la cosa, ma non è quello che ci interessa. In teoria tutto questo serve a condividere rischi ed investimenti, quindi la pubblica amministrazione dovrebbe mettere a disposizione questi spazi nei confronti di un privato che però la utilizza per poter retrocedere dei servizi alla collettività. In pratica, nella realtà, molto spesso serve esclusivamente ad attirare capitali privati e ad offrire in cambio questi spazi con uno sfruttamento per lungo periodo, quindi per un periodo lunghissimo, addirittura arriviamo a delle concessioni che possono arrivare a 90 anni. Quindi il problema qual è in questo aspetto, se andiamo ad analizzare questa parola e questa pratica? Che il comune non va più a costruire una visione della città, ma va a facilitare dei progetti che sono pensati altrove, li certifica come pubblico interesse e così facendo ne riduce il conflitto politico. Quindi, utilizzando queste parole, io vado a togliere la conflittualità politica che potrebbe crearmi delle contrapposizioni sociali, la faccio passare come un qualcosa di positivo agli occhi di tutti e da quel momento in poi chiunque si mette contro diventa quello che vuole mantenere lo status quo, il degrado, che non vuole migliorare la città. E questo, in questo spazio che si viene a creare, arrivano i fondi immobiliari internazionali che andremo a scoprire, che andremo naturalmente ad analizzare e su cui andremo ad intraprendere una lunga discussione, che sono attratti da Roma perché per loro Roma è una città ideale. Abbiamo un grandissimo patrimonio pubblico, abbiamo dei prezzi che sono relativamente bassi per quanto riguarda il mercato immobiliare, soprattutto abbiamo delle rendite turistiche elevatissime, ma abbiamo soprattutto una pianificazione progettuale molto debole per quanto riguarda la visione sociale, la visione della città. Questi fondi naturalmente non vanno ad investire per risolvere problemi sociali, ma vanno ad investire per estrarre valore soprattutto economico, e qui entra in gioco la parola di cui parlavamo prima, che è appunto la rigenerazione urbana. Rigenerazione, housing sociale, co-housing sono tutti aspetti che andremo ad affrontare nelle prossime puntate, che suonano come parole etiche, inclusive e moderne, ma che in realtà sono dei dispositivi narrativi. Abbiamo detto prima che c'è una narrazione di sistema, noi vogliamo fare l'esatto contrario, vogliamo cercare di vedere cosa si nasconde dietro queste parole e come vengono utilizzate. Facciamo un esempio, piccole quote di co-housing sociale sono utilizzate per rendere accettabili operazioni che nel più delle volte creano degli squilibri sui valori economici e quindi creano delle grosse gentrificazioni sociali. Il co-housing va a creare delle comunità disegnate che sono magari prevalentemente per ceti medio-alti e che rimpiazzano quelle che sono attualmente esistenti, e il degrado a quel punto non è più un problema da risolvere ma di

0: diventa una condizione necessaria per attivare la rendita. E il risultato, diciamo, quello che si ottiene sostanzialmente alla fine è una profonda trasformazione della città, non fisica, ma soprattutto politica e sociale. Quindi gli spazi restano formalmente pubblici, ma sono sempre più regolati, sorvegliati, condizionati da logiche estrattiviste e da logiche di consumo. I cittadini sono utenti, sono, l'abitare diventa temporaneo, quindi poi andremo anche su questo punto di vista ad analizzare altri esempi. Il diritto alla città si trasforma in accesso selettivo, quindi quello che noi dovremmo o vorremmo cercare di fare, il punto, non è dire che una riqualificazione può essere giusta o sbagliata, ma è capire quando questa riqualificazione è realmente un bene comune o quando è solo il linguaggio elegante della speculazione. E su questo penso che avremo tanto e tanto da dire.
1: E a proposito di trasformazioni urbane, che è una parola che hai usato appunto poco fa, noi spesso pensiamo, soprattutto per quanto riguarda Roma, ai cantieri e a Gualtieri che fa i suoi reels nei cantieri,
0: perché
1: e ci dice...
0: Cantieri e Gualtieri fa pure Roma.
1: Esatto, e ci fa vedere quanto in realtà, come Roma si sta trasformando. In realtà dietro queste trasformazioni c'è appunto, come già spiegavi te, un attore, cioè quello che è, possiamo chiamare, la finanza immobiliare. Infatti a Roma già oggi, ed è una noi appunto questa trasmissione ha proprio vuole, ha l'obiettivo proprio di capire queste trasformazioni, siamo ben consapevoli che stiamo subendo e stanno accadendo delle trasformazioni in modo sempre più accelerato, e quindi queste cose le vogliamo cercare di cogliere, ma anche di anticipare. E Roma già ospita 6,4 milioni di metri quadri di immobili che sono in mano, di proprietà di fondi immobiliari. Parliamo del 15,3% di tutto il patrimonio immobiliare gestito in Italia da fondi immobiliari, quindi 1200 edifici, molto più di Milano, che oltretutto è una città già, sappiamo bene, molto colpita. E, però diciamo, quello, la domanda che ci dovremmo fare è chi mette i soldi, chi mette i capitali in questi investimenti, da dove arrivano i capitali che entrano dentro questi fondi immobiliari? Spesso, sicuramente grandi imprenditori, investitori, ma in realtà un aspetto importante che non dobbiamo sottovalutare è che questi capitali, una gran parte di questi capitali arriva dai nostri risparmi, cioè dalla previdenza privata, dai fondi pensionistici complementari, dalle casse professionali, dalle polizze assicurative private, cioè da quel welfare che nel tempo è stato mano a mano privatizzato. Tutto questo risparmio gestito va ad alimentare, viene appunto gestito da delle società di gestione del risparmio, che poi creano ad hoc, per portare avanti delle operazioni speculative immobiliari, creano ad hoc dei fondi immobiliari, e tramite questi soldi, e quindi sono anche i nostri risparmi, portano avanti dei progetti che sono devastanti, spesso devastanti, speculativi, e che anche espulsivi nei confronti magari degli stessi risparmiatori, quindi dei lavoratori e delle lavoratrici che mettono magari i propri soldi in una cassa di previdenza complementare. E quindi tutto questo ci fa anche capire la logica che c'è dietro, perché chiaramente, essendo che ci sono questo capitale deve avere dei rendimenti, no? Deve in qualche modo si devono ottenere dei rendimenti, quindi questi progetti speculativi e immobiliari che si portano avanti attraverso gli investimenti, attraverso questo risparmio gestito, deve ottenere un rendimento da redistribuire tra gli investitori. E come si può ottenere, come possono essere remunerativi dei progetti immobiliari? Innanzitutto individuare delle aree da mettere a valore, cioè aree in cui, quartieri, aree, territori in cui i valori immobiliari sono in crescita, in cui il mercato immobiliare, usando le parole che di solito usano le società di consulenza, sono dinamici, cioè dove è previsto, dove già o i prezzi sono già alti, come nei centri storici, oppure è previsto un aumento dei prezzi, come nelle aree semicentrali. E oltretutto poi si devono fare dei progetti destinati ai ricchi, a persone che hanno il capitale economico da spendere, quindi certe, dei progetti come quelli appunto degli studentati privati, dei co-living, delle residenze di lusso, degli affitti brevi, che hanno dei costi, che hanno degli affitti molto, molto più alti. Bisogna pagare meno i comuni, quindi bisogna pagare meno gli oneri di urbanizzazione, quindi oneri di urbanizzazione bassi, si cerca di accelerare i procedimenti, quindi con deroghe urbanistiche, e poi c'è quel discorso appunto che si faceva prima sulla rigenerazione urbana, riqualificazione urbana, ce la vogliono far passare come qualcosa di positivo, in teoria, cioè per migliorare i nostri territori, le aree degradate, ma in realtà vengono usate per rendere più facile e meno costosi questi progetti qua. Quindi si prendono aree degradate che vengono acquistate a prezzi bassissimi e diciamo in qualche modo vengono trasformate con la scusa, no, dell'utilità sociale, di una finalità appunto sociale. Queste aree sono spesso di proprietà pubblica, quindi sono vecchi uffici, edifici abbandonati, ex caserme e così via, e vengono svenduti. Spesso passano, c'è un ruolo fondamentale che è quello di cassa e depositi e prestiti, che prende, diciamo, a cui vengono venduti, alienati, svenduti a un prezzo bassissimo questi edifici vuoti, dismessi. Cassa depositi e prestiti spesso chiede un cambio d'uso, perché è una partecipata pubblica, cioè la cassa depositi e prestiti è partecipata pubblicamente, quindi riesce facilmente a ottenere questo cambio d'uso e quindi poi lo rivende a prezzi sempre stralciati a questi investitori, che ne fanno poi progetti totalmente inutili per la cittadinanza, per le persone che abitano i territori. E quindi insomma tutto questo porta a questi progetti, queste speculazioni che sono finalizzate in realtà unicamente al profitto, al rendimento e alla ridistribuzione dei guadagni, tanto che poi cosa succede? Che queste società di gestione del risparmio hanno una liquidità enorme, hanno talmente liquidità che non hanno neanche più bisogno di rivolgersi alle banche, non hanno bisogno di chiedere prestiti e hanno soprattutto un potere tale da poter esercitare controllo e in qualche modo influenzare le decisioni delle amministrazioni comunali sui progetti di rigenerazione e riqualificazione da portare avanti nei vari comuni, nelle varie città. E spesso sono sempre le stesse, cioè a Roma come in Italia sono poche le società di gestione, le principali società di gestione che gestiscono questo immenso capitale, che sono, e ne parleremo poi nelle varie puntate, ma cominciamo a nominare queste nuove mani: sono Fabbrica Immobiliare SGR, che è del gruppo Caltagirone, sono Generali Real Estate SGR, che è del gruppo Generali Assicurazione, di cui fa parte di nuovo anche Caltagirone, Dea Capital Real Estate SGR, che è il gruppo De Agostini, quelli che fanno pure i giochi, Castella SGR del banco BPM, Investire SGR della banca Finnat, Coima SGR di Manfredi Catella, che ha già fatto parecchi danni a Milano, li sta continuando comunque a fare, ma ha deciso anche di puntare su Roma, appunto Cassa Depositi e Prestiti Real Estate SGR, Amundi Re Italia SGR, insomma Colliers, insomma sono, e poi a questo si aggiungono altri fondi stranieri come Heinz, come altre banche, altri investitori. Quindi questi sono comunque pochi attori che spesso sono compartecipati tra di loro, quindi le stesse persone compartecipano ad altre società di gestione, creando un vero e proprio cartello, possiamo dire, cioè una sorta di un oligopolio, un controllo e un potere immenso. E diciamo che una cosa che è importante, che di cui pure volevo accennare, al fatto che se si vanno a vedere i rapporti che vengono pubblicati dagli istituti di ricerca, diciamo di consulenza specializzate proprio nel settore immobiliare, possiamo capire tante cose, sia delle dinamiche presenti che di quelle future, se sappiamo leggerli. Infatti c'è un rapporto che è stato pubblicato nel 2021 da Fabbrica Immobiliare SGR, quella che vi nominavo prima, del gruppo Caltagirone, e insieme a scenari immobiliari, che si chiama Roma 2030, la capitale, un nuovo scenario internazionale. E se vedete questo, se voi andate a leggere questo rapporto, cioè proprio noi possiamo vedere i cambiamenti che sono avvenuti. Quindi lì si prevedeva un aumento dei prezzi del 15%, cosa che è avvenuta soprattutto nelle aree dell'anello semicentrale, cioè il centro è considerato un mercato già sicuro, però in qualche modo stabile, dove il, diciamo, l'aumento dei prezzi ha già raggiunto quasi forse il suo limite. Quelle che sono attrattive sono le aree semicentrali, quindi Ostiense, Garbatella, San Lorenzo, Tiburtina, Pietralata, Torpignattara, Il Pigneto, cioè tutti quei quartieri limitrofi al centro, dove effettivamente, se andiamo a vedere anche da quello che dicono questi rapporti, ma se andiamo a vedere i dati sul mercato immobiliare, vediamo che i prezzi sono aumentati, i prezzi delle vendite così come i prezzi degli affitti, e quindi sono quelle aree che hanno questa possibilità di aumentare, di mettere a valore rivalorizzare i progetti che vogliono fare. E cosa vogliono fare? Praticamente in questo rapporto si chiedeva a 100 investitori, di cui 2/3 stranieri e 1/3 investitori italiani, si chiedeva: cosa vedete per la città di Roma? Quali sono i progetti futuri che potrebbero essere più redditizi? E al primo posto c'era gli ex, questo nel 2021, c'erano gli ex Mercati Generali, c'era tutta l'area di Tiburtina Pietralata, dove si sta provando a costruire, insomma, tutta la speculazione che ruota intorno allo stadio, alla costruzione dello stadio della Roma, ma anche l'asse in realtà verso il mare, quindi tutta la parte costiera, dove anche lì si sta da anni provano a costruire un porto all'inizio commerciale, ora crocieristico. E poi c'è comunque, come settori di interesse, ci sono gli studentati privati, sempre ricettivo turistico anche, quindi queste residenze di lusso, che comunque sono anche residenze di lusso anche a breve termine, e queste, diciamo, sono le asset class che più. E poi anche un altro che era in classifica ai primi posti, la riqualificazione del patrimonio pubblico, e lo vediamo, perché nei quartieri più periferici quello che viene fatto è con i soldi pubblici, una riqualificazione dei quartieri, però in mano di questi grandi capitali privati, di aree di quartieri pubblici, di quartieri insomma dell'ADER, spesso andando a minacciare realtà, luoghi autogestiti, auto-organizzati dal basso, che appunto poi rischiano di essere sgomberati. Pensiamo all'E38 a Laurentino, pensiamo a Ore Marco a Spinaceto e così via. Quindi questo è un po' quello, diciamo, secondo me leggere questi rapporti ci aiuta a capire quale potrebbero essere le trasformazioni. Però forse, e questo è un po' il ruolo che noi ci vogliamo dare attraverso, collettivamente, attraverso questa trasmissione, è che non basta solo osservare questi processi, ma forse conviene intercettarli prima, capire dove stanno andando e chiedersi come non subirli. E quindi, vabbè, in tutto ciò lo Stato, l'amministrazione comunale giocano un ruolo di primo in primo piano, perché in qualche modo preparano i mercati, cioè loro vendono, vanno nelle fiere immobiliari, in giro per i convegni organizzati da COIM al Maxi, al MIPIM, a Cannes, e vendono, presentano Roma come se fosse un portfolio, no, da mettere in svendita. E proprio su questo ora facciamo, che abbiamo parlato tantissimo, uno stacco musicale, e dopo lo stacco musicale andremo proprio a intervistare Lucia Tozzi, che è una studiosa, ricercatrice indipendente, giornalista, che oltretutto si è occupata molto del modello Milano e ha scritto L'invenzione di Milano, riuscendo anche a cogliere anticipatamente quello che sarebbe stato poi lo scandalo che è avvenuto l'anno scorso nella città di Milano. E Lucia ci racconterà quello che ha visto proprio al MIPIM, che è un evento mondiale del real estate, di edilizia e sviluppo urbano, che si è tenuto a Cannes inizio metà marzo. Quindi mandiamo uno stacco musicale e poi intervisteremo Lucia Tozzi.

0: Onda Rossa. Allora, torniamo in diretta, Radio Onda Rossa 87.9, le nuove mani sulla città. Prima di lasciare la parola alla nostra ospite, Lucia Tozzi, studiosa e giornalista indipendente, stavamo parlando appunto del MIPIM. Chiara ci introduceva su questo argomento, e quindi è giusto dare anche una indicazione di che cos'è il MIPIM, quindi per renderci tutti insieme conto di cosa stiamo parlando. Il MIPIM è una come posso dire, un incontro, è una fiera proprio che si svolge a Cannes ogni anno, dove ha partecipato il Comune di Roma anche quest'anno per andare, poi vedremo a fare bene che cosa, ma comunque per andare a proporre la nostra città verso investitori internazionali. Sostanzialmente è una delle più grandi fiere su scala internazionale per tutto ciò che riguarda il real estate, l'edilizia e il mercato immobiliare, e riunisce e fa incontrare i principali decision maker da tutto il mondo. Quindi parliamo di sviluppatori, investitori, agenzie di sviluppo, autorità locali, fondi di investimento, società di costruzioni e società di servizi. Tutto quello che io vi sto dicendo in questo momento lo stiamo prendendo esattamente dal sito del Comune di Roma. Quindi questa è la presentazione con la quale il Comune di Roma rende noto a tutti quanti i cittadini della sua partecipazione a questa fiera, e va ben oltre, perché è importante anche andare a delineare quello che è il principio che si cela dietro questo incontro. Il Comune descrive questo appuntamento come un vero e proprio ecosistema in cui gli operatori hanno la possibilità di incontrarsi, sviluppare progetti di investimento, raccogliere finanziamenti e avviare collaborazioni commerciali. A questo incontro la nostra città si è presentata in pompa magna, hanno partecipato l'assessore al patrimonio Tobia Zeghi, ha partecipato l'assessore all'urbanistica Maurizio Veloccia e non per ultimo anche il sindaco. E quindi bisogna capire che cosa è stato, come è stata venduta la nostra città, Chiara.
1: Allora, noi abbiamo in onda Lucia Tozzi, che ringrazio moltissimo per la sua disponibilità, e lei è stata appunto a questo MIPIM, diciamo, e quindi le volevo chiedere che impressione ha avuto, che clima ha respirato in questo tipo di incontro, questo ecosistema dove diversi attori con forse interessi simili si sono incontrati.
2: Ciao Chiara, buongiorno, grazie di questo invito. Allora, com'era il MIPIM? Il MIPIM è un, come tutte le fiere, è una cosa, diciamo, una manifestazione un po' così, un po' cioè, piena di rozzezza, se possiamo dirlo, ecco, molto, con tutta una dose di pacchianeria notevolissima, anche se sullo scenario della Crosetta a Cannes, che uno associa al cinema, eccetera, eccetera, però popolata di ben altro tipologia di attori, ed è quindi uno spettacolo in sé da vedere, perché si è circondati a personaggi strani a vedersi tutti insieme, però che in realtà influiranno moltissimo non solo su come si trasformeranno tutte le nostre città e territori, ma anche su come cambieranno le nostre vite in seguito a quello. Quindi è un posto che in realtà andrebbe frequentato da tutti. Peccato che entrarci costa, l'accesso costa 2.000 euro, 3.000 euro, cioè ha un prezzo gigantesco, per cui è molto difficile in realtà procurarsi questo accesso. Quindi io invito tutti a andarci, perché è lì che si vede, si guarda al mondo con gli occhi degli investitori. Per cui, per esempio, che cosa, qual era l'argomento di questo MIPIM, visto che era il mese scorso, qualche settimana fa? L'argomento era, beh certo, adesso abbiamo la guerra ha alterato gli scenari. Normalmente, diciamo, per l'immobiliare è un po' problematica la guerra, soprattutto se è abbastanza vicina come questa, come questi scenari recenti, cioè l'Ucraina e il Medio Oriente, e quindi dovrebbe portare instabilità, volatilità degli investimenti, eccetera. Ma come la prendevano invece nei talk? La prendevano come dice, però è anche invece una grande opportunità, perché Cioè, ci saranno le guerre portano mobilità di persone, quindi ci saranno moltissime persone che cercheranno case, e quindi la domanda per la casa si alzerà, e quindi diciamo, questa cosa crea, diciamo, larghe fette di mercato. Infatti, non a caso, tornati dal meeting, una delle notizie che ricorre di più sui social, per esempio milanesi, nel mio caso che ho più sott'occhio Milano, è la caduta del mercato di Dubai crea nuove opportunità di Milano, per Milano. Milano, i ricchi di Dubai vanno a Milano, tutti vanno a Milano, cioè, perché cercano in tutti i modi di in qualche modo spingere l'idea che investire a Milano sia una buona occasione. Però purtroppo questa cosa non era limitata solo a Milano all'interno del meeting, era una cosa che veniva vista come una buona, diciamo, una buona opportunità di arricchirsi diciamo, per tutto lo scenario europeo, che era quello oggetto soprattutto di questo meeting, perché poi naturalmente ci sono delle edizioni che vanno nel meeting nel Medio Oriente oppure nell'Estremo Oriente, in altri posti del mondo. Questo qui aveva come focus l'Europa, quindi ecco, la morte, la distruzione eccetera eccetera sono una doppia occasione per arricchirsi, perché da un lato c'hai tutte le persone in fuga da luoghi sensibili, e poi ci sarà la ricostruzione, quindi ci sono prospettive di grandi investimenti poi nei luoghi distrutti.
1: Distruggere e ricostruire praticamente. E invece sulla questione, entrando un po' nello specifico, un focus su Roma, che cosa hai visto, che cosa hai sentito nello specifico, e che tipo di racconto della città è stato fatto agli investitori dagli amministratori comunali che erano lì presenti?
2: Allora, io vorrei prima di tutto fare un cappello, perché una cosa che non è, forse a Roma si dice già di più, ma non è evidente a livello di report immobiliari italiani eccetera eccetera, non si dice tanto, e che invece lì era chiarissimo, è che nel quadro nazionale lì era impressionante come Milano fosse sparita dal radar. Cioè, c'era un padiglione italiano, come si rappresentava l'Italia, c'era un padiglione italiano e un padiglione Roma. Il padiglione italiano si trovava in mezzo ad altri padiglioni in un pezzo del palazzo dei festival, che è quello di Cannes, dove si svolge la fiera, ed era un po' un guazzabuglio di varie entità diverse. C'era qualche comune, qualche ente, non so, c'era Invimit, c'era Cassa Depositi e Prestiti, c'era qualche fondo, insomma era una cosa, diciamo, un insieme, un assemblaggio di entità tutte diverse tra loro, abbastanza caotico. Invece Roma aveva un padiglione gigantesco direttamente sul mare, con terrazzino, in sequenza diretta con Arabia Saudita, Londra, Parigi, Berlino, Turchia e Madrid. Cioè era proprio sul non so come dire, era nel punto più nobile, questo padiglione gigantesco, e questo già, diciamo, da solo significava molto. Infatti era una cosa che veniva sempre ripetuta poi durante ogni incontro nel padiglione, all'interno del padiglione veniva ripetuto: questo è il terzo anno che facciamo questo padiglione eccetera eccetera, e quindi c'è un po' il senso che diciamo, adesso il modello Milano che ha imperversato dall'Expo diciamo, quantomeno dall'Expo al Covid, ma sicuramente anche fino a diciamo a quest'estate dominato, incontrastato in Italia, in qualche modo sta cedendo il passo, che significa che gli investitori che hanno veramente modellato la trasformazione urbana qua, stanno calando come i lanzichenecchi, dico sempre. Quindi è il momento di preoccuparvi, ecco,
1: sì,
2: dal mio
1: infatti,
2: punto di vista.
1: Esatto. Questa trasmissione è anche perché c'è un alto livello di preoccupazione e di attenzionamento.
0: Diciamo che questa rappresentazione che ci stai facendo del posizionamento del padiglione Roma a sé stante vicino a quelle città che hai giustamente elencato ci spaventa non poco, però purtroppo va a confermare esattamente quella che è l'aria che si respira su Roma, che stiamo cercando di rappresentare, e il motivo per cui stiamo cercando di dare questi spazi anche proprio sull'ottica di quello sul seguito di quello che tu stavi dicendo. La curiosità che abbiamo è capire poi quello che tu hai potuto respirare rispetto a quella presentazione, a quella rappresentazione, cioè osservando gli incontri che sono stati fatti e partecipando a quegli incontri, che cosa sei riuscita a cogliere oltre alla rappresentazione?
2: È impressionante che lì i due protagonisti indiscussi, diciamo, di questi 3 giorni, che io praticamente ho passato praticamente in una modalità quasi intima ormai con questa classe dirigente romana, perché mai si vedono, il sindaco c'è stato poco, però i due assessori Veloccia e Zevi, una serie di personaggi
1: sempre in prima linea,
2: di ANCE, di vari di CDP, di Cassa Depositi e Prestiti, di vari osservatori immobiliari, eccetera eccetera, tutti lì, diciamo, concentrati in un punto per 3 giorni di seguito. Abbastanza interessante anche a vedersi, naturalmente, perché si crea quasi una, cioè si mangia le polpette insieme. È impressionante, abbastanza, è un punto di osservazione abbastanza strano, ecco. Detto questo, quello che veniva fatto, che veniva detto, era appunto: uno, questo è il terzo anno e noi siamo qui, ma quello che abbiamo seminato negli altri anni ora sta venendo a frutto. Numero due, c'erano persone, appunto c'era tutto l'establishment, diciamo, del comune, più altri, come dicevo, c'era mezza Roma che era anche in qualche modo partner del padiglione, eccetera eccetera, ma c'erano naturalmente tutti, c'era il codazzo come sempre che circonda, diciamo, le autorità eccetera, ma mentre per Milano appunto è venuta solo a un certo punto una vice sindaca a presentare un solo progetto. Padiglione Roma presentava, non lo so, tantissimi progetti, non più nelle slide, diciamo, che nelle figure, diciamo, che nelle foto, nei render direttamente rappresentati, ma soprattutto veniva detto una cosa fondamentale. Dice: Milano è stata la guida, è stato l'esempio, eccetera eccetera, però ormai in qualche modo ha dato, e questo per una cosa, un motivo che non si dice, che è quello lì che in questo momento è flagellata dalle inchieste sull'urbanistica proprio. Quindi si è creato a Milano un sistema, come forse immagino molti vostri ascoltatori già sapranno, di leggi interpretate in modo molto molto originale, permessi molto discutibili, grattacieli fatti con la scia che normalmente serve per fare il bagno, eccetera eccetera, grattacieli nei cortili, insomma tutta una serie di più o meno irregolarità che poi sulla cui consistenza aspetteremo il tribunale, le sentenze del tribunale, però il fatto che siano venute, diciamo, che ci siano state delle proteste fortissime ai cittadini, insistenti, e che siano stati fatti degli esposti giudiziari, si siano create una tempesta di inchieste che stanno andando avanti adesso in processi, chiaramente ha creato un'incertezza per gli investitori fortissima, e quindi naturalmente gli investitori stanno cominciando a diversificare. E il primo obiettivo per l'appunto è Roma. Quindi si diceva Milano ci ha insegnato, ma Roma adesso è il centro, è l'epicentro, il che non significa ancora che Roma l'abbia superata Milano, perché a livello di volumi di investimenti, di miliardi investiti, di numero di interventi, penso che Milano sia ancora dominante, però dal punto di vista del futuro non c'è paragone, anche per un altro motivo che invece veniva sempre detto e specificato e ribadito, che Milano è un comune piccolo che ha sostanzialmente finito i metri quadri a disposizione, cioè è stato fatto tantissimo, però non c'è più spazio. Quindi certo, si può sempre crescere, abbattere, ricostruire, sviluppare, però fino a un certo punto gli ultimi grandi spazi vuoti erano gli scali, gli ex scali ferroviari, e stanno finendo, non ce ne sono molti altri, è rimasto qualche briciolo. Invece Roma è un comune gigantesco e ha una quantità di spazio a disposizione gigantesca, e come al mercato del pesce sostanzialmente i vostri amministratori quantificavano questi spazi disponibili da sviluppare. Quindi appunto, oltre a un elenco notevole di progetti, aree da sviluppare, in realtà c'erano anche proprio cifre. Dire, noi ci abbiamo, aspetta che stavo cercando dove l'avevo scritto perché c'avevo un sacco di appunti, dice noi abbiamo 90 milioni, no, 90 chilometri quadrati, non l'ho messo, eccolo qua, allora ci abbiamo per ora 6,4 milioni di metri quadri in asset gestiti tra il 2025 e 2026, 90 chilometri quadrati da trasformabili, 90 chilometri quadrati è una quantità assurda, 11 chilometri quadrati rigenerabili, che corrispondono a 3,6 dell'area urbanizzata, 3,6% dell'area urbanizzata, e poi 10,7 milioni di metri quadri di palazzi da diciamo in qualche modo rigenerare, sviluppare, eccetera.
0: Esatto.
2: Sono cifre, cioè praterie per gli investimenti, no? Cioè, questo è quello che loro dicevano, cioè, Milano è il passato, Roma è il futuro.
1: Roma è la grande opportunità.
2: Cioè voi avete una quantità enorme di spazio a disposizione.
1: Quindi loro,
2: infatti, uno dei al di là di quello che dicevano, che poi ci torniamo su, i vostri amministratori, era impressionante Catella, CEO di Coima, cioè uno dei più grandi player immobiliari a Milano, gestori di fondi immobiliari a Milano, e che voi già conoscete per varie operazioni che ha già fatto a Roma. È venuto dicendo, beh sì, adesso l'Italia e la Spagna sono i paesi più interessanti, perché a livello europeo, perché sono i più economici, e l'Italia meglio della Spagna. E già qua viene da piangere, no? Perché che cosa sta dicendo? Cioè è il luogo dove
1: possono aumentare i valori.
2: Certo, dove c'è il massimo rent gap, come si suol dire, tu compri a poco e ti rende molto, ecco, quindi però è una cosa tristissima, una cosa coloniale, no? Quasi direi, diciamo, come atteggiamento. E diceva, e quindi e nell'ambito dell'Italia Roma naturalmente è più meglio che Milano, perché Roma ha degli prezzi immobiliari al centro, dei valori immobiliari al centro, che come dice anche spesso Barbara Pizzo, non sono minori di quelli di Milano. Se si compara Milano col centro di Roma, che è una superficie equivalente, i valori sono lì, non è che Roma sia particolarmente più economica, ma Roma ha un'enorme quantità di aree fuori dal centro, mentre Milano è come se fosse quasi tutta centro ormai. Mm-hmm, certo. e quindi appunto enormi quantità di spazi su cui investire con un rendimento pazzesco. Quindi questo era il core assoluto. L'altra cosa invece che si vendevano gli amministratori è questa: si dice fino ad ora diciamo si è solo pensato ai metri quadrati, insomma, ma si è poco considerato quello che sono, diciamo, gli asset pubblici, le persone, eccetera. Invece noi a Roma adesso queste cose sono al centro. Cioè, che cosa stanno dicendo i mobiliaristi? Che non interessa più solo il dato secco, metri quadrati, metri cubi, quanto posso sviluppare, quanto posso vendere, eccetera eccetera, ma conta moltissimo tutto il valore aggiunto dato dal contesto umano, cioè le nostre vite. E questo, per carità, a livello urbanistico si è sempre saputo: il valore delle città è dato dalla vita collettiva delle persone. Questo non è che sia una novità. Il problema è che adesso sta diventando un asset finanziario che è diverso dalla semplice componente della rendita. Cioè, sta diventando una cosa che viene quantificata.
0: Viene dato un valore alla vita giornaliera di un quadrante piuttosto che delle persone,
2: dicono,
0: che lo
2: dicono. Esatto. E quindi dicono: bene, allora Roma è quella che ha i contesti naturalmente monumentali e paesaggistici migliori, tra i migliori di tutta Europa, comunque sicuramente i migliori in Italia, eccetera eccetera, poi ha una quantità enorme di persone, poi
1: decine di università, perché anche quello attrae,
2: certo,
1: tante
2: poi
1: università,
2: poi i turisti, chiaramente giù numeri che adesso non vi sto a dire su quanto è aumentato il turismo secondo le loro stime, come se fosse una cosa bella, eccetera eccetera. Ma qual era uno dei valori che loro si vendevano come un ottimo asset? Naturalmente la domanda di case. Dice: noi stimiamo che nei prossimi 10 anni c'è bisogno di 70.000 case. E quindi chiaramente la domanda, essendo così forte, investire conviene. Investire non più nel commercio, nel retail, ma appunto nel living, nel residenziale e nel living, che sono due categorie diverse. Il residenziale si intende proprio le case magari da comprare, ecco, insomma la classica proprietà privata. Il living invece è questa categoria del real estate, insomma dell'immobiliare, che fa più paura di tutte, perché sono, diciamo, gli immobili gestiti. Cioè, sì, loro non vogliono più costruire per vendere, che è una cosa un po' antiquata e soprattutto che, insomma, rende un po' stabile sto mercato un po'
1: per
2: dinamico,
1: affittare,
2: ma per affittare a prezzi ovviamente esosissimi. E con quello soprattutto che cosa succede? Che si impossessano anche del settore del cosiddetto housing sociale.
1: Certo.
2: Cioè, comunque in questo modo controllano anche tutta la filiera. E l'housing sociale, che in teoria sarebbe in perdita per loro, no? In teoria per gli investitori sarebbe meglio fare lusso, così si vende. Però il problema è che la domanda dell'uso, per carità, in genere va, però poi ci avrà i suoi alti e bassi, le sue competizioni, eccetera. Invece quando la gente ormai ha fame di case sempre di più, naturalmente che cosa succede? Che lo Stato deve intervenire. Se lo Stato, invece di fare case popolari, dà un sacco di soldi
1: per il social housing,
2: per l'housing sociale ai privati, ecco, loro sono lì pronti per intascarselo. Non a caso in questi giorni la Milone sta spingendo questo piano casa nazionale, che è esattamente basato su questo, e per il quale Mario Badessa, ex capo europeo di Heinz, uno dei più grandi attori immobiliari nel mondo, si è sostanzialmente sospeso dal suo incarico privato
1: per
2: collaborare al piano casa. Ecco, no, lo so che voi lo sapete meglio di me, però era per dare il quadro. Quindi a livello di Roma cosa si dice? Ci vogliono 70.000 case in 10 anni, loro le stimano in questo modo: 20.000 case popolari, 30.000 case housing sociale, 20.000 libero mercato. E quindi ecco che noi siamo qui con tutta la nostra forza per incoraggiare, diciamo, una nuova vivacità del mercato della casa, con la massima collaborazione pubblico-privato. Questo è quello che hanno detto.
1: Certo, quindi insomma mi sembra di capire, perché una domanda che volevamo farti è se, come la giunta, l'amministrazione comunale, se ha proposto, oltre a mostrare l'elenco di aree, di edifici ancora che possono essere, su cui si può investire, che possono essere messi a valore, che ma spesso anche luoghi occupati, autogestiti, dove magari vivono delle famiglie, come è il caso di Spain Time, dove ci sono progetti sociali costruiti dal basso negli anni e spesso anche gratuiti, e quindi anche questi sono dei, no, dei tra virgolette vuoti urbani su cui forse stanno mettendo occhi e mani, e questo è molto molto preoccupante, come tutto in realtà. E ci chiedevamo la giunta quindi, oltre a proporre tutti questi luoghi, propone una visione oppure si adatta alle richieste degli investitori? Cioè, ad esempio, ora c'è questa storia del living che dicevi tu, no, che sono praticamente lo student housing, ovvero gli studentati privati di lusso, che a Roma stanno proliferando, ce ne sono più di 20, quasi 30 che già costruiti o in costruzione, e cioè tutta la questione del senior housing, oltre del social housing che citavi te, e che sono spesso per lo student housing, ormai è chiaro che sono luoghi inaccessibili e più hanno prezzi altissimi e tutto. Quindi la domanda è, loro propongono una visione di Roma o si adattano a quello, alle richieste degli investitori?
2: No, loro presentavano sempre le due parole più ricorrenti, erano sempre opportunity and challenge, opportunity. Cioè, loro continuavano a dire che appunto Roma era una fucina di opportunità e che era una grande sfida, e dicevano no, perché naturalmente diciamo, quello che noi proponiamo è una sfida, questo è il solito discorso del win-win, no? È una sfida che non deve in qualche maniera cacciare gli abitanti, dicevano loro, ma deve conciliare la ricchezza e gli investimenti con, diciamo, invece la vita degli abitanti. Questo era una cosa che dicevano, naturalmente. Poi il fatto è che anche questo è parte, diciamo, della grande narrazione. Cioè, anche Milano non ha mai detto non ha mai detto, se non forse nell'ultimissimo periodo, ma per anni si è venduto, il modello Milano è stato appunto fondato sull'idea di conciliare l'attrattività con la cura, il che è un po' una di quelle cose inesistenti. Annullare tutte le contraddizioni è parte di un discorso normale, soprattutto della sinistra progressista. Sì. No, questo
1: un ruolo ambiguo
2: anche da prima, diciamo che tutta la famosa terza via da Blair e Clinton in poi, il progressismo neoliberale ha sempre detto che si può essere super liberisti in economia e super diciamo e conciliare tutto questo con un benessere diffuso. E negare appunto che una cosa implica diciamo la difficoltà dell'altra è proprio la missione di quel tipo di politica. Quindi, diciamo, che loro dicessero la grande sfida è lavorare anche per tutti quanti, non significa che poi proponessero una visione in grado di farla. Infatti non la proponevano, cioè, nel senso che in realtà il messaggio che poi trasmettevano era sempre: adesso noi faremo anche un quadro, questa è una cosa che ha detto molto chiaramente Veloccia, faremo anche un quadro di legislativo che faciliterà sempre di più gli investimenti. perché per attrarre gli investimenti tu devi, soprattutto in Italia, che ha fama di essere di avere un alto tasso di burocrazia e tempi molto lunghi per le realizzazioni, bisogna essere rassicuranti. Quindi come li rassicurava? Dicendo che a Roma in particolare, più che nelle altre città, già da tempo erano stati trasferiti molti poteri a Roma Capitale, che è un'entità diversa, spiegavano loro, e che ha poteri speciali per velocizzare e semplificare l'attuazione poi di tutti questi piani, convenzioni, eccetera eccetera. Quindi questa era proprio una parte importante del pacchetto che vedevano.
1: Certo, poi mi sembra molto in linea in realtà con quello che succede, cioè questa ambiguità, questa doppia faccia in realtà è molto in linea con quello che succede anche a livello europeo, perché l'Unione Europea, il Parlamento Europeo nel 2021 ha emanato una risoluzione in cui riconosceva le cause strutturali della crisi abitativa, ha istituito una commissione sull'abitare per capire come affrontare, come superare la crisi abitativa, poi alla fine quello che ne è uscito fuori alla fine dell'anno scorso è stato questo piano per l'accessibilità abitativa, che prevede esattamente questo: costruire più case, fare più progetti che poi sono progetti speculativi e che portano più cemento, e che sicuramente non saranno accessibili, perché su alcune cose già lo stiamo vedendo, come in realtà tendono a rendere il mercato abitativo degli affitti sempre a prezzi molto più alti e quindi poco accessibili, soprattutto in aree come in stati come quello italiano, in cui i salari sono fermi e da anni, e poi soprattutto in qualche modo agevolare, semplificare le procedure urbanistiche, velocizzare, permettere che questi costruttori, che questi progetti possano essere realizzati nel più rapido tempo possibile, con meno spese, con meno oneri. E questa è una tendenza a livello europeo, cioè questa è proprio anche la linea che porta avanti l'Unione Europea, quindi direi proprio una contraddizione in seno alle nostre società neoliberiste, capitaliste, che hanno questo, che si devono portare.
2: Di più, non solo hai ragione sull'Europa, ma hai ragione addirittura a livello mondiale, perché la più spietata, il primo talk che c'è stato in tutto il MIPIM, che non riguardava l'Italia, era guidato da questa esponente di UN Habitat, cioè l'agenzia dell'ONU per le case, la quale non ha fatto altro che ribadire questo, cioè gli stati non hanno più soldi, perché questo è sempre il fondamento di tutto, diciamo, il trucco con cui poi, da cui discende tutto il resto. Gli stati non hanno più soldi, cosa che ovviamente sappiamo tutti essere falsa, perché poi per il riarmo ci sono stati, per tutta un'altra serie di cose ci sono, eccetera, ma guardo un po', poi per le flat tax ci sono, eccetera, ma non ci sono per il wealth. Quindi gli stati hanno più soldi, quindi è obbligatorio provvedere alla richiesta di casa, alla domanda di casa attraverso i privati, e però per attirare gli investimenti privati bisogna fare il de-risking. E che cos'è questo de-risking? Ogni volta il de-risking sarebbe appunto eliminare tutto quello che teoricamente sarebbe connaturato, no? Secondo il mito del capitalismo, sarebbe connaturato al capitalismo, cioè io guadagno, ho il diritto di guadagnare molto perché rischio il mio capitale, invece non vogliono rischiare assolutamente, lo voglio mettere i capitali, essere sicuri, esatto, di guadagnare profitti altissimi. Quindi bisogna invece fare il de-risking, e quindi appunto eliminare gli standard in Italia, perché questi standard danno fastidio, cioè il fatto che per costruire un grattacielo questi investitori debbano poi pagare o costruire parchi, parcheggi, scuole, eccetera eccetera, non gli sta proprio bene, non gli va giù, dice no, questo ormai è inaccettabile. Vogliono eliminare tutta una serie di spese e tasse legate alla compravendita di immobili, alla successione di immobili. Vabbè, su quello noi in Italia siamo già molto avanti, praticamente non abbiamo tasse sulla successione. Poi sugli immobili stessi, gli oneri di urbanizzazione, eccetera, eccetera. E poi vogliono chiaramente eliminare tutti i rischi legislativi. Che cosa significa? Che quando loro dicono cioè voglio eliminare delle interpretazioni a loro sfavorevoli, quindi quando loro dicono è perché le leggi sono complicate, bisogna semplificarle, in realtà non intendono affatto semplificarle. Le leggi di base qui sono semplicissime e molto chiare, in Italia in particolare. Vogliono, son loro che le hanno complicate, diciamo, modificando continuamente il nostro tessuto normativo, e loro vogliono sostanzialmente risemplificarlo, ma eliminando tutte le norme che in qualche modo intralciano la moltiplicazione dei loro investimenti. Quindi il de-risking è questo, significa togliere rischi agli investitori, che significa trasferire tutti i rischi sempre
1: sullo Stato,
2: gli individui.
1: E sugli individui.
2: No, prima ancora sullo Stato, certo, sugli individui, perché tra l'altro questo è molto importante nella finanziarizzazione in particolare. Cioè, già che appunto non stiamo più parlando di investitori alla Ligresti che mettevano il proprio, più o meno all'inizio partivano con il loro capitale, con l'assegno in bocca come Berlusconi, ma appunto di fondi che raccolgono risparmi. Allora, per prima cosa loro devono distruggere il nostro welfare in modo che noi siamo costretti a fare assicurazioni, pensioni, esatto, eccetera eccetera, con i nostri soldi delle assicurazioni sanitarie, le pensioni eccetera eccetera. A quel punto loro investono sugli immobili, a quel punto però costruiscono degli immobili costosissimi, pochi, scarsi, che ci rendono precario anche l'abitare, e quindi noi siamo esposti al doppio rischio, al rischio finanziario dell'operazione e al rischio abitativo, certo, mentre loro si sono assicurati, diciamo, che
1: i loro rendimenti.
2: Il de-risking significa questo, cioè, certo, che il pubblico piega le proprie norme, le proprie leggi, la propria operatività ai loro comodi, diciamo, in competizione. La cosa più grave, in competizione tra i vari luoghi, le varie città, le vari stati, per chi li attrae meglio. Perciò che bisogna rifiutare il principio dell'attrattività. L'attrattività non è una bella cosa,
1: no,
2: perché per attrarre bisogna competere. Per competere, essenzialmente, la competizione è sempre qualcosa che va al ribasso. Quindi fai le tasse più a chi fa le tasse più basse, a chi fa le leggi più svantaggiose per gli abitanti, a chi privilegia in tutti i modi l'investitore.
1: Ok, grazie Lucia, veramente grazie per la tua

Rieccoci in onda sull'87.9 di Radio Onda Rossa. È veramente prezioso il contributo di Lucia Tozzi. Io penso che questa sua restituzione del MIPIM e di quella che è stata appunto sia la location, quindi un padiglione totalmente dedicato a Roma, i nostri consiglieri comunali del PD che letteralmente svendevano la nostra città e soprattutto mostravano le opportunità di investimento che promette Roma e i territori circostanti, insomma l'area metropolitana di Roma, secondo me ci deve proprio incazzare ancora di più e quindi farci rimanere in allerta. Questa trasmissione ha un po' questo scopo di essere un megafono, di essere qualcosa in cui noi attenzioniamo, cerchiamo di tenere d'occhio queste trasformazioni, perché il problema è che stiamo andando in questa direzione, nella direzione in cui Roma rischia di espellerci letteralmente, di creare una città per ricchi

0: per popolazioni temporanee, per turisti, e persone di passaggio, cosiddetti city users. E noi invece la città la vogliamo noi, con i nostri spazi, con le nostre case, che siano accessibili, che siano accessibili e commisurate ai nostri stipendi, ai nostri redditi. In questa città ci vogliamo rimanere e vogliamo decidere noi le forme con cui vogliamo rimanerci. Noi vogliamo anche lo spazio pubblico, vogliamo degli spazi sociali che siano attraversabili, aperti a chiunque. Non vogliamo una città che sia top down, organizzata dagli investitori per i ricchi, che ci tolga lo spazio verde, che ci tolga lo spazio pubblico, che ci tolga le case, che ci tolga le piazze e così via. Quindi su quei boschi, i prati, i laghi e tutto questo. Quindi su questo noi continueremo a ragionare e a dare voce anche a chi ogni giorno resiste contro questi processi veramente speculativi, prepotenti, colonizzatori, come ha detto Lucia Tozzi. Questo è colonialismo.
1: Sì, no, ringraziamo di nuovo Lucia Tozzi, perché ci ha fornito una rappresentazione interessantissima, no? Come la fiera, come il mercato del pesce, proprio dove si svendono pezzi di città. Diciamo che oltre al discorso qui appena fatto dalla compagna, Lucia Tozzi ha avuto anche la lucidità di agganciarsi a un discorso mondiale, e mi sembra importantissimo evidenziare il nesso tra questo tipo di investimento e militarizzazione e guerra per il momento in cui stiamo vivendo. Direi che è un discorso importantissimo, forse dovremmo dedicarci una puntata intera, che insomma non riguarda solo tematiche strettamente urbane, ma anche le università, eccetera. E mi sembrava anche tantissimo interessante il fatto, la visione che lei ci ha proposto di gestione neoliberale del welfare sociale, non distruzione ma proprio gestione, con tutta una serie di tattiche retoriche che ci è riuscita bene a spiegare, facendoci vedere quanto il sistema neoliberale, oltre a essere un sistema economico di un certo tipo, sia un sistema che distribuisce diseguali possibilità di vita o morte, perché di questo stiamo parlando: speranza o dannazione, salute o malattia. In questo campo ci stiamo muovendo, e per questo, come si diceva, siamo incazzate. Siamo incazzati, e speriamo che questi microfoni possano insomma accogliere altre voci affini.
2: Allora, prima di concludere, di salutarci, vorremmo ricordarvi alcuni appuntamenti che ci saranno nei prossimi giorni. Naturalmente prima del nostro prossimo appuntamento radiofonico del 23 di aprile, e sabato 11 alle 9:30 al Caffè Letterario di Via Ostiense 95 ci sarà la seconda conferenza urbanistica civica promossa dal Comitato degli Ex Mercati Generali, dall'Assemblea degli Ex Mercati Generali, e troverete anche un podcast redazionale sul sito della radio, che è stato messo questa mattina, nonché il podcast della nostra trasmissione, quindi tutto quello che abbiamo affrontato oggi. E successivamente sabato 18 ci saranno tre appuntamenti, quindi domenica 18, scusatemi, no, sabato 18 ci saranno tre appuntamenti. Il primo la mattina alle 11:30, una passeggiata sull'area dove si vorrebbe costruire lo stadio a Pietralata, appuntamento a Via dei Monti di Pietralata, Via dei Monti di Burtini 144. Successivamente il pomeriggio ci sarà il Consiglio Comunale Capitolino Popolare, promosso dalla rete Riot, al Porto Fluviale, a Via del Porto Fluviale 12, alle 14 in questo caso, quindi alle 2 di pomeriggio. E invece alle 18 ci sarà il corteo contro il 41 bis a Piazza Trilussa. Questi sono i prossimi appuntamenti. Invece noi ci risentiamo sempre su queste frequenze giovedì 23 aprile a partire dalle ore 16. Credo e concludo, penso che quello che abbiamo ascoltato sia stato abbastanza emblematico rispetto alla visione che la politica ha della nostra città, e il motivo per cui abbiamo creato e abbiamo pensato a questa trasmissione lo abbiamo già precedentemente espresso in maniera abbastanza chiara. La cosa che con cui però vorremmo concludere è quella che è la nostra visione della città. Per noi la città non è semplicemente un insieme di edifici, ma è un sistema di diritti, relazioni, ma soprattutto di possibilità, e quando queste vengono subordinate al profitto, soprattutto senza che questo venga dichiarato, le città smettono lentamente di appartenere soprattutto a chi le vive, e questo a noi non ci va assolutamente bene. Buona
0: assolutamente
2: giornata.
0: No, buona giornata.
1: Ciao.
0: E invitiamo anche a animare chi vuole contattarci per animare, proporre argomenti, tematiche da affrontare. Grazie.
3: Ciao.
0: Buon pomeriggio.
2: Ciao.

assecondare la sua energia, sincronizzarti e poi lasciarti andare. Non hai bisogno di vedere.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, di

0: se ci vuoi fare un'offerta, c'è anche simbolica.
1: Ma che dovresti uscire anche senza soldi?
0: Comunque sì, guarda, io ti lascio così questo buscolino, no? Poi eventualmente se i nostri te le trovi giuste.
1: Sì, sì, le ho giuste, le ho giuste.
2: Radio Onda Rossa trasmette dal 1977 senza padroni e senza pubblicità.
3: Da sempre viviamo grazie alle iniziative nei centri sociali e alle sottoscrizioni di chi ascolta la radio e dei compagni e delle compagne che la sostengono.
4: Sostieni anche tu Radio Onda Rossa.
5: Sottoscrivi con un bollettino sul conto corrente postale 6180 4001.
6: Utilizza i mezzi di sottoscrizione elettronica che trovi all'indirizzo www.ondarossa.info cliccando su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
7: Tu mi assicuri che non guardi bene negli occhi e non servono per la droga?
8: Mi sa che con due gettoni è difficile comprarsi la droga.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peloni e La Russa e lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Ioashimi. Alle ore 19 di

0: Ponte Radio.
1: Una trasmissione costruita collettivamente
2: da 7 radio auto-organizzate. Ogni venerdì dalle 13 alle 15
3: in simultanea su Wombat,
4: Onda Rossa,
1: Neanderthal,
0: Eustachio,
2: Quar,
4: Blackout,
5: Spore.
0: Ben ritrovate, ben ritrovati, Radio Wombat, Ponte Radio. Oggi tocca a noi prendere il testimone di questa staffetta, chiamiamola così, che si alterna, vede alternarsi 7 radio, come dice la nostra sigla ormai finalmente aggiornata, 7 radio affini che raccontano ogni volta un tema diverso. E siamo qua a prendere appunto il testimone di questo ciclo che ha visto parlare di energia per tutto il mese. Le varie radio, nostre amiche, ci hanno raccontato dell'energia, consumi di energia sotto vari aspetti. Ora tocca a noi, oggi, 1° maggio, che festeggiamo in radio, raccontandovi il nostro punto di vista wombattesco su appunto la questione, la cosiddetta questione energetica, la cosiddetta crisi energetica. E quindi proviamo a farlo in un modo leggermente forse diverso per dare una voce in più e per aggiungere un pezzetto a quello che è stato detto dalle altre radio finora, fin qui, perché appunto si parla di crisi energetica, sì, questo nei media mainstream ricorre spesso questo termine, si parla di crisi energetica dando per scontato che tutte sappiamo che c'è una crisi energetica in corso. Si fa riferimento a come dire, l'esaurimento delle fonti fossili, e che quindi chiaramente questo è un ovvio problema. Si fa riferimento alla crisi climatica, ai cambiamenti climatici, le emissioni di CO2, quindi tutti gli annessi che sappiamo bene, e le crisi anche geopolitiche che fanno sì che ci sia disponibilità o no di una determinata energia, che quindi si possa accedere, il prezzo possa crescere o diminuire. E ok, tutto bene, questo più o meno c'è abbastanza chiaro. Quello che spesso viene dato per scontato e non a nostro avviso non è abbastanza indagato è il fatto che la domanda energetica, la domanda di energia effettivamente stia crescendo in maniera esponenziale, e che quindi la cosiddetta crisi energetica non c'è soltanto perché c'è meno energia a disposizione o vorremmo che ce ne fosse di meno o vorremmo che fosse diversa, ma anche perché noi stiamo chiedendo di più effettivamente.
4: Esatto, stiamo chiedendo di più e diciamo, anche se stiamo chiedendo di più, le crescite di energia richiesta vengono giustificate con il fatto che ok, sì, dovremo consumare sempre più energia, ma la maggior parte dell'energia, il 90% più o meno, verrà coperta dalle rinnovabili, no? Ecco, le rinnovabili, meno male, insomma.

0: prodotti, ovviamente.
1: E che vanno prodotti,
0: con esatto. altro consumo di energia.
1: Esattamente. E poi comunque se aumenta il fabbisogno energetico, devono aumentare e ingrandirsi anche tutte le infrastrutture che questa energia devono trasportare e far arrivare magari a casa nostra oppure in punti dove serve questa energia. Ecco, e qui possono sorgere altri problemi.
0: E sorgono, e lo vedremo all'interno di questa puntata. Del resto ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate del Ponte Radio, altre radio ci hanno raccontato dei problemi legati ai parchi eolici, quindi a tutta la produzione eolica. A volte anche da questi microfoni vi abbiamo raccontato delle questioni che riguardano invece la produzione attraverso il nucleare, attraverso fonti anche non rinnovabili, niente affatto, ma che insomma diciamo che ogni fonte di produzione di energia ha porta con sé un grosso portato di problemi. E quindi quello che diciamo che vogliamo indagare oggi è il cambiare tipo di produzione energetica, ma bisogna anche diminuire la domanda in maniera drastica, perché non è più sostenibile non solo mantenere questo tipo di domanda, ma soprattutto, come lo vedremo, aumentare, come invece stiamo facendo in maniera esponenziale. Quindi questo è un pochino il riassunto di cosa vi vogliamo parlare durante le nostre due orette di trasmissione della puntata del Ponte Radio di oggi. E però vogliamo partire da due piccole interviste che abbiamo fatto per aggiornare un pochino su due lotte territoriali a noi vicine, che quindi abbiamo seguito qui Radio Wombat, per chi non la conoscesse, per chi ci ascoltasse solo adesso, una radio fiorentina che opera nel territorio fiorentino e provincia e dintorni, insomma. E ci siamo trovati spesso a contribuire, per quanto ci riguarda, a dare voce a queste due lotte. In particolare una riguarda la centrale, la costruzione che ahimè è già in corso abbondantemente della centrale elettrica in un quartiere alla periferia nord di Firenze, e un'altra invece è la devastazione dei crinali del Mugello, dell'Alto Mugello, per la costruzione di ormai possiamo dire due parchi eolici. E anche su questo fronte vedremo appunto un aggiornamento. Partirei dalla centrale elettrica di Sode Castello, anche perché è vicina territorialmente a noi, la sentiamo molto vicina e ci fa piacere dargli spazio.
1: Ecco, sì, è una caratteristica, diciamo, di questi due progetti, come tanti altri progetti sentiremo ora nelle interviste e anche dopo, è il fatto che hanno dei vincoli temporali per essere realizzati e quindi per avere finanziamenti per costruire queste infrastrutture molto stringenti. Questi vincoli molto stringenti, di cui il PNRR è un esempio, per esempio la centrale elettrica del Sodo Castello, che sentiremo adesso l'intervista, deve essere ultimata entro questo giugno. Quindi cosa significa? Significa che le amministrazioni anche devono hanno poco tempo per sentire i cittadini, organizzarsi per mitigare, diciamo, gli impatti ambientali, e gli stessi cittadini hanno poco tempo per scoprire cosa sta avvenendo nel loro territorio e agire, diciamo, di conseguenza.
0: Eh beh, sì, anche perché l'abbiamo visto altre volte, insomma, si mette davanti la crisi energetica e quindi la conseguente problema di interesse strategico nazionale, e lì non si può più dire niente, no? Così come stiamo assistendo alla questione del riarmo come qualcosa di ineluttabile e a quale non ti puoi opporre. È evidente che bisogna fare tutti così, perché si è deciso in questa maniera. Stessa cosa per la questione energetica, quindi se diventa, c'ha il bollino di interesse strategico nazionale, i progetti diventano magicamente più opachi, molto, con tempi molto veloci, molto rapidi, e chiaramente per noi è molto più difficile poi opporcisi. Ci ascoltiamo quindi questa prima intervista che abbiamo realizzato, durata di una ventina circa di minuti, e poi a seguire io direi vi invece facciamo ascoltare l'intervista a Crinali Liberi, che ci racconta un po' delle lotte in Mugello per quanto riguarda

0: l'opposizione ha il parco, un secondo nuovo grande parco eolico sui crinali mugellani. Quindi partiamo intanto però dalla centrale del Sodo Castello.
1: Buonasera a tutti e a tutte, siamo con Massimiliano del Comitato Osservatorio Quartiere 5 della zona Il Sodo Castello a Firenze e oggi stiamo parlando di un progetto che è iniziato parlando sin dalle origini nel 2008 con la costruzione dei Via Chiuso dei Pazzi e come compensazione di questa via che spezzava la campagna storica fiorentina. Era stato promesso un parco pubblico e invece così non è andato e è sopraggiunto un altro progetto. Massimiliano, vuoi introdurci questo progetto?
2: Sì, buonasera a tutti e sostanzialmente in un'area di circa un paio di ettari, forse qualcosina di più, al posto di un parco pubblico è comparsa miracolosamente una cabina di trasformazione dell'Enel. Una cabina di trasformazione enorme perché si tratta di una cabina di trasformazione della potenza complessiva di 80 MW. Cosa che non mi risulta nel circondario fiorentino esista da in altre installazioni e che sostanzialmente è stata, diciamo, progettata e pensata quando pare che il comune e sicuramente anche i cittadini della zona ne erano completamente all'oscuro. Quindi sostanzialmente è successo che quest'area dove doveva sorgere il famoso parco nel 2023 è stata acquistata da Enel e la Regione Toscana ha autorizzato l'installazione di questa centrale, di questa cabina di trasformazione da alta a media tensione. Usando anche la possibilità da parte della regione, sembra che esista una legge, non so quanto giusta, sembra che esista una legge dove a livello regionale possono essere cambiate le destinazioni di uso, valicando tutte quelle che sono le indicazioni date a livello comunale. Tra l'altro, quella zona è una zona prospiciente ad alcune ville medicee, Villa La Quiete e Villa La Petraia si vedono benissimo dalla zona in cui sorge questo cantiere e a parte tener conto dell'abbattimento di un centinaio d'olivi secolari, il tutto ovviamente va a modificare tutto quello che è a livello panoramico, l'ambiente prospiciente alle ville medicee. Anche questo, tra l'altro, potrebbe essere oggetto di discussione perché non siamo mai riusciti a capire quando la zona è come si dice, è zona di rispetto per la presenza di queste ville e quando non lo è. Certe volte si ha la sensazione che a seconda di ciò che fa comodo venga cambiato il tutto proprio per comodità. Scusate.
1: E quindi ecco, è stata costruita questa cabina di trasformazione che diciamo più che una cabina, che è il termine tecnico, ricorda molto più una centrale elettrica, tant'è che è così che è stata chiamata dal comitato e dagli abitanti del rione che sono insorti contro questo progetto. E quindi che tipo di centrale è stata costruita? C'erano qualche alternativa, come mai non sono state percorse e quali sono le caratteristiche di quella che verrà costruita?
2: Allora, diciamo che dal punto di vista tecnico il termine corretto è cabina di trasformazione, perché si tratta di un'area dove arriva la tensione dei tralicci di alta tensione, quindi di 125.000 volt, che arriva lì e viene trasformata in media tensione, che è, non mi ricordo se 10 o 15.000, ma sostanzialmente è un passo intermedio prima di avere il 220 che usiamo tutti nelle nostre case. Quindi è nella catena di distribuzione dell'energia elettrica, è il primo tassello per arrivare dalla distribuzione vera e propria all'utenza finale. Ora, qui sembra si siano giustificati con il fatto che questa è una cabina di tipo smart, ovvero sia una cabina che riesce a trasformare l'energia in entrambe le direzioni, cioè da alta a media tensione e da media a alta tensione. Peccato che sostanzialmente nel circondario non ci siano grossi generatori di tensione che possano generare media tensione da poter essere trasformata in alta tensione per l'utilizzo anche lontano dalla zona stessa. Ora, il fatto di averla fatta proprio lì e di quella grande potenza ci mette dei dubbi sull'effettiva utilità, perché fin dall'inizio chi ha deciso questa installazione si è attaccato all'utilità per l'ospedale di Careggi, cosa che non è vera, perché l'ospedale di Careggi ha una generazione di energia autonoma con una turbina a gas presente fin dal 2013, attiva fin dal 2013, e che ha un contratto di manutenzione fino al 2033. Tra l'altro, questa turbina a gas, che genera, diciamo, come potenza di picco poco sopra i 10 megawatt, l'energia che genera viene consumata per poco meno della metà dall'ospedale di Careggi stesso. La rimanente viene venduta come energia disponibile per la rete di distribuzione Enel. Quindi sostanzialmente si capisce bene che, anche ipotizzando degli sviluppi, diciamo, a livello ospedaliero, vuoi che ci mettano le intelligenze artificiali, che sono molto energivore, vuoi che espandano l'ospedale stesso, passare da avere una centrale da 80 megawatt per i 5 megawatt attuali che servono a Careggi ha poco senso. Poi sono venute fuori, diciamo, le motivazioni dovute alla mobilità elettrica, ma anche lì si può facilmente smentire, perché normalmente la mobilità elettrica, a parte il fatto che ancora la mobilità elettrica qui in città è da vedere, perché ci sono poche colonnine di ricarica e pochi mezzi. Adesso ultimamente, e per fortuna lo dico, ci sono diversi autobus elettrici che ovviamente hanno bisogno di essere caricati, ma anche la carica dei mezzi elettrici viene fatta a medio-bassa potenza di notte, perché c'è una grossa disponibilità di tempo per accumulare energia. Quindi io, che tra l'altro ho lo scooter elettrico, anche se non ha grandissima potenza, riesco a caricarlo a bassa potenza a casa durante la notte senza impattare tutti gli altri consumi. E lo stesso vale per mezzi elettrici, specialmente se si parla di mezzi che vengono usati a livello cittadino. È inutile avere a disposizione grandissime potenze, perché non servono. E tra l'altro abbiamo molti dubbi anche sulla scelta a livello tecnologico che è stata fatta per questa centrale. Primo, per il discorso del fatto che è stata eretta senza fondazioni e poi c'è stata compattato del terreno, o meglio dei detriti intorno. Quindi è stata fatta più sollevata rispetto al piano del terreno, sembra adducendo delle motivazioni di pericolosità per eventuali alluvioni che in quella zona non ci sono mai state. Tra l'altro, nel 1966, quando ci fu la famosa alluvione di Firenze, io, che ero già nato, ero lì capace di intendere e di volere, sostanzialmente mi sono reso conto che io, avendo 10 cm di acqua in garage, nonostante che Firenze fosse sott'acqua, mi sono reso conto che lì l'alluvione non c'è proprio arrivata. oltretutto non ci sono fiumi vicino e quindi ci sembra proprio una scelta di senso uguale a zero il fatto di aver eretto la centrale al di sopra del terreno piuttosto che aver fatto le classiche fondamenta. Tra l'altro tutto questo, proprio notizia degli ultimi giorni, porterà dei problemi perché i muri che erigeranno andranno a togliere molta luce ai confinanti, e che tra l'altro io sono uno di questi. Parlando sempre dal punto di vista tecnologico, non si capisce come mai non sia stata utilizzata la tecnologia dell'isolamento dell'alta tensione in gas o in solido piuttosto che in aria. Questa è una tecnologia che esiste già da molto tempo, è una tecnologia che ovviamente ha i suoi costi, però è una tecnologia molto meno impattante per il circondario. Inoltre c'è il discorso delle uscite a media tensione. Ora, se non mi ricordo male, si parla di almeno una ventina di uscite a media tensione. Se queste devono essere distribuite nell'arco della città, cosa fanno? Scavano tutte le volte che c'è una linea, fanno uno scavo per la strada per portarci il cavo di media? Mi sembra proprio una cosa abbastanza fuori dal mondo, perché sostanzialmente il minore impatto sul territorio e sulla gente si ha decentrando tutte queste cose. Tra l'altro, già in questa zona ci sono, nel raggio di 3 km, altre 6 centrali, due delle quali sono private perché sono di due aziende del territorio che, avendo bisogno della media tensione, hanno la loro centrale. Le altre invece sono pubbliche e però sono più che sufficienti per i fabbisogni del territorio, perché anche nei periodi di alto consumo energetico d'estate, con i condizionatori eccetera eccetera, queste zone non hanno, perlomeno a mia conoscenza, non hanno mai sofferto di blackout significativi che potessero dare indicazione di scarsa energia. Oltretutto qui si parla di 80 megawatt in più, che è una cosa enorme, perché se uno pensa al classico contratto da 3 kilowatt per le famiglie, qui si parla di qualche decina di migliaia, 5.000, almeno 5.000 famiglie in più, che queste 5.000 famiglie in più non si capisce da dove spuntino fuori.
1: Ok, e quindi insomma questa cabina, questa centrale è uscita un po' dal nulla in fretta e furia, anche perché c'erano delle scadenze da parte della regione e del comune, immagino, per i fondi del PNRR. E quindi insomma, con questa fretta e furia, prima ci hai accennato al fatto che siete riusciti a scoprire all'ultimo che veniva costruita questa centrale, c'è stata qualche comunicazione col comune? Si è riusciti a parlarci, oppure è veramente una cosa che è stata calata dall'alto e che non riusciamo, a cui non riusciamo a trovare utilizzi pratici?
2: Direi l'ultima che hai detto, perché nonostante tutte le nostre richieste di chiarimenti, spiegazioni, delucidazioni, ma anche richieste di collaborazione, perché alla fine tutti noi che siamo maggiorenni e vaccinati si capisce bene che all'aumentare del fabbisogno energetico è ovvio che ci vuole più energia da poter essere distribuita. La cosa triste invece è che qui è stato fatto tutto alla chetichella, è stato fatto tutto mettendo i cittadini della zona davanti al fatto compiuto una volta era stato già tutto deciso. La regione sostanzialmente, utilizzando la sua possibilità di cambiare le destinazioni d'uso dei terreni, ci ha messo del suo. La conferenza dei servizi è stata fatta con il comune senza nessun informazione sul territorio e il comune stesso poi alla nostra richiesta di chiarimenti, di spiegazioni e così via, si è trincerato nel classico muro di gomma che abbiamo trovato ovunque. Quando il nostro presidente della regione, che non voglio neanche nominare, si è presentato sul posto e ha farfugliato 4-5 cose che sostanzialmente non hanno portato a nulla, nonostante, ne dico una proprio eclatante, aveva promesso un tavolo tecnico di confronto con la stessa Enel. La stessa Enel, quando c'è stato questo incontro con Gianni, si è trincerata dietro la risposta più facile che gli poteva venire fuori. Il progetto è così e non lo si modifica, non c'è verso. Il tavolo di confronto non c'è mai stato, nonostante tutte le nostre richieste, la regione non ci ha mai risposto. È stato chiesto al comune, non ci hanno mai risposto. È stato chiesto al quartiere e non ci hanno mai risposto. Quindi sostanzialmente si capisce bene che dal loro punto di vista non c'era voglia di entrare in contatto con il territorio. A differenza di tutto quello che viene pubblicizzato, coinvolgeremo i cittadini, le aree verdi, bla bla bla bla bla bla bla bla, bla, tutte parole che sostanzialmente fanno a cazzotti con quello che abbiamo visto nella nostra parte di territorio, perché poi alla fine Firenze è amministrata dagli stessi che hanno magari promesso in altri posti altre cose e così via. A noi ci hanno proprio trattato come pezze da piedi. E durante tutte le nostre attività del comitato che è venuto fuori da quando è venuta fuori la notizia di questa centrale fiorita dal nulla, ci siamo un po' interessati anche di tutto quello che c'è dietro, cioè il discorso dei soldi del PNRR che fanno gola a tutti, che devono essere usati e spesi obbligatoriamente in un certo periodo e così via. Andando a vedere quelli che sono i piani di sviluppo di Enel Distribuzione, mi sono reso conto che le iniziative a livello nazionale sono tantissime. E andando un pochino a capire più nel dettaglio di cosa si trattava, mi sono trovato davanti a altre situazioni del genere. E non più tardi di 9 mesi fa sono entrato in contatto con un'organizzazione che segue tutte queste, diciamo, imposizioni, perché poi alla fine di imposizioni si tratta, fatte da Enel Distribuzione attraverso le regioni, attraverso i comuni consenzienti, per l'utilizzo di questi fondi, che poi sia utilizzo, diciamo, utile o meno, è tutto da dimostrare, perché come ho detto prima di questa cosa non si capisce l'utilità. Quindi ho parlato personalmente con organizzazioni e comitati sparsi un po' in tutta Italia, uno di Pordenone, uno di Padova, uno a Ferentillo, dove sostanzialmente si capisce che N Distribuzione è andata giù diritta di concerto con le regioni senza fare la minima analisi o la minima comunicazione con il territorio. Mi hanno addirittura spiegato che nella zona di Ferentillo, dove ci sono tutte valli, sostanzialmente Enel, che voleva fare la centrale, la cabina lì e solo lì, hanno preso un terreno molto più ampio e ci fanno nel terreno rimanente le casse di espansione per le eventuali alluvioni. Invece di farla in un posto più sicuro, si va a rischiare un qualcosa di imprevedibile, perché con i cambiamenti climatici adesso io non posso prevedere se anche a casa mia prima o poi sarò alluvionato o no. Però i soldi ci sono, vanno spesi, vogliono farla lì, la fanno lì e ci mettono quello che loro pensano per proteggerla, che poi alla fine è più o meno quello che hanno fatto di da noi, sopraelevando il tutto e togliendo luce a me e agli altri vicini. Quindi questa è la situazione attuale che abbiamo bene o male in tutta Italia, perché le iniziative sono decine e decine. Ora io, diciamo, a livello di comitati ne ho trovati 5 o 6, ma non escludo che ce ne siano altri. Ecco.
1: Va bene, grazie mille Massimiliano per questa introduzione alla centrale elettrica del Sodo Castello. E ricordo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che c'è un comitato in zona, Comitato Osservatorio 5, che può essere contattato anche su Facebook in caso appunto qualcuno avesse qualche domanda o volesse partecipare a questa protesta. E niente, grazie mille.
2: Niente, buonasera a tutti.

0: Eccoci qua, siamo in una piccola intervista con Fabrizia La Roma Iezzi della coalizione ambientale TES, ovvero Transizione Energetica Senza Speculazione. Ti ringraziamo intanto per esserti data disponibile per questo piccolo collegamento e siamo qui con te appunto per chiederti un aggiornamento riguardo alla situazione del no eolico nei crinali mugellani. Quindi ci spiegherai magari meglio te appunto in quali ambiti, in quale zone si svolge la lotta in questo momento.
1: Sì, allora è stato presentato un altro progetto che riguarda l'Appennino Mugellano, un progetto di impianto industriale eolico di torri alte 200 metri di altezza di fronte al Monte Falterona, ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi. Sei torri eoliche nel corridoio ecologico che connette il Parco Nazionale Foreste Casentinesi con il Prato Magno. Quindi un corridoio ecologico prezioso per la fauna, per la flora, per l'avifauna e che appunto è percorso da sentieri di crinali 00 CAI di rilevanza paesaggistica di grande bellezza. E poi arriva questo corridoio ecologico alla Consuma, alla riserva biogenetica di Vallombrosa e poi al Prato Magno. Quindi si andrebbe a industrializzare, a rendere sito industriale, quindi privato di vincoli paesaggistici e tutele ambientali, un ecosistema naturale montuoso tra i meglio conservati proprio perché contiguo al Parco Nazionale. E quindi noi per difendere i crinali liberi di l'onda comune del Parco Nazionale, porta di accesso al Parco Nazionale e Montagna Fiorentina insieme a San Gaudenzio, vogliamo proporre un invito, un appello e anche un'adesione alla mobilitazione di sabato 9 maggio e anche domenica 10, per la difesa dell'Appennino Mugellano e della montagna fiorentina dalla trasformazione in sito industriale eolico. Invitiamo amministratori, comitati, associazioni, cittadini alla marcia popolare di sabato 9 maggio, che partirà dalla stazione di Contea Londa Firenze e si concluderà in piazza del Comune di Londa, dove si terrà un'assemblea pubblica con diversi interventi. Invitiamo tutti coloro che hanno a cuore la difesa dei territori, amano la montagna e il Parco Nazionale Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna, ad aderire a la 2 giorni, organizzata dai Comitati dei Crinali Liberi Londa, Progetto Confluenza, Coalizione Ambientale TES, Associazione Italia Nostra Firenze, che appunto vedranno questa partecipazione proprio all'onda, che è anche, oltre a essere Appennino Mugellano, è anche Montagna Fiorentina. La sera di sabato si invita chi vuole continuare insieme la 2 giorni a una salita collettiva per una cena condivisa e pernottamento in Appennino sul crinale di Croce a Mori e ridiscesa il giorno dopo con sosta e accoglienza presso un'azienda agricola e una struttura ricettiva e hanno presentato osservazioni al progetto eolico Londa della società Ergo Renewables, che fa riferimento a Eni. Invitiamo tutti ad aderire alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, nata presso la Grande Quercia di Nato Poco, Nato, Quercia di Nato Costato, Poggio Nato Costato, il 15 marzo scorso, per chiamare collettivamente alla mobilitazione congiunta. La sua costruzione è avvenuta nell'ambito dell'iniziativa organizzata per tutelare dall'industrializzazione eolica il prezioso e unico corridoio ecologico che collega appunto il Parco Nazionale alla Consuma, a Vallombrosa e al Pratomagno. E quindi ecco, è un momento molto importante anche alla luce dei lavori che si stanno svolgendo sul Monte Giogo di Villore Corella, che vede chilometri e chilometri di Sentiero 00 Italia, Sentiero E1 Europa e Egea, grande escursione appenninica, deforestati dalle bellissime faggete e sbancati e cementificati per diventare le autostrade dei mezzi eccezionali di trasporto delle pale eoliche, che sul Monte Giogo di Villore sono alte 170 metri.
0: Ok, guarda, scusami se ti interrompo, grazie, quindi assolutamente per questo invito. Ti volevo quindi chiedere, per avere meglio un quadro della situazione per noi e per chi ci ascolta, quindi ci sono due progetti in contemporanea, semmai correggimi se sbaglio, quindi uno a Monte Giogo di Villore che purtroppo è già iniziato, i lavori sono già iniziati, e invece questa mobilitazione. Anche per questo primo progetto, magari però si spera soprattutto per contrastare invece questo secondo, più recente,
1: Sì,
0: all'onda, giusto?
1: che ancora non è stato autorizzato e quindi sono state prodotte delle osservazioni al progetto che sono pubblicate al link della Regione Toscana, settore valutazione d'impatto ambientale e sono pubbliche e queste osservazioni hanno poi fatto sì che fossero richieste delle integrazioni ulteriori alla società eolica Ergo Renewables, che ha chiesto una sospensiva di 6 mesi e questa sospensiva con la consegna delle nuove integrazioni sarà ai primi di luglio. Ecco perché questa mobilitazione è importante per ricevere un ascolto da parte della Regione Toscana e anche perché l'amministrazione del Comune di Londa faccia sentire chiaro la sua difesa dei crinali liberi e la sua opposizione al progetto, che andrebbe a distruggere quella che è l'identità di questo luogo, che è quella di essere porta di accesso a un parco nazionale.
0: Chiarissimo, ok. Appunto, ancora grazie. Allora sarà da avere l'attenzione, continuare ad avere l'attenzione alta anche fino a luglio e anche da luglio in poi, quindi. Ti volevo chiedere riguardo alla, in chiusura alla Dichiarazione dei Popoli della Montagna, chi e come può aderire, cioè anche da privati o più magari da associazioni, enti e quant'altro.
1: Possono essere cittadini, associazioni, comitati, addirittura anche sindaci, perché adesso stiamo vedendo che tanti sindaci stanno scendendo in campo con le associazioni, con i comitati, con gli esperti, con i cittadini difendere i territori dalla speculazione energetica, che è una vera e propria colonizzazione estrattivistica, che calata dall'alto è interessata ai fondi PNRR e agli incentivi. Noi paghiamo in bolletta negli oneri di sistema le rinnovabili 25 volte di più della Spagna di quanto pagano i cittadini spagnoli e anche 15 volte di più della Germania. E quindi noi rivendichiamo nella dichiarazione dei popoli della montagna la democrazia energetica, cioè la scelta deve essere della comunità su come attuare la transizione ecologica, che non deve essere speculativa, non deve prevedere dissesto e degrado ambientale, e quindi deve avvenire secondo i principi di una transizione energetica senza consumo di suolo, occupando superfici che sono cementificate, sono già urbanizzate e che sono disponibili e attualmente sono inutilizzate. Secondo ISPRA ci sono migliaia di chilometri quadrati, arterie autostradali con barriere antirumore, ferrovie, parcheggi, capannoni, centri commerciali, che sono disponibili per le FER, per il fotovoltaico, e sono completamente inutilizzati. Quindi ogni comunità ha la sua specificità, ogni territorio ha le sue caratteristiche, e la transizione energetica è veramente ecologica quando è democratica, pubblica, partecipata. E quindi noi siamo molto favorevoli alle comunità energetiche rinnovabili solidali che però nascono dal basso e senza società che poi rivendano l'energia e speculano sull'energia per farne profitto.
0: Chiarissimo. Ci puoi dare un riferimento per, non so, un link, qualcosa per appunto aderire alla dichiarazione?
1: Sì, allora abbiamo una mail che è crinali.liberi.londa@gmail.com. Alla quale chiedere informazioni per la marcia per i 2 giorni e anche per inviare la propria adesione, il proprio sostegno, il proprio contributo. Anche contributo scritto, ecco, perché se ci possono essere anche dei testi che possiamo leggere durante la marcia e anche durante l'assemblea. Quindi se uno partecipa è bellissimo, è importantissimo, è fondamentale. Qualora uno fosse distante e non potesse arrivare alla marcia, può inviare uno scritto che noi accogliamo e che possiamo leggere.
0: Perfetto, grazie. Ultimissimo riferimento a questo punto, se avete un sito o piuttosto che una pagina social per rimanere aggiornate sulle vostre iniziative e su come va avanti la lotta.
1: Sì, allora noi abbiamo 2 gruppi Facebook, uno comitato Crinali Liberi Londa, uno comitato Tutela Crinale Mugellano, dove si può essere iscritti, richiedere di essere iscritti ed essere aggiornati continuamente sulle iniziative.
0: Perfetto, ti ringrazio tantissimo e un grazie, di solidarietà anche da Radio Wombat. Ciao.
1: Grazie a tutti voi, grazie mille.
2: Rieccoci sempre Ponte Radio, ovviamente Radio Wombat. Quest'oggi, allora, questi erano due aggiornamenti che vi abbiamo fatto sentire su due lotte territoriali a noi vicine, che appunto su cui volevamo un pochino dare fare un riassunto e raccontarla a chi magari non le conosceva. Però adesso entriamo un po' nel vivo dell'argomento che volevamo un po' approfondire, che era appunto la domanda energetica. Quindi va bene, cioè, va bene la crisi energetica cosiddetta, va bene il produrre energia, che tipo di energia, rinnovabile, non rinnovabile, fossile, ok, ma perché? C'è questa enorme domanda energetica, quanta ce n'è e come ci stiamo comportando? Spoiler, malissimo di base. E quindi per iniziare a affrontare questo argomento, che lo vedremo, è piuttosto tecnico e anche un po' difficile, insomma, nel senso che ci sono vari aspetti complessi da considerare. Ci siamo dette che forse aveva senso partire da un primo glossario, dando delle prime coordinate che sono anche un po' un disclaimer. Uno, perché potremo anche durante il corso di questa puntata dire delle inesattezze di cui ci dovrete perdonare, perché non siamo del mestiere, abbiamo provato a barcamenarci, ma insomma, prendete le nostre informazioni sempre con le giuste pinze. E poi perché dovremo dirvi dati, snocciolare dati, numeri, statistiche che se non si ha un minimo di coordinate in testa si rischia di fraintendere ampiamente.
3: Esatto, infatti, insomma, per capire tutto questo mondo dell'energia è molto utile iniziare a prenderlo per pezzettini, no? Smontarlo un po'. E quindi partiamo, per esempio, nell'intervista della centrale elettrica Sodo Castello, Massimiliano ha parlato della potenza che la centrale elettrica poteva generare, no? L'unità di misura della potenza è il watt. Mentre il consumo energetico di qualcosa è il wattora. Ecco, per capire di cosa stiamo parlando, immaginiamoci un tubo che porta dell'acqua. Ecco, la grandezza di questo tubo è la potenza, ovvero quanta acqua può passare in uno stesso momento all'interno del tubo, ok? Diciamo, infrastrutture elettriche sono definite da quanta elettricità può passare in uno stesso momento, perché magari, come vedremo anche tra poco, alcune infrastrutture, soprattutto quelle più nuove, non spoilerò niente, hanno bisogno di tanta energia in un solo momento e quindi c'è bisogno di infrastrutture, insomma, con questi, tra virgolette, tubi dell'acqua, ecco, con l'elettricità dentro, però, che sono molto larghi, riescono a portare tanta energia in un solo momento, mentre il wattora è l'energia che un'infrastruttura, che può essere, che ne so, la macchina elettrica, ma anche il nostro telefono, eccetera, ha bisogno per funzionare durante un determinato tempo.
2: Esatto, e altra questione che vogliamo un po' chiarire all'inizio, perché è fonte di grosso fraintendimento, è il fatto che molto spesso quando andiamo a guardare i dati di consumi energetici e per meglio dire di domanda energetica, si tende a confondere i confini nazionali, cioè si aggregano questi dati per confine nazionale, per cui per esempio si dirà, e lo diremo, che gli Stati Uniti consumano X, o che la Cina consuma X, però questo dato tiene conto, cioè questi dati si riferiscono al consumo localizzato geograficamente in un dato paese, quindi le industrie localizzate su quel territorio consumano X, le case che sono fisicamente all'interno di un confine nazionale consumano X, ma in realtà per avere un dato veramente più realistico e come dire, che ci dia un'idea davvero della situazione globale, Questo dato andrebbe calcolato in modo diverso. Faccio due esempi stupidi, ma che forse rendono l'idea. Le industrie cinesi consumano molta energia, come sappiamo, per produrre dei prodotti che poi esportano. Il grosso di questi prodotti non vengono consumati internamente, ma la domanda di questi prodotti in realtà è verso l'estero. Quell'energia è da attribuire alla Cina o ad altri paesi? In realtà la domanda energetica per produrre quegli oggetti è nostra, non della Cina, cioè è di chi poi alla fine va a consumare quei prodotti. Una miniera in Africa che consuma acqua per estrarre le terre rare che poi servono per esempio alla produzione di chip, ok, l'acqua viene consumata in Africa fisicamente in quel paese, quindi si può dire che l'Africa ha un consumo di acqua di X. Ma la domanda da dove arriva? Non arriva certo dall'Africa, o perlomeno in misura, come sappiamo, molto minoritaria. Quindi quando vedremo, e lo vedremo a breve, i consumi che vengono calcolati nel mondo, in realtà dovremo guardarli in maniera molto diversa, perché quando si parla del fatto che i consumi elettrici, per esempio, o comunque in generale energetici degli Stati Uniti sono enormi, dentro questo dato non c'è in realtà tutto quello che viene prodotto in altri paesi, in una logica squisitamente colonialista e estrattivista, e quindi si accolla, come dire, ad altri paesi. Stessa cosa per quando poi ci sono delle industrie che fisicamente stanno in altri paesi e che però sono di proprietà di altri paesi. Lo vedremo, questo è il caso tipico delle industrie tecnologiche, Amazon, Google, le grandi big tech, che hanno la produzione in Irlanda, in vari paesi del mondo, e che però chiaramente la proprietà, sappiamo, non è certo irlandese e non è certo africana o cinese. Quindi questo è un piccolo prologo per, come dire, dare un po' di coordinate.
3: Esatto, faccio un esempio per riprendere al discorso che stavo facendo prima sui wattora, i watt eccetera, e anche le aziende tecnologiche e il loro consumo. Facciamo finta che abbiamo una macchina elettrica e che consuma magari 17 kilowatt e mezzo. Kilowatt è diciamo un multiplo, scusate, kilowattora, 17 kilowattora e mezzo, che è un multiplo dei wattora, e per percorrere 100 chilometri. Ora, noi abbiamo delle stime che dicono che il consumo dei data center delle aziende tecnologiche nei paesi Giappone, Cina, Europa e Stati Uniti sarà di 845 terawattora, che sono una quantità molto più grande dei kilowattora, cioè tipo con 12 zeri in più accanto al numero. Quindi l'energia che viene utilizzata da questi data center qua farebbe percorrere a quelle macchine che dicevamo circa, insomma, farebbe percorrere 100 chilometri a quante macchine del tipo che dicevamo? 56 miliardi di macchine.
2: Ok, ottimo.
3: Per esempio.
2: Ma dove devi andare? Tutte queste macchine. Quindi sì, arriviamo un po' alla parte dei consumi. I consumi nel mondo che, come vi dicevamo, sono molto diversi, sono molto diversificati. Allora, per dare due dati brutali, il totale dell'energia, e anche qui stiamo approssimando questo termine in maniera enorme, però l'energia consumata nel 2026 dagli Stati Uniti è 4.300 terawatt ora. L'Italia, per farvi un esempio, invece consuma circa 295 terawatt ora all'anno, quindi siamo 295 contro 4.300. Ok, sono paesi anche geograficamente meno estesi, però come dire.
3: Sì, esatto. Poi dal momento che questi dati precisi in questo ambito sono spesso difficili da trovare, queste cifre sono sicuramente approssimabili al diciamo il consumo medio fatto da ogni cittadino moltiplicato per ogni cittadino, quindi appunto questi sono 4.300 terawattora, sono il diciamo quanta energia consumano tutti i cittadini degli Stati Uniti e quanta energia consumano tutti gli italiani. Poi certamente gli statunitensi sono molti di più, però hanno anche uno stile di vita diciamo molto diverso dal resto del mondo, no? Infatti ci possiamo porre la domanda se il fatto che stiamo tutti iniziando a consumare più energia, forse stiamo iniziando a vivere un po' più anche come gli statunitensi, che notoriamente sono uno dei paesi che consuma
2: speconi
3: di più, esatto, pro capite.
2: Quindi diciamo che la domanda chi consuma di più nel mondo energia è molto facile rispondere, e anche si poteva intuire senza grossi numeri. Cioè quindi, oltre a essere responsabili dei maggiori problemi ambientali, in realtà i paesi industrializzati sono i maggiori consumatori di energia al mondo. E nonostante sono il 15% della popolazione globale, più o meno all'incirca, il consumo energetico di questi paesi supera il 50% dell'energia consumata in totale in tutto il mondo. E, invece parlavamo proprio rispetto agli Stati Uniti. Sì, gli Stati Uniti sono chiaramente il caso un po' esemplare, sono un po' il problema macroscopico, perché si classificano al primo posto per il consumo di energia pro capite, quindi quella che dicevi te, cioè proprio del singolo abitante degli Stati Uniti, perché solo negli Stati Uniti vengono consumate 2297,8 MTEP. Cos'è MTEP? È un'unità di misura che non conosco, vabbè, all'anno. Sostanzialmente un cittadino statunitense consuma mediamente quasi 8 tonnellate di petrolio ogni anno, che è più o meno l'800% della media mondiale. Quindi mi sa che è un'unità di misura che si riferisce ai combustibili fossili. Comunque, vabbè. In Italia, per fare un paragone, un cittadino medio consuma meno della metà di un abitante degli Stati Uniti. Quindi, insomma, più o meno sono questi i conti che così. E a questo punto perché, però, perché un po' l'hai già accennato, però perché, ora va bene che è facile sparare contro gli Stati Uniti, non abbastanza facile, ma insomma, è un po' sparare sulla Croce Rossa dal punto di vista di critica, però perché effettivamente gli Stati Uniti consumano così tanto? E non stiamo tenendo conto dei consumi dislocati in altri paesi, ma riferibili comunque agli Stati Uniti.
3: Beh, allora, innanzitutto, per esempio, è risaputo che gli Stati Uniti, la loro industria, insomma, non la loro industria, anzi, la loro economia si basa non sull'industria, ma sul consumo delle persone. Quindi, in secondo luogo, lo stato sociale, diciamo, la pensione, i trasporti pubblici e quant'altro sono molto, diciamo, lasciati un po' a loro stessi, no?
2: Sanità,
3: e sì, la sanità, eccetera. Quindi cosa succede? Per esempio, per i trasporti pubblici gli statunitensi sono obbligati a spostarsi in macchina o in aereo, anche perché la linea ferroviaria praticamente non esiste. Hanno inoltre una cultura basata molto sul consumo, quindi cibo preconfezionato,
2: Che sappiamo produce in realtà molto inquinamento e molta energia.
3: Esatto, poi insomma in generale mangiano molto di più, bevono molto di più, passano molto tempo al chiuso, quindi usano molta elettricità e il riscaldamento. E inoltre, dato che non hanno, diciamo, lo Stato non deve raccogliere soldi per finanziare per esempio la sanità pubblica, le scuole, eccetera eccetera, i beni sono tassati di meno per incentivare il consumatore a consumare quindi di più e quindi a fare, diciamo, più spese, a inquinare di più, eccetera. Questo è il risultato, ecco.
2: Sì, senza contare che banalmente anche per una questione di clima, no? Spesso viene detto, vabbè, nei paesi più freddi si consuma di più perché chiaramente bisogna riscaldare. Ora, non è che invece nei paesi caldi non si dovrebbe consumare, perché nei paesi molto caldi ci potrebbe essere un aumento, per esempio, di condizionatori elettrici. Questo non succede perché spesso questi paesi sono poveri, quindi semplicemente non si possono permettere di accendere il condizionatore a cannone come invece viene fatto nei paesi industrializzati. Quindi molto spesso l'equazione clima non è veramente efficace nella logica.
3: No, piuttosto un'equazione soldi, ecco, chi ha più soldi
2: Esatto.
3: da poter spendere e ha le risorse, diciamo, energetiche a basso costo, allora le utilizza di più ed inquina di più, ecco, diciamo, è più questo è determinante, a mio parere.
2: Sì, senza contare l'ultimo, ma non ultimo, il complesso militare e industriale più grande al mondo, che ora non abbiamo il tempo di approfondire quanto sia inquinante anche a livello proprio di produzione di armi, ma sappiamo che e anche lì è un'altra industria che generalmente dislocano altrove. Sappiamo che molte armi che vendiamo agli Stati Uniti le produciamo in Italia, per esempio, quindi quanto del consumo elettrico, per esempio, per produrre le armi che poi vendiamo agli Stati Uniti è da attribuire all'Italia e quanta agli Stati Uniti. Boh. E vabbè, ora, a questi consumi che abbiamo visto essere enormi sostanzialmente e che insomma ci permettono di guardare l'affermazione che siamo in una crisi energetica forse sottovalutata,

0: tu dovresti diminuire. No, non solo non stiamo diminuendo, non solo non stiamo, non abbiamo intenzione di pareggiare, ma vogliamo incrementare moltissimo. Quindi le previsioni sono disastrose e proviamo adesso un pochino a raccontarvele.
1: Esatto, per esempio avevamo detto poco fa che gli Stati Uniti hanno un totale dell'energia consumata è 4.300, ricordiamoci questo numero, 4.300, poi l'unità di misura è terawattora, se qualcuno se lo vuole guardare.
0: C'è la fissa.
1: Esatto. Ora, per i data center utilizzati per l'intelligenza artificiale, i calcoli, eccetera, si stima che nel 2030 solamente negli Stati Uniti arriveranno a consumare una cifra annua di 424 terawattora, che sono il 10% del consumo mondiale di energia all'interno degli Stati Uniti, ma ricordiamo che l'Italia è 295, quindi quasi la metà, cioè i data center degli Stati Uniti consumeranno quasi il doppio del consumo di tutti i cittadini italiani.
0: Sì. Quindi... Cioè,
1: I soli data center.
0: Sì, tra l'altro mi faceva ridere che avevamo trovato questa notizia che sta parlando molto spesso, cioè soprattutto per i data center che sono localizzati nella maggior parte negli Stati Uniti, almeno al momento, poi si stanno organizzando per espanderli in tutto il territorio, lo vedremo, ma negli Stati Uniti ce ne sono veramente moltissimi. E si prevede un incremento di domanda energetica nei data center degli Stati Uniti del 130%. In questo 130% di incremento dovrebbe essere incluso anche questo progetto che si chiama Stargate, che io non capisco se questo nome gliel'hanno dato per ironia, per il film di fantascienza che è andato malissimo, classico, noto per essere un grossissimo flop. Che raccoglie questo progetto, fondamentalmente è un progetto dove hanno investito 500 miliardi di dollari varie aziende per costruire dei data center che consumerebbero fondamentalmente 18 gigawatt ora, mentre in un anno consumerebbero 157 terawatt ora solo questo progetto Stargate, quindi non tutti i data center, ma solo, esatto, i data center afferenti a questo ottimo progetto Stargate. Altri dati numerici che dovete stare un po' col taccuino in mano, mi rendo conto che stiamo facendo una grossa snocciolata di numeri, però è purtroppo per dare un'idea un po' servono. Altri numeri che possiamo dare sono la Cina, che passerebbe da che fondamentalmente parte da 102 a 276 terawattora, mentre l'Europa passerebbe dai 64 attuali ai 109 terawattora. Stiamo parlando solo di data center,
1: sì,
0: di consumo, di domanda di energia derivante dal data center. E il Giappone, che passerebbe da 15, se non sbaglio, al 36.
1: Sì, più o meno. Ecco,
0: insomma,
1: sì,
0: da,
1: sì.
0: No, scusa, da 19 a... Insomma, questo è. Quindi, fondamentalmente, si tratta... a volte di un raddoppio, a volte di molto di più, insomma. E sì, per farvi un altro paragone, il Portogallo aveva un consumo totale nel 2023 di circa 52 terawattora, questa volta invece parliamo di consumi generali di tutto il paese, Portogallo, quindi calcolato come consumo pro capite per numero di abitanti, il calcolo che avevi fatto anche prima, e quindi questo è il numero, 52 terawattora per il Portogallo. In realtà, se confrontiamo i dati, praticamente solo i data center degli Stati Uniti consumeranno nel 2030 una cosa come 8 Portogalli e mezzo, che è un'unità di misura, mi piaceva un sacco. e comunque il Portogallo è sotto le stime del,
1: sì,
0: del consumo pro capite globale.
1: Esatto, poi pensare che appunto il Portogallo è il 37esimo posto per consumo pro capite, pensiamo a tutti gli altri paesi che stanno addirittura sotto.

0: tutto il Portogallo, quindi diciamo, se si fa una stima, probabilmente solamente i data center degli negli Stati Uniti consumerebbero quanto un numero enorme di stati. Poi una cosa che secondo me è anche utile da per fare attenzione quando si legge degli articoli, spesso negli articoli vengono citati in inglese magari United States Data Centers, che qui, traducendolo in italiano, non si capisce se sono i data centers degli Stati Uniti e quindi delle aziende americane o negli Stati Uniti.
1: Sì, e grande ambiguità.
0: Spesso e volentieri io penso che si invece riferiscano ai data center negli Stati Uniti, perché diciamo rimane molto oscuro un po', ecco, quali siano le aziende dove operano spesso e volentieri aziende americane per costruire questi data center.
1: Sì, tra l'altro ora non l'abbiamo detto, forse avremmo dovuto premetterlo prima, noi stiamo parlando di data center dando per scontato effettivamente che cos'è, che tutte sappiano di cosa si tratta, dopo magari scenderemo un po' più nel dettaglio, però il data center fondamentalmente è il cuore della tecnologia digitale, perlomeno attuale. È una questione che non va data per scontata. Molto spesso quando parliamo di tecnologia sembra un po' che ne parliamo in termini religiosi, no? O quasi come se fosse una calamità o una grazia che ci è arrivata dal cielo, a seconda di come la vediamo. Cioè è arrivata e dobbiamo farci conti, no? In realtà sono scelte molto precise, sono delle strategie tendenzialmente unicamente dettate dalla logica del profitto, che fanno in modo che le cose vadano in una direzione o in un'altra. Quindi il flusso di sviluppo tecnologico in cui ci troviamo adesso, che abbiamo deciso che debba andare a questa velocità e che debba andare in una direzione così precisa, è una scelta piuttosto precisa. Fuori dai microfoni prima ci dicevamo il decidere che gran parte della nostra a livello proprio di consumi spicci di persone a livello individuale passa dall'utilizzo di certe tecnologie sul tuo computer all'utilizzo su un computer centrale. Faccio un esempio, il fatto che la musica non ce l'abbiamo più fisicamente sul nostro computer di casa, non l'ascoltiamo quindi volendo pure offline dal computer di casa, ma che l'ascoltiamo ormai in maniera piuttosto massiccia online, quindi su YouTube, su Spotify, in questi grandi centri che quindi devono essere attrezzati anche per gestire tutta questa mole di connessioni contemporanee. Questa roba qua è una scelta che abbiamo deciso, cioè abbiamo deciso che il mondo doveva andare in quella direzione. In fondo possiamo dirci che è più comodo, ma in fondo a livello proprio di consumo individuale non è che abbiamo scoperto la cura per tutti i tumori del mondo. Cioè in fondo continuare ad ascoltare il nostro MP3 sul computer piuttosto che invece ascoltarcelo su Spotify, non è che ci abbia cambiato così tanto la vita, l'ha fatto a livello invece di impatto ecologico, perché a quel punto devi costruire dei data center enormi, che sono appunto questi centri di stoccaggio e per certi versi stoccano dati e per certi versi invece operano dei calcoli continuamente. Sono enormi centri di calcolo che devono stare costantemente accesi, devono avere dei sistemi di elettrici, di raffreddamento, e che implicano tutta una serie di cose molto gravose.
0: Esatto, e secondo me una cosa da specificare che magari potrebbe essere già chiara a tanti e a tante, ma ad altri invece no, è che tutte le volte che magari siamo con il telefono, il computer, connessi a internet e carichiamo una pagina internet, oppure facciamo la famigerata domanda all'intelligenza artificiale, oppure, non so, utilizziamo un servizio di streaming come qualsiasi tipo, Cosa sta succedendo? Ci stiamo collegando a un computer, un data center in qualche parte del mondo che, insomma, che deve processare magari il film che ci stiamo guardando, la domanda che abbiamo fatto all'intelligenza artificiale, eccetera, e quindi in questo processo cosa fa? Si scalda, a parte che deve stare sempre acceso e sempre connesso a internet per essere sempre a disposizione degli utenti che chiedono un contenuto online, no? E quindi si scalda. E cosa succede? Questo calore ha bisogno di essere dissipato, ha bisogno di essere smaltito, quindi con acqua, eccetera. Quindi anche magari quando stiamo guardando un film su Netflix, magari, non lo so, il data center sta in un paese terzo, che può essere per esempio l'Argentina, e il nostro film su Netflix sta contribuendo a togliere, diciamo, acqua in Argentina, ecco, perché quell'acqua lì verrà utilizzata per raffreddare il data center da cui stiamo guardando il film.
1: Sì, e sta contribuendo in maniera massiccia, come abbiamo visto da questi numeri che vi abbiamo snocciolato finora, che poi avevano lo scopo di farvi capire quanto effettivamente questa roba impatta. Molto, gran parte della tecnologia, dell'utilizzo della tecnologia, si sta spostando dal nostro computer, per capirsi, o dal nostro telefono, dal nostro dispositivo singolo, a i grandi data center. Quindi i calcoli, per dirla in maniera molto grossolana, approssimativa, i calcoli non li fa più il tuo computer, non sono più a carico tuo, del tuo computer, ma sono a carico di un grande data center altrove che però, ok, abbiamo centralizzato, ma paradossalmente, almeno da questo punto di vista, la centralizzazione comporta un enorme dispendio di energia e di costi ecologici, sostanzialmente.
0: Esatto, e poi appunto avevamo detto all'inizio puntata che tutto questo fa bisogno di energia in più, che sarà richiesto da, insomma, le industrie, eccetera, a livello mondiale. Verrà coperto per il 99%, si dice che verrà coperto per il 90% da energie rinnovabili. Bene, è vero, però queste energie rinnovabili hanno bisogno delle terre rare per essere, insomma, sostenute, per creare tutto quello che c'è bisogno, diciamo, le batterie, per esempio,
1: chip,
0: eccetera, eccetera. Le terre rare, una cosa che spesso e volentieri non è approfondita, che le terre rare si chiamano così non tanto perché sono rare nel mondo da trovare, ma perché la loro estrazione è talmente complessa e devasta talmente tanto i territori che sono poche le nazioni in cui le nazioni del mondo, i territori nel mondo in cui è possibile fare tale estrazione. Perché chiaramente tanti paesi non vogliono, ci ritroviamo magari a estrarli in paesi che non hanno altra scelta e che magari li abbiamo messi proprio noi nella posizione di non avere altra scelta.
1: Ma se noi espandiamo le colonie, le terre rare sono meno rare. Sì, il quadro è abbastanza devastante. Fondamentalmente i consumi, come abbiamo visto, e quindi la domanda di energia sta aumentando, detta molto grossolana, in generale, perché per esempio un dato che non riguarda questo la tecnologia è il fatto che fa più caldo, no? Cioè che chiaramente il cambiamento climatico fa sì che si debba raffreddare molto di più. Cioè la banale questione dell'inverno dura di meno e l'estate è sempre più calda, e quindi l'aumento di condizionatori sta chiaramente comportando una crescita della domanda. In più c'è la grossa, enorme questione dei data center che abbiamo visto fino ad adesso e non abbiamo approfondito, perché davvero non c'era tempo, la produzione di chip, la produzione a cui tu facevi riferimento, sia dei chip ma di altri componenti elettronici che compongono ormai praticamente qualsiasi oggetto che abbiamo in casa o nelle macchine o addosso. Quindi il decidere che noi dobbiamo essere costantemente digitali e che la nostra macchina deve avere 16 milioni di chip, deve contenere 16 milioni di chip per fare in modo che ci possa essere un aggiornamento continuo, che ci debba dire il meteo di quel momento, questa roba qua comporta la produzione di un botto di chip, di componenti, che sono che hanno una domanda energetica smodata, che ora appunto non abbiamo tempo di approfondire, ci vorrebbe una puntata a sé stante, ma che è veramente enorme. E ora tutto questo enorme fabbisogno si dice che dovrebbe essere coperto per il 90% delle rinnovabili, ma questo dato fa ridere, non è assolutamente credibile almeno per adesso. E si inizia a parlare di nucleare che dovrebbe venire in soccorso, ci si scervella sul perché, su come fare, su quale metodo usare, le eoliche, l'eolico, il fotovoltaico, ma la verità è che stiamo domandando troppo.
0: Sì, esatto, in sostanza la soluzione qual è? Chiudersi in casa, consumare in casa l'elettricità e tutti i beni di cui abbiamo bisogno, da mangiare non usciamo nemmeno per fare la spesa, ci arriva tutto a casa, così spendiamo anche più soldi, e fuori devastiamo tutto, ci mettiamo centrali nucleari, ci mettiamo tutte le infrastrutture come le centrali elettriche che abbiamo detto, i cavi sopra, sottoterra, da tutte le parti, e le pale eoliche e quant'altro, e così va avanti, ce la facciamo.
1: Bellissimo. E quindi direi che con questo quadro ridente possiamo mettere uno stacco musicale per farvi riprendere un attimo fiato, che però sarà uno stacco per così continuare questo ballo sfrenato del consumo senza fine.

Films. Che occasione io pensai e subito mi appresentai, ma non feci in tempo, sapete perché? C'era la Lauren prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto perché anch'io faccio l'artista e su questo io ci insisto.

cuore senza valore, tutte sospira e grida d'amore. In questo modo io pensai, faccio soldi più che mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era Madonna prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto, perché anch'io faccio l'artista, e su questo io ci insisto. Mangio, bevo e sostengo.

cercare l'amore eterno, lo trovai una sera d'inverno. Era gentile e raffinato, ma aveva un fuoco nei mazzate. E l'uomo giusto, io pensai, lo sposo e non lo lascio mai. Non feci in tempo, sapete perché? C'era la moglie prima di me. Mi è sembrato molto ingiusto e son tornata a far l'artista. E su questo io ci insisto, mangio, bevo e sto sempre in vita.

0: Ecco, se non vi siete suicidate questo quadro ridente che vi abbiamo fatto, ci vogliamo addentrare un pochino sulla questione della produzione tecnologica, che vi abbiamo già accennato. Vi abbiamo accennato velocemente che cosa sono i data center e che, come impattano su questa domanda energetica, questo ritmo così folle e inarrestabile, perché lo vogliamo, perché altrimenti non è vero che sarebbe così inarrestabile. E quindi volevamo addentrarci un po' meglio nei consumi dei data center e quindi parlare in particolare del prima e il dopo il boom dell'intelligenza artificiale, perché in realtà c'è un prima e un dopo, lo vedremo. Allora partiamo da il prima, ovvero dati aggiornati al 2022, perché il boom dell'intelligenza artificiale più o meno viene datato intorno al 2023, diciamo tra la fine del 2022 e l'inizio del 2023, che è quando viene lanciato, non tanto lanciato, ma insomma quando prende davvero piede ChatGPT, che è un po' l'inizio di questa hype dell'intelligenza artificiale. E se guardiamo i dati prima del boom, quindi prima del 2022, cioè prima del 2023, quindi aggiornati al 22, il consumo di elettricità stimato per i data center globali, quindi tutti, è stato nel 2022, nel solo 2022, è stato di 200, diciamo tra i 240 e i 340 terawattora. Ricordiamoci, dato che dicevamo all'inizio, ovvero dei 294 terawattora dell'Italia, quindi siamo molto abbastanza di più di tutto il consumo dell'intera Italia. Questo consumo di elettricità per i data center è pari a circa l'1,3% della domanda globale di elettricità finale, quindi ok. Da questo calcolo stiamo escludendo però, attenzione, l'energia utilizzata per il mining di criptovalute, che è un'altra roba folle, che adesso grazie all'hype dell'intelligenza artificiale sembra essere caduta un po' di moda, cioè non se ne parla più così tanto, cioè fino a poco tempo fa era quella la buzzword che sentivamo di più, adesso è un po' caduta in disuso, ma comunque c'è e consuma uno stonfo. Il consumo del mining delle criptovalute da solo è stato stimato intorno ai 110 terawattora nel solo 2022, lo 0,4 più o meno della domanda globale annuale di elettricità. Quindi la rapida crescita dei carichi di lavoro gestiti dai grandi data center, quella di cui vi parlavamo prima, ha comportato un grosso aumento del consumo di energia negli ultimi anni, e diciamo che si è stimato che cresce, almeno fino al 2022, cresceva tra il 20 e il 40% in più ogni anno, che capirete che è un dato da solo devastante. Per esempio, se guardiamo l'elettricità, cioè se combiniamo insieme il consumo di elettricità di Amazon, Microsoft, Google e Meta, poi vedremo dopo che calcolare questo dato è molto difficile, e quindi prendete questi dati con le pinze, però questo uso combinato è più che raddoppiato tra il 2017 e il 2021, quindi diciamo che in 4 anni è passato da circa è arrivato a circa 72 terawattora, non so da dove si partiva, ma insomma è raddoppiato, quindi insomma. Per un altro dato che abbiamo usato per far capire un po' la questione è l'uso di energia elettrica nei data center in Irlanda, che è più che triplicato dal 2015, arrivando a rappresentare il 18% del consumo totale di energia nel 2022, dell'energia dell'Irlanda, dell'intera Irlanda. I data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni dovrebbero rappresentare il 28% della domanda nazionale dell'Irlanda entro il 2031, per i data center e altri utenti non industriali di grandi dimensioni, a meno che la capacità di generazione non aumenti, ma vabbè, cioè anche qui la risposta non può essere produrre più energia. In Danimarca l'uso di energia da parte dei data center dovrebbe aumentare 6 volte entro il 2030 ed arrivare a rappresentare quasi il 15% del consumo di energia elettrica nel paese. Prendiamo questi due paesi non a caso perché sono paesi in cui le big tech hanno insomma, il grosso delle loro industrie, delle loro sedi. L'Irlanda da anni ha fondato la propria economia sul facilitare la colonizzazione, insomma, sul permettere a queste grandi big tech di mettere radici, defiscalizzando, insomma, incentivandole in tutti i modi. Però il consumo che queste big tech richiedono abbiamo visto, è enorme. Ora, prima si diceva fuori dai microfoni che comunque a livello di questa cosa produce anche molto spesso blackout. Se questi consumi vengono richiesti in un paese molto industrializzato, con una rete elettrica molto potenziata, su cui si è molto lavorato, il costo ecologico è devastante, però non, generalmente non ci sono grosse ricadute a livello di blackout, per esempio, di interruzioni di corrente, cioè potreste non accorgervene da quel punto di vista. Se iniziamo a guardare paesi come l'Africa, con quindi una rete elettrica sottodimensionata rispetto a questa enorme domanda, anche perché generalmente il consumo era molto minore, ecco lì si stanno sperimentando dei blackout molto più importanti e le ripercussioni, anche spicce proprio a livello di utenze domestiche, sono molto importanti. Non perché questo di per sé voglia dire chissà che, ma dalla dimensione.
1: Esatto, poi insomma, una cosa che secondo me sarebbe da tenere in considerazione è che questi data center per l'intelligenza artificiale, che ora io non so se nei data center per l'intelligenza artificiale sono incluse anche per esempio le intelligenze artificiali che fanno funzionare per esempio gli algoritmi dei social network, no? Anche quelle sono intelligenze artificiali. E la cosa che a me, diciamo, scalda un pochino è che questi algoritmi qua sfruttano tutti i bias cognitivi dei consumatori, degli utenti, e che quindi li inducono a stare più su Instagram, chattare di più con l'intelligenza artificiale, quindi sfruttando questo

0: ci inducono anche a consumare di più, ad avere bisogno di più informazioni, diciamo, da questi data center, e quindi a contribuire purtroppo anche noi a, diciamo, questi blackout in Africa, a
1: devastazioni di tutti,
0: a devastazioni dei territori, ecco, e del clima.
1: Ma sì, ma ci dicevamo prima che comunque sia è molto classico, se vogliamo, in termini capitalistici, la creazione a tavolino di una domanda, cioè nel senso, questa domanda di energia che sembra ineluttabile, sembra inevitabile, in realtà è qualcosa di creato a tavolino per creare consumo e per creare profitto, perché è chiaro che se viviamo in un'epoca in cui Instagram è considerato un bene primario, fondamentale, irrinunciabile, non è che questa cosa è successa e basta, è successa perché te l'hanno spinta, perché ti hanno in qualche modo indotto a credere che tutti i giorni che questa fosse un tuo bisogno fondamentale, primario, senza il quale moriresti. Quindi adesso si fa lo stesso giochino con questa nuova bolla che è di entusiasmo, che è l'intelligenza artificiale, perché bisogna creare un bisogno, cioè c'è necessità di renderla qualcosa di necessario, di ineluttabile, di rinunciabile, e a quel punto poi sarà ovviamente molto più difficile tornare indietro, perché se ovviamente ci mettiamo nelle condizioni di dover essere dipendenti da una tecnologia e facciamo di tutto perché questa tecnologia risulti fondamentale, e questo perché? Perché attira investimenti, perché viene quotata in borsa, perché ovviamente poi si crea una speculazione non tanto di economia reale ma di economia finanziaria, insomma di bolla finanziaria. Se si fa questa operazione, ovviamente poi sarà molto più difficile tornare indietro, perché è chiaro che se il mio frigorifero si spenge se non ha internet, a quel punto io dovrò avere per forza internet, altrimenti rinuncio al frigorifero, e così via. Quindi abbiamo iniziato un pochino ad entrarci nella questione dell'intelligenza artificiale. Vi avvertiamo, è un pozzo senza cioè
0: sì, potremmo continuare,
1: è il vaso di Pandora,
0: infinito, ecco.
1: Sì, no, è una roba in cui guardare, cioè che veramente spalanchi le porte sugli abissi, ecco, da un punto di vista ecologico è una catastrofe.
0: Sì, e questo, diciamo, consumo che ci sentiamo in bisogno di soddisfare tramite l'intelligenza artificiale, secondo me si va a inserire nel, diciamo, nelle aspettative, no? Nelle aspettative che ognuno e ognuna ha su se stesso, su se stessa, o nei confronti degli altri. Faccio un esempio: per esempio, a scuola i ragazzi e le ragazze adesso stanno imparando a soddisfare le richieste dei professori e delle professoresse, che magari evidentemente non sono in linea con ciò che questi ragazzi e ragazze possono fare, hanno tempo per fare, eccetera. Stanno imparando a soddisfarle consumando intelligenza artificiale, quindi iniziando ad imparare a diciamo inquinare, purtroppo anche mentre studiano, anche in questa maniera qui, perché diciamo queste sono le aspettative da soddisfare. Adesso hanno uno strumento che possono utilizzare per soddisfarle continuamente, ma mi viene per esempio in mente qualche discussione avute con altre persone in cui mi dicono: vabbè, dai, alla fine la usi anche te l'intelligenza artificiale per correggerti le mail, per capire come scrivere, eccetera. Va bene, sì, accettiamo il fatto che lo utilizziamo in questa maniera, però teniamo conto che queste aziende entro il 2030 hanno detto che dovranno iniziare a guadagnare, e adesso hanno un buco di 30 miliardi, quindi glieli daremo noi questi soldi? Se non glieli diamo, cioè siamo disposti a iniziare a pagare un abbonamento per scrivere queste mail, per esempio? Oppure, se non paghiamo un abbonamento, in che maniera glieli rendiamo questi soldi?
1: Col sangue.
0: Col sangue. Cioè, ecco, insomma, iniziamo a pensarci.
1: Allora, prima abbiamo parlato un pochino dei data center, adesso magari è venuto il momento di fare una piccola differenza, cioè di raccontarvi qual è la differenza tra un data center normale e un data center che tratta intelligenza artificiale, perché sono due tipi di data center simili ma con delle grosse differenze, e hanno, come vedremo, dei consumi ben diversi.

0: I data center, le intelligenze artificiali, sostanzialmente ve li potete immaginare come dei data center, ma più, cioè con tutto quello che abbiamo detto prima di problematicità sul territorio, lo dovete moltiplicare in maniera esponenziale. Perché? Perché fanno calcoli in real time, quindi in tempo reale, in continuazione. Quindi il fatto che voi abbiate un prompt a cui chiedere delle cose, un oracolo a cui chiedere della roba, e questo prompt sia in grado in relativamente poco tempo di rispondervi, è perché sta facendo dei calcoli, che, insomma, non ci sta mettendo 3 giorni, ci sta mettendo pochi secondi. Questi calcoli che sta facendo, li sta facendo in un data center, molto grande tecnicamente, cioè proprio a livello fisico, e che, insomma, deve fare un grosso lavoro. Quindi tutto quel lavoro, lo vedremo dopo, che vi state risparmiando voi fisicamente, lo state facendo fare a una macchina enorme che sta in un data center enorme. Prima non era così, nel senso che prima gli altri data center non hanno questa necessità così continua di calcoli e su una mole così grande. Ora, quali sono le problematiche andandole a vedere da un punto di vista ecologico? Intanto, per sostenere questo tipo di macchinari all'interno di questi tipi di data center, quelli dell'intelligenza artificiale in particolare, c'è il grosso problema del raffreddamento, che prima abbiamo un pochino, così buttato là e che ora proviamo a approfondire. Il raffreddamento tipicamente viene fatto ad acqua, quindi gran parte di base si utilizza l'acqua per raffreddare dei computer che altrimenti andrebbero a fuoco e fonderebbero sostanzialmente. Gran parte di quest'acqua, circa l'80%, è utilizzata, evapora durante il processo, quindi persa, andata. Quella che non evapora è piena di minerali dannosi perché nel processo per raffreddare si arricchisce di questi minerali e in più è calda perché se l'acqua viene usata per togliere calore, questo calore, come sappiamo grazie alla fisica in cui io ho tre, ma questa cosa l'ho capita, il calore non è che sparisce, viene semplicemente ributtato sull'acqua, quindi quell'acqua si scalda. Questa roba qua cosa significa in termini proprio più pratici? Se io prendo l'acqua da un fiume fredda, la uso per raffreddare, poi la devo ributtare, la maggior parte, l'80% la perdo nell'evaporazione. L'altro 20% di acqua calda la ributto in quello stesso fiume o nelle falde comunque del terreno che poi da qualche parte finiscono, non è che. In più piena di minerali. Ora, la trovata per usare quest'acqua calda di risulta per non doverla quindi buttare via, a volte è stata quella di farci il teleriscaldamento. Lo sentirete dire anche più avanti in un'intervista che facciamo. Il teleriscaldamento viene spesso usato come metodo per dire: no, vabbè, ma i data center consumano tantissima energia, ma ne producono anche un po'. Quindi, quando guardate le statistiche, vedete sempre una porzione di energia in positivo perché generalmente si calcola l'acqua usata per il teleriscaldamento. C'è un grande problema in tutto questo che è che l'acqua, a parte che il conto non è pari, come c'è proprio, è una questione logica, ma comunque sia, anche se fosse così, l'acqua di risulta da tutto questo processo di raffreddamento, come dicevamo prima, è sì calda, ma non così calda, è tiepida in fondo e si stima più o meno circa sui 40 gradi e non basta per fare riscaldamento, perché il riscaldamento vuole un'acqua a 80-90 gradi, cioè deve essere, come sappiamo, cioè i nostri termosifoni hanno l'acqua a 40 gradi perché se no ci riscaldiamo. Quindi per usarla davvero, il teleriscaldamento, cioè per usarla davvero per il teleriscaldamento va riscaldata quest'acqua. Come si fa? Con l'elettricità. Quindi tutto questo calcolo è chiaramente illogico e insensato.
1: Paraculo, insomma,
0: In
1: diciamola
0: sintesi,
1: così.
0: in sintesi. Quindi anche per dirvi, quando andate a vedere i consumi dichiarati, ecco, anche su quella porzione in positivo, non nutrite speranze. Consumo d'acqua, per darvi delle dimensioni, un data center di medie dimensioni consuma quanto una città statunitense di piccole dimensioni, cioè un medio data center. Un data center grande, invece, consuma circa 5 milioni di litri di acqua al giorno, ovvero quanto una città statunitense di 50.000 abitanti. Dico statunitense perché chiaramente in altre parti del mondo magari si consuma di meno, ma insomma, per capirsi. Ora ci sono altri modi per raffreddare. Un modo è ad esempio il raffreddamento elettrico, cioè usando sostanzialmente un circuito chiuso, un metodo simile a quello che abbiamo nei nostri frigoriferi, per capirsi. Quindi è un circuito chiuso con del liquido dentro che raffredda. E che succede? Si prende l'aria calda prodotta da dentro, da dentro il data center, e la butto fuori. Per raffreddare l'acqua dentro il circuito, invece uso delle ventole elettriche, tipicamente altro consumo. Questo però sistema, che comunque è più efficace, cioè è più, come dire, sostenibile dell'altro, chiaramente, almeno da un punto di vista di consumo di acqua, però funziona raffreddando a temperatura ambiente, cioè l'aria fredda che è fuori sarà comunque quella che peschi dall'ambiente. Quindi se fuori l'ambiente è freddo, ci troviamo in Islanda, ci troviamo in Finlandia, bello, ok, ci si può sta. Se ci troviamo in Cile o in Uruguay, dove attualmente si sta provando a costruire i data center, chiaramente questo giochino non funziona più. E è più caldo e non si riesce a raffreddare abbastanza. Quindi a volte fanno un sistema ibrido. D'inverno si usa l'elettrico ed estate ad acqua. Di base, però, questa cosa non sta funzionando, almeno ad oggi non funziona. E di fatto si consuma un botto di elettricità e come si diceva prima, si inizia a parlare di usare il nucleare per produrre più energia per coprire questi consumi. E oltretutto il raffreddamento a circuito chiuso di cui si parlava ora è comunque più costoso da un punto di vista economico, cioè non dal punto di vista ecologico, ma dal punto di vista economico costa di più e non lo vogliono usare. Le grandi big tech non hanno nessuna intenzione di usare qualcosa che è più costoso alla fine del
1: Certo, già non
0: bilancio.
1: stanno facendo profitti, figuriamoci se devono aumentare i costi.
0: Capito? E quindi cosa succede? Che quindi i costi vengono, se li devono assumere i territori, non le aziende alla fine della fiera. E questo per quanto riguardava l'acqua. Invece c'è l'altra parte che è sul consumo elettrico, che forse, insomma,
1: Eccoci.
0: ci ammazza ulteriormente.
1: Esatto, infatti per esempio si prevede che Hyperion, che sarebbe questo nome diciamo da Transformer che insomma è stato dato al nuovo data center di Meta in costruzione in Louisiana, si dice che consumerà più del doppio dell'energia della città di New Orleans. Quindi da una città passiamo a tre città. Ma io dico, no, ma com'è possibile che ci stiamo riducendo in una situazione di questo tipo in cui già sta andando tutto allo scatafascio e noi triplichiamo il mondo in termini di consumi
0: Sì,
1: elettrici,
0: perché
1: triplichiamo forse di più?
0: siamo infiniti noi.
1: Sì, esatto. Un altro data center di Meta, che invece è in costruzione nel Wyoming, consumerà più di tutte le abitazioni di tutto lo stato del Wyoming messe insieme, per esempio. Insomma, si potrebbe andare avanti all'infinito con questa lista. Nel 2023 i data center statunitensi tutti insieme consumavano 177 terawatt ora. Ricordiamo, come abbiamo detto prima, che nel 2030 consumeranno tre volte tanto, quindi quasi 500 terawatt ora. E questi già nel 2023 176 terawatt ora sono quanto tutto il consumo dell'Irlanda e tre Portogalli, cioè nel senso o l'Irlanda oppure tre Portogalli. Il paragone con l'Irlanda abbiamo detto che non è casuale perché appunto l'Irlanda ha deciso di non tassare le aziende straniere e quindi tutte vanno lì a mettere diciamo nel loro quartier generali, i data center eccetera eccetera e poi si ritrovano con tutta l'acqua risucchiata per raffreddare i data center. Noi che vi dobbiamo dire? L'avete scelto voi.
0: La Tiger Celtic te la paghi così.
1: E insomma, ecco, Diciamo, questo è un po' il discorso in termini di consumo elettrico. Brevemente, magari vorrei approfondire anche il discorso delle aspettative, diciamo, dove si va a infilare l'intelligenza artificiale, il suo consumo, insomma, a soddisfare, a infilarsi dentro quello che realmente riusciamo a fare e l'aspettativa, magari, che vediamo che gli altri richiedono in noi, insomma, e che noi ci sentiamo di soddisfare. No, si va a infilare lì dentro. Il problema qual è? Che può essere vista un po' anche in questa maniera qui. Se io devo redare un documento, fare un progetto, eccetera, per magari una posizione, magari sto cercando un lavoro, magari devo entrare all'università, sto cercando di fare un dottorato, qualsiasi cosa, cosa succede? Se io utilizzo l'intelligenza artificiale, io sto iniziando. Diciamo, delego l'energia che avrebbe fatto il mio cervello per fare quel progetto lì a una macchina, quindi rispedisco questa energia, la faccio consumare al data center e produco questo bel documento. Il problema qual è poi? Che io in un certo senso mi indebito di energia nei confronti della macchina, perché quel lavoro lì potrà essere, diciamo, pareggiato una seconda volta, diciamo, quando, insomma, mi creerò uno standard. Per cui io diciamo che per soddisfarlo, uno standard che per soddisfarlo, dovrò per forza riutilizzare di nuovo l'energia consumata dalla macchina. Cioè io diventerò sempre dipendente da questa energia perché non ho né abituato il mio cervello, le mie competenze, le cose che so fare a riuscire a raggiungere quei risultati, né magari sarò materialmente in grado perché diciamo, lo standard che avrò diciamo, posto creando questo documento con l'intelligenza artificiale sarà troppo alto e quindi questo debito sarà un debito che si riporterà in avanti, in avanti, in avanti, fino a che boh, forse ci schiantiamo tutti contro un muro.
0: E via, almeno si è risolto. Quindi sì, no, allora poi sarebbe lunghissima addentrarci in tutte le problematiche che stiamo riscontrando in ciascun ambito in cui iniziamo a usare l'intelligenza artificiale nella produzione di codice, cioè è molto problematico, è altrettanto difficile parlarne adesso in pochi minuti, quindi non lo faremo, però ecco. Ora ci stiamo soffermando da un punto di vista proprio energetico, perché il tema di oggi lo richiede, ma insomma ci sarebbero moltissimi altri aspetti. E, ora, l'ultima parte di questa puntata, ci stiamo avviando abbastanza alla conclusione, è le lotte in opposizione alla costruzione di data center, perché non è che ce ne siamo accorte solo noi che questa cosa è problematica e soprattutto se ne sono accorte le persone che vivono nei territori in cui esiste già un data center, che hanno iniziato a convivere con tutti i problemi derivati, e se ne sono accorte le persone che vedono la prossima costruzione di un data center nel proprio territorio, che quindi provano a opporcisi. Tra i vari problemi che abbiamo citato, cioè che non abbiamo citato e che ci sono, oltre a quelli di consumo di risorse, c'è anche il consumo di suolo, che comunque non è banale, perché si tratta, qui non abbiamo numeri da regalarvi, ma ve lo potete immaginare, si tratta di un consumo di suolo gigantesco che noi sappiamo, anche solo per quanto riguarda l'Italia, l'ISPRA ci dice da anni in maniera quasi isterica che cioè, basta, cioè, non solo non possiamo più continuare a consumare suolo, ma dovremmo diminuire, cioè dovremmo abbattere roba per riuscire a scamparla. E invece i data center costituiscono un ulteriore consumo di suolo gigantesco. E sia perché, ma non solo, intanto per la pavimentazione, cioè proprio la struttura che è, ma questa struttura è fatta di cemento, è fatta d'acciaio, tutta questa roba necessita ulteriore produzione industriale, anche solo nei materiali. Quindi è tutta una catena piuttosto pesante, e tutto ciò anche, cioè, il consumo di suolo spesso fatto in contesti territoriali già abusati, dove ci sono già problemi idrogeologici molto grandi, comporta una impermeabilizzazione del suolo molto problematica. Quindi, unito questo ai fattori che sappiamo di cambiamento climatico, quindi di fenomeni anche di alluvioni o di comunque fenomeni climatici estremi chiaramente porterà a un peggioramento della vita dei territori dove questi data center vengono ospitati. Vi facciamo ascoltare adesso una piccola intervista realizzata grazie alla collaborazione con Radio Blackout, un'intervista su Torino per una costruzione di un nuovo data center nel quartiere di Lucento a Torino, e quindi ci raccontano anche insomma di cosa si tratta e le lotte che stanno iniziando a nascere in previsione di questa ennesima devastazione. Allora, anche nella città di Torino sono previsti dei nuovi data center, già ne sono presenti 10 in città e il progetto per il prossimo futuro è di costruirne altri 5. Io ora vi parlerò del progetto nella zona di Lucento. Lucento è nella periferia nord-ovest di Torino. Il progetto di data center interessa un'area adiacente alla ex ThyssenKrupp, ed è una zona che ha un passato industriale molto importante, in particolare nell'industria siderurgica, e la falda acquifera, insomma tutta l'area è la falda acquifera che passa proprio al di sotto della ex ThyssenKrupp, è inquinata con cromo esavalente e lo rimarrà, nel senso che anche il progetto di questo data center sarebbe prevista in teoria la bonifica, ma è ancora aperto un contenzioso sul fatto che venga effettivamente attuata o no. Probabilmente no, verrà semplicemente cementificato e lasciato la falda acquifera inquinata lì dov'è. Si tratta di un progetto di data center di grandi dimensioni. L'area degli ex laminatoi, che già è stata demolita e che dovrebbe essere destinata appunto al data center, è di 157.000 metri quadrati, però non si sa ancora il numero di rack che effettivamente conterrà o potrà contenere, perché proprio non sono stati neanche dichiarati. Infatti l'azienda che ha proposto questo progetto si chiama Asia Energy, è un'azienda che una società che normalmente si occupa di energia tra virgolette pulita, e questo è il suo primo progetto di data center. Al momento ha comprato quest'area e demolito appunto gli ex laminatoi, ma ancora non è partita la costruzione vera e propria, diciamo, del capannone del data center. La costruzione insomma della struttura fisica è prevista entro il 2028 da progetto, però ancora in realtà sta attendendo l'approvazione del nuovo piano regolatore della città, che è ancora in fase di discussione. Quello che si sa di Asia Energy è che è una società, diciamo, ha un'impalcatura societaria molto complessa, ma è tutta di proprietà della stessa famiglia torinese, famiglia Rebaudengo, che ha anche proprietà immobiliari in giro per la città. È una, insomma, una famiglia conosciuta e ricca nella città di Torino, e questo, tra l'altro, almeno dai giornali, è anche cioè anche messa sul piatto come una grande potenzialità, no? Nel discorso di una città che cerca il suo futuro e la propria ricollocazione nell'economia nazionale dopo il crollo dell'automotive, dopo la crisi dell'automotive, il fatto di proporre un'altra famiglia torinese, almeno nelle cronache locali, è un grande valore aggiunto di questo progetto. Vabbè. Per quanto riguarda la zona, un'altra cosa interessante è il fatto che è molto vicino, cioè proprio adiacente a questo, all'area dove dovrebbe sorgere il data center, passa la Dora, che è il secondo per importanza dei quattro fiumi che attraversano la città. Questo è ovviamente non casuale, perché una delle grandi questioni dei data center è quella del raffreddamento, e una possibilità di raffreddamento è quella di utilizzare grandi masse di acqua, quindi la presenza di un fiume molto vicino è sicuramente strategico dal punto di vista della localizzazione. Poi
2: insomma, si può approfondire a lungo la questione appunto di come si raffredda un data center. Qua, insomma, andrò abbastanza rapida, però insomma, all'interno della narrazione a favore della costruzione di questo data center c'è anche il fatto che le acque prelevate dalla Dora per raffreddare appunto i rack potrebbero poi essere immesse nel sistema di teleriscaldamento del quartiere di Lucento, che già è servito appunto da questa rete. Il punto è che mentre la rete del teleriscaldamento cittadino ha insomma, acque a una temperatura intorno ai 90 gradi e anche di più, cioè l'acqua che viene utilizzata per raffreddare un data center esce a una temperatura molto minore, 30-40 gradi se non sbaglio, e quindi per portarla a un livello che possa essere utile appunto una volta inserita dentro la rete del teleriscaldamento sono necessarie delle pompe di calore per aumentare la temperatura dell'acqua e non di poco. Quindi diciamo anche questa narrazione di non spreco dell'energia creata è in realtà una fuffa. È una fuffa al 100% perché appunto oltre a essere già di per sé il data center un sistema estremamente energivoro, anche poi l'utilizzo del calore che produce richiederebbe un'ulteriore spesa di energia per poter essere utilizzato in qualche maniera. L'alternativa è semplicemente disperderlo nell'ambiente o tramite evaporazione o insomma, ributtandolo dentro il fiume, anche se ributtarlo dentro il fiume anche qui sarebbe, come dire, un disastro a tutti gli effetti ed è sicuramente infattibile. Diciamo tutto questo discorso rientra all'interno della grande truffa green a 360 gradi, in particolare della truffa green legata ai data center che sempre si propongono come progetti che utilizzano energia pulita, che useranno pannelli fotovoltaici al di sopra insomma, sul tetto del capannone e quant'altro per venderli come progetti sostenibili, quando in realtà, appunto, come dicevo prima, sono dei progetti estremamente energivori che semmai usano energia cosiddetta green è semplicemente perché si comprano un po' la certificazione di aver comprato energia prodotta in maniera sostenibile, ma insomma, lascia il tempo che trova. La produzione, insomma, il consumo energetico stimato di questo data center solo per la componente IT, quella dichiarata insomma, dalla società produttrice, di circa 125 megawatt, e se poi si aggiunge anche tutta l'energia consumata per il raffreddamento dei rack, che ancora appunto non si sa quanti saranno, questa cifra si triplica circa all'incirca e arriva a superare la metà del consumo di tutte le abitazioni della città di Torino, quindi, come dire, un aumento di consumo di energia non da poco. Un'altra questione è che oltre ad essere energivoro, insomma, il data center, come dicevamo, è una fonte di calore non da poco, è in una zona, tra l'altro la circoscrizione 5, quella di Lucento, è una delle più popolose della città e, insomma, chi ha passato un'estate o anche di più a Torino sa bene che, come dire, già le temperature sono difficilmente sopportabili, se in più si aggiunge una fonte di calore così grande è anche chiaro che questo crea sicuramente un disagio per chi vive l'intorno. Quindi, insomma, tutto questo detto, sicuramente, non è, cioè, un data center non è assolutamente qualcosa che può essere di alcuna utilità per la popolazione della zona di Lucento, quindi una zona che peraltro già ospita lo stadio della Juve e quindi meriterebbe di essere lasciata un po' in pace.
0: La bordata finale alla Juve, devo dire, a Firenze apprezziamo. Allora, quindi siamo di corsa per concludere la puntata di oggi del Ponte Radio dedicata all'energia, in particolare alla domanda di energia. E dunque, questo era un esempio che vi abbiamo fatto sentire di una protesta per la costruzione di un nuovo data center a Torino, ma come questo ce ne sono mille altre che stanno nascendo, fortunatamente, fortunatamente le proteste, meno fortunatamente il fatto che nascano questi progetti, ma insomma, sempre in Italia c'è si sta formando una lotta per contrastare la costruzione di un enorme data center nell'area di Milano, in Lombardia, insomma, da quelle parti. In più, sempre rimanendo in Europa, in Spagna ci sono forti lotte di contrasto a questo tipo di pratiche. Devo dire, su questo dovremmo imparare un pochino anche dal come loro riescono a documentare e a far uscire anche le informazioni che riguardano i data center, per fare in modo che le persone sappiano di più di che cosa si tratta. E invece, spostandosi dall'Europa, in America Latina ci sono molti progetti in corso, molti ne sono già stati fatti. Ci sono state molte proteste in Uruguay e in Cile. In Cile è stata anche bloccata la costruzione di un grosso data center, e qui ci si scontra sempre con lo Stato del paese, che ovviamente ha l'interesse a facilitare i profitti che entrano da questi accordi, e ci si scontra soprattutto con le big tech, Amazon, Meta e quant'altro, che hanno delle dinamiche veramente entranti, e spesso stringono degli accordi con questi paesi, con gli stati, che dire opachi è dire poco. Le clausole generalmente non sono segretate, non si può sapere i consumi legati a quel progetto, e vabbè. Quindi per fortuna stanno anche crescendo le proteste contro questo tipo di progetti, e ci auspichiamo, insomma, che continuino ancora.

0: con questi gruppi che poi vanno a influenzare, vanno in udienza da politici europei, per esempio, ma anche nazionali, eccetera, per cercare di influenzare le politiche e le normative. Per esempio, nel 2024 era stata fatta una normativa per far specificare quanto consumasse ogni data center installato, eccetera.
1: E questa, in Europa.
0: In Europa, sì. E questa lobby Digital Europe, i cui clienti sono Amazon, Apple, Google e Meta, è riuscita a far mettere un vincolo nella normativa per cui i singoli data center non sono obbligati a dare, diciamo, l'informazione del consumo a livello pubblico, ok? Devono solamente darla all'Unione Europea. L'Unione Europea non è autorizzata a divulgarla a livello pubblico, ma può divulgare solo dati aggregati a livello nazionale. Quindi anche per questo è molto difficile capire come impatta, quali data center impattano di più, quali data center di meno, eccetera. La motivazione che hanno messo, diciamo, per aggiungere questo vincolo se io ti dico quanto consuma il mio data center, poi ho uno svantaggio a livello economico perché i consumatori lo sanno. Grazie.
1: Infatti è quello.
0: Così dovrebbe funzionare, no? Oppure, e l'Unione Europea invece si giustifica, anche per dare un'idea dello strapotere politico che queste aziende hanno, l'Unione Europea si giustifica dicendo ma se mettiamo quella clausola le aziende non ci danno più i dati e quindi non sappiamo più quanto consumano.
1: È bellissimo.
0: Infatti, per esempio, solamente il 38% delle aziende sta dando i dati di consumo dei data center, il 38%, e in Italia Investigate Europe ha chiesto a 102 aziende italiane che insomma hanno i 200 data center che sono in Italia, e solamente 7 di queste 102 hanno fornito i dati dei singoli data center. Per concludere, ci ricolleghiamo anche magari alla centrale che abbiamo sentito prima di Sodo Castello, in cui le cose per il PNRR sono state fatte in fretta e furia, non si capiva a cosa serviva, chi la voleva, eccetera eccetera. Microsoft e Amazon, per esempio, fanno pubblicamente pressione per accelerare tutti i processi di autorizzazione dei permessi edilizi. Come funziona questa cosa? La loro proposta è: creiamo un ente unico che deve ricevere tutte le richieste, può elaborarle solo lui e deve farle il prima possibile. In questa maniera, quindi, si accorciano i tempi, si accorciano i passaggi burocratici, le autorizzazioni, e quindi magari le persone del territorio riescono anche meno a capire cosa sta succedendo e vedono la cosa una volta che è stata fatta, come qua alla centrale del Sodo Castello.
1: Ma infatti è quello il grosso problema di cui ci stiamo accorgendo tutte, cioè che arriviamo sempre con un enorme ritardo sui progetti, cioè quando le cose ormai sono già state decise, quando lo viene a sapere è sempre già troppo tardi. Quindi ci vorrebbe sicuramente forse un cambiamento di ottica dal nostro punto di vista, che mi rendo conto è anche molto difficile, ma di partire in anticipo, cioè di non aspettare di arrivare a sapere che qualcosa è in ponte, è in costruzione, ma a partire dando per scontato che lo sarà, cioè che verrà costruito qualcosa, e che quindi bisogna difendere a questo punto ogni centimetro di terreno ancora non utilizzato, perché tanto ci vorranno fare qualcosa e quando lo saprai sarà troppo tardi, ecco.
0: Esatto.
1: Bene, quindi con questa corsa finale siamo arrivati alla fine di questa puntata. Sempre troppo poco il tempo a nostra disposizione, siamo logorroiche evidentemente. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per la prossima puntata del Ponte Radio, con un'altra radio nostra gemella che non saremo noi, ma che sicuramente vi soddisferà. A presto, ciao ciao.
0: Ciao.

0: Qui Radio Onda Rossa, iniziamo come tutti i lunedì la trasmissione Normale Follia. Qualche volta ce lo dimentichiamo, ma la nostra trasmissione la dedichiamo sempre a tutte le compagne, compagni, compagnu, che non sono più qui con noi, ma che la loro voce, la loro energia, la loro intelligenza, il loro desiderio, la loro capacità di comunicare e condividere è stata naturalmente anima di questa radio. Poi sta diventando sempre più vecchia, ci avviciniamo ai 50 anni, quindi veramente di persone che sono state indispensabili e importanti ce ne sono state proprio tante. E oggi vogliamo iniziare invece con le solite poesie di Rodari, eccetera, con una poesia di un compagno palestinese,
1: di Samir Kurum. I palestinesi ci perdonino la pronuncia. Ho messo a bagno i ceci. Come si mettono a bagno le ferite? Con pazienza, con rispetto, sapendo che il tempo è un ingrediente che non si compra. Li ho cotti piano, come si ascolta una storia che fa male. Ogni bolla d'acqua era un nome, una casa, una strada che non esiste più. Ho aggiunto tahina, limone, aglio, sale. E mentre mescolavo, pensavo a Gaza, a chi divide il pane in silenzio, a chi non ha più un tavolo, ma continua a sedersi attorno alla speranza. Per 140 persone ho preparato hummus. Non un piatto, un ponte. Un gesto che dice: la tua fame non è invisibile, la tua vita non è un numero, la tua storia entra nel mio corpo, come questo cibo entra nel tuo. E mentre lo rivedevo in porzioni, ho capito una cosa semplice, che la solidarietà non è un discorso, non è un applauso, non è una bandiera, è una ciotola condivisa, è un cucchiaio che passa di mano in mano, è un sapore che attraversa il mondo, per ricordare che nessuno dovrebbe mangiare da solo la propria sofferenza. E allora sì, questa sera, tra couscous e hummus, tra Palestina e Marocco, tra chi dona e chi riceve, ho visto una cosa che somiglia alla pace. La pace che nasce quando qualcuno cucina, perché un altro possa sentirsi vivo. Ripeto, ho messo a bagno i ceci, come si mette a bagno la memoria, lasciandole il tempo di respirare. Li ho cotti piano, come si ascolta una storia che non si può interrompere. Ogni bolla d'acqua era un nome, una casa, un frammento di Gaza che resiste. Avevo detto prima di aver aggiunto tahina, limone, sale. E mentre mescolavo, pensavo a chi divide il pane, anche quando non è abbastanza. Per 140 persone ho preparato hummus. Non un piatto, un gesto, un ponte tra chi soffre e chi non vuole voltarsi altrove. Questa sera, in questa sala, tra couscous e voci diverse, ho visto una cosa semplice e rara: la dignità che si riconosce, la vita che si onora, la pace che nasce quando qualcuno cucina perché un altro possa sentirsi vivo. E questa, appunto, ripetiamo, è la poesia di Samir Kurum.
0: Ecco, e poi vi leggiamo un brevissimo articolo fatto appunto dalla Doriana Goracci in merito alla situazione in Libano. Dice: come mai tanto silenzio? E questa domanda naturalmente la porta a rispondere che cosa il ministro della salute libanese ha annunciato oggi su tutto il numero dei morti nei paesi per i raid israeliani dall'inizio della guerra del 2 marzo scorso. Quindi adesso sono 2759, con un aumento di 32 decessi nelle ultime 24 ore. E naturalmente questo si aggiunge inoltre a 8.512 persone che sono state ferite, secondo l'Agenzia Nazionale di Stampa Libanese. 15 persone sono rimaste uccise in attacchi pomeridiani nel sud del Libano. L'agenzia ha inoltre riportato 4 morti in un altro attacco e 4 morti e 3 feriti in un raid a Tura. e il ministro della salute dice 12 morti in un raid israeliano, di cui 2 bambini. Quindi perché naturalmente non se ne parla, oppure si lascia tutto quanto? E la risposta, dice, a questa domanda è che Israele deve finire il suo lavoro, e quindi è vergognoso che si permetta naturalmente a questo assassino, a questa violenza sistemica, a questa arroganza appunto di chi detiene il potere come se fosse l'unico a poter decidere sulla vita di tantissime persone. Pensate appunto al genocidio in Palestina, a quello che continuano a vivere in Palestina rispetto alle malattie, alle invasioni dei topi, alle condizioni di non vivibilità, di non avere più alimenti, di non avere più niente di niente, che gli permette naturalmente di poter vivere in una condizione che, essendo già totalmente di distruzione, di annientamento, di dolori, di morti, eccetera, già diventa impossibile portare avanti. Quindi queste persone, questi assassini, continuano naturalmente a gestire il mondo, a poter parlare e ammazzare come quando gli pare, a fermare quelli della flottiglia nelle acque internazionali, a tenere detenuti compagni che per fortuna appunto ieri sono stati tutti liberati. Insomma, continuano naturalmente quelle che sono l'organizzazione, la strutturazione della violenza sistemica, e quindi continua sempre di più questa nostra necessità di andare oltre naturalmente a una giornata in piazza, di andare oltre alla presentazione di un libro, di essere però continui e costanti nel ricordare appunto quello che sta succedendo per mano della violenza sistemica, sia di chi determina, chi governa l'America e di chi governa e determina Israele. Quindi continuare però a essere parte attiva e diretta veramente voglia di partecipazione e di trasformazione.
1: E intanto ricordiamoci che domani si porterà un fiore per Giorgiana, perché domani è il 12 maggio e quindi alle 18 tutti e tutte e tutto a Ponte Garibaldi. Come ogni 12 maggio, l'appuntamento è a Ponte Garibaldi alle 18 per portare un fiore a Giorgiana Masi, nel luogo e nel giorno in cui venne uccisa. Giorgiana Masi, ricordiamo, era una studentessa di 19 anni e attivista per i diritti civili. Nel corso di una manifestazione per l'anniversario del referendum sul divorzio e per reclamare l'accesso all'aborto legale, gratuito e garantito, ancora illegale in Italia, venne colpita a morte da un proiettile esploso da un poliziotto infiltrato tra i manifestanti. Il 22 maggio del 1978, un anno dopo, sarebbe stata approvata la legge 194 che depenalizzerà l'aborto in Italia. Il referendum, chiesto dai nascenti movimenti per la vita, otterrà una schiacciante maggioranza contro l'abrogazione della legge.
0: Ecco, oggi ricordiamo i tempi, perché sì, chiaramente Giorgiana Masi muore prima, purtroppo.
1: Nel 77.
0: Nel 77. La legge, la 194, viene partorita con estreme mediazioni e difficoltà a maggio-giugno del 78, e il primo referendum per abolire la 194 viene fatto nell'81. È chiaro che invece Giorgiana Masi, ma come molte di noi, io pure stavo in piazza e stavo a pochi metri appunto da Giorgiana, e l'abbiamo vista cadere per terra perché ammazzata appunto da un poliziotto in borghese. Erano i tempi di Cossiga, ricordiamoci tutti i discorsi repressivi, le violenze, le galere, le provocazioni che venivano costantemente fatte, e quindi questi proiettili volavano spesso e volentieri dalle armi appunto di chi stava in borghese, dalla parte naturalmente però come polizia e quindi come provocazione e come distruzione. Giorgiana, come molte di noi, stavamo in piazza perché dopo la legge sul divorzio che fu fatto nell'80, ci fu il tentativo naturalmente con la proposta di un referendum nel 74, appunto il 12 maggio, di annientare la legge sul divorzio e di eliminarla. Invece naturalmente vinse chiaramente chi pretendeva, ma giustamente, di mantenerla proprio come libera scelta, come fu poi per il referendum chiaramente sulla 194 e sull'aborto, di chi ribadiva la possibilità dell'autodeterminazione, e quindi naturalmente di mantenere queste leggi che poi chi non voleva non applicava, ma chi voleva era libera naturalmente di farla tale. Quindi parliamo di un anno dopo da questo referendum, appunto per la vittoria tra virgolette di questo mantenimento sul divorzio.
1: Oggi ricordare Giorgiana ha un'importanza ancora più grande, per ribadire che non siamo disposti a tornare indietro a Dio padre e famiglia, ci vogliamo vive liber e autodeterminata. Per questo respingiamo il DDL Dissenso e il DDL Valditara, come per il referendum sul divorzio, l'aborto e la riforma costituzione sulla giustizia. Vogliamo un altro no. Per ribadire che nessun decreto sicurezza fermerà le nostre lotte, che la nostra mobilitazione sarà permanente, perché le piazze sono di chi lotta per trasformare un presente che ci va stretto, per reclamare diritti e la vita che vogliamo. Porta un fiore per Giorgiana, il tuo pannuelo, una striscia fucsia, e coloriamo il ponte dell'energia delle nostre lotte contro il regime di guerra che ci opprime e reprime ogni processo di liberazione. Oggi, come ieri, ci saremo. Non ci avete ucciso. Siamo i semi della ribellione.
0: Ecco, e infatti è stato molto importante, perché voi sapete che tutti i martedì a ESC c'è l'assemblea, naturalmente di non una di meno, no? Però si è pensato naturalmente che questa fiore per Giorgiana Masi fosse un qualcosa che doveva andare oltre, appunto, come viene detto nel comunicato, a un fatto di memoria, perché quello che stiamo combattendo oggi, la repressione che stiamo vivendo, le condizioni naturalmente di annientamento nelle scuole di pensiero critico, nei quartieri appunto del welfare sociale, dalle case alla salute, alle scuole, e chi più ne ha più ne metta, significa proprio fondamentalmente riuscire a ricreare quel clima di partecipazione, di messa in gioco, che effettivamente gli anni 70 furono una grossa dimostrazione di come certe cose si dovevano conquistare in primo luogo e poi mantenere e fare in modo che nessuno te le potesse distruggere, no? E come appunto è importante, insieme ai nostri diritti, portare avanti i nostri desideri, e quindi riuscire naturalmente a unificare, a intersezionalizzare, a mettere in un unico ruscello, oppure in un unico, in un'unica stradina di campagna, no? Piena di fiori e piena di colori, insieme quelle che sono naturalmente le cose che noi desideriamo per una società completamente diversa, vissuta, vivibile e condivisibile, e le cose che ciò di cui abbiamo diritto per far sì che questo avvenga. Quindi è importante riuscire a mettere tutto questo insieme e ricordare naturalmente quella che è stata Giorgiana Masi, non soltanto come un'immagine oppure come una vittima, no? Come si tende naturalmente a localizzare, no? Specialmente le donne, noi pure appunto, e mo leggeremo quello che significa i femminicidi, i transicidi eccetera, non ci fermiamo assolutamente là, perché non ci viviamo come vittime, ma ci viviamo realmente come forza energetica di trasformazione. E quindi anche questo è importante, che quella che è stata la morte, quindi l'eliminare la vita a una giovane compagna eccetera, significava ricaricare di energie e di voglie che vanno appunto nell'agito, nella concretezza, ma che continuano appunto a essere presenti in ogni momento nostro di ribellione.
1: Ecco, sì, adesso visto che domani è 12 maggio, ma come sempre ogni 8 del mese l'osservatorio di Non Una di Meno riporta i casi di femminicidi, lesbicidi, transicidi, monitorati in Italia appunto ogni anno e ogni mese. E un po' il senso è lo stesso, no? Devi rigare dritto, no? Non devi uscire fuori da quello che voglio io, altrimenti ti faccio fuori, insomma, e ti rendo la vita impossibile. In quel caso è stata la politica, la mentalità che voleva certe cose, del resto purtroppo io, anche se lo sapevamo benissimo, così che se l'è pure rivendicato, insomma, vi rendete conto? Questa cosa è stata terribile, perché poi è un conto immaginare, e lo immagini bene, no? Perché poi sappiamo che l'immaginazione ci piglia sempre, e immaginare chi sia stato, insomma, perché è un conto poi che invece quella cosa te la dicano proprio sfacciatamente e vergognosamente. Quindi o righi dritto oppure ti faccio fuori. Adesso parliamo appunto delle persone, delle fatte fuori in questo mese. Ci sono stati 19 femminicidi questo mese, il mese di quello scorso, quello di aprile, un suicidio di una ragazza trans, due suicidi indotti di donne, tre casi in fase di accertamento, 39 tentati femminicidi, e tra le persone uccise ci sono almeno una persona uccisa che era una sex worker, una persona uccisa aveva una disabilità, una malattia grave, un caso in cui i figli minori hanno assistito al femminicidio, e a me mi sembrano anche di più, perché ci sono state altre situazioni in cui i figli...
0: Sì, ma questi dati vengono presi l'8 di ogni mese.
1: Di ogni mese, certo.
0: Quindi è fino all'8 questo è successo, poi casomai il 9, il 10
1: è successo,
0: si troveranno nell'8 del mese dopo, di giugno, verranno riportati.
1: E poi due figli minori rimasti orfani a seguito del femminicidio della madre. Ecco, per esempio, gli eventi registrati per regione, nel Piemonte, i femminicidi, i transicidi, i lesbicidi e i suicidi indotti nel 2026 sono stati il 24%. In Sicilia il 16%, e in Lombardia il 12%, in Emilia-Romagna l'8%, in Puglia sempre l'8%, in Friuli il 4%, e così via. Ecco, questo per
0: ma poi una cosa secondo me che viene sottolineata e che bisogna evidenziare è che in 7 casi di questi femminicidi e transicidi l'assassino era il marito, il partner o il
1: 37%,
0: convivente. Quindi il nome, proprio il numero che dà qua, i 7 casi. In 6 casi si a compiere il gesto è stato invece l'ex partner, da cui la persona uccisa casomai si era separata o aveva espresso il desiderio di non voler stare più insieme. Insomma, in 3 casi l'omicidio è anche il figlio, negli altri casi la relazione con la vittima era padre o altro parente sconosciuto. Quindi rendiamoci conto che il 37%, quindi il maggior numero dei casi, è proprio il marito, il partner, il convivente. E infatti quando nelle nostre manifestazioni, come Non Uno di Meno, sventoliamo le chiavi eccetera, è proprio per denunciare che la vera violenza appunto si esercita in famiglia, dentro le mura di casa, e quindi il concetto della famiglia tossica, dove ci sta appunto dominanza, potere, gelosia, possesso, annientamento, non rispetto, e dove appunto, come in moltissimi casi di ex eccetera, che parliamo di un 32%, quindi non poco, non si accetta naturalmente il no di non voler continuare una relazione tossica, il no di non voler continuare una relazione che, anche se non è tossica, però non c'è più l'amore, non c'è più la spinta, non c'è più la voglia dello stare insieme. Quindi questo no, che in fin dei conti fa male, perché non viene accettato da chi pensa, e in questo caso naturalmente sono persone, individui, pensano di poter essere appunto colui che domina, colui che possiede, colui che attraverso il suo amore può annientare naturalmente e non rispettare l'altra persona. Per questo poi è molto importante, come dicevamo nel comunicato, parlare appunto del decreto di Bongiorno, chiamato appunto dissenso perché ha voluto sostituire la parola consenso con dissenso, in cui effettivamente questa mancanza di rispetto, di fiducia, di ascolto, di dignità, di poter gestire il proprio corpo da parte naturalmente di chi, nello specifico del decreto Buongiorno, viene violentata, viene abusata, viene sottomessa, eccetera, eccetera, è un qualcosa naturalmente che non si può accettare. Addirittura Salvini ha detto appunto alla sua amica Buongiorno che era giusto mettere la parola dissenso invece che consenso, perché la parola consenso poteva dare uno strumento in più alle donne che volevano approfittarsene naturalmente delle false violenze che vengono esercitate naturalmente da parte poi di vari figli, no, di politici sia di destra che di sinistra e da tantissime altre purtroppo persone che però non hanno certo il pericolo di essere utilizzati o strumentalizzati dalle donne, ma che sono appunto quelli che determinano l'espressione appunto completa, no, di patriarcato e invece di violenza sistemica e di abuso naturalmente contro chi osa non essere sottomesso, dire di no e non essere naturalmente soggiogata, no, nella completo annullamento della propria identità, del proprio corpo e della propria persona.
1: Ecco, ricordiamo che l'osservatorio FLT, quindi l'osservatorio femminicidi, lesbicidi e transcidi in Italia di non una di meno, pubblica i dati raccolti non solo per mostrarli, come dicevamo, e renderli noti, ma soprattutto per denunciare la violenza sistemica esercitata sulla vita delle donne e di tutte le libere soggettività che si sottraggono alle norme di genere imposte. Per chi vuole, sul sito si possono trovare tutti i dati suddivisi per anno a partire dal 2020. Il sito è osservatorionazionale.nonunadimeno.net.
0: Ecco, e proprio per chiudere, così poi passiamo anche all'altro argomento, vi diciamo delle assemblee dei consultori, vi diciamo pure che domenica abbiamo fatto la riunione appunto come coordinamento di tutte le assemblee delle donne libere soggettività dei consultori del Lazio, che con nostro grande piacere sono aumentate ormai a 15, quindi continuano naturalmente, ma non solo aumentare di numero, ma a ricoprire quartieri che fino adesso erano rimasti ancora scoperti e che hanno visto però anche poche oppure tante, un gruppo di donne, un gruppo di studentu, eccetera, mobilitarsi e muoversi per ottenere appunto quello che poi prevede la 405, quindi la legge sui consultori, che è addirittura più vecchia di quella della 194 perché è del 75 la legge sui consultori, che prevede appunto questa possibilità di fare come utenti e quindi complessivamente come donne e libere soggettività un'assemblea mensile all'interno naturalmente della struttura pubblica a cui possono partecipare se vogliono le operatori, tutti quanti da qualsiasi qualifica essi rivestono, eccetera, da un punto di vista sanitario, che sono aperte naturalmente a tutti quante le persone che lo attraversano, quindi sia le donne sia naturalmente ai trans, alle persone trans, non binarie, intersex, eccetera, eccetera, e che ha già visto pochi giorni fa una prima formazione appunto organizzata dalla RM2 insieme a una serie di collettivi e chiaramente anche al coordinamento dei consultori, che ha permesso insomma di affrontare come formazione per il personale poi dei consultori, quindi come l'assemblea secondo le esigenze che escono fuori può diventare portavoce, no, di ciò che serve, di ciò che è necessario, proprio per parlare di formazione con tutti gli operatori dei consultori senza limite naturalmente di qualifiche eccetera, rispetto a quella che è l'identità di genere, la carriera alias, le difficoltà nell'approcciare naturalmente quelli che sono dei passaggi inevitabili e anche grossi appunto di scelta, di decisionalità appunto per una persona non binaria, trans, intersex e via di seguito, e quindi riuscire anche come operatore dei consultori a dare le giuste risposte. Quindi ci sarà prossimamente, non mi ricordo la data, però ve la diremo.
1: Il 14 giugno.
0: Ah, beh, quindi ha voglia, insomma.
1: Ha voglia meno di un mese.
0: Sì. Vabbè, insomma, però voglia, gliela potremo ripetere dicendo sì, pure, sì, pure dov'è, eccetera. Non è a brevissimo, ma più che altro, ecco, anche si pensava di fare qualcosa come un libretto, come un materiale che possa, proprio perché la formazione, specialmente su questi argomenti, non viene fatto da chi teorizza qualcosa, ma deve essere fatta da chi ha vissuto, ha attraversato determinate problematiche, no? Perché è vero che poter parlare naturalmente di aver subito un abuso oppure di aver vissuto un rifiuto, per esempio all'interno di un consultorio oppure di un reparto interruzione volontario di gravidanza da parte di qualcuno di un centro antiviolenza, eccetera, è importante farlo da chi l'ha vissuto queste cose, come è importante che rispetto a un centro antiviolenza, a un consultorio, a un repartino di interruzione volontaria da gravidanza, siano poi a parlare chi effettivamente deve mettere in piedi un tipo di accoglienza, un tipo di ascolto, eccetera. Quindi l'importanza di questa formazione siamo riusciti a mettere in piedi e che siano proprio delle associazioni che hanno e portano avanti determinate problematiche di genere, di conquista, di trasformazione, eccetera, di accettazione, di non giudizio, di non omofobia e chi più ne ha più ne metta, per naturalmente partire dal proprio corpo, dalla propria esperienza e quindi rendere tutto più attivo, più vivibile, più attraversabile. Quindi anche in questa seconda edizione di questo momento di formazione è importante che chi lavora in ospedale, chi lavora nei consultori, chi vuole effettivamente anche fare un discorso che abbia senso nei confronti pure del proprio vissuto, dei propri figli, eccetera, ma ormai i nostri figli stanno molto più avanti di noi, questo è sicuro, possono naturalmente partecipare, poi ve lo diremo.
1: E intanto, visto che queste tre assemblee ci saranno domani, la prima, domani martedì 12 maggio dalle 15 alle 17, la prima assemblea si terrà a Cerveteri in via Martiri delle Foibe 95. Poi sempre martedì 12 maggio dalle 14 alle 15.30 ad Ariccia, via delle Cerquette 2. Sempre martedì 12 maggio, quindi sempre domani, dalle 15 alle 17, un'altra assemblea ci sarà a via Resede 1 a Centocelle. Poi mercoledì dalle 16 alle 17.30 a via Brugnato 2 al Trullo e giovedì 14 maggio dalle 15 alle 17 in via dei Levi 10B al Quadraro. E queste sono quelle della settimana.
0: Certo, e poi ripartiremo con quelle dopo. E ricordatevi sempre che la seconda domenica del di ogni mese, quindi varrà anche per giugno, ci sarà alle 10 sempre a Viale della Primavera 319B LB, sì, ho detto giusto, LSA 100 celle, la riunione appunto del coordinamento. Questo ve lo ripeteremo più volte perché è un momento anche per chi ancora nel proprio quartiere non ha il consultorio oppure nella propria scuola può porre una serie di attività, cineforum, eccetera, per lo spazio giovani. Quindi è un momento naturalmente anche che dà la possibilità a chiunque di potersi confrontare con chi già ha l'esperienza e lavora non soltanto come operatore, ma lavora appunto come compagne o compagno, eccetera, all'interno naturalmente dei consultori.
1: E passiamo alla seconda parte della nostra trasmissione dedicata all'adolescenza e terapia, un libro scritto da Derek Miller di qualche decennio fa, ma sempre comunque molto molto valido. E parlavamo del comportamento degli adolescenti, dei primi adolescenti, quelli che stanno nella fase iniziale, no? E scrive appunto Miller: i primi adolescenti, preoccupati per il loro corpo, hanno bisogno di controllare le tensioni sessuali, di differenziare le pulsioni sessuali da quelle aggressive e di rendere la sessualità una parte emotivamente significativa di esse. Così i ragazzi di questa età, nel tentativo di rassicurarsi che sono uomini capaci di eiaculare, naturalmente si masturbano, come scrive Winnicott nel 61. Nei primi tempi alcuni adolescenti sostituiscono alla masturbazione rapporti sessuali dove però c'è attenzione solo per se stessi. Ma coloro che non si sono mai masturbati avranno difficoltà a sviluppare un genuino e consapevole senso di sé e non entreranno facilmente, scrive Miller, in relazione con la propria sessualità. Per loro è difficile superare l'infanzia e raggiungere quella fusione di eccitazione sessuale e di espressione dei sentimenti amorosi che rappresenta il fondamento di una relazione eterosessuale adulta. Durante la prima adolescenza, i ragazzi valutano la loro mascolinità in primo luogo nei rapporti con gli altri ragazzi.
0: Ce l'ha più lungo, insomma.
1: Sì, infatti dopo lo dice pure lui, infatti, tra le varie cose. Le ragazze non svolgono in questa fase un ruolo fondamentale per loro, se non nella fantasia. I ragazzi si confrontano con gli altri maschi con modalità accettate dagli adulti. Per esempio, confrontano l'altezza, i muscoli, l'attitudine al lavoro, la bravura nello sport. Però si misurano anche per cose che sono poco accettabili per il mondo dei grandi. Paragonano la loro abilità a sputare, a urinare, a eiaculare e infine le dimensioni dei genitali. Allo stesso modo può essere considerato non accettabile dagli adulti il far girare giornaletti pornografici e l'uso smodato di parolacce. In questa fase i ragazzi possono emotivamente aver bisogno di far parte di un gruppo che si può trasformare in modo transitorio oppure definitivo in una banda. In questo modo gli adolescenti si assicurano un supporto emotivo ed un senso di sicurezza che spesso impedisce loro di ritornare ai sentimenti di dipendenza dell'infanzia. I primi adolescenti, che sono sottoposti ad una grande tensione psicologica, possono dipendere dalla banda di cui fanno parte, perché ciò li aiuta a sciogliere la tensione. Per i ragazzi, la risoluzione dell'ansia attraverso la dipendenza dalla famiglia è inaccettabile, sia psicologicamente che socialmente, per esempio nel rapporto con il gruppo dei pari. Quindi i primi adolescenti che si trovano sottoposti ad una tensione psicologica troppo forte non hanno altra alternativa che unirsi a quei gruppi che impongono più regole e scaricare le loro ansie sulla società con un comportamento aggressivo e distruttivo.
0: Però una cosa del genere, io mi domandavo, in Fionti quando scrive Derek queste cose, Miller, pardon, queste cose, Derek Miller, avevo detto uno e l'altro, e bene o male adesso ci troveremo con adulti dai 45 anni in poi, 45 e 50 anni, e indubbiamente prima ancora c'era la mia generazione, eccetera, in cui effettivamente la parola masturbazione era una parola molto ancora negata, no? In fin dei conti invece i cinquantenni, i sessantenni, insomma, di oggi le possono nominare, però ancora ci stava una grossa resistenza, insomma, ai tempi miei, ma penso vi ricorderete tutti che c'erano le nonne o anche le madri che dicevano ai figli di dormire tenendo le lenzuola e con le mani bene in vista, perché era un modo per controllare che intanto non si facessero, appunto, non si masturbassero, non si facessero le pippe, insomma, ecco. Quindi oggettivamente c'era un condizionamento, no? Una vergogna, come se in fin dei conti chi si toccasse, eccetera, non avrebbe avuto poi la chance e la possibilità di viversi una propria sessualità, che è l'opposto, perché invece più conosci il tuo corpo, più ti rendi conto di com'è che si prova piacere, e più è facile che poi dopo, rispetto a quello che può essere l'imbarazzo a qualsiasi età, che adesso avviene sicuramente molto prima dei tempi mia, hai il tuo primo rapporto sessuale. Quindi in fin dei conti io penso che oggi come oggi non c'è quella che era un condizionamento addirittura della mia, delle mie generazioni, ma anche appunto di quelli di cui parla appunto Miller, rispetto alla masturbazione, o meglio è un qualcosa che si può vivere tranquillamente anche se si hanno poi rapporti sessuali nel momento in cui ti viene voglia di farlo eccetera, ed è un qualcosa che per esempio può vivere anche la donna, cosa che pure quella era un argomento totalmente tabù nel senso che, capito, l'uomo avendocelo esterno, l'organo sessuale, era chiaro che casomai la mattina, io mi ricordo a Neuro Infantile quando andavamo a svegliare i ragazzetti nostri, c'erano naturalmente tutte le lenzuola alzate a 2000, no? Il portabandiera, noi dicevamo, avete messo la bandiera, ma quello perché era anche una questione proprio ormonale e normale che si potesse eccitare durante la notte. Però la donna no, perché essendo naturalmente i nostri organi all'interno, qualcosa che non si vede, grandi labbra, piccole labbra, tutto quello che significava naturalmente la penetrazione, bla bla bla bla, le donne proprio la masturbazione era un argomento totalmente tabù, cosa che non è assolutamente adesso. Quindi io penso che anche queste libertà, no? Questa capacità di scelta, questa possibilità di parlare naturalmente di desideri, di non avere remore oppure parole da non nominare o valutazioni di giudizi appunto che fanno parte di una concezione veramente antitetica, no? A quella che è invece il desiderio, la bellezza del nostro corpo, la ricchezza della nostra sessualità e la complessità naturalmente di quello che si può vivere facendo da solo o condividendo naturalmente con un'altra persona a cui ti puoi donare completamente, in cui senti di poter aver fiducia e che vivi anche uno scambio continuo, quindi una differenza, ma che però non leva niente né una cosa né all'altra e non giudica chi la fa e chi non la fa, e non dà naturalmente più che altro dei giudizi negativi, che se ti masturbi poi non avrai mai poi una tua sessualità e una tua capacità poi invece vera di godere, di provare piacere, di provare desiderio o di dare e far provare all'altro piacere. C'era, mi ricordo, l'Argentieri, che è una donna affascinante, una psicoterapeuta in gambissima eccetera, che ha scritto un sacco di libri non soltanto sulla sessualità, abbiamo letto del suo Chi ha paura del lupo e via di seguito, quindi sulle paure, sui bambini piccoli, sugli adolescenti eccetera, che una volta ci fece un seminario interessantissimo alla Neuro Infantile proprio sulla sessualità, no? E sulla sensualità e come naturalmente ogni persona che viveva un atto sessuale, che viveva un rapporto eccetera, aveva questa moltitudine di posizionamenti, no? Da essere appunto quello che quella o quello che doveva piacere all'altro o all'altro o all'altra, quello che naturalmente doveva piacere a se stesso, quello che doveva naturalmente capire cosa sarebbe naturalmente stato un riempimento, no? Di quello che era il rapporto d'amore e come in fin dei conti la sessualità contenesse in pieno quello che era una complessità della nostra persona e dell'altro che avevi di fronte, con il quale stavi condividendo un qualcosa in cui però tu ti sentivi fondamentalmente in sicurezza e quindi di poterti lasciare andare e nello stesso ricevevi dall'altro. Fu un seminario molto interessante, anche se, appunto, ripeto, fatto con tutte persone un pochino più giovani di me, però di vecchie generazioni, quando lei toccava appunto argomenti come la masturbazione, la conoscenza del nostro corpo, sia maschile che femminile, di come si riusciva a entrare appunto in un senso di piacere anche senza la penetrazione, che cos'era tutto naturalmente il prima dell'atto sessuale, insomma tutte cose che in effetti oggi come oggi, specialmente le persone giovani, ne parlano con molta più tranquillità. Però effettivamente fu una grossa conquista, un grosso stimolo e nello stesso tempo anche un grosso stimolare, no? Quelle che poi erano o continuano ad essere le nostre relazioni d'amore, ma non soltanto con l'altro, ma anche con il nostro corpo.
1: E scrive Derek Miller: il più delle volte i ragazzi che si sentono amati e valorizzati sono simpatici, vivaci, interessati, creativi e generosi. Comunque, anche i primi adolescenti considerati sani presentano periodi difficili. Quelli che si sono sempre comportati bene ed in modo così normale da non dare mai problemi né ai genitori né agli insegnanti possono essere in realtà disturbati o seriamente depressi. Tali giovani possono non sentirsi in grado di affermare se stessi lottando autonomamente, anche quando i loro genitori o la società desiderano garantire loro più libertà e responsabilità. Quando viene loro offerto di essere più liberi, non sanno come affrontare questa nuova condizione. Comunque, dei genitori tolleranti possono fare in modo che i loro figli si emancipino da soli dai desideri infantili. In questo caso si possono osservare segni di conflitto e di crisi solo piccoli ed esteriori. La complessità della società contemporanea delle metropoli rende improbabile che questo sia un processo lineare, ma un tale passaggio è possibile per quei ragazzi i cui genitori sono così equilibrati ed affettuosi da essere in grado di considerare tranquillamente nell'educare il figlio le tensioni e gli sforzi. Se i genitori sono sentiti come troppo comprensivi, e questa è un'osservazione molto carina che spesso verifichiamo con gli adolescenti, il ragazzo non può mai avere l'opportunità di sentire di aver vinto battaglie significative. Dei buoni genitori possono così sperimentare una situazione in cui i figli si rapportano con loro come se fossero severi e tirannici. In questo modo il ragazzo avrà la soddisfazione di sentire che ottiene qualcosa nonostante la reale assenza di opposizione da parte dei genitori. Visto che i genitori nella realtà non si battono a fondo, l'adolescente produce in fantasia una situazione dove può lottare. Qui è carino, perché effettivamente questa è l'età in cui loro, per crescere e scoprire se stessi, hanno bisogno di distanziarsi dai genitori, no? E quindi hanno bisogno di rompere. Quando un genitore è tollerante, più comprensivo, più pronto alla discussione, spesso invece sembra quasi che vogliono invece cercare il conflitto, no? Sentiamo spesso genitori che dicono: ma come, insomma, perché ti arrabbi, in fondo sta cosa la facciamo? Invece proprio questa voglia spesso di trovare il motivo per la conflittualità e quindi per la separazione e quindi per la loro crescita.
0: No, perché in effetti per noi genitori è difficile reggere di non piacere ai propri figli, no? In fin dei conti, se uno è un genitore mosso dall'amore, anche, dice: certo, ma perché io non gli devo piacere a mio figlio, in fin dei conti a mia figlia? Cerco di essere disponibile, cerco di ascoltarlo, cerco di dare determinate cose, di abbassare alcune regole. Ecco, forse bisognerebbe essere più coerenti con noi come genitori, essere naturalmente, no, sicuramente non genitori autoritari, perché tanto l'autorità non, da quando mondo è mondo, non ha mai conquistato niente ma solo distrutto, no? Pensate appunto all'autorità dei personaggi che vivono di guerra e di morte, insomma, in modo estremizzato. Chiaramente all'interno di una famiglia non si arriva a questo, ma l'autorità non è mai servita a niente. C'è l'autorevolezza, però l'autorevolezza richiede dei ruoli, richiede degli impegni, richiede pure che tu non piaci nella tua autorevolezza a quello che stai chiedendo a tua figlia o a tuo figlio, perché casomai vuol dire che non può uscire a quell'ora, oppure non può fare quello che gli piacerebbe, eccetera. Perché reputi che possa essere pericoloso, oppure perché l'hai fatto ieri, oppure perché domani c'è scuola, oppure perché non me va con chi vai, che ne so, ci possono essere tanti no che aiutano a crescere, che non sono solo per il bambino sotto i 6 anni, ma che naturalmente diventano anche una concretezza, poi spiegabile o no, ma da mantenere nel momento in cui si dice, anche e specialmente in età preadolescente e adolescente. Poi, come diceva Miller, ma poi Maria Paola in modo molto più semplice, è logico che il ragazzo e la ragazza preadolescenziale ha voglia di trovare un'opposizione e che a volte nel momento in cui non riesce a trovare dei confini aumenta il livello di scontro, aumenta la provocazione, aumenta la condizione in cui te guardano e ti dicono ma come? Va tutto bene? Allora a quel punto uno dovrebbe farsi anche un attimino bloccarsi, capire se in fin dei conti in quel momento proprio per la sua autonomia il figlio o la figlia che hai di fronte o il figlio ha bisogno inevitabilmente che tu non sia d'accordo con lui, con lei, ma che veda naturalmente in questa persona che hai di fronte un qualcosa che si sta rendendo autonomo, che incomincia a essere capace di decidere, di scegliere e quindi inevitabilmente anche di opporsi a quello che tu avresti immaginato che sarebbe stato più giusto per lei, per lui o per lui, capito? Ecco, io penso che sia questo anche la dinamica che a volte scatta e che è molto faticosa per noi genitori, no? Quello di non piacere ai nostri figli e figlie e pensare naturalmente che forse in quel momento, invece se noi pensassimo che forse proprio in quel momento noi gli stiamo dando un'energia in più per trovare la propria autonomia, la propria libertà di scelta, il proprio pensiero critico, eccetera. Ed è vero che rispetto all'epoca di Miller oppure all'epoca mia ci sono stati dei cambiamenti epocali all'interno della società, però è vero pure che si acuiscono degli elementi di annientamento e appiattimento che ci fanno condizionare anche per esempio dall'intelligenza artificiale che usata in un certo modo potrebbe essere utile e valida, ma che nel momento in cui diventa l'elemento che veramente entra in antitesi e quindi comanda poi le nostre intelligenze oppure annulla completamente le garanzie di lavoro oppure annulla completamente qualsiasi possibilità di portare avanti una società basata sui anche i desideri e non solo sull'intelligenza ma sul cuore, sulle emozioni eccetera eccetera, beh evidentemente c'è qualcosa che non va. Però ecco, lavoriamo su questo fatto che a volte possiamo non piacere ai nostri figli e figlie e che questo non è una cosa negativa, ma che dobbiamo essere capaci nei nostri ruoli di genitori di mantenere il punto, casomai di un no detto, di mantenere il punto di una possibilità data in un altro modo, eccetera, eccetera. Quindi questo è il lavoro da fare, secondo me.
1: Che è un po' difficile, però ci sta, ci deve stare. E veniamo ai bisogni e al comportamento delle ragazze. Dato che, come è noto, scrive sempre Miller, il processo di crescita delle ragazze non è così repentino come quello dei ragazzi, esse di solito non attraversano un periodo di goffaggine. A seconda delle pressioni culturali, le ragazze durante il periodo della pubertà possono mostrarsi molto presto preoccupate dell'aspetto fisico. Spesso, come accade con i ragazzi, le loro stanze sono straordinariamente disordinate, dato che il caos esterno è una misura della confusione interna. L'igiene personale rappresenta spesso, come per il primo adolescente maschio, più di un problema. In questa età alle ragazze può ancora piacere essere coccolate dalle madri e si possono osservare bisogni infantili, come l'essere accudite, in modo più diretto che nei maschi. La prima mestruazione rappresenta quasi per ogni ragazza un evento che la fa sentire veramente donna e adulta, ma nello stesso tempo la mette di fronte a un avvenimento fisiologico fuori dal suo controllo. Ciò spesso si accompagna ad una preoccupazione per l'igiene intima, in parte tramite il timore che gli altri si accorgano del suo essere mestruata.
0: Beh, ma ricordiamoci che veramente, ma non credo ai tempi miei, ma pure dopo, si diceva che non potevi andare al mare se avevi le mestruazioni, addirittura nei templi indiani eccetera ti dicono che non puoi entrare se sei mestruata perché sei impura, no? Perché chiaramente solo chi fa un lavoro di riproduzione, quindi si riproduce, è degna. Quindi c'era e c'è sempre stato rispetto alle mestruazioni, figuriamo poi al menarca che può venire ai 12 anni, a 11 anni, come ai 13, secondo naturalmente le soggettività. Quindi con una situazione indubbiamente che se uno ne ha parlato poco, ne ha parlato per quanto necessario, oppure non gliene fregava niente, ai tempi miei non se ne parlava per una questione di vergogna o via di seguito, quelle che erano già mestruate, le bambine erano ammazza, guarda quant'è bella, no? Erano quasi fortunate rispetto, io a 13 anni sono stata, quindi abbastanza tardino, no? Come proiezione da un punto di vista di altre ragazzette, ragazzine. E effettivamente c'è stava un concetto che quando c'erano le mestruazioni, oddio guardami se mi sono sporcata i pantaloni, oddio mi è venuto di botto. Poi ai tempi miei veramente c'erano quegli assorbentoni megagalattici che te facevano quasi difficoltà per camminare, insomma, capito? Era veramente, vabbè, se penso alle mie sorelle, poverette, c'avevano quasi il discorso dell'ovatta e della cosa del pannolino tipo i bambini piccoli, quindi veramente poveracce.
1: Quelli di stoffa, eh?
0: Quelli di stoffa, quindi ancora peggio, insomma, quindi molte cose sono cambiate, però io mi ricordo appunto alcune amiche che dicevano no, non possiamo usare i Tampax perché siamo vergini, capito? C'era poi delle forme di ignoranza che sicuramente adesso non esistono e c'hai sicuramente meno problematiche. Io l'ho detto forse anche altre volte, ma il primo giorno del menarca non sono andata a scuola, è stata una festa, mi hanno regalato la prima sottoveste con reggisenino perché non c'avevo seno, quindi figuriamoci, reggiseni non li ho usati mai né prima né dopo né in mezzo né mai, e però era un momento di grande festa, insomma, tutto sommato come riconoscimento. E questa è una cosa che io per esempio ho mantenuto con mia figlia manterrà con mia nipote, nel senso di poterne parlare come qualcosa invece di estremamente bello e non di vergognoso, oppure che non puoi fare l'amore quando c'è le mestruazioni, non puoi fare il bagno, non puoi andare al mare, insomma, ecco, un qualcosa che ti inibisce invece quella che è la possibilità di fare la vita quotidiana, insomma.
1: E quindi tornando alla ragazza, Miller scrive: a causa di questa sua esperienza biologica di inettitudine, le prime adolescenti sono vulnerabili verso ciò che viene percepito come una critica da parte degli altri. Un ragazzo può controllare l'eccitamento genitale con la masturbazione, mentre una ragazza può controllare il suo ciclo mestruale solo attraverso un patologico rifiuto del cibo, come nell'anoressia mentale, anche se anche lei può comunque ridurre la tensione con la masturbazione, sebbene quest'ultima inizi più tardi che nei ragazzi. E questo, vabbè, poi bisogna vedere.
0: Vabbè, forse 35 anni fa, 40 anni fa, sì, perché sì. È vero, ai tempi, appunto, se penso 60 anni fa, manco se poteva nominare masturbazione.
1: Non, ecco, non c'era un non detto, un grande non detto nascosto e taciuto, perché era un tabù. Questo non
0: è certo, che fai, te tocchi, che fai, mica è la stessa cosa, che fai, amica, perché poi mica c'era la chiarezza anche del provare l'orgasmo clitorideo, no? Quindi il discorso che non c'è bisogno della prenotazione, stava a dire, della penetrazione per provare l'orgasmo, ma ai tempi miei non si dicevano queste cose, capito? L'unico orgasmo era quello, quando venivi penetrata.
1: L'hai detto proprio bene, non si dicevano queste cose, era questa proprio la frase, non si dicono queste cose,
0: capito? Quindi era quello il discorso. Quindi adesso sicuramente la cosa avviene con molta più naturalezza, ma vedi pure i bambini di 3-4 anni, che sia bambine che bambine, che si continuano a toccare. Prima sì, casomai vedevano solo la differenza dall'amichetto della scuola materna. Adesso vedi che il toccarsi, il mettersi le cose in mezzo alle gambe, eccetera, diventa una cosa naturale, che non può essere vissuta invece come una cosa perversa, che quindi ti porta chissà a quale

a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

0: però chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero.
1: Se tu
2: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
5: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
6: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio.
7: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
3: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
4: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

Onda Rossa ci fa risparmiare 1,50 euro al giorno di giornali. Consideriamo che ci manda bella musica e i discorsi che sentiamo sono tutti belli, pieni, costruttivi. Fate il calcolo, 2 euro al giorno per un anno, quanti soldi vi fa risparmiare Onda Rossa? E quindi diamo sti 30 euro per la sussistenza di questa meravigliosa radio. E ho buttato via la TV.

0: Guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

vaso di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano.

Scusate. È tutto un complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì, sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

La festa e pranzo sociale sotto la radio, alle ore 15 laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna, ore 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi, alle ore 19 DJ set

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su

0: come tutti i lunedì sera sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, e dalle 18.45 alle 19.45, poco minuto più, minuto meno, insomma, siamo qui in redazione col nostro Fulcro.
1: Yeah.
0: Siamo tornati lunedì scorso, ci siamo presi una piccola pausa, io ho avuto un problema per cui ero completamente afona, per cui venire a trasmettere...
1: No, la radio è proprio una cosa dove serve la voce.
0: Però insomma siamo tornati, mese di maggio, mese che per noi è importantissimo perché è il mese del compleanno di Radio Onda Rossa.
1: Yes, si festeggerà a fine mese il compleanno di questa magica radio. Ci sono due appuntamenti molto importanti, ve li ricorderemo più volte nel corso di questa puntata perché è molto importante che ci siamo tutti e tutte. Intanto ci vuoi accennare qualcosa, Vic?
0: Beh, innanzitutto la prima sera è venerdì 22 maggio, ci sarà una serata all'Ex Nia in via Prenestina, in cui insomma si alterneranno tante artiste, tanti artisti sul palco, suoneranno per la radio per festeggiare insieme, ci sarà la cucina, ci sarà un angolo mojito, insomma si sta insieme e si festeggia. Ma non finisce lì, perché la domenica dal pranzo in poi ci prendiamo tutta Via dei Volsci, la viviamo insieme, si mangia insieme, ci saranno dei canti, dei cori da fare tutti insieme, delle letture direttamente dai territori palestinesi a cura di Blu Yoshimi, un'attrice che insomma che tanto si è spesa per la causa palestinese, e ci sarà ancora della musica per concludere. Insomma, quindi segnatevelo, il weekend è dal 22 al 24 maggio. Tra l'altro, se vogliamo dire un altro evento che ci sarà in città, il sabato 23 ci sarà il triangolare di box tra Italia, Irlanda e Palestina a cura del progetto di Box contro l'assedio. Quindi insomma non avete scuse, ed è un weekend pienissimo,
1: importantissimo. Ci saremo.
0: Se volete andare al mare, andateci il prossimo, che invece siamo free.
1: Esatto, sì.
0: E il 22, il 23 e il 24 si festeggia Radio Onda Rossa.
1: Agenda piena.
0: Allora, partiamo con la nostra selezione musicale.
1: Sì, facciamo subito sentire delle canzoncine per allietare questo lunedì 11 maggio 2026. La prima canzone si chiama Swing My Way di KP and Envy, un pezzo Miami Bass, e vi facciamo ballare un po'.
0: Via.

0: Swing My Way di KP and Envy, Miami Bass, sulle libere frequenze di Radio Onda Rossa. Siete all'ascolto di Good News. Oggi appunto ci abbiamo, come ogni lunedì, una selezione musicale colorata, particolare, con
1: per non dire casuale.
0: Noi in generale la linea, ovviamente, mettiamo la musica che ci piace, ma soprattutto anche la musica che troviamo interessante, che magari non passa nelle altre radio più mainstream e che poi sono noiose alla fine. Invece qua
1: proviamo a scoprire, a farvi scoprire qualcosa di nuovo.
0: Esatto.
1: Anche soprattutto qualcosa che racconti.
0: Esatto.
1: Anche dei pezzi di vita, di società, di quello che ci accade intorno, sicuramente.
0: Assolutamente, sì, non la classica robaccia industriale, ma insomma cerchiamo di trovare delle chicchette qua e là. La prossima canzone che hai selezionato tu, Vic, a me piace tantissimo quell'artista.
1: Vedi.
0: Sì, sono super fan.
1: Vedi, è uscito da poco l'ultimo album di questa cantautrice britannica, perché poi per le ascoltatrici, gli ascoltatori più affezionati e affezionate, io c'è stato un periodo in cui, quando venivo qua, avevo solo proposti di rap francese.
0: È vero, c'è stato quel periodo.
1: E invece adesso sono 2 mesi che arrivo solo con roba british.
0: Pensa a te.
1: Vado a fasi.
0: È vero, mi ricordo, è da un po' che non passiamo il rap francese, infatti.
1: Abbiamo passato Costa, ti ricordo.
0: Abbiamo passato Costa, è certo che aveva un disco super politico, molto bello, infatti.
1: Sì,
0: con Medin, loro insomma si stanno esponendo molto contro, insomma, i fascisti in Francia, quindi
1: tra l'altro
0: spaccano.
1: Veniamo da un weekend complesso a Parigi,
0: ci sono stati
1: un po' di
0: un raduno nazista
1: molto grosso, poi è stato vietato anche il concentramento dei compagni e delle compagne, poi in realtà si sono riusciti a ritrovare, però insomma sono stati 2 giorni intensi, quindi insomma poi nostra solidarietà tutta ai compagni e alle compagne di Parigi, che combattono, come proviamo anche noi qua sui nostri territori, l'avanzata del fascismo. Ma dopo questa breve digressione torniamo invece sul campo musicale, e appunto mi sembra sia uscito i primi di aprile questo album.

0: Arlo Parks, Get Go sugli 87.9, le libere frequenze di Radio Onda Rossa. E dicevamo appunto un album uscito da poco, controllavo proprio adesso, uscito il 3 aprile, l'album si chiama Ambiguous Desire ed è un album molto introspettivo. Leggevo che è il racconto, diciamo, è questo racconto in prima persona di diverse ragazze, diverse personalità, diverse vite, che poi sono sempre, insomma, lei stessa è autobiografica. In questo brano qua c'è una ragazza che racconta la sua esperienza, che si chiama Maria, e sono tutte esperienze legate al mondo e alla vita notturna, perché appunto Arlo Parks, britannica, nasce a Londra ma si trasferisce a Los Angeles a un certo punto per proseguire la sua carriera da cantante, ma nel 2022 soffre di un grave burnout che la porta un po' a isolarsi, ma anche a ritirarsi dal mondo della musica, ma anche a vivere tanto il mondo della notte. E diciamo che in questo nuovo album racconta un po' tutti i legami, tutte le esperienze che ha vissuto in questi anni di, appunto, mondo notturno, mondanità, in qualche modo lontana però dai tour, dalle luci, dai microfoni e via dicendo. Secondo me un album potentissimo, beh, lei c'ha una voce incredibile e niente, così speriamo di aver fatto scoprire qualcosa di nuovo. Andiamo alla prossima proposta, che dici?
1: Sì, assolutamente. Intanto, appunto, ti ringrazio tanto per aver suonato Arlo Parks. Credo che l'avessimo già passata, forse al disco precedente, quindi non so se la stagione scorsa o quella prima ancora, ma questa era veramente una bellissima canzone. La prossima, invece, che vi vorrei far ascoltare è un ragazzo, invece, italiano. Lui si chiama Adri e ha fatto uscire un pezzo che si chiama All Blacks, che sono la squadra di rugby neozelandese, e quindi è figo il pezzo perché il brano è super chill, jazz, rap, così, però che fa capire che comunque, insomma, c'è della grinta. Nella strofa dice: che cosa rappo a fare se non scuoto la gente? Quindi quella è una cosa che anch'io mi chiedo spesso, cioè che alla fine se fai musica non lo fai per fare, insomma, muovere le persone in tutti i sensi, non so perché tu lo stia facendo. A me questo brano mi ha comunicato, mi ha fatto vibare, quindi spero, insomma, che vi piaccia.
0: Sentiamocelo,
1: mandiamolo.

0: sugli 87.9, sono le 19.10. Siete all'ascolto di Good News su Radio Onda Rossa. Ricordiamo a tutti e tutte una radio libera da padrini e padroni, motivo per il quale è molto importante radio abbonarsi. Quindi se state ascoltando questo programma, dopo ricordatevi quando finisce il programma, magari andate sul sito Radio Onda Rossa e radio abbonatevi per supportare questa bellissima radio che non è solo una radio ma molto di più, insomma, è proprio...
1: E continuiamo a ripeterlo, venite a sostenerci alla festa.
0: E già che ci siete venite direttamente, così ne parliamo.
1: Parliamo un po' di musica.
0: Parliamo anche di musica, ci incontriamo, insomma, è importante.
1: 22 maggio la sera all'ex Nia sulla Prenestina, il 24 maggio dalle 13.30 in poi pranziamo insieme, sono tante attività durante il pomeriggio, in via De Volsci ci riprendiamo, insomma, un po' la nostra via.
0: Nella nostra, appunto, San Lorenzo, un appuntamento importantissimo, noi ci saremo. E continuiamo con la selezione musicale di quest'oggi. Che cosa ci fai ascoltare, Vic?
1: Vado un po' più arrabbiata.
0: Ci sta, siamo partiti belli chill oggi, ma ci stava.
1: Però è pur sempre un lunedì, sono pur sempre le 7:15 quasi.
0: E comunque
1: è un po' cerode, e secondo me pochi gruppi sanno dimostrare questo rodimento come Kneecap. Siamo d'accordo. Hanno fatto uscire l'album da poco. Tra l'altro, se qualcuno si ricorda, abbiamo fatto ascoltare sempre da questi microfoni il pezzo preview che era uscito dell'album. Yes. Smuggles and Scholars,
0: sì.
1: Una roba del genere.
0: Sì.
1: E l'album è uscito finalmente. Tra l'altro, precede un tour che avrà, penso, anche diverse date in Italia.
0: Due o tre date in Italia.
1: E la canzone in questione, che forse mi sembrava la più adatta per il periodo che stiamo attraversando, purtroppo per un genocidio che non sembra avere nessun tipo di intenzione di essere concluso da parte dei leader mondiali, anzi una zona che viene sempre più affamata. E la canzone in questione si chiama Palestine, tra l'altro ha una parte in arabo perché è insieme a un ragazzo che si chiama Fawzi, spero di averlo pronunciato bene, non lo so sinceramente, e niente, intanto ce la sentiamo, poi
0: ne parliamo, vai.
1: Sì.

0: precise sugli 87,9 di Radio Onda Rossa, le libere frequenze senza padrini né padroni. Questa era Palestine dei Kneecap con Fazzi, e tra l'altro che produce con un'etichetta che ha proprio base a Ramallah in Palestina, quindi insomma musica dal territorio molto bello. Tra l'altro i Kneecap sono un gruppo con un pubblico abbastanza ampio, abbiamo dato un certo tipo di spazio a un artista del territorio in qualche modo.
1: Sì, i Kneecap veramente negli ultimi, avevano fatto il disco 2 anni fa e insomma dall'uscita di quel disco hanno veramente spaccato la scena, sia sicuramente per i contenuti che comunque erano sia politici ma anche molto ironici, comunque anche molto anche che potevano veramente arrivare a un ampio pubblico non prettamente politicizzato, ma già solo il fatto di rappare in irlandese, già quella è una scelta politica forte. E poi però appunto comunque tutto questo parlare di loro è supportato anche da dell'ottima musica, comunque sono molto bravi, oggettivamente spaccano, e quindi è veramente veramente figo il percorso che stanno facendo. Appunto non si sono mai tirati indietro, sono sempre esposti riguardo al genocidio in Palestina, riguardo alla questione irlandese, anche appunto il titolo di questo album Fenian proprio è la parola irlandese per insomma della loro lingua, quindi tanta roba Palestine.
0: Yes. Che ci ascoltiamo?
1: Allora, non lo so, vogliamo continuare sull'hip hop? No, a questo punto continuiamo.
0: Ci arrabbiamo.
1: Andiamo sulle chitarre. Allora, questi qui c'ho una canzone che si lega a Kneecap. Capito? Perché loro, io ho veramente paura che mi stia ripetendo. Correggimi se questa cosa l'ho già detto in un'altra puntata, però loro sono un gruppo che è il gruppo preferito di Cillian Murphy. Te l'ho già detto questa cosa?
0: No, non lo so.
1: Ci ricordiamo.
0: Non lo so.
1: Vabbè, però ce l'ascoltiamo perché è comunque una bomba. E Cillian Murphy è un grandissimo attore irlandese, sempre che è stato molto legato alla sua identità. Nessuno si azzardi a dirgli che è inglese o britannico, ti magna la testa. E lui è uno anche che è sempre stato molto schivo nei confronti delle interviste, e invece in questa intervista ha spinto questi ragazzi, loro si chiamano i Cardinals e rappano, appunto cantano comunque sonorità di musica irlandese mischiate al punk.
0: Secondo me è la prima volta la dici questa cosa.
1: È la prima volta?
0: Ma sì.
1: Guarda, stavo veramente poi uno con l'età sai com'è, si ripete. Ma allora no, sono molto contento che questa sia la prima volta che probabilmente passano i Cardinals su Radio Onda Rossa. Ascoltiamo Saint Agnes dal loro disco Masquerade.

0: rientriamo in onda. Questi erano i Cardinals. C'è stato un po' di delirio in redazione negli ultimi 5 minuti. Ci ha preso il panico.
1: Beh, perché eravamo presi appunto dal punk irlandese, dai Cardinals. Appunto, può darsi che li abbiamo già suonati su Good News, non mi ricordo. Ad ogni modo, mi sembrava comunque che si legasse al discorso che stavamo facendo riguardo i kneecap. Appunto, Killian Murphy appunto viene dalla stessa regione. Si è sempre battuto molto anche lui per la questione irlandese. Quindi mi sembrava che ci stesse, che appunto, insomma, funzionava alla fine, no?
0: È un ottimo filologico.
1: Siccome facciamo fatica, certe volte passiamo da generi a discorsi completamente diversi, insomma, qui mi sembrava
0: ha un senso, ha un senso. Voi non lo sapete, ma c'è un senso. Tra l'altro, se volete darci dei consigli, ecco, su come dare più senso o aggiungere tasselli a questo mosaico che noi puntata dopo puntata proviamo a costruire, ci potete contattare qui a Radio Onda Rossa e al numero 0649 17 50, e scrivere alla pagina Instagram di Good News trattino basso ROR, e
1: o anche scriverci una mail a goodnews@ondarossa.info.
0: Assolutamente. Sì. Quindi, insomma, avete più o meno tutti i mezzi possibili e immaginabili, e quello vi è più comodo. Noi siamo. Non vediamo l'ora
1: non vediamo
0: di avere
1: l'ora.
0: I vostri consigli, critiche, commenti. E non lo so, insulti,
1: chiacchiere, quello che volete. Sì. Qui non è appunto. Noi condividiamo, ma siamo contenti di ricevere. Quindi invitiamo tutti e tutte a scriverci, a chiamarci, a contattarci.
0: Allora, visto che la mia selezione di oggi era piuttosto scarna, e questo è stato un lunedì lungo e complicato per me, di questa metà primavera, e qui continuerai a chiederti che invece tu che hai pensato. Perché
1: allora,
0: invece.
1: Sì.
0: Tu sei arrivato una bella proposta.
1: Io ero pieno.
0: Carica.
1: Sì, no, io ho ascoltato un sacco di musica nuova, anche musica fuori dai miei generi. E questo in particolare è un gruppo che non ho mai ben inquadrato, devo dire. Sto parlando dei Sick Tamburo, che sono il gruppo appunto che è nato in seguito all'esperienza dei Prozac più. Immagino che molte ascoltatrici e ascoltatori di Radio Onda Rossa saranno a conoscenza di questo gruppo che ha fatto la storia della musica alternativa punk degli anni 90-2000 italiana. Loro sono i Sick Tamburo, hanno fatto uscire un disco che si chiama Demenzia, e non lo so, loro sono un gruppo che a me mi piace, mi piacciono molto, però come dire non riesco molto a inquadrarli, perché hanno sicuramente spesso comunque sonorità hard rock di base, però col mio orecchio mi suona indie, ma l'indie, quell'indie che era 20 anni fa, capito? Quella scena indie appunto dei Tre Allegri Ragazzi Morti, di quel...
0: Che era effettivamente indie e non era un genere,
1: esatto.
0: Era musica indipendente.
1: Musica indipendente, era quello lì, e c'ha una connotazione musicale a mio avviso abbastanza riconoscibile. E comunque, al di là insomma delle mie considerazioni, questa è una bella canzone, si chiama Immagina Se, dei Sick Tamburo, dal loro ultimo album Demenzia.

0: Sic Tamburo, immagina se, 87.9 di, su Radio Onda Rossa, questo è Good News, in onda tutti i lunedì dalle 18.45 alle 19.45, minuto più minuto meno, ogni tanto dalle 7 alle 8 è successo, insomma, però in quest'ora ci trovate qui a proporvi della musica, delle proposte nuove, delle uscite recenti o più classiche. Insomma, ci piace tanto navigare nel mondo di proposte musicali che abbiamo. Sic Tamburo, appena ascoltati, a me, devo dire, piacciono. Tra l'altro mi hai fatto fare un viaggio nel tempo incredibile, perché raccontavo a Fulcro a microfoni spenti che li ho sentiti live qui vicino a San Lorenzo in un tempo che ormai sembra lontanissimo, tipo il 2012, una roba incredibile, veramente, al festival di un'etichetta indipendente. Insomma, la ricordo come una cosa molto entusiasmante, ma chissà, forse è il tempo che mi inganna.
1: Forse, però sì, ce l'eravamo un po' persi negli anni, però a me comunque comunicano, appunto. Poi insomma, ci sono, cioè, una sonorità che comunque la trovo abbastanza emotiva. Ecco.
0: Se lo dici con questo tono, però non sei per niente convincente.
1: Provo a ridirlo senza piangere.
0: Ma alla fine a me piacciono.
1: No, mi piacciono veramente, e anzi li sto riscoprendo adesso, perché anch'io appunto me li ero un po' persi. Ma quest'ultimo disco, già sempre con la loro estetica fatta appunto di passamontagna. E,
0: insomma, che ci piacciono sempre,
1: ci piacciono.
0: Alla fine c'è un passamontagna di tiro.
1: Che ci piace.
0: Senti, come andiamo avanti?
1: Allora, andiamo avanti, continuiamo insomma a costruire questa puntata in diretta, e vi facciamo ascoltare una canzone di Nia Archives. Lei l'abbiamo passata tante volte, è un'artista inglese, una DJ fortissima, e ha annunciato il suo nuovo album che si chiamerà Emotional Junglist, appunto junglist viene dalla jungle, no? Che è questo genere, appunto, che lei ha insomma abbastanza preso e reso suo negli ultimi anni, e è fortissima, e niente, ce ve la facciamo ascoltare senza che parlo troppo.
0: Dai,

0: Boner.
1: Yeah. Boys in Blue. Mia Archives, sì, troppo stilosa. Lei è veramente incredibile.
0: Incredibile, sto ancora muovendo la testa su e giù, bellissima.
1: No, perché c'ha, appunto, ha veramente ha rivisitato la jungle in una maniera poi molto Gen Z anche come estetica, come insomma, come narrazione, ed è super interessante secondo me, quindi
0: fortissima, fortissima.
1: Grande Mia Archives.
0: Facciamo un salto.
1: Facciamo un altro salto, un zompetto.
0: Prima insomma parlavamo di Sic Tamburo, etichette indipendenti, così, e a chiacchiere ci veniva un altro gruppo che è stato fondamentale di quella scena poi di inizio anni 10 del 2000, possiamo dire.
1: Sì.
0: Il gruppo in questione è il Teatro degli Orrori, diciamo, di cui il frontman poi ha proseguito la carriera in maniera più... forse riuscita, forse brutto termine, riuscita, però insomma, Pierpaolo Capovilla.
1: Yes.
0: E
1: di recente l'abbiamo visto al cinema in un bellissimo film che si chiama Le città di pianura, e quindi insomma lo volevamo, il film piace molto, lui insomma è fighissimo in quel film, quindi lo volevamo festeggiare, così volevamo esprimere un pensiero per Capovilla,
0: così, la nostra vicinanza,
1: la nostra simpatia.
0: Tra l'altro appunto ci dicevamo che si è presentato alla cerimonia dei David con la kefia, insomma,
1: sì,
0: ha preso una posizione anche abbastanza esplicita,
1: sì.
0: E
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: insomma noi apprezziamo e quindi mandiamo il nostro pensiero a Pierpaolo Capovilla con un pezzo che è di un album che si chiama Sangue Freddo, che secondo me siamo sempre lì, 2011-2012, e quel periodo là.
1: Bellissimo, eravamo felici e non lo sapevamo.
0: Esatto. e il brano è, diciamo, poi il brano che dà il titolo all'album, un po' la main track,
1: la title track.
0: Yes. Grazie, oggi mi perdo i nomi delle cose. A Sangue Freddo.
1: A Sangue Freddo.
0: Teatro degli Orrori.
1: Yeah.

0: Mamma mia, che bomba!
1: Incredibile!
0: Troppo forti! Grandissimi, bellissimo testo! Stupendo!
1: Sì, sì, sì. Appunto, tra l'altro, Pierpaolo Capovilla con Teatro degli Orrori, insomma, si nota anche dalle parole di questa canzone, sempre abbastanza attento a prendere le posizioni giuste, in questo caso nel ricordo di un poeta e scrittore nigeriano che è stato fondamentalmente assassinato, impiccato, giustiziato senza un giusto processo per essere andata contro gli interessi della Shell, insomma casa petrolifera che conosciamo tutte e tutti purtroppo. E niente, tra l'altro appunto oggi Viaggio nel Tempo, queste ultime due canzoni mi ricomincio a sentire la musica che sentivo prima di scoprire l'hip hop, perché poi le mie orecchie sono state totalmente deviate su altre sonorità, non sono più tornate indietro. E invece riascoltarle ogni tanto è bello da una bella potenza.
0: Sì, ma credo che sia stato comunque il percorso di molte e di molti che appunto in quegli anni di quella generazione lì, insomma, quando ancora il rap, cioè, come dire, noi siamo pubblico che si è spostato da appunto da gruppi, da rock, da punk, e il rap ha incanalato, insomma, come dire, quei bisogni, quelle necessità di, insomma, nelle persone.
1: È una fase un po' preliminare, perché poi qualche anno dopo, nel 2016 così, il rap inizia a essere proprio il genere mainstream, totale,
0: vinto,
1: cioè musica da radio anche, no?
0: Invece in quegli anni prima no.
1: Lì era ancora un po' prima, sì, mi ricordo che avevo scoperto l'old school proprio, anche il Colle, insomma, tutta quella roba lì, e poi qualche anno dopo sembrava non esistesse più nient'altro.
0: Però quando l'abbiamo scoperto ci sentivamo come se l'avessimo scoperto solo noi, no? C'aveva questa cosa che dici, cazzo, ma l'ho
1: ma
0: scoperta io.
1: Perché eravamo degli adolescenti.
0: Perché eravamo dei tonti adolescenti. Ma restando in clima hip hop, che continua a vivere la sacra doppia H, appunto, e ad esprimere insomma ideali di comunità, di confronto, di antirazzismo, c'è un grandissimo e fortissimo rapper in questa città che si muove per il quartiere Cinecittà e Quadraro. Lui si chiama Morris Gola e secondo me questo potrebbe essere un bel pezzo di chiusura per questa puntata, Vic, se tu sei d'accordo.
1: Sono d'accordo, io mi fido ciecamente.
0: Allora, Morris qui veramente ancora una volta ci dimostra la sua grandissima capacità di scrittura. Ha fatto uscire un disco che si chiama Qualcosa nel Nulla ed è pieno di stile e di contenuti. E quindi secondo me appunto in questa canzone, che è l'ultima della tracklist del disco, che si chiama Spiragli, e è proprio la più, insomma, quella più densa, che più ti fa venire quel brividino sulle braccia che tanto ci piace.
1: Ascoltiamocela.
0: Vai.

0: Arrivati alle 8 meno un quarto precise di questo lunedì 11 maggio, dobbiamo purtroppo concludere qua questo appuntamento, questa puntata di Good News. Ci sentiamo sicuramente la settimana prossima, sempre a quest'ora, sempre da questi microfoni 87.9. vi ricordo anche che potete ascoltare tutti gli episodi vecchi, contenuti della radio chiaramente, sul sito di Radio Onda Rossa, ondarossa.info. e inoltre continuiamo a ricordarvi di l'appuntamento principale del maggio romano, la festa di Radio Onda Rossa, imperdibile, il weekend tra il 22 e il 24 maggio. Ci vediamo nello specifico venerdì sera il 22 all'ex SNIA in via Prenestina 173. Ci sarà tanta musica live, tante artiste che si succederanno, tanta musica diversa, ci sarà la cucina, si potrà mangiare lì, ci sarà un angolo mojito, insomma si balla, cioè
1: si balla, si sta insieme, si fa il radio abbonamento, insomma tutte
0: assolutamente, non ce lo dimentichiamo. E la domenica 24 maggio invece passiamo una giornata insieme in via di Volsci, insomma la nostra via, nel nostro quartiere, ci riappropriamo un po' di quello che è lo spazio che ci provano a togliere. Dalle 13 pranzo sociale in strada, a seguire ci saranno dei canti, dei cori di lotta fatti insieme. Blue Yoshimi, scusate, curerà un reading di poesie e testi dalla Palestina, e a seguire ci sarà ancora un po' di musica per insomma continuare a festeggiare la radio e continuare a essere qualcosa in questo nulla, possiamo
1: bello,
0: dirlo.
1: Bellissimo, giustissimo.
0: E allora ci sentiamo lunedì prossimo. Vi lasciamo a Entropia Massima.
1: Entropia Massima. E ricordiamo appunto che il palinsesto della radio continua ogni mattina con i redazionali. E un saluto a tutti e tutte, soprattutto a chi è privato o privata della propria libertà personale.
0: A lunedì.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato ed gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H. Etica, Carenza 503, Serni.
2: Peluri, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set.

0: E buonasera, benvenute, benvenuti a tutte e a tutti, compagni e compagni all'ascolto, sorelle e fratelli all'ascolto. Questa qui è Radio Onda Rossa, 87.9 in modulazione di frequenza, ondarossa.info o sul DAB in tutto il suo splendore. Se ci sentite male dalla vostra posizione con la modulazione di frequenza, potete provare sul DAB o comunque ovunque nel mondo ascoltare la diretta da ondarossa.info. E allora, questa cosa prima di entrare nella trasmissione di Entropia Massima in Libera Scienza e Libero Stato e vedere che cosa di cosa parleremo oggi, va ricordato che è partito il radio abbonamento 2026, lo ricorderemo anche alla fine. Radio Onda Rossa è la radio di chi se la sente, trasmette dal 1977 senza nessuna pubblicità e senza nessun padrone, e quindi va sostenuta assolutamente da parte dei suoi ascoltatori e ascoltatori. E quindi vi invitiamo ad andare sul sito ondarossa.info e cliccare sul radio abbonamento per appunto stipulare questo abbonamento, come stiamo facendo tutti noi anche. 49 anni quest'anno il compleanno di Radio Onda Rossa, che si annuncia in questo mese come al solito, nati di maggio, e il compleanno sarà il compleanno è il 24, ma comunque la festa che quest'anno faremo comincerà venerdì 22 maggio all'ex Snia Viscosa, via Prenestina 173, con un concerto che vede tra gli altri Fuxia, Jun Paninaro e Samarcanda, BDC, Ola H Etica, Carenza 503 e Serni, e dalle 20 la cena e con l'angolo Mojito. E invece l'appuntamento successivo è domenica 24 sotto la radio, quindi qui la domenica con il pranzo nella via e selezioni della radio e tutto il resto. Ecco, pranzo sociale sotto la radio, laboratorio collettivo di canto alle 15 a cura di Gramigna, e alle 17 lettura della Palestina, e poi dalle 19 il DJ set a cura della Cicala, questo domenica 24 maggio. Quindi due appuntamenti da tenere a mente, oltre a cliccare sul radio abbonamento, e quindi poi c'è il banner apposta per la festa. Sono sabato e venerdì 22 maggio e sabato e domenica 24 maggio a Via dei Volsci. E così oggi ritorna Libera Scienza e Libero Stato dopo un mesetto dall'ultima trasmissione, complice anche un po' le feste che ci sono state, le varie sospensioni, e per la prima volta dopo un po' di tempo, per una volta dopo un po' di tempo torniamo nello spazio, torniamo a parlare di spazio. In questi anni c'è da dire che Radio Onda Rossa è stata uno dei primi, ecco, grazie Boisca che ci dice che si sente bene, e ti salutiamo, tanti baci. Uno dei primi, diciamo, posti dove si è sentito parlare di capitale spaziale è stato proprio Radio Onda Rossa. Qualche anno fa, precisamente intorno al 2020, abbiamo cominciato col comandante Jacopo, qui presente, a cui adesso lascerò la parola, a affrontare questo tema che ci sembrava.
1: Buonasera a tutti.
0: Eccolo qui, ecco, buonasera, il comandante buonasera. Ritornato dai microfoni. Ci sei? Ti si sente anche? Diciamo, in realtà avevamo notato già verso la fine degli anni 20 del millennio, del nuovo millennio, del nuovo secolo, che questo fenomeno, iniziato poi in realtà intorno al 2017-2018, di attacco del capitale nello spazio, attacco di un bene comune da parte del capitale mondiale, il bene comune spazio, che fino a un certo punto, insomma, diciamo che fino a qualche anno fa, no, fino a qualche decennio fa, non è che era in discussione la proprietà dello spazio extraatmosferico, in realtà era sotto attacco da parte degli interessi privati. E questo fenomeno, che è passato abbastanza sotto silenzio, soprattutto nella diciamo comunicazione, quella che viene chiamata comunicazione mainstream, comunque un'attenzione avrebbe meritato maggiore, in realtà ne avevamo parlato soltanto noi fino a qualche tempo fa. In realtà ultimamente se ne sono accorti, e Presa Diretta per esempio ha fatto una bellissima trasmissione d'approfondimento su questo fenomeno. Fatto sta che quello che è successo è che un fenomeno che piano piano noi avevamo individuato in crescita è dilagato in modo modo effettivamente abbastanza incontrollato, e il trasferimento dei capitali privati in un bene comune, quindi un bene dell'umanità, un bene di tutti, non privatizzabile, ha determinato il fatto che questo, lo spazio esterno, che come vedremo poi ricorderemo serve a tutta, praticamente ormai serve a tutta alla nostra vita comune in tutto il mondo, è stato aggredito dalla proprietà privata e da capitali che assolutamente non hanno come obiettivo il mantenimento del bene comune, ma come vedremo il controllo dello spazio esterno, sia per motivi appunto di guadagno che per motivi militari. Quest'ultimo aspetto di sempre più pervasivo nella conquista, diciamo, nella nuova conquista dello spazio. Abbiamo preso in giro nel 2021, nella trasmissione del 2021, la Space Force, avevamo addirittura scherzato su che tipo di, cioè che è il reparto americano che si occupa della, la forza armata americana che si occupa della difesa spaziale, avevamo pure preso in giro dicendo che chissà che divisa avranno messo, no? la mimetica con le stelle, così, e in realtà invece è diventata una, al di là dello scherzo, temevamo quello che poi è successo, è diventata effettivamente una delle importantissime azioni dei governi mondiali, soprattutto non solo occidentali, il controllo effettivamente anche militare, o comunque preoccuparsi del controllo militare. Poi vedremo, magari qualche accenno lo facciamo. Ma quello che ci ha richiamato alla mente questo argomento è stato il lancio di Artemis recentissimo, Artemis 2, che ha con la solita, diciamo, epica spaziale, ha riportato l'uomo intorno alla Luna, che ha appunto ha navigato nella faccia nascosta, davanti alla faccia nascosta della Luna per la prima volta dopo tanti tanti decenni, e quindi ha riportato nella narrazione alterata dal capitale privato della conquista dello spazio, quindi con una prospettiva completamente diversa a quella che era stata quella degli anni 60 del Novecento, il ritorno dell'uomo nello spazio extra, oltre l'atmosfera, diciamo lo spazio vicino, oltre lo spazio prossimo, oltre le orbite basse, dove sappiamo, ci ricordiamo, ma lo ridiremo, c'è una presenza costante dell'uomo in due stazioni spaziali che attualmente orbita intorno a 400-450 km di altezza dalla Terra. E invece Artemis 2 ha riportato l'uomo nello spazio, diciamo, extraplanetario, fino a circumnavigare la Luna. E per questo, per una rassegna e per un ricordarci meglio che cosa è successo negli ultimi 60 anni, 70 anni, do la parola al nostro comandante Jacopo.
1: Eccoci qua, buonasera di nuovo a tutti e a tutti. Sì, ricominciamo un po' a, come hai detto tu Lorenzo, a riparlare un po' del capitale spaziale e appunto prendiamo spunto da questi ultimi avvenimenti di questa missione Artemis 2, come tu hai ricordato, dell'uomo sulla Luna, per capire secondo noi, e per capire bene, inquadrare un po' più che altro l'evoluzione di quello che adesso, che sono i programmi spaziali rispetto a quelli che la NASA faceva prima, cioè per intenderci l'Apollo, i primi programmi spaziali, per capire bene la dinamica, l'evoluzione, la metamorfosi di quello che sta accadendo, di come tu accennavi, secondo me è anche bene fare un piccolo excursus storico e fare un parallelo tra quella che è stata la storia dell'Apollo in Occidente, quindi negli Stati Uniti in particolare, e Artemis 2, il programma Artemis più in generale. Io partirei proprio dal nome Artemis, per capire questa continuità che gli Stati Uniti hanno voluto dare col programma Apollo. Artemis è il nome di una divinità della mitologia greca, è una mitologia femminile ed è la dea della caccia, della luna e della natura selvaggia, sempre rappresentata. Non solo, ma Artemis nella mitologia è la sorella di Apollo, proprio Apollo, quindi diametralmente opposti, no? È la dea Artemis, la dea della luna, e Apollo è il dio del sole. La scelta del nome da parte della NASA è stato fatto nel 2019 e non è casuale, appunto, perché è un omaggio, appunto, del programma Apollo degli anni 60, e vuole essere, appunto, il programma Artemis un completamento del programma Apollo, anche se, insomma, secondo me assolutamente non è un completamento. Comunque, e c'è un aspetto che la NASA, su cui punta molto da un punto di vista della comunicazione. Artemis, appunto, è una figura femminile, e la NASA si è data come obiettivo di portare la prima donna sul suolo lunare. Ecco, quindi anche questa operazione con l'obiettivo esplicito, no? Di portare la prima donna sul suolo lunare. Quindi, se vogliamo fare un parallelo, però ci troviamo di fronte a due epoche totalmente diverse, a due scenari geopolitici totalmente diversi e storici soprattutto, però il cielo e la luna sono sempre gli stessi. Ecco. Partiamo, la storia parte, dimmi Lore.
0: No, la cosa interessante è che già così da questa, non la sapevo questa del parallelo Artemide Apollo, sembra una sorta di quello che viene chiamato pink washing, sì. Applicato sì, sì, anche certo, in questo cioè, caso. Anche,
1: ma vedremo, no? Parlando, vedremo come una grande, come si può dire, io l'ho definita, è una grande operazione di marketing Artemis col palcoscenico la Luna, ecco. Diciamo, quindi, ma vedremo un po' gli aspetti. Poi c'è anche un merito scientifico, cioè ci sarà, speriamo, anche la parte scientifica che deve essere comunque verificata e comunque attuata. Ecco, per il momento non c'è. Però ripartiamo un po' dalla storia. Innanzitutto il programma Apollo non nacque da una necessità scientifica, è già lì anche il programma Apollo, ma da una paura. La paura della guerra fredda. Perché? Perché fu il 4 ottobre del 57 quando l'Unione Sovietica mandò in orbita il primo satellite, lo Sputnik, Sputnik 1, che faceva solo questo, faceva un beep, mandava dei beep, dei segnali, dei beep però molto significativi. L'America fu terrorizzata da questa cosa, perché l'America a quel tempo non aveva nessun tipo di programma, cioè spaziale, e non si sognava assolutamente di portare l'uomo sulla Luna. Si parla del 57. Quello che catalizzò però ulteriormente poi la rincorsa allo spazio da parte dell'America fu il 12 aprile del 61, cioè 4 anni dopo, quando, lo sapete tutti, il famoso Yuri Gagarin fece il primo viaggio spaziale. A quel punto, esattamente 43 giorni dopo, in cui, ribadisco, l'America non aveva nessun programma spaziale, c'era solo un astronauta, il famoso Shepard, che aveva fatto 15 minuti di volo suborbitale, cioè quello che con un aereo partì e fece un volo molto radente, diciamo così, per 15 minuti solo, quindi non si poteva definire neanche viaggio spaziale. Beh, insomma, 43 giorni dopo il famoso discorso di Kennedy alla nazione, in cui lui assicurava la nazione e giurava che entro la fine del decennio, cioè qui si parla del 61, entro quindi la fine degli anni 60, gli Stati Uniti d'America avrebbero, per usare le parole di Kennedy, dice che credo che questa nazione debba impegnarsi a raggiungere l'obiettivo prima che finisca questo decennio, di far sbarcare un uomo sulla Luna e di riportarlo sano e salvo sulla Terra. Beh, detto questo, effettivamente gli Stati Uniti in quel decennio impegnarono delle risorse enormi, fondarono appunto il programma Apollo. Per dare alcuni dati per la portata di quello che fu lo sforzo economico, scientifico e tecnologico degli Stati Uniti, a quell'epoca il costo di tutto il programma Apollo, cioè dall'Apollo 1 fino all'Apollo 17, costò circa 25 miliardi di dollari dell'epoca, che corrispondono bene o male, se lo riportiamo alle cifre di oggi, a circa 280 miliardi. Quindi, ed era, attingeva dall'intero bilancio totale del federale americano circa il 5,5%. Quindi uno sforzo enorme. Furono coinvolti tipo 500.000 lavoratori tra diretti e indiretti e più di 20.000 imprese coinvolte. Era, ecco, la prima differenza, adesso sottolineo questi aspetti che uno deve ricordare, era un programma totalmente statale, non c'erano azionisti da soddisfare, non c'erano profitti da generare, i contractor che costruivano poi i razzi, i moduli eccetera, eccetera, erano la Boeing, la Grumman e la Rocketdyne, che praticamente erano solo esecutori senza capitali propri investiti e senza partecipazione ai rischi e ai profitti. Lo Stato pagava tutto, si assumeva tutti i rischi, incassava tutto il valore simbolico. C'era la solo come per dire, c'era solo la volontà geopolitica di dimostrare al mondo la supremazia americana. Ecco, questo era il suo dato, era una rincorsa contro l'Unione Sovietica. Tutto si fondava, per dire, poi questo grande sforzo che ancora non è sorpassato, cioè nonostante sono passati 58 anni, però il programma Apollo fondava e girava tutto il cuore del programma Apollo, che cos'era? La costruzione del razzo che lanciava gli astronauti fuori nel deep space, quello oltre appunto dove si trova quello che hai detto tu, no, il profondo cielo, cioè quindi per arrivare, si chiama così, per arrivare sulla Luna, era il Saturno 5 ed è ancora dei record imbattibili il Saturno 5, perché è stato il razzo, ed è il razzo che più potente mai costruito dall'umanità, era alto 111 metri, quanto un edificio di 30 piani, pesava al decollo 2800 tonnellate e sviluppava una spinta di 3400 tonnellate, una roba allucinante, equivalente all'energia per esempio di una piccola centrale nucleare, quello che faceva. Per darvi un'idea, quando accendeva i suoi avevano 5 motori, si chiamavano i motori F1, il suolo tremava a chilometri di distanza, hanno visto che gli uccelli cadevano storditi e i vetri nelle vicinanze si potevano anche incrinare, ecco, quindi era una potenza immane. Ora facciamo subito un parallelo adesso, no, con Artemis. Allora Artemis, tu hai detto Artemis 2, ma c'è stato un Artemis 1. Allora, tutto anche lì, il cuore del programma statale, diciamo, della NASA, e diciamo che, ecco, primo dato, adesso la NASA non più il 5,5%, ma sul programma Artemis ha investito lo 0,4%. Adesso nel 2006 Trump ha tagliato ulteriormente del 24%. Però il razzo che manda su, che ha mandato sugli astronauti e che ha mandato prima Artemis 1, si chiama SLS, cioè lo Space Launch System, ed è anche questo un razzo, cioè non con la sua dignità, anzi è poco più basso del Saturno 5, alto 98 metri e c'ha una spinta più o meno del 15% del Saturno, cioè 2600 tonnellate, ha 4 motori. C'è da dire che questi 4 motori sono stati riciclati, cioè nel senso che i motori dell'Artemis vengono dai vecchi Space Shuttle, sono stati smontati, ricostruiti e riadattati al programma Artemis. C'è da dire un'altra cosa strabiliante: uno pensa, no, alla tecnologia informatica, all'elettronica. Bene, se noi vogliamo fare un paragone, Apollo, il programma Apollo aveva, giusto per rendere l'idea, tutto il sistema informatico, no, delle missioni Apollo, aveva circa tipo 4 kilobyte di RAM. Pensate che invece il nostro cellulare, cioè uno dei cellulari più scrausi, per esempio, ha 4 miliardi di volte più la capacità di elaborazione di calcolo rispetto a quello che era la missione Apollo. Questo è per dare i dati generali. Poi appunto l'Apollo va dall'Apollo 11 all'Apollo 17, qui elenchiamo solo i principali, arriviamo fino al parallelo con Artemis, neanche più all'allunaggio, perché Artemis è ancora, diciamo, lontana la tappa per arrivare all'allunaggio. Il primo passo dell'Apollo fu quello di testare il sistema in orbita terrestre e fu lanciato l'Apollo 7. Perché l'Apollo 7? Perché ebbe una battuta di arresto, cioè si buttarono a sprombattuta a costruire il programma Apollo, però che successe? Che subito con l'Apollo 1 ci fu un grandissimo incidente il 27 gennaio del 67, dove morirono 3 astronauti facendo delle prove tecniche già da terra, si sviluppò un incidente e morirono tutti. Da lì la NASA fu costretta, fu un colpo devastante, la NASA fu costretta a ridisegnare tutto da cima a fondo, fino ad arrivare all'ottobre del 68, quindi l'Apollo 7, in cui ci fu la prima missione con equipaggio. Questo Apollo fece 11 giorni di orbita terrestre bassa, quella che tu hai citato, e l'equipaggio aveva il compito di testare il modulo di comando e di servizio, simulava le manovre di rendezvous, cioè di aggancio. Fu una missione riuscita, anche perché doveva riuscire per forza, perché bisognava ricostruire proprio la fiducia rispetto ai programmi Apollo. Non fu il Saturno 5, in quel caso, siccome non doveva andare sulla Luna, la spinta doveva essere minore, non fu utilizzato il Saturno 5, ma un razzo più piccolo che si chiamava il Saturno Heibi, cioè Heibi. Quindi, facendo il parallelo, cioè quindi orbita terrestre per l'Apollo 7, Artemis che ha fatto? Nel programma Artemis con Artemis 1, nel novembre 2022, Artemis 1 non viaggia con l'equipaggio. Subito fanno un volo di prova completamente automatico. Viene utilizzato appunto il razzo SLS e porta la capsula si chiama in questo caso Orion, in orbita, direttamente in orbita lunare, cioè gli fa fare a questa capsula Orion senza equipaggio, tutto automatizzato, 3 settimane di orbita retrograda attorno alla Luna. Che vuol dire? Che siccome la Luna gira in senso antorario attorno alla Terra, questo modulo invece si è messa a girare in senso orario per 3 settimane e poi ritornate, approdata nel Pacifico. Già lì videro, c'è stata già una prima, diciamo, battuta di arresto per Artemis 1, perché hanno subito rilevato un problema allo scudo termico e ha dovuto essere ricostruito, e quindi già il primo ritardo per la missione che poi abbiamo visto essere Artemis 2. Quindi secondo passo di Apollo dopo l'Apollo 7, adesso ritorniamo sull'Apollo, e il secondo passo era quello di andare verso la Luna, girare attorno alla Luna con equipaggio. Questo lo fecero con l'Apollo 8 nel dicembre del 60. Badate bene le date, perché per i programmi Apollo fu una rincorsa furiosa, cioè proprio in pochissimo tempo si succedono questi Apollo nel giro, veramente con intervalli di tempo di 2-3 mesi, non di più. Quindi il primo Apollo 7 è l'ottobre del 68, e abbiamo già l'Apollo 8 che porta gli uomini attorno alla Luna nel dicembre del 68, quindi 2 mesi dopo, 8 dicembre. E fu una missione molto audace. Perché? Perché addirittura si dice che poi furono spinti, dovevano fare una missione in orbita terrestre, ma invece poi decisero di mandare Tenda Nuova, perché delle fonti CIA, che poi si dimostrarono sbagliate, cioè infondate, avevano messo fretta agli americani, perché dicevano che i sovietici stavano per lanciare la loro prima missione lunare con equipaggio. Poi la storia ha dimostrato che non è vero, perché i russi si sono limitati, non ci sono mai andati sulla Luna. Quindi e questa missione è famosa perché il 24 dicembre poi, quindi, c'è la prima foto fatta dall'Apollo 8, che si chiama l'Earthrise, cioè la prima foto in cui l'umanità si vede dall'esterno. Cioè, quindi Earthrise è il sorgere della Terra dal punto di vista della Luna, ecco, quindi il contrario. E questa è stata molto, la missione andò bene, quindi diciamo dicembre 68, e invece quindi l'Apollo 8 fece 10 orbite lunari e 20 ore di rivoluzione attorno alla Luna, e scese fino a una distanza di 110 km dalla superficie. Bene, questa fu un'operazione proprio complessa e rischiosa, perché richiedeva anche, quando si trovavano sul lato oscuro della Luna, di accendere i motori diverse volte per mettersi in orbita attorno alla Luna. Artemis 2 invece, che è partita, quella che hai detto tu Lorenzo, il primo di aprile 2026, cioè un mese e mezzo fa, non ha fatto questo. Artemis 2 si è limitata a fare una traiettoria free return, si chiama così, nel senso che è andata, si è portato l'uomo sulla Luna, ma la distanza massima non è 110 km, ma si è limitata a fare un'orbita molto distante, di circa di 6500 km, un'orbita non 10 giri come l'Apollo 8, ma un giro solo, quindi un fugace giro. L'unico record che ha battuto è stata che l'uomo ha raggiunto la massima distanza dalla Terra, cioè essendo un'orbita molto larga, quindi una distanza di 6.000 km, l'uomo nel punto più lontano dalla Terra si è trovato a 406.771 km di distanza. Ovviamente perché cioè tutta una filosofia diversa in Artemis, in questo caso vige in questo caso la missione Artemis è stata fatta così, in maniera molto più, diciamo, più semplice tra virgolette, rispetto alla meno rischiosa, proprio perché non c'era quella fretta, quell'ideologizzazione che pilotava le missioni Apollo, cioè di arrivare prima. Ci troviamo sempre in un contesto, badate bene anche questo, un contesto geopolitico in cui la Cina, l'hai accennato tu, lancia le sue basi spaziali, è andata sulla Luna con dei moduli, già si sta apprestando anche la Cina. Però vige in questo caso, per quello che riguarda Artemis, un principio di sicurezza maggiore, quindi serviva più per testare tutto quello che doveva essere testato, cioè per esempio le comunicazioni con ritardi, la navigazione autonoma, lo scudo termico soprattutto, che è stato rifatto da Orion, eccetera eccetera. Quindi per dirla, il programma Apollo aveva accettato un rischio molto più elevato, no? da questo punto di vista, cosa che da Artemis non ha. Anche qui è stato un déjà vu, perché anche Artemis 2 ha fatto la sua bella foto che l'ha chiamata Earthrise, in questo Earth Sunset, Earthset si dice, cioè il tramonto. Hanno fotografato il tramonto della Terra da parte della Luna, quindi anche lì. Tornando ai programmi Apollo, il terzo passo invece era testare il modulo di atterraggio, quindi ecco, io giusto questo lo dico perché fu rapidissimo. Cioè il terzo passo fu l'Apollo 9 nel marzo del 69, marzo, ricordate queste date, quindi in orbita terrestre, fecero un viaggio in orbita terrestre e testarono per la prima volta il modulo lunare, cioè quello che poi serviva, che sarebbe servito per atterrare sulla superficie lunare. Si sganciarono dalla capsula principale, manovrarono nello spazio, si riagganciarono e fu la prova che tutto funzionava. Quindi questo a marzo. Ad aprile, quindi un mese dopo, Apollo 10. Ah, c'è un'altra cosa che mi sono dimenticato, questo Saturno 5, ovviamente tutti questi pezzi sono one shot, cioè vuol dire che una volta partito il razzo ce ne serve sempre uno nuovo. I costi erano esorbitanti, cioè in un mese loro ricostruivano un Saturno 5 alto, ricordo, 111 metri, 30 piani, con una quantità enorme di carburante. Ogni volta era una rampa di lancio nuova, un razzo nuovo, tutto nuovo. E questo lo riuscivano a creare appunto quindi vedete nell'arco di un mese, due mesi. Quindi l'Apollo 10 che fece, andò sulla Luna, portò l'equipaggio sulla Luna e scesero fino a 16 km dalla superficie per testare il LEM. Però ovviamente avevano ordini di scuderia, ci fu un grandissimo, anche qui la leggenda, poi non lo so, nell'istoria, in cui il capitano pregò proprio il centro di comando di farli scendere. Erano arrivati 16 km, contavano i crateri, ma la missione li fece tornare indietro. Quindi, se vogliamo fare, e poi subito, quindi questo nel marzo, scusate, leggo perché non mi ricordo, sono tante le date. Quindi questo nel marzo 69, a luglio del 69 l'allunaggio, il famoso allunaggio Neil Armstrong e l'Apollo 11. Quindi, per fare un riassunto, dall'Apollo 7, dal primo viaggio, all'Apollo 11 erano passati soltanto 8 mesi, dall'Apollo 7 all'Apollo 11. 8 mesi in cui gli americani fecero uno sforzo esorbitante. Per Artemis questo passo di allunaggio ancora non c'è, siamo un po' in alto mare, perché è qui che c'è appunto la grande asimmetria tra il programma Apollo e quello Artemis. Perché? Perché il modulo di allunaggio che dovrebbe portare l'uomo sulla Luna adesso dovrebbe essere sviluppato dalla Starship, cioè quindi SpaceX, Musk, come tutti conosciamo, però che ancora non ha compiuto nessun volo di prova con equipaggio, non è ancora pronto per l'aggancio in orbita, e Artemis 3, che doveva essere la missione dell'allunaggio, ha già subito diversi rinvii che erano già previsti nel 2027 ma rimandati nel 2028-2029.
0: Senti, quindi, ma in questo caso una considerazione così vaga è che il motore deve essere sempre il dominio, in qualche modo, un dominio, in quel caso lì era il dominio rispetto nel contesto della guerra fredda. L'altra cosa è il programma Artemis, c'ha una partecipazione statale, perché so che ci sta pure l'Agenzia Spaziale Italiana, l'Agenzia Spaziale Europea, che partecipano come partecipazioni statali. E il rapporto è bilanciato, il rapporto pubblico-privato, o anche lì è a sfavore del pubblico e a favore del privato, che tu sappia?
1: Allora, io ho riportato i costi, questa fonte l'ho presa dall'Office of Inspector General della NASA, cioè il controllore indipendente dei conti pubblici degli Stati Uniti d'America. Allora, per quello che riguarda il programma strettamente statale, per quello che riguarda è lo sviluppo del razzo, quello di cui ho parlato, l'SLS, che incide sul 26%, cioè ha un costo di 24 miliardi. Lo sviluppo della capsula, quello che aveva problemi con lo scudo, l'Orion, è di 20 miliardi, incide per il 21%, poi le infrastrutture di terra che incidono per il 6%, sono circa 5 miliardi, qui infrastrutture si parla di rampe di lancio, tutto quello che è il Cape Canaveral, insomma, eccetera, eccetera, e poi questi altri costi operativi e programmatici, però che non sono specificati, che incidono molto per il 47%. Ha un totale da parte dello Stato, questo proprio lo Stato che produce e ci mette i soldi, lo Stato americano, di circa 93 miliardi. tardi. Poi cosa succede? Succede che appunto all'interno di questi programmi, come hai detto tu, c'è il razzo che viene sviluppato dalla Boeing e dalla Northrop Grumman, il booster ai solidi e l'aerojet. Poi c'è la capsula Orion che è costruita dalla Lockheed Martin. Poi c'è il modulo di servizio europeo, l'ESM, e quindi qui interviene l'ESA e con contributi italiani della Legna Spazio e la Leonardo. Costa circa 300 milioni di dollari per missione, e quindi questo è un contributo europeo in cambio di un posto nell'equipaggio, si dice, ma insomma un italiano o un europeo. L'infrastruttura a terra è gestita dalla Jacob Engineering, la società americana, compreso che include appunto il modulo di lancio, il building, i vari building della rampa di lancio e le rampe. Poi la Lunar Gateway, questa è un'altra cosa, che cos'è la stazione orbitale lunare, perché verrà appunto, perché il modulo che sta progettando Musk, privato, che ha altri obiettivi, cioè adesso ci arriviamo, ha bisogno di molti rifornimenti tra le operazioni di in orbita lunare, atterraggio, risalita, eccetera eccetera. Quindi viene fatta questa stazione orbitale lunare, e questa viene con contributi abitativi, e qua interviene ancora l'ESA, cioè quindi la Legna Spazio e la Leonardo per conto dell'ESA, quindi noi contribuiamo gli italiani per questo. E quindi questo progetto è stato stanziato per 2,6 miliardi di dollari dal One Big Beautiful Bill Act, si chiama, nel 2025. Questo è stato finanziato nonostante i tagli previsti nel 2026 da Trump. Le tute spaziali sono state affidate a Axiom Space con contratto NASA da 228 milioni di dollari, tecnicamente un contratto commerciale ma interamente pagato dalla NASA. Il privato, ecco dove interviene il privato. Allora, abbiamo detto StarX per il modulo di allunaggio. In questo caso la NASA ha assegnato a SpaceX un contratto iniziale di circa 3 miliardi di dollari, che però la Starship, cioè il programma di sviluppo di Musk, è un programma assolutamente autonomo da decine di miliardi di dollari. Quindi Musk prende questi finanziamenti statali per poi fare gli interessi suoi privati, per sviluppare altro tipo di tecnologia, altri tipi di obiettivi. La stessa cosa ce l'ha con c'è un modulo alternativo, semmai non dovesse, non lo so adesso in che termini poi decidano quale sia quello migliore, però c'è anche all'interno Jeff Bezos che sviluppa un modulo di allunaggio alternativo che si chiama Blue Orange, che si chiama Blue Moon, nome originale, selezionato come secondo appunto, di circa anche qui di 3,4 miliardi di dollari, in cui la spesa pubblica, cioè la NASA paga soldi pubblici. E poi c'è il Falcon Heavy New Glenn, lanci cargo verso il Gateway, che viene fatto da SpaceX e Blue Origin con contratti commerciali a prezzo fisso. Ecco, vedete, in questo caso massicciamente, questo è tanto per iniziare, insomma, come c'è questa commistione molto forte tra pubblico e privato. In questo caso, ribadisco, il bilancio americano è dello 0,4 per questi lanci, prima per i programmi Apollo era del 5,5, quindi si parla di quasi un ordine di grandezza in più. Cosa dire, chiudo e poi mandiamo la pubblicità. Io anzi lo lascerei per dopo. Perché sto a parlare di, mi sono confuso perché sto a parlare di questi,
0: stai a parlare di cose private,
1: di cose la private pubblicità. La pubblicità, infatti, perché stavo pensando appunto di dire la pubblicità della Nutella,
0: esatto,
1: su Artemis,
0: terribile, cioè, no, infatti volevo dirti No, però ecco, però è indicativo di questo, se vuoi dire l'ultima cosa, perché ti stavo per dire pure io che la differenza è marcata, cioè quell'immagine della pubblicità effettivamente fatta con il barattolo di Nutella che ruota nello spazio, che abbiamo visto tutti, siamo stati bombardati dai social, dai cosi, è effettivamente la missione del completo cambio anche di immaginario.
1: Infatti, sì, è un'operazione di marketing, come ho detto prima, col palcoscenico, la cornice lunare.
0: Esatto.
1: Però ecco, adesso dopo lo stacco musicale, volevo dopo tiriamo un po' il fiato, però volevo poi passare un po' alla parte, ecco, in tutto ciò cosa c'è un po' di scientifico, ecco, e cosa poi invece di riflettere con te di se c'è qualcosa di vero, di scientifico, è solo un pretesto, oppure ambedue, ecco, può essere anche
0: più che altro,
1: quali sono le motivazioni anche geopolitiche che inducono, anche se devo dire che rispetto al programma Apollo, questo è un programma che va molto a rilento, ma va molto a rilento anche perché le condizioni che ci sono in questo momento, cioè gli scenari, le condizioni al contorno di tutto ciò, il fatto che il pubblico e il privato si mischiano, in cui interessi pubblici, interessi privati, bisogna farli, come dire, in un certo senso renderli organici, questo crea organici poi per cosa non si sa, però crea attriti e crea scompensi, quindi non è un programma fortemente ideologizzato, è un programma che bada molto al profitto, molto alla pubblicità, molto al marketing, e quindi questo.
0: Certo, il trasferimento, secondo me anche il trasferimento di immaginario, hai citato Blue Moon che è un po' immaginario usato, no? Però se ci pensi, noi siamo critici sempre, però noi siamo, cioè la cultura in cui siamo immersi, siamo cresciuti, noi almeno nati alla fine degli anni 60, all'inizio degli anni 70, con tutta la fantascienza, la musica e tutto il resto è proprio stata anche marcata da questa epopea che era finta, che era un'epopea con i film, con la macchina hollywoodiana che segue pure gli interessi geopolitici come ha fatto sempre, era un interesse di dominio mondiale, no? La cosa impressionante è che l'interesse di dominio mondiale è passato dal dominio politico e militare, ma anche relativamente, ma è diventata guida di capitali privati, no? Dal fatto che prima il controllo pubblico era maggiore, se vogliamo trovare una differenza. Se vuoi fare una pausa, sì. Tra gli immaginari che aveva creato l'epopea cosiddetta, l'epopea spaziale degli anni 60, c'era pure questo, no?
1: Sì, è quello.

0: E nell'eco finale, no, Ziggy Stardust dice la prima rockstar extraplanetaria. Chissà se c'era già una critica in quell'immaginario che si era creato. La finale, chissà se quel timpano finale è un eco di Così parlo Zarathustra. Lo ricorda. E quindi tutta la, anche tutta la macchina, diciamo, propagandistica culturale in cui siamo cresciuti immersi tutti noi. Poi mo facciamo, magari facciamo, comandante, facciamo una rassegna delle altre problematiche che non affronteremo perché non ci abbiamo tempo, però insomma completiamola quello che dicevi.
1: Completiamo, vabbè, quello per dire, farà una chiosa, in questo caso le problematiche appunto di ritardi eccetera è perché proprio il business e la scienza, per dirla con una, diciamo, con una metafora, condividono lo stesso razzo.
0: Certo.
1: Però comunque vediamo un po' l'aspetto, giusto velocemente, cosa si propone questa Artemis, perché va a fare sulla Luna, che andiamo a fare, a posare un'altra bandierina? Insomma, dal punto di vista scientifico sembra questo, perché innanzitutto Apollo 11, Neil Armstrong atterrò sul Mare della Tranquillità, quindi sulla faccia, diciamo, visibile, si vede con un telescopio il Mare della Tranquillità, si vede benissimo, anche occhio nudo, quindi la parte illuminata. Invece Artemis si ripropone di atterrare al polo sud della Luna, nella parte oscura. Perché una parte? Perché è importante? Perché lì c'è acqua ghiacciata. Quest'acqua ghiacciata si presuppone essere lì da miliardi e miliardi di anni e potrebbe essere dall'età della Luna, insomma, ecco,
0: miliardi,
1: non di più,
0: miliardi, effettivamente. Sì, stavo ragionando.
1: 4 miliardi e mezzo.
0: Miliardi, effettivamente sì.
1: E quindi potrebbe dare ulteriori informazioni, un po' come per capire, no, la storia del sistema solare, l'origine della vita, se ci sono, eccetera eccetera. Perché è importante? Perché nei vari programmi Apollo, tra tutti Apollo, poi quelli che scesero sulla Luna, furono riportati sulla Terra circa 382 kg di roccia lunare. Tutte, questa è l'analisi di sono stati analizzati, diciamo, in tutti i modi possibili e immaginabili della scienza, e ha dato molte informazioni rispetto appunto all'origine della Terra, del sistema solare, della Luna, eccetera eccetera. Però non è solo questo, insomma, abbiamo visto che è anche una grande impresa di marketing in cui appunto Musk vuole farsi sponsorizzare parte dei suoi programmi per fare altre cose, cioè per andare su Marte in maniera privata, fare rotte commerciali, creare cose che poi adesso vediamo, cioè praticamente questa è per la nostra modesta opinione, è solo uno specchio per le allodole, perché su Marte è impossibile per il momento che l'uomo possa andare su Marte. E tant'è vero che la comunità scientifica dicono: ma tutti questi soldi spesi dal programma NASA, cioè circa quei famosi pubblici 93 miliardi per dare una, diciamo, un ordine di grandezza, diciamo che una sonda, per esempio, mandare una sonda, un rover avanzato su Marte costa meno di 3 miliardi, quindi si potrebbe mandare un rover, diversi rover, una sonda interplanetaria verso Europa, per esempio, perché è una delle prossime, tu mi accennavi, Lorenzo, avevi visto tu, che sono delle possibili missioni che vanno su Europa, che è un satellite di Giove, la Luna di Giove, una delle quattro satelliti Medicei, in cui si presuppone appunto che ci possa essere tracce di forme di vita, perché è un pianeta ghiacciato dove c'è acqua ghiacciata. E questo, una sonda verso Europa costa meno di 5 miliardi. No, i robot non respirano, non si ammalano di radiazione, appunto le radiazioni è il problema principale per portare l'uomo nello spazio, non hanno bisogno di aria condizionata e sistemi di supporto vitale, quindi lavorano per anni senza sosta, e quindi è necessario, cioè è strettamente, da un punto di vista scientifico, è necessario portare l'uomo un'altra volta sulla Luna. Questa è la domanda, appunto, e soprattutto se interviene il privato in maniera così massiccia.
0: Una cosa interessante, ma giusto per fare un indice delle cose che si possono dire sul tema, ecco, volevo rifare un po' il punto sull'attacco allo spazio, di cui questa avventura umana, o supposta avventura umana, è l'ultimo pezzetto, perché quello che sta succedendo, quello che è successo da quando abbiamo cominciato a parlare, da quando abbiamo cominciato a parlarne da Entropia Mare, massima è stata intanto una incredibile aumento dei, l'avevamo già notato allora, ogni anno dopo anno quanto aumentavano i lanci orbitali sia vicini che lontani dalla Terra, e il numero dei lanci è diventato abnorme e il numero dei lanci privati è diventato gigantesco. Un altro aspetto molto interessante è il protagonismo della Cina, che la prima volta che ne abbiamo parlato aveva dei vaghi programmi di lancio, invece adesso, per dire, c'ho davanti i lanci del 2025, gli Stati Uniti ovviamente sono quasi tutti arrivati, hanno fatto 180 lanci, la Cina ne ha fatti 93, tutti gli altri, l'Australia ne ha fatto uno, l'Europa 7, quest'anno in più c'è quello dell'Artemis, l'India comincia ad affacciarsi, il Giappone 4, l'India 5, però in realtà la Russia 17, in realtà poi se uno guarda chi ha lanciato le famiglie di veicoli, praticamente abbiamo detto che dagli Stati Uniti ne sono partiti 180, ne sono stati lanciati 165 da Falcon 9 che sono di proprietà di Elon Musk, poi ci stanno altri privati. La Cina ha i suoi programmi nazionali, quindi è l'unico competitor, se vogliamo, del reale del capitale statunitense impersonato in questo momento interamente da Elon Musk. Secondo me la comunità scientifica rincorre l'Europa in questo scenario è indietro, nel senso l'Europa non c'ha posti da lanciare e c'ha, però c'ha una grande capacità scientifica, i programmi più importanti, Copernicus, i programmi di osservazione della Terra a guida europea, e le tecnologie sono le nostre. Contemporaneamente c'è il tema da accennare dell'inquinamento spaziale, inteso sia inquinamento delle orbite e saturazione delle orbite. Se Musk, come sta facendo, lancia tutto, satura un'orbita, perché lancia appunto ogni tre giorni viene lanciato una costellazione, poi arriva a 40.000 satelliti su un'orbita, quella lì la satura e non...
1: Per intenderci il famoso Starlink che ultimamente...
0: Esatto, quello che ogni tanto si vede, no? Di notte si può vedere ogni tanto la catena di satelliti rilasciati da uno dei vettori e quindi le orbite stanno diventando di proprietà privata. Questa cosa e nonostante questo anche e ritorna all'aspetto militare, e nonostante è vista questa invasione dello spazio vicino, a cui si sommano poi i rifiuti, magari dopo facciamo un accenno, anche il controllo delle telecomunicazioni passa in mano privata, tanto che per l'apice è stato il ricatto di Musk nella guerra in Ucraina, dove praticamente il controllo del campo bellico da parte dell'Ucraina è totalmente in mano ai satelliti di Musk, che può decidere di spegnerli, di oscurarli, e quindi decidere le sorti, una persona può decidere le sorti di una guerra. Non solo, l'Italia ha fatto dei contratti per utilizzare la rete Starlink, si chiama la rete di satelliti a bassa quota, di cui avevamo parlato appunto forse nel 2017, dicendo vabbè, ma insomma l'obiettivo è lanciarne 40.000, e questi satelliti sono molto piccoli, anche girano in autonomia, creano pure problemi alla stazione spaziale internazionale, quasi ogni giorno c'è un allarme, hanno dei sistemi di sicurezza, e poi dopo un po' ricadono e si distruggono nell'atmosfera, come quasi tutti gli oggetti che rientrano. Il tema è giusto affidare, è possibile pensare di affidare un'intera telecomunicazioni di quel tipo a un soggetto privato, oltretutto di quel tipo lì, quindi con interessi personali, ma anche con, nel caso suo, anche un personaggio discutibile, no? Comunque è in grado di influenzare la politica mondiale. L'Unione Europea sta cercando, l'Agenzia Spaziale Europea sta cercando di rincorrere, stanno cercando di investire, ma il delta di investimenti è mostruosamente in perdita, investire in una rete di satelliti europea, o non soltanto scientifici. Contemporaneamente noi viviamo, c'è da dire che noi viviamo con tutti i satelliti. Ogni volta che accendiamo il telefono e vediamo se c'è traffico per andare all'ospedale o anche utilizziamo uno di questi satelliti. La nostra vita dipende interamente da questo, e anche la ricerca scientifica, come dicevi, comandante, è proiettata verso l'esterno. dell'inquinamento c'è anche da dire che tutti i vettori che rientrano si sciolgono, si distruggono in atmosfera, visto che rientrano satelliti praticamente tutti i giorni e si distruggono, e i satelliti sono di metallo, si sta i metalli pesanti, tra l'altro spesso anche con materiali inquinanti, i metalli si stanno accumulando nella zona più alta dell'atmosfera. In più ogni lancio utilizza propellenti e lanci che sono frequentissimi, appunto. Il calcolo, prima qualche anno facevamo il calcolo annuale, ma i calcoli non si possono più fare perché i lanci sono tantissimi, produce un piccolo buco nell'ozono e comunque la dispersione di tantissimo materiale cherosene, insomma propellenti nell'atmosfera. Questo qui tra l'altro fa scopa con questa è una specie di indice per le prossime future puntate sul capitale spaziale, fa scopa con l'idea di Trump di cancellare tutti i finanziamenti a proposito per lo studio anche del riscaldamento globale. Come si in più c'è tutta la parte bellica, perché la Space Force americana, che sembrava ridicola qualche anno fa, invece è arrivata alla nuvola in un convegno di cui parlavano a presa diretta. Se la rimediate quella trasmissione, se la ritrovate quella trasmissione, è molto completa, ed è pure strano che l'abbiano decisa di fare in prima serata, che sarà scappata, perché è molto critica anche rispetto a questo mondo che si crea. Intervistavano pure i nostri militari alla nuvola insieme ai militari americani, che parlavano di dominio dello spazio per dominare il mondo, e qui si spiega pure la questione del rapporto con la Cina. Ma quello che sta succedendo è che stanno sviluppando dei sistemi per distruggere i satelliti da terra, e quindi anche l'India, la Cina, sicuramente l'hanno fatto i russi, gli Stati Uniti magari non lo dicono, sono riusciti a distruggere dei satelliti vecchi per fare la prova da terra. In questo modo tu crei una quantità di detriti spaziali pazzesca, e quindi c'è il problema della pulizia dei detriti spaziali e così via. Tutto questo poi crea una quantità di dati enorme, perché siamo bombardati da dati che creano un'ulteriore economia. I dati sono in vendita e sono preziosissimi, nel senso, se tu riesci a fare una foto di un posto ogni giorno o ogni mezza giornata, controlli i campi da battaglia, lo sfruttamento delle risorse, chi c'ha quella tecnologia controlla effettivamente quello che sta succedendo in tempo reale. Le immagini, anche solo quelle pubbliche di Sentinel, della rete Copernicus europea, sono a una definizione elevatissima e ti consentono di individuare quasi il singolo albero, il singolo edificio, il singolo automobile e il singolo oggetto sulla terra. C'è una risoluzione, anche quelle pubbliche hanno una risoluzione di mezzo metro, quindi se paghi ottieni una risoluzione maggiore. Tutto quanto è a favore dello sviluppo, aiuta le telecomunicazioni, garantisce le trasmissioni in aree dove non raggiunte da segnali normali, ma contemporaneamente, se questo controllo, come sta accadendo, sfugge al controllo pubblico degli stati, e quindi il bene comune diventa un bene privato, ci crea un problema, nel senso che poi alla fine tu, è vero che ti serve Starlink nelle zone estreme come elemento per l'emergenza, no? Oppure in Africa, insomma, nelle zone non raggiunte dalle reti di comunicazione abituali, però è di qualcuno, quindi quel dato che tu fornisci in realtà diventa di proprietà di qualcuno, e come sappiamo da altre trasmissioni della radio diventa valore. Come si fa? Era la domanda dell'altra volta, ma resta pure questa volta: come si fa a contrastare il capitalismo spaziale? A proposito, all'ultima cosa, a proposito della Stazione Spaziale Internazionale, la Stazione Spaziale Internazionale è stata un grande sforzo pubblico di tutto il mondo, ed è stato per decenni una dei luoghi, come abbiamo parlato anche del CERN, del CERN,

0: inquietude spaziali molto, molto scenografiche previste per la missione lunare, ma Axiom Space è stata la prima che ha prodotto un modulo, che poi non credo che abbiano messo, un modulo progettato da Philip Stark, a me questa cosa, un modulo turistico sulla Stazione Spaziale Internazionale. Visto che la Stazione Spaziale Internazionale andrà in disuso nel 2030, mi pare, Axiom Space in questo momento sta costruendo la nuova Stazione Spaziale. E adesso l'altra cosa nella comunicazione di questi soggetti che mi ha molto colpito è che mentre prima il modulo spaziale di Philip Stark con i divani per guardare la Terra da 400 km di altezza, per chi se lo poteva permettere, era comunque presentato come un'epopea pubblica, una conquista dell'uomo, quindi della specie. Se tu vai sul sito di Axiom Space, a parte le tute lunari, c'è scritto: sarà la prima stazione spaziale interamente, cioè rivendicata il fatto che sia interamente commerciale, e quindi i laboratori, la ricerca, tutto quanto sarà di Axiom Space, e quindi sarà completamente privata. L'alternativa è la Stazione Spaziale Cinese, che pure quella l'avevamo nominata 3-4 anni fa dicendo vabbè, l'hanno fatta e ci sta una presenza umana nello spazio fissa nella Stazione Spaziale Cinese, come si chiama? I Taikonauti. Ci ha raggiunto
1: Taikonauti.
0: Ci ha raggiunto Chiara.
2: Sì, buonasera a tutti e a tutti. Ma giusto così, adesso che rinomini la Cina, non so se l'avevate già tirata fuori come... come osservazione, ma mi è venuta mettendo insieme quello che stavi dicendo prima te, Jacopo, e dai dati che hai letto sul numero di lanci orbitali per nazione, il fatto che è il confronto con il periodo della Guerra Fredda, nel senso quello che si è visto, cioè le due nazioni, America-Russia, durante la Guerra Fredda, che si giocavano, si spartivano le sorti del mondo sulla Terra, si riscontrava anche nella conquista dello spazio.
1: Sì, ne abbiamo parlato,
2: e che, il programma Apollo. Io ho sentito dei pezzetti.
1: Tutto il programma Apollo.
2: Quello che adesso invece stiamo vedendo è che è la Cina il principale competitor, certo. Così come lo è in realtà, di fatto, sulla Terra, e si nota anche,
1: certo,
2: nella
1: proprio
2: conquista.
1: Quella è la questione. Cioè, è un po' diverso. Cioè, dal punto di vista geopolitico, il competitor è la Cina, che fa è come l'Unione Sovietica di un tempo. Certo, quella è la battaglia che, come dici tu, a livello terrestre e si ripercuote a livello spaziale. Però c'è una commistione, prima era totalmente ideologizzata, cioè nel senso che era lo Stato americano, tout court, che compiva questo sforzo come lo Stato sovietico. Adesso c'è lo Stato americano con una commistione molto forte del profitto privato, quindi è molto originale, cioè, diciamo, da questo punto. Certo, dalla parte c'è la Cina, ma anche la Cina, vogliamo entrare in merito alla Cina, ha forte componente statale, il Partito Comunista, però ci sono privati, è tutto molto originale.
2: Però il fatto è che comunque è come se fosse veramente è il riflesso di quello che sta succedendo,
1: certo, sì,
2: sulla Terra, ma come anche però e mi veniva con l'utilizzo della pubblicità, che ormai è diventato certo. Tutto come se fosse, e quindi anche una conquista dell'immaginario, cioè che lo spazio è usato comunque, a parte come risorsa, come idea per sfruttamento di risorse e per lanci futuri, e va bene, però è proprio come dominio dell'immaginario, dominio sul chi è il più forte
1: sempre
2: e chi riesce a dominare dall'assù.
0: Ma infatti la cosa triste e la cosa brutta, se vuoi, è che rispetto a quello che era il sogno, appunto, che dicevo prima, della Stazione Spaziale Internazionale, quindi del bene comune, poi alla fine è quello, l'abbiamo parlato dei fondi oceanici, comunque lo stato di bene comune, cioè, no, appannaggio di tutti, in realtà tutta la macchina che comprende anche quell'immaginario, come prima scherzavamo con David Bowie, con la protezione, con quell'immaginario con cui siamo cresciuti immersi, il più rivoluzionario di noi qui in Italia è cresciuto con l'immaginario del io c'ho il disco, il 45 giri di Tito Stagno sono nato un mese prima, che dice non ha toccato, si erano sbagliati sulla cosa, siamo cresciuti immersi in quel mito, che era un mito costruito sul dominio del mondo, noi adesso il mito

0: quel mito viene pure un po' rimestato in modo appunto blue moon, in modo un po' stantio, perché in realtà il mito attuale, l'immaginario attuale è il barattolo di cioccolata che gira nello spazio e che quella prende al volo e si spalma. Non lo so che pubblicità potranno costruire, ma il dominio è quello lì. Allora, a questo punto sarebbe interessante invitare il nostro amico Silos Lavini, con cui abbiamo divisioni diverse sulla Cina, e però in questo caso, anche in questo caso, sembra che lo sviluppo cinese è come si dice turbinoso, no? Assolutamente, questa commissione pubblico-privato che hanno messo su è molto misteriosa, che
1: è totalmente diversa da quella
0: totalmente diversa però sempre per il dominio lottano, e il rischio è il rischio.
1: Beh, bisognerebbe rifare una stazione spaziale come era quella di adesso,
0: e invece no, perché invece la stazione attuale
1: in tutt'altra direzione,
0: come la stazione attuale,
2: questa cosa che venga dismessa veramente,
1: capito? Invece di rilanciare un progetto ancora più forte di bene comune, si dividono.
0: Si divide e addirittura non solo si dividono, perché il rischio è che la speranza, secondo me, in questo caso qui, è che Axiom Space non ce la faccia a mantenere rispetto ai tempi, e che quindi il sogno della prima stazione, cioè la cosa pazzesca è il trasferimento di immaginazione pure, ma di sogno politico, di visione, da una cosa, dallo spazio della conoscenza, l'avanzamento della specie, così anche finto, a dirlo proprio, questa è la prima stazione totalmente commerciale del mondo.
2: Rivendicata
0: è la fine della cosa. Allora, a questo punto, se Axiom Space non ce la fa e la Cina resta l'unica stazione, perché è nuova, l'unica stazione spaziale orbitante, forse a quel punto, anche per continuare i programmi di ricerca, tutta la parte, diciamo, il residuo di parte sana e poco finanziata che c'ha questo aspetto, forse la necessità di mantenere una presenza a 400 km di distanza di un capitalismo diverso, a mio avviso di un comunismo capitalistico secondo altri, però comunque di un paese che ha altri parametri, diventa forse un'occasione per ricollaborare, però lo vedremo fra poco, in realtà, perché mancano solo 4 anni.
1: Sì, volevo anche sottolineare, appunto, come ho citato prima, i proclami di Elon Musk, l'uomo su Marte, ma ecco, modestamente, per il mio parere, insomma, anche insomma, sono un fisico, un uomo di scienza che si occupa di radiazioni, eccetera, eccetera, anche per mestiere. Considerare che un uomo, un equipaggio, possa andare su Marte, stare in un viaggio spaziale per oltre 4 anni, perché anzi 8-9 anni, perché 4 anni solo per andare, poi le finestre per tornare sulla Terra sarebbero molto ridotte, si andrebbe a finire a tempi molto dilatati, tipo 8-9 anni quindi non esiste, cioè per il momento, mai, ovviamente le vie del Signore sono infinite, ma per il momento non esiste nessuna tecnologia.
0: Oggi è pure mistico, oltre a chiamare pubblicità addirittura sei diventato mistico. Oggi c'è un rigurgito, eh?
1: Tecnologie che possano tenere al sicuro l'uomo dai rischi della salute dell'uomo, dai rischi delle radiazioni, e questo è il principale scoglio, al di là dell'aspetto tecnologico dei razzi vettori, stazioni spaziali, orbitali, suborbitali, eccetera, lunari. È proprio questo, cioè che tenere un uomo, un essere vivente, esposto a radiazioni così alte, praticamente è impossibile.
0: Sentiamoci una canzone e poi salutiamo.

0: Can you hear me, Major Tom? Qua dobbiamo sfumarla perché è tardi, purtroppo. Lo so, in realtà è vero, l'abbiamo usata un sacco di volte quando parliamo di spazio, ma come fai?
1: Ogni volta, è imprescindibile.
0: Come fai a non parlare? Se abbiamo un immaginario un po' critico rispetto alla conquista spaziale, è proprio la venuta di Ziggy Stardust, dei ragni di Marte, insomma, no? Cioè, che possiamo fare? Tutto il resto, la prossima volta mettiamo Così parlo Zarathustra, dai.
1: Possiamo un altro grande omaggio.
0: Va bene, io direi che ci possiamo salutare. Qui ci ha raggiunto pure Davide, anche se non vuole parlare perché si vergogna, non parla mai, capito?
2: No, io pensavo, il pezzo di David Bowie chiaramente è fantastico, però ci sono anche altre possibilità, per esempio Intergalactic Planetari.
0: Ah, certo,
2: là,
0: certo.
2: Tutto là.
0: Beh, poi pure Space Cowboy. Vabbè, insomma, allora potremmo fare una puntata di suggerimenti da chi ci ascolta soltanto di canzoni sullo spazio.
3: Il prossimo tappabuchi.
0: va bene, facciamo una puntata musicale. In fondo ci hanno detto qualcosa, Spider mi ha detto, tu non fai le puntate musicali, non ti diverti, non ci divertiamo qua. Quindi facciamo una volta,
1: ma
0: facciamo un lunedì musicale.
1: Esatto.
0: Noi ci diverti, la nostra musica è la scienza.
1: Ecco, bravo.
0: Vabbè, insomma,
3: e con questo
0: ci salutiamo. Quindi, grazie a chi ci ha ascoltato, compagni e compagni, sorelle e fratelle all'ascolto. Che dici? Questa qui è Libera Scienza e Libero Stato di Entropia Massima. Questa è Radio Onda Rossa, la vostra radio preferita, e vi ricordiamo ancora una volta il radio abbonamento 2026, anno del 49esimo anno di età. Dovete andare sul sito ondarossa.info, cliccare sul radio abbonamento, proprio sotto ascolta la diretta, e individuare lì la migliore soluzione. Ricordiamo che per grandi abbonati ci sono anche grandi premi da ritirare nelle
3: durante gli eventi presso il banchetto
0: della radio, tra eventi tra i quali si annovera il compleanno di Radio Onda Rossa venerdì 22 maggio alla SNIA il concerto, e domenica 24 maggio qui sotto la radio, via dei Volsci 56, se non sbaglio, via dei Volsci 56, con il pranzo, col pranzo, il DJ set e tutto il resto.
1: Vabbè, la prossima puntata giugno
0: non si sa di che parleremo ancora, perché
1: sono in
0: tante
1: cantiere
0: idee.
1: Vediamo quale riusciamo a concretizzare. Tra le tante, quale? Vabbè. Non diciamo niente. Basta.
0: Va bene, salutiamo pure chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della libertà personale, sia in carcere che a casa, e tanti speriamo, siamo andati nello spazio, speriamo di riconquistarlo come bene comune, in contrasto a questi affamati capitalisti che ci tolgono tutto.
1: Ma guarda, se dovevamo parlare dello spazio come bene comune.
0: Visto, tocca rimarcarlo. Va bene, lasciamo la parola all'automatica, eccola qui, e tanti buona serata a tutti.
1: Ciao a tutti.
3: Ciao, un saluto.

21.30 qui da Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Oggi è l'11 maggio del 2026. Inizia Disorder fino alle ore 23.

Ricordo che ha iniziato il radio abbonamento per quanto riguarda Radio Onda Rossa, questa contribuzione annuale fondamentale affinché questa realtà possa andare avanti nel tempo e garantirsi uno spazio culturale, politico e naturalmente tecnico. E quindi gli interessati possono andare sul sito della radio stessa e scegliere le varie modalità di adesione. Cominciamo una carrellata di saluti abbastanza sostanziosa, mi fa piacere già che ci siano parecchie persone connesse, quindi Davide Mastrullo di Canglore qui a Roma, Ludovan di Elang Esterminador da Berlino, un saluto a Visusi Benchis e Tabula Rasa a Cortina d'Ampezzo, Anna qui a Roma, Maya in Umbria. Vado a salutare Hans Bakovic del progetto Electrogoth Krur. Lisa De Iuri a Trieste, Carbocroma, progetto anche questo Electrogoth da Venezia. Tiziano Zeno Farinacci di Pi Greco, altra realtà romana. Poi Marco Magia di Progetto Sonoro, Alberto Cripper, Doriana Panico in quel di Taranto. Un saluto a Nicola Locci di Stigmate e Hexagonal. Abbiamo Marco Menazzi, anche lui di Carbocroma, ma nonché anche come musicista solista. Un saluto a Francesca Trozzi di Got Dance, altra realtà gotica qui di Roma. Abbiamo Angie con Angela Sillarione, Massimo Santoro a Torino. E credo per adesso di aver salutato tutti quelli connessi. E quindi andiamo ad iniziare e cominciamo da Milano. Da Milano con Il Silenzio delle Vergini, un progetto già esistente da qualche anno, e abbiamo recuperato un lavoro del 2020 che porta il nome di Fiori Recisi, reperibile sulla pagina Bandcamp dello stesso Silenzio delle Vergini. Fondato da Armando Greco che suona la chitarra, come potrete apprezzare un suono che si sviluppa, parte da un'origine post rock per poi evolversi nella dark wave, e quindi andiamo un po' ad ascoltarci due passaggi diversi naturalmente rispetto allo scorso lunedì. Questa sera ho scelto Cenere e Gambino.

счастливо.

sangue per credere.

pasa un solo giorno senza che io provi il naso. Non perché sono chiuso qui dentro o perché voi pensate che dovrei. Mi guardo indietro e rivedo com'ero allora. Un giovane, stupido ragazzo che ha commesso un crimine terribile. Vorrei parlare con lui. Vorrei cercare di farlo ragionare. Spiegargli come stanno le cose. Alan Boss. Un ragazzo se n'è andato da tanto. E questo vecchio è tutto quello che

e stiamo facendo delle migliorie a livello tecnico come trasmettitore, come streaming, come tutto. È una sorta di work in progress negli ultimi tempi, ma tant'è. Un motivo in più per sottoscrivere per Radio Onda Rossa, che ovviamente ha bisogno di cambiare ogni tanto la propria strumentazione, che si logora. E questo era il silenzio delle vergini, fiori recisi con dei campionamenti cinematografici, quindi i riferimenti ci sono anche da quel punto di vista. A qualcuno forse potrà ricordare Massimo Volume o Flaga Disco Pax, eccetera. Insomma, c'è per certi aspetti un'attitudine post-rock nel suono di Fiori Recisi di Armando Greco.

Rimaniamo in Italia. Abbiamo nominato Marco Menazzi, che abbiamo conosciuto come Carbocroma, come Think, ma non contento, ha in piedi anche un altro progetto che porta il nome di Come With Me. Forse leggermente più legato al rock in senso voluto, ma anche con una profonda conoscenza dell'elettronica che fa sempre bene o male da supporto alle strutture armoniche di questo musicista. E ci ascoltiamo due passaggi: I Always Be Here e Nothing.

Ancora Come With Me, era finita Always Be Here, mi ha sorpreso e adesso questo è Nothing, che dà il titolo a questo tre tracce.

Questi percorsi elettronici intrapresi da Marco Menazzi in questa circostanza con la denominazione Come With Me, che marcia parallelamente a Think. Questa forse è più legata al rock evoluto di stile Nine Inch Nails e alla Cold Wave. Nothing, un tre tracce del 2025, brano omonimo è Always Be Here. It's time to bring out the loser side of me. Rimaniamo più o meno dalle nostre parti, anche se loro stanno a Berlino. Trattasi dei Angel Exterminator, dei quali è uscito il secondo lavoro dal nome Cronica, anche se è il primo lavoro alla lunga distanza, anticipato dall'omonimo lavoro di 3 anni fa, se non erro. Tracce del primo lavoro che sono state anche reinserite in questo lavoro, con anche un minimo di masterizzazione diversa. Ma comunque questa sera prestiamo più attenzione, la nostra attenzione, a 2 tracce nuove di questo Cronica e di questo progetto. La Pia de los Fantasmas e Cuerpo de Battaglia.

Uno dei migliori lavori per quanto riguarda il gothic rock degli ultimi tempi di quest'anno si chiama Cronica e loro sono Nangel Exterminator. Grande realtà con Ludovan, Alejandra Betai e Mariano Pedalino. Due super tracce, la Pia de los Fantasmas e Cuerpo de Pataglia, che vedeva al proprio interno delle considerazioni sulla Palestina possibilmente libera, come giustamente ci ricorda Alejandra. Quindi disco di spessore musicale e a livello di testi e di contenuti. Disco fresco, originale, caratteristiche decisamente non scontate in questo genere. Intanto saluto Gianmarco Bellumori e Marilena che ci stanno ascoltando da Berlino. Peraltro Gianmarco ci ha deliziato con Sorry We Weren't Here Before, il suo progetto di post-punk, anche loro a Berlino. E chissà se si conoscono con Ludovan. Questa che sta andando sotto la mia voce, qualcuno se la ricorderà,

apparteneva appunto al primo lavoro, è stata riproposta insieme alle altre tracce in questo Cronica e naturalmente ce le ascolteremo presto. Saluto Mara Lasi in Sardegna di Calitis, Mariano Nitterri qui a Roma. Lo spagnolo è decisamente funzionale in questa circostanza. Io vi confesso che amo soprattutto il tedesco e l'inglese, ma devo dire che in Angel Esterminatore lo spagnolo sta da Dio, come si suol dire, al pari dei prossimi Valentina Tenebris, con i quali credo abbiano anche suonato insieme i nostri amici Angel Esterminatore. Loro in origine vengono dal Messico, anche se attualmente credo stiano ancora a Napoli, e ho qui Materia Obscura, il loro ultimo lavoro. Ci ascoltiamo Apocalipsis e Pegaso.

bella anche questa costruzione, con dei punti anche di audacità, diciamo. Linee coraggiose e sintetiche di Valentina Tenebris, Materia Obscura, un lavoro del 2025. Desmo Millan e Yara Valentina Silva Tafoglia, i componenti di origine messicana. Due lavori al loro attivo, questo è l'ultimo. Apocalipsis e Pegaso, le due tracce per questa sera. Intanto 22:15, Radio Onda Rossa con Disorder fino alle ore 23:00.

Passiamo a qualcosa di più sciamanico, per certi aspetti riflessivo, ma sicuramente tribale. Quindi qualcuno avrà già capito che mi inoltrerò nel territorio di Dismornomina, storico nome della scena trance, tech noise e ambient. Dopo parecchi annetti esce questo Insha, anche attraverso la Cyclic Low, etichetta che spesso si contraddistingue per lavori vicino al dark ambient. Ricordiamo anche New Horizon Throne dell'amico Gabriele Panci. Qui le dinamiche sono comunque diverse, come ho detto anche più tribali. Escodus e Sagnanan, le due tracce di questa sera.

tanti anni di bella carriera per Dismornomena del belga Mika Gedrick. E questo Inshan sviluppa ancora di più le qualità quasi alchemiche, mantriche, sciamaniche, se non da dimensione onirica da sogno, però orientato sempre verso est, l'attrazione verso mondi lontani, un certo escapismo e voglia di fuga probabilmente caratterizza da sempre il suono di Dismornomena, che ricorda uno slang però inglese, che vuol dire questo presagio mortale, anzi questo presagio quotidiano, Dismornomena.

si caratterizza anche sempre con una minima, in questa circostanza, un minimo contenuto di tribale, che è stato sicuramente più marcato come l'elettronica nei lavori passati. Effettivamente, caro Nicola Locci, che risaluto, diciamo qui il mood è molto più evocativo, come piace a tutti, non soltanto ai giovani, come dici tu, anzi ai giovani non so, sto scherzando ovviamente, anzi probabilmente Disbornomina, avendolo visto anche dal vivo, mette d'accordo anche svariate generazioni. Ho assistito anche a un Pogo Selvaggio durante i suoi live in Polonia, mi ricordo. Passiamo invece a un'elettronica più nervosa ed inquieta, appartenente a Mull di Giovanni Leonardi e Moreno Padoan, esce per l'etichetta di quest'ultimo, Xonar, e ci ascoltiamo l'ottava traccia, si chiama Transhuman Express.

E Transhuman Express era la traccia più lunga di questo Materia Prima per quanto riguarda il duetto MOL, coppia formata da Giovanni Leonardi di Siegfried Lamara, Carnera e tanti altri, e Moreno Padoan, fondatore anche della Xonar, con il quale esce questo lavoro. Traccia lunga che contiene diversi momenti emotivamente diversi, c'è, come ho detto, l'elettronica nervosa, tratti di sperimentazioni ma anche fendenti quasi di rock industriale. Album direi eclettico e anche vario. Interessante questo Materia Prima. Lo troverete su Bandcamp e anche questo nel sito proprio della Xonar Music. Andiamo da Wieloryb, riferimento della scena elettronica polacca, che ha ristampato qualche anno fa un lavoro che in origine uscì nel 1995 e che semplicemente si chiamava Wieloryb numero 2, a metà tra trance e rhythmic noise. Uscì allora e è stato ristampato anche recentemente dall'Antiscena, questa etichetta di Danzica. Iniziamo con l'introduzione e poi SCO.

Bielorib, Pavel Bielobirsky, all'interno della scena tech noise da molti anni, ha inciso in passato anche con la Hans Production di Udo Wiesemann, ma è tornato alle origini anche rilasciando contatti con questa antiscena, questa realtà indipendente proveniente dalla Polonia nel campo della musica elettronica. Ci siamo ascoltati anche il terzo brano dal nome Push, il tutto da Bielorib, inizialmente nel 1995 ma ristampato nel 2021. Altra vecchia volpe, lui, Dominic Ferno, in questa circostanza Vatican Shadow, sterminata la produzione anche come Vatican Shadow oltre che come Prurient. Arriviamo al 2019, quando uscì questo American Flash for Violence. Evidentemente la tematica è quella che affronta il modello della società americana imperniata su violenza estrema, esportato poi in tante parti del mondo, parzialmente anche da noi se vogliamo. Desert Father, Return to Desert Storm e Peace Means Violence.

E tra quegli artisti, Betty Can Shadow, sì, Dominic Ferno, decisamente con una marcia in più e decisamente avanti nelle vedute musicali. In questo American Flash for Violence, accenni di bagliori techno, ma anche malatissima house. Un house congegnata in maniera del tutto particolare da questo artista newyorkese. Questo album ci ha portato alla chiusura dell'odierna puntata di Disorder, sono le 23:02. Quindi ringrazio tutti quelli che pazientemente sono rimasti fino ad ora, saluto Visusi Benchis che si è collegata orora. E quindi non mi rimane che augurarvi una buonanotte ovunque voi siate, un grosso abbraccio a tutti quelli privati della propria libertà. Questa voce ci sarà tra due giorni con prove tecniche di trasmissione.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e autogestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56, stiamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi. Alle ore 19, DJ set a

Sim.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex Snia Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BDC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri e La Russa ai lavori forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa.

Sociale sotto la radio, alle ore 15 laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna, ore 17 letture dalla Palestina a cura di Blu Yoashimi, alle ore 19 DJ set

0: il lancio delle bottiglie incendiarie con consigliari e qualsiasi spiaggia sembra sia stato il segnale d'avvio di veri e propri episodi di
1: Radio Onda Rossa, la voce della cultura antagonista.
2: Your heart.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Veloni, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30, venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volci 56, siamo in strada con la radio alle ore 13:30, apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Ioashimi. Alle ore 19, DJ

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: Castellante fu arrestato e condannato all'ergastolo. La sua famiglia internata in un manicomio criminale. Al suo paese fu cambiato nome e lui fu rinchiuso in una cella di 2 metri per 1, alta 1,50 m, con 18 chili di catene addosso, nella completa e muta oscurità per 12 anni, prima di essere trasferito al manicomio, dove infine morì. L'arma con cui aveva attentato al re, affiandolo ad un braccio. Un temperino di 8 centimetri.
1: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, ascoltala sugli 87.900 MHz nella modulazione di frequenza a Roma e nel Lazio. Sostienila effettuando un versamento sul conto corrente postale numero 61804001. Versamento intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00185, Roma. Radio Onda Rossa, la mia radio, la tua radio.

0: 49 anni di Radio Onda Rossa. Due giorni di festa. Venerdì 22 maggio, in collaborazione col centro sociale occupato e gestito ex SNIA Viscosa, via Prenestina 173.
1: Concertone insieme alle Foxia, Young Paninaro, Samarcanda, War, BTC, Banda di Cagne, Ola H Etica, Carenza 503, Cerni.
2: Peluri, La Russa e Lavori Forzati.
3: Vi aspettiamo insieme a tanta musica con Angolo Cucina e Angolo Mojito.
0: I concerti inizieranno alle 20:30. Venite puntuali a festeggiare i 49 anni di Radio Onda Rossa con noi.
4: Ne ho tanti perché sono una zecca.
5: Domenica 24 maggio, via dei Volsci 56. Stiamo in strada con la radio alle ore 13:30. Apertura della festa e pranzo sociale sotto la radio. Alle ore 15, laboratorio collettivo di canto a cura della trasmissione Gramigna. Ore 17, letture dalla Palestina a cura di Blu Ioashimi. Alle ore 19, DJ set.

0: 8 in punto, torna in onda finalmente la vostra trasmissione.
1: Squilla il telefono.
0: Squilla il telefono?
2: Sì, sì, ma abbiamo qualcuno che risponde al telefono pure.
0: Sì.
2: Dall'altra parte del vetro, vero?
0: No, non credo.
1: Va
0: però,
1: bene, allora, queste le faremo sapere.
0: Abbassa un po' il volume del fischietto, che non riesco a sentire la fantastica redazione musicale di Radio Onda Rossa, appunto gestisce le